Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: È quasi una negazione.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: È quasi una negazione.

0: Non ti scordare di me, di me e noi.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Caro carburanti, price cap anche da Q8, bollette, Eni annuncia uno sconto del 30%, Enel e A2A ricordano le nostre offerte sono già più basse. Appello della Premier Meloni, tutti gli attori coinvolti diano una mano. Garlasco, riflettori puntati sul RIS e sulle prove che secondo la procura di Pavia sarebbero state nascoste. Stasi sempre più vicino alla revisione del processo. Ancora una notte di fuoco per l'Ucraina, missili e bombe soprattutto su Kiev, incendi e blackout, muore un bambino. Calcio nazionale, venerdì sera Francia-Italia, terza sfida in Nations League. City caos, il Manchester sul banco degli imputati, truffa da 1 miliardo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro Energia, dopo il tetto massimo al prezzo dei carburanti, con Q8 Italia che si aggiunge a Eni e IP, arriva anche da Eni uno sconto sulle bollette di luce e gas di fronte agli aumenti annunciati che colpiranno anche i vulnerabili. E si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi.
2: Da una parte si innesca la competizione tra gestori per gli sconti sui contratti dell'energia. Dall'altra, ARERA annuncia dal 1 ottobre per circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela un aumento della bolletta del 37,3% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto ai costi di acquisto dell'energia elettrica più elevati di quelli stimati a giugno e anche in prospettiva per il prossimo trimestre, a causa dell'instabilità geopolitica internazionale. Conti alla mano, tra luce e gas su base annua la bolletta energetica per questi clienti sfiora i 2.500 euro. Enel già da aprile ha attivato l'offerta a prezzo fisso Digital Luce della durata di 2 anni, più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo del mercato all'ingrosso, fa sapere il gestore, in risposta all'iniziativa di Eni Plenitude, che per nuovi e vecchi clienti offre uno sconto del 30% per luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni, che si allunga a 10 anni per A2A. Paola Bonanni, GR1.
1: Le contromisure ai rincari, tra i temi della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni dopo la visita a Praga. La nostra inviata.
3: L'auspicio è che tutti gli attori coinvolti diano una mano. Il governo continua a lavorare in questa direzione, assicura. Giorgia Meloni, soddisfatta, aggiunge che il nostro appello sia stato ascoltato.
4: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano.
3: La Premier discute del dossier energia al telefono con il saudita Bin Salman e poi nei 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, citando il sistema europeo di tassazione del carbonio e la gestione dei flussi migratori, una sfida precisa che nessun paese può affrontare pesando sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump, le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce la Presidente del Consiglio, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza Regeni avverte: chiudere i canali diplomatici non aiuterebbe per il nostro obiettivo, la ricerca della verità. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
1: Torniamo al caro energia e agli interventi di sostegno che continuano ad animare il confronto politico.
5: Da tutto il centrodestra la soddisfazione per la decisione di alcuni gestori di mettere un tetto ai prezzi. Per Forza Italia è un successo dovuto anche, dicono, alla nostra scelta di dialogare con le compagnie. Parla di processo virtuoso Fratelli d'Italia, che conferma il buon lavoro del governo. Ottimo il price cap anche per la Lega, Riccardo Marchetti.
6: Il tetto ai prezzi alla pompa, introdotto da Eni, IP e Kuwait su richiesta del governo, è una risposta concreta ai rincari. Ora, in legge di bilancio, tocca alle grandi banche.
5: Sono tutti interventi tardivi per l'opposizione, nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei, rimarca il PD. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la riduzione del prezzo è solo uno sconticino a tempo. Ora bisogna tassare gli extra profitti, intervenire in maniera strutturale per rispondere all'emergenza del paese, la ricetta di AVS. Nicola Fratoianni.
7: Siamo alla serie degli spot. La verità è che manca una strategia anche su questa vicenda più specifica. Le scelte di Eni e IP dimostrano una cosa, quello che noi avevamo sempre detto: era possibile intervenire sugli extra profitti.
5: Alessandro Allegra, GR1.
1: Nello scontro politico anche le parole del ministro degli esteri Tajani sulla sentenza Regeni e sui rapporti con l'Egitto.
0: Intempestivi gli attacchi al vice premier, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro Azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati come per Patrick Zaki.
8: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
0: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
9: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
0: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Ellie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR1.
1: E sulla condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non l'omicidio di Giulio Regeni, i difensori sono pronti a ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali. Sulle intenzioni dell'accusa, al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Sentiamo.
10: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio.
1: Caso Gerlasco, la difesa di Andrea Sempio si prepara alla richiesta di rinvio a giudizio, mentre quella di Alberto Stasi studia l'istanza di revisione. Ed è scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS.
11: All'indomani della chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Gerlasco, più che sull'unico indagato, Andrea Sempio, l'attenzione si concentra sulla novità che smonterebbe uno degli indizi che portarono alla condanna del fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. E così nella bufera finisce l'operato del RIS dei Carabinieri, che nel 2007 non avrebbe rivelato 2 test negativi sulla presenza di DNA della vittima sui pedali della bicicletta dell'ex bocconiano. La sua legale, Giada Bocellari.
12: Io sono veramente indignata. Un consulente del pubblico ministero ha il dovere di trasmettere tutto.
11: Il generale Garofano, allora la guida del reparto, respinge con forza l'ipotesi di aver occultato delle prove. La difesa di Stasi si prepara dunque a chiedere la revisione del processo. Sostanzialmente invariati invece gli elementi raccolti contro Andrea Sempio. Per gli inquirenti, l'impronta 33, quella della mano sul muro che conduce alla cantina, contiene tracce di sangue e resta attribuibile a Sempio. E l'orma della scarpa numero 42 sulla scena del delitto, per la procura, è compatibile con la misura del piede dell'indagato. Claudio Vigolo, GR1.
1: Le nuove tensioni tra Russia e NATO riguardano Kaliningrad, exclave di Mosca sul Baltico. Il Cremlino minaccia l'uso di tutto il suo arsenale per difenderla. L'Alleanza Atlantica cerca di abbassare i toni e chiede di allentare la tensione sull'Ucraina, ancora sotto le bombe.
13: Ha affrontato un'altra notte di fuoco russo l'Ucraina, ormai bersagliata da missili balistici e droni 24 ore su 24. 3 morti a Kiev, anche un bambino, mentre le operazioni di soccorso proseguono. È l'ennesimo attacco di un'offensiva martellante che va avanti da giorni. La capitale devastata dagli incendi e in blackout. Intanto tra Mosca e la NATO la tensione sale ancora. Le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania, nel cui porto è collocata la flotta baltica di Mosca, fanno infuriare il Cremlino. Useremo tutto il nostro arsenale per difenderla, compresa l'arma nucleare, scrivono i russi ai vertici dell'Alleanza Atlantica. Siamo un'alleanza difensiva, la risposta della NATO, che esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Tra minacce e tensioni non si abbandona la via diplomatica. Ieri a Washington l'incontro tra l'inviato russo Dmitriev e i funzionari americani. Secondo media internazionali, Trump mirerebbe a un accordo per il rilascio di detenuti politici e in cambio sarebbe pronto ad alleggerire le sanzioni. Claudia Stamerra, GR1.
1: Dagli Stati Uniti anche la notizia di un importante incontro alla Casa Bianca tra i leader delle aziende di intelligenza artificiale e Trump. Firmato un accordo strategico, il documento impone alle aziende rigidi controlli interni per monitorare la sicurezza. Ci saranno forme di autoregolamentazione, ma nessun paletto nello sviluppo, ha affermato il presidente. Il giallo di Pietracatella in Molise con la morte per avvelenamento di madre e figlia a Natale scorso, perquisiti gli uffici del marito e padre delle due vittime.
14: Un'azione mirata per prelevare materiale all'interno dei due uffici di Gianni Di Vita, Pietracatella e Campobasso. Due perquisizioni in cui gli inquirenti hanno sequestrato anche la borsa di Antonella Di Jelsi, moglie dell'ex sindaco di Pietracatella. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano e che aiuterà a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Gianni Di Vita in poche ore si è recato 3 volte in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella Di Jelsi. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. L'ex sindaco e commercialista di Pietracatella ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB agli investigatori. Uscito dalla questura però non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
15: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna dichiarazione.
14: Elena Paba, GR1.
1: Clima. Il caldo estremo registrato nel 2026, combinato all'inquinamento atmosferico causato dall'uomo, ha esposto fino a oggi il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Il dato medio sale a oltre il 60% in Asia, la più colpita, seguita da Europa e Nord America. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus, che sottolinea: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Siamo allo sport. Calcio. In Inghilterra il Manchester City trema per uno scandalo finanziario. Nations League. L'Italia di Mancini si prepara alla grande sfida contro Zidane.
16: Partiamo dalla nazionale, -2 a Francia-Italia, venerdì sera a Parigi-Saint-Denis, terzo impegno per gli azzurri in Nations League dopo il KO casalingo contro il Belgio e lo spettacolare poker sotto la pioggia in Turchia. Out Raspadori, infortunato, ha lasciato Coverciano. Roberto Mancini contro l'armata di Zidane punta su Pio Esposito, Caiode, Fagioli e Scalvini, con i rientranti Calafiori e Barella. Terremoto al Manchester City, sotto shock la Premier League con l'ex squadra di Pep Guardiola, la ritenuta colpevole di gravissime irregolarità finanziarie. Si parla di una truffa da oltre 1 miliardo. Infine il basket. L'Olimpia Milano si aggiudica in volata il derby italiano in Eurolega, battendo al Forum di Assago la Virtus Bologna 87-85. Emilio Mancuso, GR1.
1: James Franco è autore e protagonista di Desert Films, opera teatrale all'Ambra Iovinelli di Roma fino a domenica, poi a Firenze e Milano. La nostra intervista all'attore e regista statunitense. You know me
17: 'cause you're an actor. Desert Films è una pièce teatrale che esplora il desiderio e il prezzo della fama, tema molto caro a James Franco. Come lui ci racconta, la storia prende spunto dal personaggio interpretato da Robert Blake nel film Strade Perdute di David Lynch. Una figura misteriosa affronta un giovane attore rapito e legato. Ne scaturisce una discussione accesa sulle trappole della celebrità. Franco. The play is a bit of a... Sì, la commedia è ispirata all'attore Robert Blake, caso di omicidio che coinvolgeva la donna che aveva sposato. Non è un'opera teatrale su quello che è successo e su chi ha fatto cosa, è molto più sull'esplorazione di Hollywood, talmente seducente da diventare una droga. E grande protagonista è il pubblico, che viene inquadrato, diventa un interlocutore. Sì, usiamo la telecamera in modi diversi, il pubblico gioca un po' una parte, si tratta del nostro rapporto con il cinema, quindi sembra appropriato includere tutti nello schermo, un po' come viviamo ora.
18: Kind of how we live now.
17: Marcella Sullo, GR1.
1: Addio a Umberto Pizzi, fotografo della Dolce Vita e delle Notti Romane. Nel suo obiettivo divi, politici e potenti, ma anche la guerra e la cronaca.
19: Ha raccontato l'Italia come fosse un antropologo. A partire dagli anni 70, Umberto Pizzi, fotografo, erede e reinventore della cultura del paparazzo, scomparso a Roma a 89 anni. Era nato a Zagarolo nel 1937 e aveva lavorato per la FAO e come fotoreporter di guerra in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania, ma poi si è concentrato per 60 anni sui volti, i poteri e le contraddizioni del nostro paese, soprattutto quelli della capitale, della cui vita è stato un testimone visivo indiscreto e acuto, dai divi hollywoodiani di passaggio fino ai palazzi della Prima e della Seconda Repubblica. Non c'è stato frammento di potere o di mondanità che sia sfuggito al suo obiettivo, né ha raccontato gli eccessi, trasformando il pentegolezzo visivo in un documento storico d'epoca. I suoi ritratti hanno una grande forza etica, non personaggi, ma persone che vivevano in un mondo in cui si poteva ancora sorridere e non fuggire allo scatto del fotografo, prima che tutto, come lui stesso ha documentato, diventasse cafonal. Per il GR1, Claudio Vedovati.
1: Le 7:15 minuti, ora GR regionali, poi Radio Anch'io. In apertura, la strage di Ustica, dopo 46 anni una possibile svolta nelle indagini, con l'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi alla strage del 27 giugno 1980 in cui persero la vita 81 persone. Dalle 8:30 poi si parlerà di emergenza abitativa. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
20: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
18: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Bentrovati dalla redazione, sono le 7:20 minuti, vi lasciamo ora alla commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che nei giorni scorsi ha svolto l'audizione di Paola Ferrari, giornalista e conduttrice televisiva, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione di Paola Ferrari, giornalista e conduttrice televisiva, con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. A nome di tutte le commissarie e i commissari do il benvenuto alla dottoressa Ferrari. Grazie, ringraziandola nuovamente per la disponibilità a contribuire ai lavori della nostra commissione. La dottoressa Ferrari è un volto noto della televisione italiana, particolarmente amata, mi permetto di dire, ha condotto i principali programmi sportivi della televisione pubblica come Dribbling, La Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto ed è stata insignita di numerosi premi alla carriera ed è un riferimento per il mondo del giornalismo sportivo italiano. Mi permetto anche di dire che la dottoressa Ferrari la ritrovate anche nella nostra inchiesta sulla violenza online, quindi contribuisce in più ambiti ai lavori della nostra commissione e di questa gliene sono grata. Prego, dottoressa.
3: Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie al Presidente e a tutti i membri della Commissione di avermi concesso la possibilità di esprimere, non so quanto tempo ho per parlare, perché mi sono scritte
2: 10-15 minuti.
3: Spero di brevemente. Volevo aggiungere a tutta bellissima presentazione che mi è stata fatta che la possibilità che ho avuto, essendo la prima donna ad entrare, diciamo, in modo importante in un segmento che è sempre stato un baluardo maschile, e lo è in alcuni casi anche ora, ormai da più di 30 anni, e quindi diciamo che ho avuto la possibilità, dicevo, di visionare e di avere un contatto diretto con tutte le situazioni che sì, i meccanismi che sì, che poi si possono creare nel mondo dello sport. Sono stata anche portavoce dell'Osservatorio Nazionale contro il Bullismo per tanti anni e quindi diciamo che anche lì con lo sport sì, ci sono molti momenti che possono diventare educativi, lo sport può educare. Allora, possiamo dire che se nei giornali, nei talk ci sono sempre termini che ricorrono con parole come rispetto, disciplina, regole, autocontrollo, lo sport dovrebbe essere per sua natura una delle più importanti scuole di educazione e di controllo dell'aggressività, perché l'aggressività e il mito della supremazia anche sessuale sono la vera origine della violenza contro le donne. Violenza che, se non educata, può sfociare in comportamenti estremi, a volte incontrollabili, e rafforzare gli schemi aggressivi. Lo sport ha questa particolarità, può rafforzare gli schemi aggressivi anziché eliminarli. In una competizione io posso voler battere il mio avversario, ma devo riconoscerlo come persona, rispettarlo quando è più forte di me e forse ancora di più quando è più debole. Devo imparare che ci sono dei limiti, delle regole, delle linee da non oltrepassare, altrimenti non è più solo sport, è giungla. Per queste ragioni lo sport ha una funzione educativa fondamentale e proprio per questo la violenza di genere all'interno del mondo sportivo è ancora più grave. I comportamenti del campione, che sia un calciatore, devo dire nella maggior parte dei casi, ma anche ovviamente in altri sport, vengono emulati dai giovani che li vedono come invincibili e ne percepiscono l'impunità. Sono influencer globali, modelli di riferimento, le loro azioni fuori dal campo hanno un impatto davvero molto molto importante e dirompente sulla psicologia dei ragazzi delle nuove generazioni. Quando parliamo di violenza di genere nello sport non pensiamo soltanto agli episodi estremi, quelli che finiscono in prima pagina. Esiste una scala, c'è il commento sessista sui social o sui mass media, c'è il coro allo stadio, c'è la molestia, c'è il contatto fisico non consensuale, c'è lo stalking, l'abuso di una posizione di potere, e negli ultimi gradini, quelli peggiori, ovviamente la violenza violenza domestica che spesso accade e il femminicidio. Pensiamo per esempio che alla collega Greta Beccaglia, che nel novembre del 2021, fuori dallo stadio di Empoli durante una diretta televisiva per Empoli Fiorentina, fu palpeggiata da un tifoso con totale mancanza di rispetto, un gesto davvero sgradevole, ignobile. Il conduttore, giornalista famoso in diretta dallo studio, le disse: ma dai, non te la prendere. Scambiate per goliardia sono anche i casi in cui delle volte il pubblico dagli stadi intona cori volgari alle colleghe, giornaliste o altre donne che sono a bordo campo, magari per lavoro, trasformandoli in un oggetto sessuale di massa. Alcuni esempi: Hera Hermoso, da calciatrice della nazionale spagnola di calcio femminile, questa è una cosa che è successa, che ha fatto scalpore. La Spagna aveva appena vinto il mondiale di calcio del 2023, davanti alla televisione di tutto il mondo il presidente della federazione, Luis Rubiales, le diede un bacio sulla bocca, senza consenso, azione gravemente irrispettosa di possesso e controllo. Nel febbraio è stato riconosciuto colpevole di aggressione sessuale. Poi esiste la violenza digitale. Durante gli europei di calcio femminile 2025, quindi parliamo di un anno e mezzo fa, il programma di monitoraggio dell'UEFA ha individuato 1.901 post offensivi. Il 67,3% era rivolto direttamente, dati altissimi, alle singole giocatrici, e il 13% dei contenuti segnalava e conteneva abusi sessuali. Poi ci sono anche gli abusi sessuali proprio in questi veri e propri. Proprio in questi giorni l'ex giocatore dell'Inter Hakimi è stato rinviato a giudizio con l'accusa di stupro. 3 giorni fa, vi cito i casi più recenti, il calciatore Santi Minà è stato condannato per aver usato violenza sessuale a una ragazza davanti a una discoteca. Il giocatore Rubinho è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale commessa a Milano. Quello che però mi ha più colpito, anche se meno grave, ma per l'atteggiamento sociale, l'atteggiamento della società civile, è stato il caso di Ronaldinho. Ronaldinho fu messo 3 anni fa agli arresti domiciliari in Paraguay a causa di un reato di altro genere. Durante quegli arresti domiciliari organizzò festini sfrenati con giovani donne, violando il regime di isolamento, comportamento non penalmente

Alcuni mesi fa questo giocatore, Ronaldinho, è stato acquistato da una squadra di calcio italiana di Serie B. È stato accolto dalla stampa locale e nazionale come un supereroe del mondo del calcio. Autocelebrativo il mondo del calcio, come sempre. Non è mai stato contestato in alcun modo il comportamento. Nessuno ha mai detto ma però. Tutti a celebrare. Abbiamo avuto procedimenti riguardanti calciatori, allenatori e tecnici di diverse discipline. In alcuni casi le vittime erano donne adulte, in altri giovani minorenni, affidate proprio alla persona che avrebbe dovuto allenarle e proteggere. Uno dei punti, infatti, è la relazione di potere, il mito del superuomo, il risultato di una cultura sportiva distorta che non accetta la sconfitta e non rispetta l'avversario, ma tende solo a esaltare la propria forza personale e il proprio ego. Tradotto, scusatemi la parola, ma rende l'idea, sì, se è uno che si fa notare, diciamo così, solo chi vince, chi si impone, solo chi vince, vince chi si impone, non si accetta un no. Per quello che riguarda i rapporti tra educatori sportivi e ragazzi, alcuni ordinamenti hanno iniziato a intervenire specificatamente. Nel Regno Unito, nel 22, le norme sulla position of trust sono state estese allo sport. Un adulto che allena, insegna, supervisiona i ragazzi sotto i 18 anni occupa giuridicamente una posizione di fiducia. La relazione sportiva viene quindi considerata una specifica relazione di potere. La Francia ha fatto un'altra scelta interessante, il controllo dell'onorabilità di educatori sportivi, dirigenti e arbitri e altri soggetti che operano con minori possono essere posti anche a verifiche. Poi una legge del 2024 ha ulteriormente rafforzato questo sistema e gli obblighi di segnalazione, perché la segnalazione, apro una piccola parentesi, è molto molto importante. Sappiamo bene quanto è difficile per le donne denunciare. E allora la Spagna dal 22 impone alle federazioni e alle leghe professionistiche di dotarsi di protocolli per prevenire le discriminazioni, gli abusi e le molestie sessuali. In Italia la riforma dello sport ha imposto modelli organizzativi e codici di condotta per la prevenzione di violenze, abusi, discriminazioni, e le società sportive devono individuare i responsabili. Ma sul piano penale è in corso, come sapete, un importante tentativo di riforma dell'articolo 609 bis del codice penale per porre in modo più esplicito la libera manifestazione del consenso al centro della disciplina della violenza sessuale. Come sicuramente sapete, la Camera dei Deputati ha approvato il testo nel novembre del 25, ma oggi il disegno di legge è ancora all'esame della Commissione Giustizia del Senato. Bisognerebbe anche dare maggiore visibilità alle società che vigilano e stigmatizzano comportamenti e abusi. Quest'anno, per esempio, in Repubblica Ceca l'ex commissario tecnico della nazionale femminile, che è una figura di grande spicco, under 19, è stato condannato per aver firmato segretamente calciatrici negli spogliatoi. Il suo club ha interrotto i rapporti. L'UEFA, attenzione, gli ha imposto interdizione a vita ad ogni attività calcistica. Altro fenomeno, purtroppo in espansione, è quello della prostituzione dei circuiti escort legati al calcio professionistico. Avete seguito l'inchiesta della Procura di Milano che ha portato alla luce un sistema che organizzava per clienti facoltosi, in particolare calciatori, pacchetti che comprendevano hotel di lusso, locali e escort. È il meccanismo della cultura del privilegio. Perché gli sportivi sono visti dai ragazzi come stereotipi del maschio alfa, di successo, ricchi, pieni di privilegi. I loro comportamenti educano la vita dei ragazzi. L'emulazione dell'eroe, il controllo, il possesso sulle donne, se lo fa lui posso farlo anch'io. Ma come può il mondo dello sport rappresentare un modello positivo? Secondo le ultime evidenze scientifiche e di psicologia comportamentale, soprattutto il contesto nel quale lo sport viene praticato, le regole, il comportamento degli allenatori, le norme condivise nello spogliatoio. Un'analisi di oltre 7.700 giovani atleti ha mostrato una forte relazione fra il clima e dell'ambiente sportivo e il comportamento che questi giovani uomini avranno nel futuro, nella vita fuori dallo sport. Dove viene valorizzato il rispetto, diminuiscono le condotte antisociali. Lo sport non educa automaticamente al rispetto, può, è una scelta educare al rispetto, ma può anche insegnare il contrario. Se l'ambiente nel quale viene praticato normalizza prepotenza, umiliazione e dominio, per cercare di cambiare

0: le cose servono meccanismi verificabili, perché se il ragazzo, ripeto, ha come modello dei personaggi che nel loro modo di vivere non rispettano la donna, non la rispetteranno nemmeno loro. Bisognerebbe introdurre un vero controllo nazionale di idoneità di allenatori e tecnici, dirigenti e operatori che lavorano con i minori, prendendo anche in considerazione il modello francese, non una semplice autocertificazione una volta nella vita, ma controlli periodici. Riconoscere espressamente nel diritto la particolare posizione di potere dell'allenatore nei confronti dell'atleta minore, come ha fatto il Regno Unito. Prevedere protocolli specifici contro la violenza digitale nello sport, con conservazione rapida delle prove, interlocuzione con piattaforme e assistenza alle vittime. L'esperienza dell'UEFA, che vi dicevo prima su quei casi trovati durante la manifestazione del 2025, l'UEFA, dicevo, dimostra che il monitoraggio tecnologico può individuare e segnalare migliaia di contenuti aggressivi. Rendere infine obbligatoria una formazione seria per allenatori e dirigenti dei settori giovanili sul consenso, ripeto la parola consenso, potere, linguaggio sessista, molestie, gestione delle segnalazioni, un'informazione periodica verificata e legata al mantenimento dell'abilitazione tecnica. Se insegniamo che non si deve colpire l'avversario perché si è arrabbiati, allo stesso modo insegniamo che il corpo di una donna, di un'altra persona, ha un confine che non va mai oltrepassato, che un no è un no, è un limite insuperabile. Lo sport deve insegnare la cultura della sconfitta, così assente le giovani generazioni maschili. Essere sconfitti in un rapporto sentimentale non è accettabile al giorno d'oggi, vuol dire essere perdente, e essere perdente non è contemplato. Se lo sport riesce a insegnare l'accettazione e il rispetto, può diventare il miglior master per tutta la vita. Se invece tollera cori sessisti, umiliazioni, molestie, abusi di potere, rinuncia alla propria funzione educativa e può trasformarsi nel peggiore dei maestri.
1: Grazie, ringrazio la dottoressa Ferrari. Dottoressa, mi permette di farle una domanda,
0: certo,
1: che forse esule un po' dal perimetro
0: di
1: questa sua audizione, nel senso che a me piaceva anche un po' che ci raccontasse come è arrivata al giornalismo sportivo, soprattutto parlando magari di settori che erano tipicamente maschili, se questa cosa nasce da una sua passione, se nasce da un percorso lavorativo dove lei si è, come dire, imposta, se è stata una casualità della vita, perché poi lei ha avuto una narrazione in programmi televisivi e anche in tempi in cui ovviamente lo sport era molto maschile e anche la conduzione era molto maschile. Insomma, se lei ritiene che oggi programmi di sport siano sicuramente accessibili anche ad una professionalità femminile, che possono raccontare il calcio piuttosto che il motociclismo, eccetera. Quindi mi piaceva anche
0: Allora, mi ha fatto tante domande in una. Quando ho iniziato a cercare di percorrere questa strada, perché ero molto giovane, quindi io mi ricordo che al mondo femminile era totalmente precluso qualsiasi appartenenza a un mondo giornalistico, televisivo o non televisivo, per quello che riguarda il calcio, perché diciamo che il calcio è stato proprio l'ultimo momento di difesa dell'ego maschile, cioè le donne proprio. Io mi ricordo che andavo a Bergamo all'Atalanta, ma avevamo problemi perché non c'erano i bagni femminili, c'era solo un bagno. Allora i miei colleghi, magari più gentili, mi facevano la. Però insomma non era proprio nella concezione, perché era un mondo solamente maschile, mentre negli altri sport, grazie anche a tante campionesse che mi hanno avuto nel nuoto, Lovella Caligari, Lea Pericoli nel tennis, Sara Simeoni nell'atletica, era più facile. Il calcio era proprio l'ultima difesa, lì voi proprio non potete venire. Poi piano piano, come sempre si fa quando si inizia una professione nuova, con il sacrificio, l'impegno, l'aiuto anche di tanti colleghi maschi che siamo stati amici per tanti anni, piano piano mi sono fatta la mia gavetta e il mio scopo era portare avanti l'immagine di una donna comunque attraente, che però potesse parlare e avesse credibilità in un mondo di uomini. ed era difficile, perché diciamo essere comunque una bella donna in qualche modo ti ghettizzava. Adesso non sto a dire che avrei voluto essere diversa, però era ancora più complicato. Adesso, e grazie a Dio, ho condotto poi la prima domenica sportiva sulla Rai, primo programma condotto da una donna, 90esimo minuto, sono sempre stata io, da paura, pensavo adesso spengono tutti la televisione. E invece abbiamo anche avvicinato un pubblico femminile, questo molto importante. E adesso è molto cambiato, però abbiamo fatto un grande passo indietro negli ultimi 5 anni. Perché come donne, come figure femminili, perché mentre prima abbiamo portato avanti donne che veramente si impegnavano e facevano meglio dei colleghi maschi, mi basta ricordare Donatella Scarnati o tante altre colleghe straordinarie, oggi c'è Simona Rolandi, abbiamo tante colleghe, ha preso spazio un modello diverso, che è chiaramente più facile da commercializzare, che porta avanti dei valori completamente diversi a quelli che io portavo avanti. E non dico la strumentalizzazione, ma purtroppo anche l'uso esagerato dell'attrazione femminile del corpo per parlare a un mondo di uomini. Ci siamo tornati con lo stesso linguaggio. Il linguaggio del corpo della donna, non il linguaggio della sua testa, e questo a me preoccupa molto. Io più volte ho cercato di alzare l'allarme, ma non è facile, perché è sdoganato, nel senso che dove c'è business vanno avanti, non gli interessano riflettere su certi argomenti. E questo cosa porta? Porta purtroppo al fatto che i ragazzini, parliamo di ragazzi 17, 18, 15 anni, sotto i 20 anni, non vedono più la donna giornalista come la vedevano prima, con rispetto, ma tornano a vederla come un oggetto, non dico sessuale, ma comunque diciamo sensuale, diciamo di essere gentile. E questo è un passo indietro importante per noi, molto importante. Ma cosa si può fare? Non si può andare contro il business di certe aziende o società, che dove lo scopo è solamente uno, ma cercare sempre di più noi, con il nostro impegno, a non perdere quell'autorevolezza che abbiamo guadagnato negli anni, legata al senso importantissimo e la missione, devo dire, della vostra commissione d'inchiesta. Se i ragazzi ti rispettano e rispettano la donna e il corpo della donna, avranno un atteggiamento diverso nei confronti delle compagne. Ma, come dicevo, il problema più grave e molto complicato da risolvere è quello di mitizzare da parte dei ragazzi delle figure che hanno comportamenti molto borderline, perché sono sempre dei vincenti. Se fanno così loro, vinco anche io. Se mi comporto così, sono un vincente. Che vuol dire? Non accettare la sconfitta. Non accettare la sconfitta vuol dire non accettare un no da una donna. Io tante volte, non sono certo un'esperta come voi, mi sono domandata da dove nasce veramente questa violenza maschile. In alcuni casi, secondo me, ovviamente nasce da un comportamento violento da parte dell'uomo, che è già una persona violenta, che in qualche modo diciamo, identifica nella donna il dominio, il possesso. Nell'altro senso ci sono anche ragazzi che non accettano la sconfitta, e quindi la ragazza che ti lascia ti fa impazzire dal dolore, non riesci a accettarlo, ma non l'accetti perché se io sono sconfitto non valgo più niente. Allora, se lei mi lascia, io ho perso, che valore ho io? Invece bisogna insegnare che tu puoi, la cosa più importante che deve insegnare lo sport è saper perdere, è sapere restare da soli e non essere supereroi. Saper perdere, saper accettare il no e la sconfitta, il rispetto dell'altro. Purtroppo, ripeto, nella mia esperienza in tutti questi anni, anche adesso, torno a parlare del mio ambito televisivo, è vero che abbiamo molte giornaliste della carta stampata e televisive molto valide e molto brave, ne ho citate alcune, ma ce ne sono tante altre. Però è sempre un mondo molto maschile. Ci sono poche donne che decidono, ci sono poche donne che hanno un ruolo apicale, donne presidenti di squadre di calcio, donne presidenti, donne direttori di giornali sportivi. Però qualcosa si sta facendo, ma quello che a me preoccupa proprio di più è proprio l'aspetto educativo dello sport, perché il raccontarlo, c'è la responsabilità nel raccontarlo, quindi se tu ti trasformi come donna in un oggetto tipicamente attrattivo per gli uomini, fai il loro gioco. Io lo dico sempre, ragazze, state attente, può essere più facile, ma poi siete intercambiabili, siete uguali, come la bambola che si cambia, e se non hanno rispetto perché ti vedono una bambola, ti useranno molto probabilmente delle azioni prevaricatrici, perché non ti rispettano. In questo lo sport, gli educatori, nei quali ho parlato a lungo in questa breve relazione che ho fatto, anche gli educatori, noi sottovalutiamo molto il ruolo degli educatori, per esempio degli allenatori sui campi di calcio delle serie minori, di provincia, quanta importanza educativa hanno. Apro parentesi anche nei confronti delle famiglie, perché spesso lo sappiamo cosa succede nei campi dilettantistici, ma il rispetto della donna. Per esempio, introdurre la donna arbitro nel mondo del calcio a me è piaciuto molto, perché tu vedi che il calciatore deve rispettare quella donna. Allora, questo per esempio è stato un passaggio importante che si sta concretizzando veramente negli ultimi anni.
1: Prego, onorevole Ferrari, scusi, non avevo visto.
0: Sì, io tutto il tempo che avevo
1: detto. No, noi abbiamo...
0: A voi è ovvio.
2: Grazie. Sono la sua omonima.
0: Bene, siamo...
2: Abbiamo un cognome, è molto
0: ottimo.
2: Diffuso, è facile. Che succede?
0: Lei è onorevole, io no.
2: Sì, no. Allora, intanto grazie, perché il suo punto di vista, il suo osservatorio, la sua esperienza sono per noi un elemento prezioso, diciamo, un po' fuori dal coro. E la ringrazio anche per aver detto apertamente quanto la sua avvenenza è stata un'arma a doppio taglio, perché lei l'ha saputa gestire, rivendicando che non era necessario abbruttirsi per poter conquistare autorevolezza in un campo come quello del calcio, molto, insomma, il tempio inviolabile maschile, e che però questa cosa è sempre rischiosa, nella misura in cui poi, nel momento in cui, come lei ci ha detto oggi, una certa degenerazione, in particolare legata evidentemente alla TV commerciale che ha il business da fare, alla fine usa e ripropone il bel corpo femminile come... come elemento di attrattività che per certi versi ha rischiato di delegittimare la competenza femminile. E questo lo considero rischioso per il messaggio che trasmette. Cioè, io vorrei che la televisione, anche quella commerciale, fosse in grado di aiutarci nel veicolare una nuova cultura che non è quella del rispetto, perché si rispettano gli animali, si rispetta la natura, è una questione di riconoscimento di parità nell'autorevolezza. E quindi le chiedo cosa potrebbe fare oggi di più la televisione che non sta facendo. Rispetto appunto a questo ruolo che si può e che si deve attribuire al mondo dello sport nel essere, anziché un baluardo del passato, uno strumento di emancipazione culturale di questo paese, laddove la Costituzione ora ha riconosciuto un ruolo fondamentale allo sport anche in questo. E quindi lei è in un luogo privilegiato, le chiedo, secondo lei, se lei avesse il potere di cambiare delle cose, da dove comincerebbe? Sicuramente immagino anche, l'ha accennato prima di me, alla presenza di più donne nei luoghi decisionali, che possono essere quelli della politica per quanto riguarda noi, ma che c'è bisogno che ci siano nelle federazioni, nel CONI e nella televisione, i ruoli decisionali della televisione. Quindi le chiedo cosa pensa di questo. E un'ultima cosa, trova anche lei, perché il linguaggio ha un suo significato, tanto più in televisione. Noi parliamo di tennis, parliamo di nuoto e parliamo di calcio femminile. Cioè al calcio si aggiunge questo aggettivo come se dovessimo o non ci rendessimo conto che questo veicola in chi ci ascolta l'idea che sia una cosa diversa dal calcio maschile. Io ho giocato per tanti anni e mi sento ancora oggi dire no, ma il calcio femminile no. Il calcio è calcio, che sia giocato dagli uomini o dalle donne. È come se il calcio femminile fosse un altro modo di giocare a calcio, quando in realtà le regole sono le stesse, insomma non serve che io spieghi. Trova lei che possiamo anche fare qualcosa di più su questo, cioè renderci consapevoli di quanto il linguaggio veicola anche questo tipo di stereotipo? Grazie.
1: Prego, senatrice, sì, D'Elia, poi ricordo che abbiamo 5 minuti, sì, perché poi abbiamo un'altra audizione.
3: Vabbè, un'occasione importante, lei ha fatto bene anche a fare una domanda, Presidente, anche sulla sua storia, perché lei è un modello, è una pioniera, quindi è sicuramente un percorso, ha diretto una trasmissione che è una specie di tempio, diciamo, e in un mondo molto molto maschile, in cui ancora c'è lo stereotipo che noi non capiamo il fuorigioco e bisogna spiegarcelo, quindi riconoscimento di autorevolezza e di competenza su questo. Non ritorno sulle cose che ha detto la mia collega Ferrari, volevo solo dire, lei giustamente ha sottolineato che lo sport per sua natura dovrebbe insegnare il controllo dell'aggressività, e invece però qui secondo me non è proprio solo è proprio anche il calcio della Serie A, e cioè c'è un sentimento di impunità, e perché si è campioni, no? E si perdona per questo ai calciatori molte cose, mentre i calciatori potrebbero essere un esempio di mascolinità diversa, no? Si ragiona molto su Sinner, su questo grande campione che fa cose, che è gentile, che adesso chiaramente non tutti i calciatori, però è la cultura dello spogliatoio, cioè questa idea, appunto, lei ha fatto degli esempi incredibili di Ronaldinho, ma ha fatto anche l'esempio appunto della Federazione Spagnola, perché il tema è l'impunità e il potere, cioè io posso baciare senza, ecco. Allora su questo noi oggi abbiamo discusso molto col ministro sulla necessità della formazione di chi allena, lei ha dato anche delle indicazioni, però mi piacerebbe proprio, perché lei frequenta esattamente questo mondo quando sta lì circondata da, cioè capire quanto sia culturale proprio questa battaglia che bisogna fare su questo. E comunque la volevo ringraziare perché ha portato cose molto precise.
0: È sicuramente una battaglia, sicuramente una battaglia culturale. Le battaglie culturali però non si fanno da sole o da soli. Ci dovrebbe essere una collaborazione maggiore da parte, per esempio, dei media, parlo dei giornali, dei quotidiani. Io mi sono più volte scandalizzata, forse mi scandalizzo un po' troppo facilmente, c'è sto carattere, quando vedo quotidiani tipo, faccio i nomi, Corriere della Sera in modo particolare, quotidiani sportivi, Gazzette, dare sempre spazio nelle loro pagine web anche, sempre immagini di donne vestite in modo succinto perché sono la fidanzata di un calciatore o l'altro. Tu non trovi mai o quasi mai l'immagine, solo le atlete quando vinciamo le medaglie d'oro, allora lì non puoi non metterla, ma sempre ci sono delle immagini tutte le volte che riportano a uno stereotipo ben chiaro, che è lo stereotipo che vogliono sempre cercare di salvare. Mentre noi abbiamo fatto, noi i miei colleghi e tutte le donne, un lavoro diverso, loro cercano di riportarti indietro, di stabilire che no, che nel mondo dello sport, del calcio, la donna è considerata così. Quindi un grande impegno, come dicevo, i cambiamenti culturali non si fanno da soli, bisogna unire le forze. E io chiamerei i direttori di questi giornali, cioè per dirgli: ma perché date spazio a queste? Perché? E ve ne potrei portare tantissimi. L'ambiente è ancora fortemente maschile per la mancanza di presenze importanti femminili nei ruoli decisionali. Il CONI adesso, per esempio, già negli ultimi anni qualche cambiamento ha fatto, Federcalcio ancora pochi, ma ho visto che è arrivata una capodelegazione che è una donna, contro una grande atleta. Dove c'è business si cerca di riportare indietro, il business blocca questo cambiamento culturale. Ancora adesso io durante le trasmissioni mi accorgo che se è un piccolo particolare, sottolineo un aspetto importante tattico, chi mi risponde, io sono abituata poi gli uomini a tenerli abbastanza in riga, non mi dice mai, quasi mai: ah, Paola aveva ragione su quell'aspetto tecnico. Dicono: come ha detto, sempre. E tu dici: vabbè, chi se ne importa. In realtà anche quello è un aspetto. Il discorso di chiamare il calcio femminile e non calcio ti fa capire come si cerca delle volte di ghettizzare. Adesso le donne conducono, hanno un ruolo importante, perché comunque è importante anche essere davanti al video, il linguaggio che usi, come ti poni, come ti prepari. È complicato ancora, è una strada in salita. Io penso che tante colleghe, con l'impegno, con il sacrificio, con l'amore, perché poi siamo fortunate, facciamo un lavoro meraviglioso, lavorando con serietà, possono in qualche modo continuare questa strada e andare avanti proseguire questo cambiamento culturale. Il mio allarme è: stiamo facendo i gamberi, stiamo tornando indietro. Gli uomini vogliono quel mondo maschile del calcio, non gli uomini, più del calcio, dello sport, vuole donne intercambiabili, vuole essere il numero uno, il supereroe, e con molta difficoltà accetta un ruolo della donna alla pari. Lo soffre ancora molto, lo soffre come quasi un affronto personale. Però secondo me, ripeto, le rivoluzioni culturali si fanno insieme. Ci vogliono i media importanti che la smettano di pubblicizzare una certa immagine di donna quando si parla di sport, quando si parla di calcio. Non ci riusciamo, è molto difficile, perché hanno più like, hanno più persone che li seguono, e tutto quello fa business. È molto difficile staccare, il grande impegno è staccare il ruolo del corpo femminile al business. È una delle imprese più difficili. Nello sport noi abbiamo cercato di dire: ci imponiamo con le nostre idee, con la nostra professionalità. Il nostro corpo non conta. Ci stiamo riuscendo, però ci stanno mettendo ancora molti bastoni tra le ruote.
4: Io ringrazio la dottoressa Ferrari per il contributo che ha dato ai lavori della commissione e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie, dottoressa.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Carburanti, tetto dei prezzi anche da Q8, Eni annuncia tagli alle bollette del 30%, Enel e A2A, le nostre offerte sono già più basse. La soddisfazione di Giorgia Meloni, l'appello del governo è stato ascoltato, la linea della Premier sul caso Regeni, determinati a cercare la verità, chiudere i canali con il Cairo, allontana l'obiettivo. Confronto politico sul caro energia, polemiche sulle parole di Tajani dopo la sentenza sull'omicidio del ricercatore friulano, sulla condanna a 3 dei 4007 egiziani, intervista del GR1 al procuratore capo Lovoi. Garlasco, RIS nella bufera, giallo dei test sul DNA. Secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti. La difesa di Stasi punta alla revisione del processo. Missili balistici e droni russi per Kiev, ancora una notte di allarmi e esplosioni, incendi e blackout. Due i morti, bombardamenti senza tregua su tutto il paese. Putin avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad a ogni costo. Il Celestino V di Michele Placido, al Pri Italia, anteprima del film prossimamente su Rai 1. L'attore ai nostri microfoni, una grande prova per me. I Pink Floyd, oltre la leggenda, Roger Waters fonda una cover band, sarà in tour da febbraio con i successi dell'epoca d'oro del gruppo. La nazionale, -2 al match contro la Francia, out Raspadori, infortunato, Mancini punta su Pio Esposito, Caiode, Fagioli e Scalvini. Premier League sotto shock, il Manchester City sul banco degli imputati, truffa da 1 miliardo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro energia, i prezzi alti fanno temere a Bruxelles un inverno difficile. Intanto in Italia si allarga il novero delle imprese che hanno adottato un tetto per benzina e gasolio.
2: Anche Kuwait, come Eni e IP, vuole contribuire a contenere il costo dei carburanti in una fase caratterizzata da prezzi particolarmente elevati. Ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. E sempre da Bruxelles sale la tensione per i rincari energetici. Si parla di un inverno impegnativo e si valutano anche misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Gelsomina Testa, GR1.
1: Arriva anche da Eni uno sconto sulle bollette di luce e gas di fronte agli aumenti annunciati che colpiranno anche i vulnerabili. E si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi.
3: La stagione degli sconti intrapresa sui carburanti coinvolge ora anche le bollette, a rilanciarli ancora l'Eni. In questo caso 100 euro l'anno in meno sia per luce che per gas per nuovi e vecchi clienti Plenitude a partire da ottobre. L'iniziativa ha scatenato a stretto giro la reazione di gestori come Enel e A2A che rivendicano offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso o di durata decennale. È la risposta alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore, che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
1: Le contromisure ai rincari tra i temi della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni in chiusura della visita a Praga. La nostra inviata.
4: Spero che altri seguano l'iniziativa di Eni. Giorgia Meloni non nasconde la soddisfazione. Noi abbiamo fatto un appello, precisa che è stato ascoltato.
5: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano.
4: Andrei Babiš l'ha accolta un'ora prima con un mazzo di rose rosse e bianche, la invita a tornare fra due anni, ironizza parlando delle prossime elezioni. I due leader confermano grande vicinanza su energia nucleare, revisione del metodo europeo ETS di tassazione del carbonio, gestione dei flussi migratori, una sfida, precisa Giorgia Meloni, che nessun paese può affrontare scaricando il problema sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump.
5: La solidità dei rapporti che ci sono tra Italia e Stati Uniti non è una solidità che può essere messa in discussione dall'attualità.
4: E su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto, dopo la sentenza Regeni, la Premier avverte.
5: Noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi.
4: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
1: E nel confronto politico, oltre alla sentenza Regeni, ai rapporti con l'Egitto, ne parleremo tra poco, gli interventi per combattere il caro energia.
0: I prezzi calmierati di alcuni gestori confermano il buon lavoro del governo. Da Fratelli d'Italia la soddisfazione per un processo virtuoso innescato dalle scelte di Giorgia Meloni. Raffaele Speranzon.
6: Ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
0: Una risposta concreta ai rincari, ora però intervenire in manovra sulle grandi banche. Il pensiero della Lega, Forza Italia, esulta per un tetto ai prezzi frutto, dicono, della nostra politica. Sono sconti temporanei e tardivi, così il PD accusa il governo di non avere nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese. In un post sui social Giuseppe Conte attacca solo decretini inutili, ora tassare gli extra profitti delle compagnie per redistribuire le risorse a famiglie e imprese. Italia Viva parla di interventi tardivi, ora affermano aiutare il paese. Matteo Renzi.
7: Innanzitutto la 14ª ai professori, agli insegnanti, alle forze dell'ordine, ma anche rivoluzionare il sistema degli anticipi delle partite.
0: Alessandra Allegra, GR1.
1: È polemica per le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Le opposizioni accusano il governo protegge Al-Sisi. A difendere Tajani il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che suggerisce di aspettare le motivazioni. E interviene di nuovo il vice premier.
8: Mi sono limitato a fotografare la sentenza, che è limitata perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che assicura: vogliamo che si faccia a piena luce, non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla. Abbiamo sempre insistito, spiega, perché le autorità egiziane collaborassero, e con lo stesso impegno abbiamo fatto uscire dall'Egitto Patrick Zaki e lavoriamo per portare a casa Nessy Guerra e sua figlia.
9: Quindi bisogna andare avanti, io non ho mai ceduto su questo, abbiamo sempre parlato, ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
8: Ma le opposizioni insistono, da Tajani dichiarazioni negazioniste offensive, riferisca in aula, spieghi quali iniziative intende assumere e quali passi abbia compiuto nei confronti delle autorità egiziane, chiedono i 5 Stelle, a invocare le dimissioni del ministro AWS e dalla segretaria del PD Elly Schlein. A fondo, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere, nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Chiara Braga.
10: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo.
8: Filippo Misano, GR1.
1: E sulla condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non l'omicidio, di Giulio Regeni, i difensori sono pronti a ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale, per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali. Al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Sentiamo.
11: Dopo questa sentenza indubbiamente da un lato storica, dall'altro che non dice, non risponde al quesito principale, chi ha ucciso Giulio Regeni, che cosa farà la Procura di Roma?
12: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo. Provvisionale risarcimento successivo che dovrà essere stabilito in giudizio civile. È un argomento che tocca essere esaminato dall'Avvocatura dello Stato e dai difensori delle altre parti civili, soprattutto da famiglia Regeni.
13: Elena Baiocco, GR1.
1: La cronaca, il caso Garlasco, scontro sui risultati delle analisi del 2007 che secondo la procura sarebbero stati nascosti dal RIS. Gli avvocati di Alberto Stasi studiano l'istanza di revisione, mentre quelli di Andrea Sempio si preparano alla richiesta di rinvio a giudizio.
14: Dopo la chiusura delle indagini si cerca di fare il punto. Non ci sono prove ulteriori contro Andrea Sempio, dice la sua difesa. E in effetti la procura di Pavia ribadisce quella che ritiene la solidità di elementi già noti, come l'impronta 33 sul muro delle scale della cantina di Casa Poggi e l'orma di scarpa sulla scena del delitto. La novità emersa riguarda infatti Alberto Stasi. Come scoperto da una consulenza della sua difesa acquisita dagli inquirenti, non ci sarebbe stato DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta del fidanzato. A stabilirlo due controanalisi del RIS dei Carabinieri che però non vennero inserite nel fascicolo dell'inchiesta del 2007. Sulla non trasmissione di questi dati indagherà la procura di Pavia. Indignato per l'accusa, l'allora comandante del RIS Luciano Garofano.
15: Noi saremmo dei disonesti ed è gravissimo.
14: Alberto Stasi spera dunque nella revisione del processo, iter giuridico delicato che la sua difesa intraprenderà quando si sentirà sufficientemente solida. L'avvocata Giada Bocellari.
16: Puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza.
14: Claudio Vigolo, GR1.
1: Altra inchiesta, quella su madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Natale in Molise. Gli investigatori hanno setacciato gli studi del marito e padre delle due vittime.
17: Due le perquisizioni negli uffici di Igiene di Vita a Pietracatella e Campobasso. Qui è durata oltre un'ora. Tra il materiale sequestrato, la borsa di Antonella De Jelsi, che in quell'ufficio lavorava con il marito, gli inquirenti cercano di acquisire informazioni utili a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Igiene di Vita, che non è indagato, ha consegnato due computer e una chiavetta USB agli investigatori, materiale che apparteneva alla moglie. Uscito dalla questura, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
18: Non ho nulla da dichiarare, quindi nessuna dichiarazione.
17: L'ex sindaco di Pietracatella in poche ore si è recato per tre volte in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con la ricina nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella Di Jelsi. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
1: La strage di Ustica è il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul D19 dell'Itavia precipitato il 27 giugno 1980. 81 le vittime, tra cui 11 bambini, attesi nuovi documenti dopo la svolta impressa dalla Francia che ha deciso di collaborare.
19: Sono già tante le delusioni nel tempo che io sarei cauto.
20: Giovanni Salvi, magistrato che tra il 90 e il 2002 indagò sulla strage di Ustica, è l'apertura della Francia.
19: Essendo un paese che affaccia sul Tirreno, certamente aveva un interesse e la possibilità di un controllo. Se poi sul posto vi erano anche delle navi militari francesi, questo comporterebbe che sicuramente avrebbero anche dati informativi molto importanti.
20: Oggi la procura, vista la mossa di Parigi, ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine. Un volo come tanti, la voce del comandante è tranquilla. Poco dopo, il D-19 Itavia viene inghiottito in una notte di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. Diversi caccia della NATO in volo nel mirino MiG libici, scenario accreditato da diverse sentenze. 46 anni dopo, Ustica torna in primo piano con lo sguardo su Parigi, che fa sapere: abbiamo sempre collaborato, continueremo a farlo. A Roma ora dunque si attendono le carte. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato, ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia. E sulla possibile candidatura frena. Ora la priorità, dice, è curarmi. La vicenda dell'ex Ilva. Torna oggi in Corte d'Appello a Milano il decreto giudiziario che impone all'azienda di fermare l'area a caldo entro il 26 ottobre perché inquina ed è dannosa per la salute. Le società in amministrazione straordinaria, Ilva e Acciaierie d'Italia, hanno presentato una nuova richiesta di sospensiva in attesa che il 20 ottobre sulla vicenda si pronuncino le sezioni unite della Corte di Cassazione. Rai Radio 1. Le nuove tensioni tra Russia e NATO riguardano Kaliningrad, exclave di Mosca sul Baltico. Il Cremlino minaccia l'uso di tutto il suo arsenale per difenderla. L'Alleanza Atlantica cerca di abbassare i toni, chiede di allentare la tensione sull'Ucraina, ancora sotto le bombe.
2: Kiev trascorre l'ennesima notte tra allarmi antiaerei ed esplosioni, bersagliata da una pioggia di missili balistici e droni russi a reazione, veloci e letali. Due i morti, tra loro un bambino, la capitale devastata da incendi e blackout. L'Ucraina bombardata a tappeto e senza tregua dalle forze di Mosca da giorni e per tutto il giorno. Gli ordigni colpiscono edifici privati e pubblici, aziende, magazzini, centri dati. E Mosca tuona contro la NATO. Il Cremlino è infuriato per le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania. In una lettera inviata all'Alleanza Atlantica si dichiara pronto a mobilitare tutto l'arsenale di cui dispone, inclusa l'arma atomica. Siamo un'alleanza difensiva, mette in evidenza la NATO nella sua risposta ed esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Tra le minacce resta la ricerca di un sentiero diplomatico. Ieri l'inviato russo Dmitriev a Washington ha incontrato funzionari americani. Avrebbero definito il dialogo costruttivo. E secondo media internazionali Trump ha un piano per il rilascio di detenuti politici in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. Claudia Stamerra, GR1.
1: E sempre dagli Stati Uniti il sito Axios parla di uno stallo nei negoziati con l'Iran. Conflitto questo che, lo sentivamo, ha pesanti ricadute sull'economia internazionale, in particolare sul settore energetico. Ai nostri microfoni il ministro della difesa pakistano Muhammad Asif, uno dei principali mediatori in questi mesi, dice che però le parti vogliono trovare una soluzione.
21: Nelle ore in cui si aspetta una risposta di Washington alla nuova proposta di Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz, il ministro della difesa pakistano dice che c'è la speranza di una ripresa delle trattative perché tutti vogliono la pace, tranne Israele, che condiziona quindi gli Stati Uniti. Il ministro Asif, protagonista della maratona negoziale degli ultimi mesi, ci riceve in abiti informali durante la sua visita a Roma. Lo stretto di Hormuz prima della guerra non era un problema, ora è la prima questione da risolvere. Quando un conflitto scoppia, difficile tenerlo sotto controllo, dice, arrivando a spiegare la genesi dell'accordo di mutua difesa firmato con Turchia e Arabia Saudita alla Mecca. I precedenti meccanismi di sicurezza per i paesi del Golfo sono falliti miseramente perché l'ombrello di sicurezza offerto dagli Stati Uniti non si è attivato. Si è sentita la necessità di dotarsi di un accordo di sicurezza interno. Alla domanda se il Pakistan abbia partecipato ad attacchi aerei contro gli in Yemen per difendere Riyadh, il ministro preferisce rispondere senza entrare nei dettagli. Tutti i nemici dell'Arabia Saudita sono nostri nemici, tutti i mezzi a nostra disposizione saranno usati per difendere Riyadh. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Intelligenza artificiale. Trump ha siglato un'intesa con le big tech mentre arrivano nuovi allarmi. OpenAI rinuncia al lancio di un ultimo modello dopo che i ricercatori hanno segnalato pericoli per la sicurezza. Nelle stesse ore la concorrente Anthropic, nel prospetto di quotazione in borsa, parla di rischi esistenziali per l'umanità. Ma torniamo all'incontro di ieri a Washington con i colossi informatici. Il corrispondente.
22: Accordo della Casa Bianca sulla superintelligenza. Si chiama così il documento siglato da Trump e dai leader delle principali aziende dell'intelligenza artificiale. È la robusta autoregolamentazione per il settore di cui parla il presidente con i giornalisti subito fuori dalla Casa Bianca, circondato dai titani dell'high-tech, da Elon Musk di xAI a Jensen Huang di Nvidia, da Dario Amodei di Anthropic a Zuckerberg di Meta. Sono tutti reduci da un pranzo di lavoro voluto da Trump per discutere di intelligenza artificiale, in un momento in cui crescono gli allarmi su alcuni rischi di questa tecnologia da parte degli stessi addetti ai lavori e anche le preoccupazioni di una fetta dell'opinione pubblica. Da qui innanzitutto l'impegno dei colossi del settore a inaugurare meccanismi di revisione interni ed esterni alle aziende per i modelli di frontiera dell'AI. Poi l'annuncio che le stesse aziende si faranno carico di aiutare finanziariamente, per esempio, le comunità che ospiteranno i contestati data center. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che sarà più grande della rivoluzione industriale, avverte il presidente, mettendo in guardia anche dal rischio di perdere la competizione con la Cina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Per la prima volta nella storia il Marocco ha una donna a capo del governo. È Fatima Ezzadra El Mansouri, ex ministra e sindaca di Marrakech. È stata nominata dal re dopo la vittoria del suo partito nelle elezioni parlamentari della scorsa settimana. Emergenza climatica. L'ultimo allarme riguarda l'ozono, arriva dal servizio satellitare Copernicus. Quest'anno la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico, si sottolinea, ha esposto finora il 40% della popolazione mondiale a livelli pericolosi per la salute. L'appello: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Uno squalo, diventato suo malgrado una vera e propria attrazione turistica, accade in Corea del Sud, ma gli esperti avvertono: troppo stress non gli fa bene.
3: Lo hanno nominato ambasciatore onorario per la promozione. È diventato una vera star dei social, lo squalo di 3,5 metri che da 2 settimane è intrappolato in un canale artificiale di Busan, in Corea del Sud. Oltre 600.000 le persone che sono andate a vederlo finora in città lo chiamano Bukang-i, dal nome del porto nord di Busan. Il primo avvistamento dello squalo risale al 18 settembre. Sarebbe entrato nel canale inseguendo alcuni pesci. Laura Pintore, esperta di fauna marina del WWF.
4: È un animale in difficoltà, è uno squalo bramato. Ogni giorno che passa in più in un ambiente che non è il suo è un rischio. Infatti mangia poco e il rumore delle barche e della folla può aumentare il livello di stress. Secondo l'istituto che lo sta studiando è ancora stabile.
3: Esperti e guardia costiera stanno cercando in tutti i modi di riportarlo in mare aperto. A rimanerne dispiaciuti sarebbero di certo i suoi innumerevoli follower. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Arriverà prossimamente su Rai 1 Celestino V, l'eremita che diventò papa. Diretto da Edoardo Re, interpretato da Michele Placido, il film è stato presentato in anteprima ieri al Pri Italia. L'intervista della nostra inviata all'attore protagonista.
5: È stata una grande prova per me e Celestino ancora di più adesso mi ha dato un senso alla mia vita artistica.
23: Pensava sarebbe stato troppo faticoso a 80 anni vestire i panni di Pietro da Morrone, l'eremita che nel 1294 diventò Papa Celestino V, ma sul set abruzzese si è creata un'atmosfera speciale per Michele Placido.
5: In alta montagna, sotto la pioggia, però l'unione fa la forza, è una cosa molto abruzzese questa qua, e mi hanno aiutato, penso, a superare almeno sul piano fisico, poi spero che il pubblico apprezzerà.
24: Perdono a chiunque.
25: Ha appena svenduto la chiesa.
23: Un film sull'attualità del Papa, della perdonanza e del gran rifiuto.
5: Ma umano soprattutto, rivoluzionario contro gli strapoteri dei potenti di oggi. Basta con le guerre e tutto il resto.
26: Voi dovete firmare. Siete il Papa.
23: L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
26: Non è compito mio.
1: Una leggenda della musica, un gruppo che vanta decine e decine di tribute band in ogni parte del mondo. Ma il tour, che comincia a febbraio, si annuncia speciale. Legacy, Pink Floyd Show, è un progetto di Roger Waters, eminenza grigia della band negli anni 70, e abbraccia proprio l'epoca d'oro: The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall.
27: My son Harry and I have a new project and it's called
1: Roger
27: Legacy.
1: Waters lo annuncia insieme al figlio Harry sul palco Solo il Rampollo, con 10 musicisti, e uno spettacolo che evoca gli indimenticabili show totali dei Pink Floyd, tra luci, suoni, scenografie giganti, e che girerà agli Stati Uniti fino a settembre. Per ora nessuna notizia su un approdo in Europa e nessun commento da David Gilmour, signore delle chitarre e delle melodie. Tra i 2 anni di liti e battaglie giudiziarie, dopo il fruttuoso odio artistico e caratteriale, il lato oscuro e magico dei Pink Floyd. Sono le 8:23, tra poco.
28: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
29: Su
0: Sono le 8:24 minuti, un cordiale ben trovati da Alessandro Adriani alle parte tecniche, Danilo Cretara al microfono per l'edicola di GR Parlamento. Andiamo subito a vedere i giornali, gli argomenti dei giornali. Anche oggi c'è parecchia cronaca che poi ripercuote sulla politica, caso Regeni, caso Garlasco, Ustica, ci sono diversi temi, e poi quelli più prettamente, ci sono le bollette chiaramente, quelli più prettamente politici, ma le andremo a vedere. Prima però vediamo tutte le aperture dei quotidiani che vi proponiamo oggi. Corriere della Sera, Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la Premier, noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, rischio della prescrizione. La Repubblica, Regeni, scontro sull'Egitto, Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. La Stampa, luce e gas, bollette giù, Eni, meno 30%, energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi dell'Unione Europea di rilanciare scorte di petrolio, l'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo. Manifesto, la giusta casa, il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. Il giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e Big Energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno, la Premier affronta l'allerta rincari, da noi un appello da dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. Il Fatto Quotidiano, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, l'intesa Lega Fratelli di Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. Il Domani, le mani sull'Eni e la rete asiatica, Meloni entra in versione Mr. Wolf, Lega e Forza Italia temono incidenti sulla legge elettorale, caso Regeni, Tajani imbarazza tutti. Il Messaggero, Garlasco, tutti in non ricordo del RIS, c'è una doppia apertura del Messaggero perché dà ampio spazio anche a caro carburanti, Europa in campo, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto su diesel verso la proroga. Il Foglio, destre in crisi di nervi, sullo spread a 100 punti, ma sale anche quello fra Tajani e i disertori di Forza Italia, il predellino di Occhiuto. Avvenire, sotto tetto

bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità. Il dubbio, ora basta, il carcere non sia propaganda, l'appello del Dem Verini, smettiamola di usare la sicurezza come clava per fare campagna elettorale. Il Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100, i tassi trentennali al 5,60%, su Treasury segnano i massimi dal 2002, le vendite investono anche i BTP, i decennali salgono fino a 4,62%. Libero, Ale, giù pure le bollette, dopo la benzina, Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e A2A. La sinistra vuole prendersi le nostre case. Il resto del carino, il quotidiano nazionale, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi, Eni taglia anche le bollette, Enel e A2A rilanciano e Kuwait si allinea sul tetto dei carburanti. Il differenziale fra BTP e Bund torna a quota 100, allarme UE per i costi del gas in inverno. La verità. Gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Il secolo XIX, il prezzo delle guerre nelle bollette di autunno, la luce aumenta del 37%, ARERA segnala rincari di 236 euro per i vulnerabili, sconti di Eni, Enel e A2A. Milano Finanza, Pirelli si mette in difesa, il governo esercita il Golden Power sull'accordo con Abet HTS per i cybertire e impone che le tecnologie militari siano a disposizione della sicurezza nazionale. Il Riformista, facce di bronzo, e c'è una foto con Elly Schlein e Conte, il Campolargo esce a pezzi dalla prova di Reggio Calabria, Carmine Fotia, il Partito Democratico torni alla politica. Dopo la vittoria, Forza Italia si compatta e festeggia i 90 anni del Cavaliere. Italia Oggi, stop assemblee CDA online, da domani scatta il divieto, salvo le riunioni da remoto siano previste dallo statuto della società, permesse invece agli enti del terzo settore se non espressamente vietate. Questi dunque i titoli dei giornali, e allora cerchiamo di andare con ordine e evidenziare i temi che sono più centrali per la nostra edicola di GR Parlamento. E allora partiamo dal caso Regeni, che occupa le principali prime pagine dei giornali e anche il dibattito politico. Vi abbiamo detto il Corriere della Sera, Regeni scontro sull'Egitto. Allora andiamo a vedere gli articoli e come viene trattato l'argomento dal Corriere. La polemica sull'Egitto, Meloni no alla chiusura dei canali, l'articolo di Virginia Piccolillo, abbiamo utilizzato tutti i canali politici e diplomatici con il Cairo e dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarcene. Al termine di una giornata di scontro sul caso Regeni, la Presidente del Consiglio Meloni esprime vicinanza alla famiglia e risponde così alle richieste del Campolargo di pretendere la consegna dei tre alti ufficiali dell'intelligence egiziana condannati per il sequestro del ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Siamo assolutamente determinati a cercare la verità. La sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo, ha aggiunto. Convinta però che rompere con il Cairo non sia la via per la verità. Scatenare le polemiche erano state le parole pronunciate dal vice premier Antonio Tajani. Ci sono tre persone colpevoli, ma non è l'Egitto a essere condannato in quanto tale. Affermazioni molto gravi per Elly Schlein e tutto il centrosinistra che lo aveva esortato a pretendere dall'Egitto la consegna dei responsabili, invitandolo a rispondere in Parlamento. Ieri Tajani ha corretto il tiro, puntando il dito verso la sentenza limitata che non ho fatto io. La giuria ha condannato tre persone per il sequestro, non per l'omicidio. Addirittura uno l'ha assolto. Vorrei che si potesse andare avanti e sapere chi sono gli assassini. Per il ministro degli esteri vale più l'azione diplomatica che il clamore. Non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla. Questo

Un po' alcuni passaggi del pezzo di Virginia Piccolillo dal Corriere, sempre dal Corriere, domande e risposte, chi deve far rispettare la decisione dei giudici, si rischia la prescrizione, i tempi e l'incognita sui risarcimenti. E poi, sempre da Corriere, nell'articolo di Simone Canettieri, il retroscena, lo sfogo del vice premier, si parla di Antonio Tajani, chiaramente, ministro degli esteri, mi prendo gli insulti, ma serve equilibrio, c'è il destino di altri italiani. Scrive Canettieri, va bene, preferisco portare la croce e prendermi gli insulti della sinistra, ma da ministro degli esteri devo tener conto di un equilibrio generale nei rapporti con l'Egitto, a partire dal destino dei nostri connazionali, fino a una serie di dinamiche geopolitiche che dovrebbero essere note a tutti, anche a chi mi attacca in queste ore. Antonio Tajani sull'aereo che lo porta a Bruxelles per la cerimonia in ricordo di David Sassoli si sfoga e ragiona con i suoi collaboratori. La pioggia di dichiarazioni contro di lui è notevole, copiosa e ininterrotta. Anche oggi il vice premier si trova ad affrontare l'ennesima polemica, il caso della sentenza Regeni con la sua dichiarazione a caldo che le opposizioni non gli staccano di dosso. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. E i rapporti non cambiano, nemmeno dopo 24 ore, una spiegazione più ampia improntata sulla ricerca della verità per scoprire gli assassini. Questo appunto per quanto riguarda la posizione del vice premier e ministro degli esteri Tajani. Ma continuiamo sempre su questo tema dalle pagine di Repubblica, che titola oggi, vi abbiamo detto, Regeni, scontro sull'Egitto, il silenzio del governo con i genitori di Giulio, ora aspettiamo i fatti, è il titolo dell'articolo di Giuliano Foschini. Il giorno dopo è cominciato con il silenzio, nessuno nelle 24 ore successive alla sentenza si è fatta sentire con la famiglia Regeni, nessuno dal governo, nessuna telefonata, nessun contatto. Paola e Claudio Regeni in fondo quasi se lo aspettavano, in questi anni hanno visto amministrazioni di centrodestra chiedere di togliere dai municipi gli striscioni gialli con la scritta verità per Giulio Regeni, ma non è una questione di bandiera, hanno visto cambiare governi, ministri, promesse e hanno imparato a non aspettarsi molto dalla politica. Poi alle 8 di sera il silenzio si è interrotto, seppur indirettamente. Ha parlato Giorgia Meloni da Praga rispondendo a una domanda dei giornalisti, ascoltando la Presidente del Consiglio in casa Regeni, il ragionamento è stato più o meno questo, sembra che il nastro sia tornato indietro di 48 ore, come se questa sentenza non fosse mai stata pronunciata. Verità e giustizia l'abbiamo avuta ieri in un'aula di tribunale, dice Repubblica l'avvocata Alessandra Ballerini, ed è questo il punto. Per quasi 11 anni la richiesta rivolta alle istituzioni italiane è stata quella, verità e giustizia. Adesso, sostengono i Regeni, entrambe esistono, seppur ancora parziali, ma sono dentro una sentenza. Ed è da quella sentenza che bisogna partire per decidere cosa fare con l'Egitto. Questo il punto di vista dei genitori di Regeni. C'è anche l'intervista di Andrea Ossino a Annalisa Ticconi, avvocata di Abdel Sharif. Un processo oltre i limiti, valuteremo l'appello e il ricorso alla consulta, non credo nell'innocenza del mio assistito che non conosco, ma guardo le carte e il sequestro non è provato. Questo dalle pagine di Repubblica, ma volevamo anche leggere l'articolo che oggi è in primo piano su Repubblica, un commento di Massimo Adinolfi dal titolo Giulio, lo strano italiano, è tutta una patria di qui, un'Italia di là e la nazione da quest'altra parte ancora. Siamo patrioti, siamo italiani e siamo pure ultimamente nazionalisti e sovranisti. Queste idee sono diventate centrali nel dibattito politico, diceva fieramente Giorgia Meloni qualche tempo fa. Non è un caso, subito aggiungeva, siamo noi ad averle fatte uscire da una marginalità nella quale per decenni erano state relegate. Sarà, ma perché
È allora il caso in queste ore di tenerle così da parte, evitando di scomodarle a commento della sentenza della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere a 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e le torture a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano barbaramente assassinato al Cairo nel 2016. Ci sarebbe di che inorgoglirsi finalmente, di che rivendicare, invece no. Misura nelle parole, prudenza nelle poche dichiarazioni e la chiara consegna di tenere un profilo basso, il più basso possibile. L'unica sovranità di cui ancora in questi giorni si è toccata la dura scorza è quella dell'Egitto. A inizio settembre il nostro ministro Tajani è volato sorridente al Cairo per discutere importanti dossier: sicurezza, Medio Oriente, immigrazione, energia, chi più ne ha più ne metta. Ma ieri, fotografando la sentenza, ha tenuto solo a precisare che la condanna riguarda 3 uomini, 3 agenti. Agenti della National Security, avrebbe perlomeno potuto aggiungere, non certo l'Egitto. L'Egitto no, non si dice, anche se la sentenza colpisce pezzi dell'apparato dello Stato, anche se quegli agenti dipendevano dal Ministero dell'Interno egiziano. Ora, come stanno insieme la gran cassa nazionalista che ha rintronato gli italiani per tutta la legislatura e ancora rimbomba, più forte di prima, e una simile pavida, deferente reticenza, la destra della fiamma tricolore che mai non si spegne, la destra che prima gli italiani, la destra delle radici, dell'identità, della comunità nazionale, si trova tra piedi una sentenza che per la prima volta accerta le responsabilità degli uomini di Al-Sisi nella tragica vicenda di Regeni e subito inciampa, farfuglia, balbetta. Si poteva dire finalmente, dopo 10 anni, un primo passo verso la verità. Si poteva dire con coraggio e decisione: non ci fermeremo finché non saranno accertate tutte le responsabilità. Si poteva dire: chiederemo con più forza di prima alle autorità egiziane che la sentenza venga eseguita, che i colpevoli vengano consegnati. Si poteva dire che l'Italia è vicina ai suoi cittadini, che ne difende l'onore e la memoria, che non li sacrifica sull'altare del realpolitik. Oppure si poteva far uso del linguaggio diplomatico per ribadire che l'Egitto è un grande paese con il quale l'Italia vuole avere rapporti di amicizia e collaborazione, ma solo per aggiungere subito dopo che proprio per questo ci si aspetta collaborazione anche su questo terreno dopo anni di indecenti sabotaggi e depistaggi. Questi alcuni passaggi appunto dell'articolo di Massimo Adinolfi, che critica appunto la linea del governo molto morbida sull'Egitto. Però prima di chiudere il capitolo Regeni vogliamo anche andare sul giornale, sul giornale, nell'articolo di Fausto Biloslavo, la premier Regeni, verità senza strappi con l'Egitto. Appunto, Praga, Meloni conferma la linea, rompere i rapporti non aiuta ad avere giustizia, la sinistra contro Tajani accusato di essere stato troppo cauto sul regime di Assisi, di Al-Sisi. E questo chiaramente lo troverete con un taglio diverso ovviamente dalle pagine del giornale, ma andiamo anche a vedere gli altri argomenti, che sono molti e quindi dobbiamo correre. E allora ci spostiamo dal caso Regeni al caso Garlasco con Repubblica. Caso Garlasco, nelle nuove carte le intercettazioni di Sempio, gli porteremo le arance in cella. Negli atti della chiusura delle indagini compaiono diverse frasi carpite in casa dalle cimici, la madre dell'indagato, in TV dicono che hanno trovato altre tracce, parlavano di te. Scusate, questa è un po' la ricostruzione di Massimo Pisa dalle pagine di Repubblica. Nell'intervista di Carmine Guarino all'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Catagliotti: Andrea è teso ma non ha paura, la sua forza è essere innocente. Sarebbe illogico un rinvio a giudizio senza la revisione per Stasi, il primo caso nella storia, coltivare 2 giudizi sarebbe incostituzionale.
E poi nel racconto di Massimo Pisa, lo scaricabarile dei RIS sulle anomalie nel DNA, un errore del software. I carabinieri che fecero i rilievi sono stati sentiti dal PM di Pavia, il generale Garofano, ero informato, ma non ho alcun ricordo. Anche sul Corriere della Sera, chiaramente c'è la vicenda Garlasco, nell'articolo di Pierpaolo Lio, test sul DNA nulli, il capitano IPM lo disse a Garofano, presumo di sì. Pavia, i verbali dei testimoni sentiti sui risultati emersi dopo 19 anni che potevano scagionare stasi. Marino, Riss non ebbero il peso che forse meritavano, il generale, esiti negativi, non ho un ricordo preciso. Esempio sull'ex Riss, nell'articolo di Cesare Giussi, si fece bene l'indagine sull'impronta 33 perché ora ha paura le tensioni dietro la rottura con il consulente. Le analisi negative sul pedale, gli esperti della procura, inspiegabile non verificare. Il genetista dei Poggi, dati noti, il nodo dei prelievi. E per quanto riguarda appunto il caso Garlasco, anche andiamo invece su sul giornale per il commento di Lirio Abate: se la giustizia non sa dire ho sbagliato. C'è una cosa peggiore di una giustizia che sbaglia, una giustizia che non ammetta di poter sbagliare. È questo che dovremmo ricordare davanti al caso Garlasco, non per stabilire chi sia innocente e chi colpevole, spetta ai magistrati. La questione riguarda il rapporto fra il cittadino e quella parola enorme, solenne, a volte terribile, che chiamiamo giustizia. Una sentenza definitiva è necessaria, mette fine al processo. Non rende però infallibile ciò che è stato deciso, è opera degli uomini, nasce da prove, perizie, testimonianze, dalle loro interpretazioni, dove giudica l'uomo l'errore è possibile. Il cittadino vede prima lo Stato affermare una verità oltre ogni ragionevole dubbio, anni dopo vede altri magistrati tornare a cercare e verificare e si domanda: se era vero, perché cercare ancora? Perché la forza della giustizia non consiste nell'avere sempre ragione, ma anche nel riconoscere quando potrebbe aver avuto torto. A questo servono gli strumenti di revisione. Non smentiscono lo Stato di diritto, lo garantiscono. Se un'ingiustizia fosse stata commessa attraverso la giustizia, solo la giustizia potrebbe ripararla. Non la piazza, non la TV, non le tifoserie dell'innocenza e della colpevolezza. Un giudice attraverso le regole del processo. Resta la domanda più difficile: quando la giustizia sbaglia, chi paga? Se un innocente viene privato della libertà, paga con gli anni e nessuno può restituirli. Non si tratta di trovare un colpevole per ogni errore, ma di non considerarlo una fatalità. E questo è il garantismo, non indulgenza verso il colpevole né diffidenza verso i magistrati, ma il limite che lo Stato pone alla propria forza quando è in gioco la libertà di un uomo. William Blackstone lo scrisse più di due secoli fa: è meglio che 10 colpevoli sfuggano alla pena piuttosto che un innocente soffra. Garlasco può essere allora non solo una crisi della giustizia, ma la sua prova più difficile. Usare la giustizia per rimediare a un'eventuale ingiustizia, una sentenza deve poter essere definitiva, un'ingiustizia mai. Questo è il punto di vista di Lirio Abate dalle pagine del giornale. Ma andiamo a vedere anche altri temi che oggi troverete sui giornali, perché c'è ampio spazio anche chiaramente alla questione delle bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. Questo è il titolo oggi in prima sul Corriere della Sera. Luce, bollette tutelate su del 37%, le offerte delle aziende elettriche, l'aumento per 3 milioni di vulnerabili, Meloni grazie agli operatori che fanno uno sforzo. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo
Le bollette della luce aumenteranno del 37%, del 37,3% nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente. Il rincaro annunciato dall'ARERA riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili rimasti nel regime di maggior tutela, quelli in cui le tariffe sono stabilite dall'autorità di regolazione dell'energia e non sono passati al mercato libero, ma dà un'idea della tendenza dei prezzi anche per chi ha il contratto a prezzo variabile. C'è un dato da osservare sempre nella nuova bolletta annunciata ieri per il mercato tutelato: il prezzo della materia prima energia, che rappresenta il 63,7% del totale, dal 1 ottobre salirà del 63,4 a 27,64 centesimi al kilowattora. Sul mercato libero, osserva Elettricità Futura, l'associazione principale del mondo elettrico, gli operatori, grazie a contratti a lungo termine, riescono a offrire risparmi anche del 50% rispetto alle attuali tariffe indicizzate. Anche oggi si trovano offerte a 24 mesi con la componente energia a 108 euro al megawattora, circa il 60% in meno rispetto al prezzo della componente energia della maggior tutela, quella annunciata dall'ARERA ieri per 3 milioni di italiani. La comunicazione delle nuove tariffe, che scatteranno domani da parte dell'autorità, è arrivata ieri alle 18.30 in una giornata cominciata molto presto dal punto di vista delle notizie sul fronte del caro energia. Andiamo a vedere anche la stampa su questo tema. Nelle pagine interne, a parte il titolo d'apertura, luce e gas e bollette giù, Eni meno 30%, Eni taglia anche le bollette, Enel scontiamo già il 50%, carburanti, Q8 dice sì al tetto, mossa del cane a sei zampe su luce e gas meno 30% ai clienti, poi la risposta di Cattaneo, l'appello della Premier per calmierare i rincari, altri operatori aiutino le famiglie, nell'articolo di Luca Monticelli. E sempre nelle pagine interne il punto di vista di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: riduciamo i consumi, sono misure tampone a rischio con l'antitrust, se la crisi continua non possiamo andare avanti abbassando ulteriormente i prezzi, serve intervenire sulla domanda e avere il coraggio di dire ai consumatori che gli sconti non sono la soluzione. Ma dalla stampa andiamo a vedere l'articolo di Alessandro Barbera. Meloni, l'asse con De Scalzi, così i colossi dell'energia hanno rotto gli indugi, il settore diviso fra chi è disposto a fare di più e chi dice abbiamo dato. La scintilla fra i due nasce nei mesi difficili dell'inizio della guerra ucraina. Lei è la leader dell'unico partito all'opposizione di Mario Draghi, lui è già da qualche anno numero uno della più grande multinazionale italiana. Sono i mesi in cui Eni, allora come oggi, aiuta il governo a gestire una grave crisi energetica, allora causata dallo stop all'importazione del gas russo. A farli conoscere è la tessera numero due di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto. A dispetto delle apparenze, De Scalzi è nominato per la prima volta da Matteo Renzi, l'ingegnere dell'Eni è un uomo ideologicamente più vicino alla destra che alla sinistra. Da allora il rapporto fra due diventa strettissimo, prova ne è il fatto che nel 2023 e nel 2026, alla scadenza dei mandati delle grandi partecipate, il suo nome non entra mai nel tritacarne del fantanomine. La malizia che circola nei palazzi romani fa dire ora a molti che la mano tesa dell'ultimo mese garantirà a De Scalzi il sesto mandato, e sempre che nel frattempo Giorgia Meloni vinca di nuovo le elezioni. Una cosa è certa: l'ottimo rapporto con De Scalzi ha permesso alla Premier di rompere il fronte delle aziende energetiche, fin qui poco disposte a pagare dazio alla crisi. Per capire l'accaduto occorre riavvolgere il nastro di un mese. Fino agosto Meloni non sa come finanziare uno dei tanti sconti sulle accise costretta a concedere per evitare agli italiani un salasso alla pompa di benzina durante il controesodo. Chiama De Scalzi, che le promette una soluzione.
sarà il pagamento di un anticipo sulle tasse dovute per il dividendo straordinario deciso a luglio. Le indiscrezioni ipotizzano un contributo da parte delle grandi aziende del settore, invece il Consiglio dei Ministri partorisce solo una norma ad hoc per l'ENI. Chi sembra coinvolto nell'operazione e invece ne rimane fuori è soprattutto l'Enel di Flavio Cattaneo, i cui rapporti con la Premier invece soffrono quelle che alcuni amici dei due definiscono ripetute incomprensioni. In più di un'occasione Meloni lamenta a Cattaneo bollette energetiche più alte di quelle che avrebbe sperato, al punto da lasciare trapelare l'intenzione, alla quale poi non seguirono i fatti, di sostituirlo alla scadenza della scorsa primavera dopo un solo mandato. La verità è che bloccare il prezzo della benzina e del diesel è molto più semplice di quanto non sia ottenere un prezzo più basso nel complicato mondo della generazione elettrica, spiega un protagonista del settore. Cattaneo da mesi va rivendicando non solo di aver fatto il possibile, ma anche contribuito ai costi della crisi con un aumento dell'IRAP di 2 punti alle aziende del settore, deciso dal governo a febbraio, al cambio circa 1,2 miliardi. Sempre sulla stampa, per chiudere questo capitolo andiamo a leggere il taccuino di Marcello Sorgi, la campagna elettorale e le tariffe. Dopo i carburanti, la luce e il gas, l'annuncio di Eni e Enel di un nuovo intervento sulle bollette viene in aiuto al governo dopo il monito del commissario europeo Jorgensen sui prezzi, il rialzo dell'energia e sull'inverno a rischio per gli utenti europei a causa delle conseguenze della guerra in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz. Meloni non ha fatto in tempo a calmierare, si fa per dire, ma anche ieri proseguivano le code ai distributori, i prezzi dei carburanti, che ha cominciato a fare i conti con le bollette più care. L'aumento è già scattato e potrebbe essere più forte ad aprile, la vigilia di quella che circola come la più probabile data delle elezioni, e colpire per cominciare 3 milioni di famiglie sufficienti a spostare il risultato elettorale in un senso o nell'altro. Ecco perché l'iniziativa degli enti di Stato potrebbe non bastare, come non sta bastando il tetto imposto a diesel e benzina, che vede ancora gli automobilisti furiosi mentre aspettano il rifornimento. E non parliamo dei tassisti, categoria nevralgica dotata di uno specifico peso elettorale, che in questi giorni dicono addirittura di lavorare in perdita e minacciano scioperi malgrado gli aumenti di tariffe concessi in molte città italiane. Insomma, se l'autunno è stato caldo, e non solo per il clima che si mantiene estivo, la primavera non sarà da meno, con lo stretto di Hormuz ancora semichiuso, il gas del Qatar, maggior fornitore europeo, fatica a raggiungere le destinazioni e cresce il prezzo. Questo ha spinto l'ARERA, autorità che vigila sul mercato, a introdurre 2 rincari già nel corso di quest'anno, anche per le categorie protette di utenti. Il guaio è che ciò avviene mentre Spagna, Francia e Germania, che vanno incontro a scadenze elettorali, hanno deciso per rinvii a vario titolo, e lo stesso si accinge a fare il Portogallo. Sebbene Meloni, specie dopo il risultato piccolo ma significativo delle suppletive di Reggio Calabria, sia convinta che il centrodestra possa recuperare e vincere anche senza Vannacci, battendo il centrosinistra, non c'è dubbio che una campagna elettorale combattuta sullo sfondo dei prezzi alti dei carburanti, di un'inflazione montante, per di più di bollette di luce e gas in aumento a poche settimane dal voto, non sarebbe affatto facile da condurre. Questo dunque sulla stampa, il taccuino di Marcello Sorgi, che va appunto a inquadrare la questione dei rincari di bollette, luce, gas, benzina, diesel, con la campagna elettorale per le prossime elezioni. Noi a questo punto lasciamo anche il capitolo delle bollette, perché tra poco apriremo anche a temi più prettamente politici, dalla legge elettorale alla situazione all'interno dei partiti, ma questo lo faremo nella seconda parte dell'edicola, perché tra poco con Stefania Benigni ci sarà il consueto appuntamento con il notiziario parlamentare, e subito dopo noi torneremo con la nostra edicola.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno, bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Alessandro Adriani in regia. Proseguono stamattina alle 10 in Senato le dichiarazioni di voto sul DDL di riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. I contenuti del provvedimento nella scheda di Francesca Cecchini.
3: Il disegno di legge si inserisce tra gli adempimenti previsti dal PNRR e ridisegna struttura e funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale, CUN, introducendo innovazioni volte a rendere l'organo più snello ed efficace nel raccordo col sistema universitario. Tra le principali novità, la revisione del numero dei professori e dei ricercatori universitari, che passa da 42 a 28. La componente studentesca e la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo saranno entrambe formate da 3 unità. In totale si passa da 58 membri a 34. Il testo interviene sull'articolo 1 della legge del 2006 che definisce il CUN non solo organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, definizione che rimane, ma anche organo consultivo del Ministro dell'Università e della Ricerca. Il Presidente sarà eletto dagli stessi componenti. Particolare attenzione è riservata al coordinamento con gli altri organi del sistema universitario, i cui presidenti potranno partecipare alle sedute del CUN senza diritto di voto. Infine, il testo stabilisce che i componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, restino in carica per 4 anni e non possano essere eletti per più di 2 mandati consecutivi.
2: E all'ordine del giorno dell'Aula del Senato anche l'esame del DDL di conversione del decreto sulla pubblica amministrazione, testo approvato dalla Camera lunedì scorso dopo la posizione della questione di fiducia da parte del Governo. Massimo Giacomini ci ricorda i principali capitoli del provvedimento.
4: Arriva da Montecitorio il provvedimento, approvato con la fiducia chiesta dal ministro Ciriani. Interviene sulle ferie dei dipendenti pubblici, su scuola, giustizia e disabilità, ma si occupa anche di campi flegrei e proroga la gestione della ricostruzione post-sisma 2016. Per questo è definito provvedimento omnibus. Tra le novità di rilievo, ricordiamo riguardo i dipendenti della pubblica amministrazione, ci sono le ferie. Il testo approvato dalla Camera cancella il divieto di pagamento delle ferie stesse, dei riposi e dei permessi non goduti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento ammette la possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva, ma non se il lavoratore ha scelto di non prendersi le ferie potendole fare. Il decreto introduce nuove regole sul dissesto finanziario degli enti locali, interviene sulla disciplina della gestione degli enti in dissesto e in condizioni di squilibrio strutturale. Capitolo giustizia. Viene istituito un ufficio per il processo stralcio nelle sezioni immigrazione e potenziato l'organico dell'Avvocatura dello Stato e ricostituito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale presso il Ministero dell'Agricoltura. Altro capitolo è quello delle risorse destinate alle politiche per la disabilità. Viene aumentato di 23,6 milioni di euro nel 2026 e di 8,8 milioni nel 2027 la dotazione del Fondo Unico per l'Inclusione delle Persone con Disabilità. Per l'emergenza sismica nei campi flegrei arriva un contributo per i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare casa perché inagibile. Si va dai 400 euro per i nuclei monofamiliari fino ai 900 per quelli con 5 o più persone, altri 200 euro per famiglie con disabili o anziani.
2: E andiamo alla Camera. I lavori in aula riprendono stamattina alle 11.30 con la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto sull'obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Nel pomeriggio è previsto il question time con i ministri Piantedosi, Nordio e Musumeci. A seguire il dibattito sulla riforma della legge elettorale approvata dalla Camera e modificata dal Senato. E andiamo al caso Regeni. Il Movimento 5 Stelle, PD, Italia Viva e AVS hanno chiesto ieri nell'Aula del Senato un'informativa del ministro Tajani dopo la sentenza in primo grado della Corte d'Assise di Roma che ha disposto la condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi egiziani. La polemica politica dopo le parole del ministro degli Esteri nel servizio di Filippo Amisano.
0: Mi sono limitato a fotografare la sentenza, che è limitata perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che assicura: vogliamo che si faccia a piena luce, non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla. Abbiamo sempre insistito, spiega, perché le autorità egiziane collaborassero, e con lo stesso impegno abbiamo fatto uscire dall'Egitto Patrick Zaki e lavoriamo per portare a casa Nessy Guerra e sua figlia.
5: Quindi bisogna andare avanti, io non ho mai ceduto su questo, abbiamo sempre parlato, ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
0: Ma le opposizioni insistono, da Tajani dichiarazioni negazioniste offensive, riferisca in aula, spieghi quali iniziative intende assumere e quali passi abbia compiuto nei confronti delle autorità egiziane, chiedono i 5 Stelle, a invocare le dimissioni del ministro AWS e dalla segretaria del PD Elly Schlein. A fondo, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere, nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Chiara Braga.
6: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo.
2: E non solo del caso Regeni, ma di molti temi in agenda come energia e rapporti internazionali ha parlato la Premier Meloni in conferenza stampa di fine missione a Praga. Il servizio dell'inviata Federica Ionta.
7: Spero che altri seguano l'iniziativa di Eni. Giorgia Meloni non nasconde la soddisfazione. Noi abbiamo fatto un appello, precisa che è stato ascoltato.
8: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano.
7: Andrei Babiš l'ha accolta un'ora prima con un mazzo di rose rosse e bianche, la invita a tornare fra 2 anni, ironizza parlando delle prossime elezioni. I due leader confermano grande vicinanza su energia nucleare, revisione del metodo europeo ETS di tassazione del carbonio, gestione dei flussi migratori, una sfida, precisa Giorgia Meloni, che nessun paese può affrontare scaricando il problema sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump.
8: La solidità dei rapporti che ci sono tra Italia e Stati Uniti non è una solidità che può essere messa in discussione dall'attualità.
7: E su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto, dopo la sentenza Regeni, la Premier avverte.
8: Noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Ho un po' il dubbio, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi.
2: Il notiziario termina qui. Grazie ad Alessandro Adriani in regia. Vi lascio la seconda parte dell'edicola condotta da Danilo Cretara.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Sono le 9:08 minuti, la seconda parte delle edicole. Allora, abbiamo visto un po' tutti gli argomenti che in qualche modo andavano a collegare la cronaca e anche i commenti politici. Ora andiamo più strettamente sugli argomenti politici che troverete oggi sui giornali. Partiamo dal Domani per parlare di legge elettorale, il cosiddetto Melonellum, e lo facciamo con l'articolo di Giulia Merlo. Melonellum o voto, Lega e Forza Italia temono un incidente di Fratelli d'Italia. Cresce la paura che la Premier si autosaboti per votare prima. Da Chigi filtra tranquillità con la nuova legge Vannacci neutralizzato. Quando la concentrazione deve essere massima, il silenzio è d'oro. Con questo mantra i deputati di centrodestra si apprestano ad accogliere a Montecitorio il testo della legge elettorale per il via libera definitivo. Nessun commento, nessuna risposta al cannoneggiare di attacchi da parte delle opposizioni, con Simona Bonafede, il PD, che ha parlato di cancellazione di identità di genere, e il Movimento 5 Stelle con Vittoria Baldino, che ha definito il Melonellum incostituzionale e moralmente riprovevole. L'ordine di scuderia arrivato dai leader ai rispettivi capigruppo è quello di sorvegliare i propri parlamentari, impedire defezioni e marcare stretti i deputati e soprattutto le deputate, che domani, quando inizieranno le votazioni, potrebbero tradire nel segreto dell'urna. Alle 16:15 saremo in aula, ha assicurato il presidente della Commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano, che in mattinata completerà l'esame degli emendamenti. Il cammino è disseminato di rischi e la sensazione in transatlantico è che anche tra alleati ci si inizia a guardare con sospetto. Del resto, la minaccia è arrivata direttamente dalla Premier Meloni, che in più sedi, non ultima la riunione del Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa, ha fatto capire che se la legge non passa lei ne trarrà le conseguenze dimettendosi per tornare al voto. Anche per questo sugli articoli verrà posta la questione di fiducia in caso di franchi tiratori all'opera e bocciatura. Meloni avrà gioco facile per trarne le conseguenze. Tra gli alleati nei ranghi di Forza Italia e Lega proprio questa paura sta serpeggiando. Non è che la Premier voglia provocare l'incidente così da avere il perfetto casus belli per andare a elezioni anticipate, facendo saltare contemporaneamente anche il Melonellum, che a conti fatti e con la variabile Vannacci non garantisce più una vittoria certa. Il dubbio è alimentato dall'esito delle suppletive di Reggio Calabria, dove il partito del generale si è fermato sì all'11% e in condizioni particolari di bassa affluenza, ma quella doppia cifra basta ad alimentare il sospetto che il futuro nazionale possa scompaginare ogni calcolo. Sentite, fonti vicine al dossier elettorale smentiscono la ricostruzione. Meloni è convinta che con la nuova legge le elezioni diventeranno una corsa a due, azzerando Vannacci, sarà lei contro il nome scelto dal campo largo. Tutto il resto sono invenzioni. A scanso di equivoci, i big leghisti azzurri ostentano tranquillità. L'unico a esprimerla ad alta voce, però, è il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, durante un evento pubblico. Non c'è la percezione di diserzioni nascoste. Lui parla di percezione, ma la certezza è il controllo. Sarà capillare proprio per non servire a Meloni l'appiglio per tornare al voto proprio nel momento in cui la Lega ha annunciato un congresso straordinario e Forza Italia sta vivendo un momento di riequilibrio interno tra le forze più vicine alla famiglia Berlusconi e gli allineati al segretario Antonio Tajani. Questo dunque per quanto riguarda alcuni passaggi dell'articolo di Giulia Merlo dalle pagine del Domani, ma andiamo anche a vedere il Fatto Quotidiano. Anche il Fatto Quotidiano parla di legge elettorale, Melonellum, Chigi precetta tutti, vedette di Fratelli d'Italia sui franchi tiratori, presenza obbligatoria, la dicitura è cambiata, la presenza non è più solo necessaria, il livello di allerta aumentato. Nelle ultime ore, dopo l'avviso della Premier Giorgia Meloni, giovedì in Consiglio dei Ministri, un altro incidente avrebbe conseguenze inevitabili, è stato incaricato il Ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, a scrivere email e messaggi agli esponenti di governo in vista del primo voto di domani sulla legge elettorale. Non sono ammesse assenze, cancellate tutte le missioni, presenza obbligatoria. Sarà il voto più importante della legislatura e il governo non ammette scherzi. L'avviso riguarda giovedì, quando alle 12 si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità, e poi da martedì a giovedì prossimo, quando la Camera sarà chiamata a votare la fiducia e poi il voto segreto finale. Tre fiducie, due voti segreti rispetto a luglio scorso, quando la maggioranza era andata sotto sulle preferenze. Il governo si sta mobilitando per riempire tutti i banchi in aula a Montecitorio. Non bastano però gli avvisi a ministri e sottosegretari, Meloni vuole anche garanzie dagli alleati, lunedì lo ha ribadito anche nel vertice mattutino sulle elezioni amministrative convocato nella sua casa romana. Niente scherzi, si va a casa, è il refrain che sta facendo trapelare la Presidente del Consiglio. Così anche gli alleati hanno lanciato l'allerta sulle presenze. Anche nelle chat leghiste dei deputati delegati d'aula, cioè parlamentari che coordinano il lavoro del proprio gruppo, Simona Loizzo e Massimiliano Panizzutte hanno inviato un messaggio per chiedere la presenza. Se non potete esserci, dovete giustificarvi, è stato il senso dell'avviso. Anche in Forza Italia il delegato d'aula Alessandro Battilocchio ha fatto lo stesso. Poi sono state fatte telefonate singole a tutti i parlamentari e al momento non risulterebbero assenti. In Fratelli d'Italia invece il controllo è ancora più militare. Il problema non è tanto garantire la presenza, ma convincere la bontà della legge elettorale rispetto al Rosatellum. Nelle ultime ore, infatti, sono emersi malumori da parte di molti parlamentari, soprattutto al primo mandato, che rischiano di non essere rieletti. Dentro al partito circola una stima secondo cui addirittura un quarto dei parlamentari rischia la rielezione. Con il combinato disposto delle pluricandidature e delle preferenze, infatti, saranno garantiti gli esponenti della fiamma magica intorno a Meloni e avvantaggiati gli assessori e consiglieri regionali che hanno le preferenze per essere eletti in Parlamento. Questi ultimi saranno candidati per trainare le liste di Fratelli d'Italia, mettendo a rischio dunque la rielezione dei parlamentari che non hanno avuto tempo di stare sul territorio. Questo è un po' il punto di vista del fatto quotidiano, nell'articolo di Giacomo Salvini, e andiamo anche a vedere su Repubblica il punto di Stefano Folli, il bivio della Consulta sulla legge elettorale. Fra pochi giorni la nuova riforma elettorale potrebbe diventare legge, dipende dalla Camera destinata ad avere l'ultima parola. Si respira un prudente ottimismo da parte dei difensori del modello, già denominato con scarsa fantasia lo Stabilicum, proseguendo la tradizione dell'orrendo Latinorum. Ma il tema non sarà esaurito con l'eventuale ormai probabile approvazione. C'è ancora la Corte Costituzionale ed è un passaggio decisivo, come è ovvio. A sentire i costituzionalisti le opinioni sono innumerevoli, un po' come le posizioni dei partiti, senza contare che in Parlamento non manca chi fa il doppio gioco. Qualcuno contrasta la riforma, ma in cuor suo spera che passi, magari perché appartiene allo schieramento il campo largo che i sondaggi vedono oggi in testa, e quel premio a chi supera il 42% fa gola anche agli spiriti più adamantini. Si vedrà. Allo stato delle cose, ben pochi tra gli studiosi di diritto costituzionale pensano che la nuova legge passerà il vaglio della Consulta senza alcun rilievo. Subito dopo il palcoscenico si divide tra chi ritiene che l'intervento sarà circoscritto, quindi il minimo e non tale da affrontare blindare il progetto e chi invece allarga il tiro e prevede un intervento molto invasivo, tale da scardinare l'impianto della legge e comunque da renderla inservibile per il voto nelle elezioni del 2027. Comunque sia, è chiaro che si è arrivati ad affrontare una legge che dovrebbe essere di sistema in modo approssimativo e confuso. Questi alcuni passaggi dell'articolo di Stefano Folli. E il discorso delle future elezioni va anche un po' a sfiorare quello che sono state le ultime elezioni che ci sono state, quelle in Calabria, dove c'è stato un astensionismo molto importante. Su questo tema la nota di Massimo Franco: l'astensione ridimensiona le ambizioni estremiste. Il sollievo è vistoso e forse persino un po' stentato, scrive Massimo Franco. Si capisce che la maggioranza non temeva tanto una vittoria di Roberto Vannacci nelle elezioni suppletive di Reggio Calabria. L'incubo era quello di una sconfitta provocata dalla concorrenza dell'estrema destra. E la visita di Giorgia Meloni a Praga per parlare di energia sembra fatta apposta per archiviare il voto di lunedì. Le ironie sull'influenza di Futuro Nazionale sul risultato sono dunque comprensibili, ma provengono soprattutto da Forza Italia, che ha sempre considerato Vannacci non solo un corpo estraneo ma da tenere lontano dalle alleanze di governo. Rivendicare una vittoria senza bisogno di lui è un messaggio che i berlusconiani spediscono agli alleati. Fratelli d'Italia e Lega nelle scorse settimane hanno mostrato preoccupazione per l'ascesa dell'ex vice segretario leghista nei sondaggi e insieme alla tentazione di lasciare un margine di ambiguità su accordi elettorali con lui per il 2027. La domanda è se quel quasi 11% preso in Calabria con partecipazione minima al voto seppellisca questi timori. Questo alcuni passaggi dell'articolo di Massimo Franco nella consueta nota di Franco. Per quanto riguarda i commenti sempre su queste questioni, andiamo anche a vedere, vi segnaliamo Pasquino, Gianfranco Pasquino sul Domani: l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia? Le elezioni suppletive tenutesi a Reggio Calabria, registrate, hanno quasi l'80% dei non voti a favore del cosiddetto partito delle astensionisti, che però non hanno vinto niente. Chi non vota non conta, non fa neanche partito, e allora questa volta i politici ci hanno risparmiato le lacrime di coccodrillo. Troppo grande è stato il sollievo derivante dal limitatissimo ma non insignificante impatto del candidato di Futuro Nazionale di Vannacci. Tuttavia qualcuno ha discettato non abbastanza dottamente sull'astensionismo, segnale, cioè un refuso, e forse portatore di disagio degli elettori, addirittura di crisi della democrazia. Nell'uno o nell'altra, non si astengono soprattutto i disagiati, qualunque sia l'origine del loro disagio. Questo per quanto riguarda appunto le elezioni e l'astensionismo che c'è stato. E chiaramente diamo un rapido sguardo, ma proprio rapido, alla situazione invece all'interno dei singoli partiti. Negli articoli che troviamo nelle pagine interne dei quotidiani, allora andiamo a vedere il Messaggero, nelle pagine interne Nell'articolo di Valentina Pigliauti, le slide, la carta primaria e l'annuncio in direzione verso il sì al voto online, la mossa della segretaria alla riunione di venerdì, avanti con i gazebo, anche per scongiurare l'idea del federatore, l'incontro a Bruxelles con Prodi e von der Leyen. Nelle partite in UE, Nicola Zingaretti in polo per succedere a Picerno come vicepresidente dell'Europarlamento. Renzi rassicura Conte, se vincesse lui sarei pronto a sostenerlo, il rebus delle date dipende dalle elezioni. Questo sul Messaggero. E invece per quanto riguarda il Corriere della Sera, PD, la linea di slide sia alle primarie e con un solo candidato del partito, oggi la segreteria Dem, messaggio a Conte sull'Ucraina, Mosca resta una minaccia. E vi segnaliamo anche che esce da questo articolo oggi diversi articoli su Alessandro Di Battista, che è apparso in televisione, il suo racconto in televisione su quello che le è accaduto a Cuba. Di Battista: sto meglio, io alle elezioni devo pensare alle cure, ha spiegato appunto di aver riscontrato un tumore per il quale si sta curando, è stato operato a Cuba e ora sta continuando appunto con le cure per la guarigione. Abbiamo detto del PD e di Elly Schlein, ma andiamo anche a vedere per quanto riguarda la Lega, sempre nelle pagine interne del Corriere, il congresso di Salvini senza avversari a Milano 24 e 25 ottobre, Romeo mi licenziano, i giudici sono i militanti, legge elettorale oggi alla Camera, insomma diversi punti. Giannetta e gli altri convertiti, con Vannacci un partito di transfughi, gli arrivi da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, l'ultimo caso del candidato calabrese. Questo per quanto riguarda la Lega di Salvini, ma ci sono anche altri articoli sempre per rimanere in tema nel tema delle situazioni che ci sono all'interno dei singoli partiti. Allora andiamo a cercare tra i nostri giornali anche il Dubbio. Nel Dubbio troviamo invece Forza Italia, politica occhiuto, sfrutta l'effetto Reggio e torna a sfidare Antonio Tajani, il governatore calabrese dopo la vittoria di Roscioli è tornato a incalzare il leader azzurro chiedendo un partito più smart e citando Berlusconi. Questo invece lo troverete nell'articolo di Mauro Bazzucchi sul Dubbio. Per quanto riguarda, a proposito di occhiuto, c'è anche un articolo della Stampa dove c'è un intervento di occhiuto nelle pagine interne, nell'articolo di Ilario Lombardo, adozioni gay, occhiuto rompe il tabù, la svolta del governatore numero 2 di Forza Italia, pensiamo ai minori, basta diffidenza verso genitori omosessuali. E considerando la corsa al partito che Occhiuto sta facendo in vista anche delle elezioni, c'è da pensare, leggendo appunto l'articolo della Stampa, che anche questo possa essere un tema da campagna elettorale per quanto riguarda un partito moderato, un'apertura da parte di un partito moderato come Forza Italia su questo tema. Poi ci sono dei altri articoli che sono temi più sparsi che vi vogliamo segnalare, innanzitutto diversi giornali, dal Messaggero al Corriere della Sera, riprendono il ricordo del Colle, l'eccidio di Marzabotto, ciò che a accadde può ripetersi, sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che troviamo nell'articolo di Monica Guerzoni su Corriere della Sera, ma anche sul Messaggero. Mattarella, il ricordo di Marzabotto, ciò che è accaduto può ripetersi, il Capo dello Stato nell'anniversario dell'eccidio, la memoria un dovere ora che la guerra è ricomparsa in Europa, il messaggio a Bruxelles urgente, il rafforzamento delle istituzioni europee. E poi facciamo in tempo solo a segnalarveli ma non a leggerveli, altri temi che troverete sui giornali: il tema di Ustica, atti francesi presto ai PM, Amato, vogliono fugare i dubbi, la svolta maturata dopo un colloquio tra Meloni e Macron, l'ambasciata a Roma ha inviato alla Farnesina una nota. E c'è l'analisi di Michel Gotore, dai radar documenti e un suicidio sospetto, è ora di dire la verità. Parliamo del 19 Itavia, ricorderete.

temi sparsi che vi segnaliamo soltanto, che troverete chiaramente nelle pagine interne dei giornali. Ma un ultimo che vi vogliamo segnalare, perché è un tema che a volte anche GR Parlamento abbiamo trattato anche nelle nostre rubriche, in particolare nella sfida della solidarietà con Paola Severini. Andiamo a prendere un articolo di Avvenire: il Veneto sì alla legge sui caregiver, la regione approva all'unanimità le norme a sostegno di chi assiste un familiare, riconosciuto il diritto alla conciliazione tra vita lavorativa e cura del proprio caro, attenzione particolare ai giovani, agli over 65, il testo riguarda 260.000 persone. Questo era l'ultimo articolo che volevamo segnalarvi, io ringrazio Alessandro Adriani alla parte tecnica, da Danilo Cretara al microfono, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 9:30 minuti, vi lasciamo ora alla Commissione Affari Costituzionali della Camera per l'audizione di Stefania Baroncelli, professoressa di diritto pubblico alla Libera Università di Bolzano, e dell'avvocata Laura Barberio riguardo ad alcune modifiche alla legge in materia di acquisto e revoca della cittadinanza. Buon ascolto.
2: Do quindi la parola a Stefania Baroncelli, professoressa di diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano, in videoconferenza. Prego, professoressa.
3: Ok, benissimo. Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio la Commissione per l'invito a contribuire all'esame della proposta di legge AC 2124 recante modifiche alla legge 5 febbraio del 92 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Ora, la proposta di legge interviene a modificare soprattutto la fattispecie di acquisto e revoca della cittadinanza di stranieri nati in Italia che acquistano la cittadinanza al compimento della maggiore età. Questa fattispecie è prevista dall'articolo 4,2 della legge che ci dice: lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Ora, la proposta di legge rende più difficoltoso l'acquisto della cittadinanza proprio per gli stranieri nati in Italia, prevedendo una serie di reati che impediscono o sospendono l'acquisto della cittadinanza e portano alla revoca della cittadinanza già acquisita. Inoltre richiedono un livello della riconoscenza della lingua italiana per il livello al livello B2. Diciamo che la giurisprudenza costituzionale più recente in materia di cittadinanza riconosce al legislatore un margine di discrezionalità particolarmente ampio nel definire i presupposti di acquisto della cittadinanza, riservando alla Corte il controllo secondo i canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità. Quindi non è in discussione il fatto che l'acquisto della cittadinanza possa essere condizionato all'assenza di precedenti penali significativi. Il sindacato di ragionevolezza però non si esaurisce in questo, perché si deve esercitare anche sulla coerenza che questa scelta mantiene con il resto del sistema penale. E qui il nuovo comma 2 bis dell'articolo 4 solleva una prima criticità. Il testo preclude l'acquisto della cittadinanza in presenza di una condanna per qualsiasi delitto contro la persona o contro il patrimonio compreso nei titoli 12 e 13 del codice penale. E, fra l'altro, la Camera dei Deputati nelle schede di lettura fa un elenco lunghissimo

0: massimo di tutti questi reati, lo potete vedere voi, insomma sono veramente lunghissimi questi reati, questa lista, che accanto all'omicidio e alla violenza sessuale, che sicuramente hanno una loro importanza e serietà, comprende però fattispecie di modesta offensività come percosse, una diffamazione, addirittura l'installazione abusiva di software, quindi chiaramente si tratta di fattispecie che non possono essere comparate. E peraltro si tratta di una lista senza soglia di pena, senza limite temporale, senza distinzione di gravità. Si tratta di un regime più severo di quello già vigente per l'acquisto di cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione, che l'articolo della stessa legge del 92 limita ai delitti non colposi, puniti nel massimo con una pena non inferiore ai 3 anni di reclusione. E questa disparità fra queste due ipotesi di acquisto, che peraltro la legge intende armonizzare, si espone a un rilievo di irragionevolezza per disparità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto non risultano delle ragioni che giustifichino per lo straniero nato e cresciuto in Italia un regime più severo di quello riservato al coniuge di cittadino italiano e al naturalizzando. Ecco, poi c'è anche un ultimo elemento su questo: chi dichiara la volontà di acquistare la cittadinanza al compimento della maggiore età ha per definizione risieduto in Italia sin dalla nascita e quindi un'eventuale condanna rilevante ai fini di questo nuovo comma 2 bis riguarderà fatti commessi quando l'interessato era ancora minorenne, senza che il testo preveda alcuna soglia attenuata collegata a questa circostanza. Su questo punto segnalo la sentenza recente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Mangiani contro Albania, del 10 marzo del 2026, dove la Corte ha accertato all'unanimità la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 8 è quello che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a carico dell'Albania, che aveva escluso un candidato dalla scuola della magistratura, in questo caso, per un furto commesso a 15 anni, nonostante la riabilitazione già tenuta, ritenendo decisiva l'assenza di una valutazione individualizzata legata alla minore età. Si tratta dello stesso principio che la Corte di Strasburgo aveva già applicato all'Italia nella sentenza Campagnano contro l'Italia nel 2006. Passiamo adesso al secondo punto, che riguarda invece la revoca della cittadinanza già acquisita, prevista dalla proposta di legge, nel caso anche qui di commissione di un certo numero di reati. Ora, il potere di revocare la cittadinanza è stato già introdotto nel 2018 e finora è stato legato a reati di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, una logica di sicurezza dello Stato prossima per ratio al divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici di cui all'articolo 22 della Costituzione. Ora, la lettera della proposta supera questo argine ed estende la revoca a delitti comuni, quindi omicidio, mutilazioni genitali femminili, tratta di persone, violenza sessuale, privi di connotazione politica. Si tratta di un mutamento di natura dell'istituto, quindi da misura di sicurezza a sanzione accessoria ulteriore rispetto alla pena. Ecco, questo potrebbe determinare, qui se ne discute sin dal 2018, quando è stata introdotta la revoca, perché si creano una disparità fra cittadini per nascita e cittadini per acquisto e si tratta quindi di una questione che la dottrina discute già da tempo, con la formula cittadini di serie A, cittadini di serie B, anche con riferimento alla funzione rieducativa della pena. Ora, due precedenti meritano di essere segnalati, in questo senso. Innanzitutto, la Corte Costituzionale, italiana, con la sentenza 63 del 2026, ha distinto di recente fra la preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza e la revoca della cittadinanza stessa, escludendo la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché la disciplina allora esaminata configurava una preclusione, non una revoca. Ma qui si tratta effettivamente di una revoca in senso proprio. E quindi si porrebbe questa questione della ragionevolezza. In secondo luogo, così per spingersi a un'analisi comparata, il Tribunale Costituzionale portoghese segnalo per due volte nell'ultimo anno ha dichiarato la illegittimità di una disciplina strutturalmente identica, ritenendola lesiva del principio di uguaglianza. Ecco, l'altro punto, che peraltro è il penultimo, riguarda il vincolo del diritto dell'Unione Europea. Ora, la cittadinanza nazionale è ancorata a quella dell'Unione Europea,
1: Professoressa,
0: in
1: volevo
0: base alla.
1: avvertirla che siamo quasi ai 10 minuti.
0: Sì, in base alla sentenza Rothman occorre valutare, ora mi ha fatto perdere, aiuto, aspetti il filo,
1: Devo avvertire.
0: no, allora in base alla sentenza Rothman, quando una decisione di uno Stato comporta la perdita dello status di cittadino dell'Unione, deve rispettare il principio di proporzionalità che impone una valutazione individuale delle conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari. E peraltro bisogna anche dire che attualmente esiste un rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale alla Corte di Giustizia su questo punto tramite l'ordinanza numero 147 del 2026, dove si chiedono proprio dei chiarimenti su questa questione, cioè quanto l'Italia si può spingere a diciamo a revocare la cittadinanza italiana e quindi quella dell'Unione Europea. Infine, requisito linguistico, rapidamente, ora il nuovo articolo 9.1 estende l'obbligo di conoscenza della lingua italiana a livello B1 anche a chi è nato e cresciuto in Italia, una misura abbastanza superflua perché si tratta di persone interamente scolarizzate in Italia e quindi la disciplina vigente ammette già come prova il titolo di studio italiano. Ecco, poi due notazioni molto rapide, tecniche per lo più. La sospensione per la pendenza penale contempla solo l'archiviazione e l'assoluzione, non il proscioglimento per altre ragioni, né il non luogo a procedere. E quindi qui bisognerebbe allineare alla formula più ampia dell'articolo 6 vigente e infine la clausola sugli indici di integrazione compare solo per la naturalizzazione e non per l'ipotesi contigua dell'articolo 4 e qui andrebbe chiarito se sia una scelta consapevole o una lacuna di coordinamento. Ora io chiudo qua nella relazione che ho inviato, probabilmente è un po' più chiaro perché insomma, spiego in modo più approfondito quello che intendevo, quindi questa clausola di salvezza delle ulteriori valutazioni sugli indici di integrazione compare solo per l'ipotesi di naturalizzazione e non quella dell'articolo 4,2, quindi per gli stranieri nati in Italia che acquistano la cittadinanza a 18 anni. E in realtà ma bisogna valutare se sia anche utile estenderla a loro in modo da consentire una valutazione complessiva del percorso di integrazione anche a fronte di un precedente penale risalente di modesta entità. Ringrazio la Commissione per l'attenzione.
1: Grazie a lei. Do quindi la parola a Stefania Baron, no, a Luisa. a Laura Barberio, avvocato che è qui in presenza. Prego, avvocato.
2: Sì, buongiorno, illustre presidente, onorevoli deputati, componenti della commissione, permettetemi innanzitutto di ringraziarvi con sincerità per questa convocazione. Intervenire davanti a questa commissione su una materia tanto delicata è per me non solo un onore istituzionale, una grande emozione, una responsabilità che sento in modo particolare. Perché sono avvocato, mi chiamo Laura Barberio, sono avvocato, mi occupo di diritto dell'immigrazione e della cittadinanza da oltre 20 anni e ho assistito a centinaia di persone nei procedimenti relativi all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4,2 della legge 91 del 92. Ho seguito pratiche che si sono trascinati per anni, ho accompagnato ragazzi nati in Italia che aspettavano il riconoscimento di qualcosa che nella loro vita quotidiana era già reale da sempre. Da questa esperienza concreta, oltre che dall'analisi tecnico-giuridica, che muovono le osservazioni che mi accingo a svolgere sulla proposta 2124. Ho analizzato la proposta, l'intento che ne emerge è chiarissimo: assimilare in misura crescente questa fattispecie propria dei cittadini che nascono in Italia e vi risiedono ininterrottamente sino al 18° anno di età a quella della naturalizzazione ordinaria, introducendo dei requisiti aggiuntivi, cause ostative, penali, meccanismi di sospensione e un coordinamento più stretto con l'istituto della revoca. La proposta persegue obiettivi comprensibili, ma li costruisce con strumenti sbagliati. Tratta come un naturalizzando adulto chi è nato in Italia, vi è cresciuto e vi ha costruito la propria intera esistenza. E quando una norma non distingue ciò che è profondamente diverso, il rigore si trasforma in irragionevolezza. È su questo che chiedo alla Commissione di riflettere. Penso che questo testo, e mi associo a quanto poc'anzi suggerito dalla professoressa che mi ha preceduto, il testo presenti delle criticità rilevanti di ragionevolezza, proporzionalità, determinatezza normativa e coerenza sistematica, in particolare su 3 punti. Introduce delle nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza per chi è nato in Italia e vi ha vissuto legalmente fino ai 18 anni, estende il requisito linguistico anche a questa categoria sopprimendo le esenzioni esistenti e amplia i reati che comportano la revoca della cittadinanza già acquisita. L'obiettivo nella relazione illustrativa è colmare un vuoto normativo uniformando il trattamento dello straniero nato in Italia a quello del naturalizzando adulto, accentuando il legame tra cittadinanza, integrazione e reprensibilità della condotta. Devo dire con franchezza che questo obiettivo, come declinato nel testo, mi preoccupa profondamente e voglio spiegarvi perché punto per punto. Primo punto, il requisito della lingua italiana per chi è nato e cresciuto in Italia è nella sostanza una previsione inutile. Perché il soggetto che nasce in Italia, vi cresce, vi frequenta le scuole, dalla materna alle superiori, è nella grandissima maggioranza dei casi una persona che parla italiano come lingua quotidiana, pensa in italiano, ha costruito i propri legami affettivi, sociali e culturali in italiano. Non c'è nessun problema di lingua da verificare. Quello che la proposta fa è imporre a questi ragazzi un ulteriore adempimento formale burocratico, un certificato, un test, una prova, non perché ci sia un reale dubbio sulla loro conoscenza linguistica, ma perché si vuole uniformare questa procedura a quella dell'adulto. Questa assimilazione tra adulti e chi nasce e cresce in Italia è profondamente sbagliata. La Corte Costituzionale ci ha insegnato con la sentenza 25 del 25 che il requisito linguistico, quando è configurato in modo rigido e indifferenziato, concentra limiti di legittimità costituzionale, dichiarando l'illegittimità dell'articolo 9.1 nella parte in cui non esonera dalla prova linguistica chi è affetto da gravi limitazioni di apprendimento derivanti da età, patologie o disabilità. Il secondo punto, le cause ostative penali, c'è un catalogo troppo ampio, come già stato osservato, e nessuna graduazione. Permettetevi di essere molto concreta. Il testo della proposta mette sullo stesso piano, come se fossero equivalenti, l'omicidio, la tratta di persone, la violenza sessuale e anche la violazione di corrispondenza di quell'articolo 616 del codice penale, la turbativa violenta del possesso di cose immobili di quel 634, il danneggiamento di quel 635, la detenzione abusiva di strumenti per danneggiare sistemi informatici, 635 quater.1, e l'ingresso abusivo nel fondo altrui di quell'articolo 637. punito con la sola multa, ma anche l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui di quell'articolo 638. Stiamo davvero dicendo che un ragazzo nato in Italia, cresciuto in Italia, è andato a scuola in Italia per 18 anni, che ha commesso un atto di ingresso abusivo nel fondo altrui, reato punito dal codice penale con la sola multa fino a 103 euro, non può diventare cittadino italiano. Stiamo equiparando questa condanna a quella per omicidio. Questo è l'effetto concreto del meccanismo proposto ed è quello che si chiama automatismo sproporzionato. Terzo punto, la sospensione per i processi penali pendenti, il nuovo comma 2 ter dell'articolo 4, il nuovo comma 1 ter dell'articolo 9.1 prevedono che il procedimento di acquisto della cittadinanza sia sospeso automaticamente fino all'archiviazione o alla sentenza definitiva di assoluzione, è omesso il proscioglimento e non luogo a procedere. C'è un problema costituzionale di collegare la sospensione del procedimento alla sola pendenza del processo penale. C'è un problema pratico, perché in Italia i processi penali durano anni, 3, 5, 7 anni, anche 10 anni, quindi noi abbiamo un ragazzo nato in Italia che compie 18 anni, sottoposto a un processo penale che può vedere il procedimento sospeso per tutta la durata del processo senza che sia mai stato condannato in via definitiva e senza che la sua colpevolezza sia mai stata accertata. Quindi la sospensione si trasforma nei fatti in un diniego differito, in un'esclusione protratta, in una sanzione amministrativa anticipata mascherata da misura cautelare. La clausola di sicurezza nazionale è troppo generica. La stessa documentazione parlamentare osserva che la proposta non chiarisce neppure quali indici rilevino per le ulteriori valutazioni di integrazione. Concordo sul giuramento in lingua italiana, perché su questo punto la proposta appare condivisibile, è coerente con la natura dell'atto, perché il giuramento è il momento formale di adesione consapevole ai valori della Repubblica, alla Costituzione e alle leggi, e quindi che sia pronunciato in italiano ha un significato non solo formale ma sostanziale. E da ultimo, in qualità anche di membro della Commissione Immigrazione dell'Unione degli Avvocati Europei, un rapido sguardo comparativo: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, tutti questi ordinamenti prevedono requisiti di lingua, integrazione e buona condotta, ma nessuno rinuncia a tutelare la comunità nazionale. Tutti mantengono una distinzione fondamentale: chi nasce e cresce nel territorio non è trattato esattamente come chi arriva ad adulto e chiede la naturalizzazione dopo anni di soggiorno. Ho individuato delle proposte concrete, comma per comma, ho individuato le criticità e gli emendamenti che suggerisco e che rinvio al testo che ho già inviato, e mi accingo alla conclusione. Non mi oppongo all'idea che l'accesso della cittadinanza debba essere serio, consapevole e verificato, e che il patrimonio della cittadinanza debba essere tutelato da condotte gravemente incompatibili con i valori dell'ordinamento, ma il metodo presenta francamente molte criticità. Ci sono degli automatismi che ignorano le differenze tra fattispecie, sospensioni che trasformano la pendenza di un processo in un diniego sostanziale, cataloghi normativi che accumulano senza selezionare, e quindi c'è un po' di approssimazione normativa. Penso che questa proposta possa essere migliorata. Ho suggerito tutti gli emendamenti che non stravolgono la logica della proposta, la correggono, la rendono più precisa, la mettono in sicurezza rispetto ai profili di illegittimità costituzionale segnalati. C'è un punto condivisibile del giuramento in lingua italiana. Devo dire che in tanti anni di pratica professionale ho imparato che il diritto alla cittadinanza è uno degli specchi più fedeli del modo in cui uno Stato si racconta a se stesso. Quando uno Stato decide come si diventa cittadini, decide in realtà cosa intende per appartenenza, comunità e identità condivisa. La proposta persegue obiettivi comprensibili: garantire che chi acquista la cittadinanza sia davvero integrato, che rispetti le regole, che condivida i valori della nostra comunità, e sono obiettivi legittimi, ma questi strumenti appaiono sproporzionati, indifferenziati e costituzionalmente vulnerabili. Precludono la cittadinanza per reati puniti con la multa, bloccano pratiche per anni per la sola pendenza di un processo, impongono certificati linguistici a ragazzi che hanno fatto tutte le scuole in italiano. Credo che potremmo fare meglio, che si possa tutelare la comunità senza sacrificare la ragionevolezza, si può chiedere integrazione, senza dimenticare che l'integrazione per chi nasce qui è già avvenuta prima ancora che il diritto lo riconosca. Poiché il rischio di questa proposta nella versione attuale non è di rendere più solida la comunità nazionale, il rischio è allontanare giuridicamente chi nella realtà della vita è già italiano da sempre. Grazie per l'attenzione.
1: Bene, grazie anche per essere stata nei tempi previsti. Grazie, avvocato. Poi abbiamo adesso darei la parola ai deputati che sono in collegamento. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, ce lo segnali. Ecco, onorevole Colucci, prego.
3: Presidente, grazie per avermi accordato la parola, un caro saluto a tutte e a tutti e un ringraziamento agli auditi oggi. E vorrei chiedere gentilmente se loro non ritengano che questa proposta di legge attui una discriminazione tra i soggetti che acquisiscono alla nascita la cittadinanza e compiano quei medesimi reati per i quali la proposta di legge prevede la revoca. E se all'interno dei soggetti che acquisiscono la cittadinanza non per nascita, bensì per naturalizzazione o per matrimonio, se tra queste due categorie, tra coloro che l'acquisiscono per naturalizzazione e coloro che l'acquisiscono per matrimonio, non si crei con questa proposta di legge una ulteriore forma di diseguaglianza. Io premetto che noi siamo d'accordo sul fatto che la concessione della cittadinanza avvenga nel presupposto di un serio percorso di integrazione che, diciamo, certifichi l'adesione della persona a quelli che sono i fondamenti della nostra società italiana, ma che riteniamo che esso debba seguire ad un percorso scolastico, e quindi la nostra proposta è dello ius, quella dello ius scuole e quello dello ius culture. Ma sul fronte appunto della revoca vorrei chiedervi una riflessione supplementare sul tema della diseguaglianza. Grazie, grazie infinite.
1: Grazie onorevole. Grazie. Ci sono altri? No. Darei la parola alla professoressa Baroncelli e poi all'avvocato Barberio. Professoressa.
0: Sì, ho già appunto evidenziato nella mia relazione, nella presentazione, che effettivamente c'è una sproporzione nel trattamento fra coloro che acquistano la cittadinanza essendo nati stranieri in Italia e che poi l'acquistano ai 18 anni rispetto a chi l'acquista per matrimonio o per naturalizzazione. E ho anche detto che non c'è una giustificazione a questa disparità, che anzi bisognerebbe valutare il fatto che questi reati, che come anche l'avvocato ha detto, vanno dall'omicidio all'invasione di un fondo altrui, alla diffamazione, a un uso di un software in modo irregolare, quindi sono veramente molto diversi l'uno dall'altro per gravità, siano previsti solo per chi nasce in Italia straniero e acquista la cittadinanza a 18 anni, e non c'è quindi una possibilità di valutare la minore età, che anzi di solito secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo deve essere valutata. Questi sono reati che magari per una diffamazione commessa a 14 anni, uno se la porta dietro tutta la vita. E ho anche citato questa sentenza contro l'Albania della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che impediva, ora in quel caso lì era una indiscrezione alla scuola della magistratura, una cosa anche meno importante chiaramente, proprio perché in modo automatico per un furto di un ragazzo commesso a 13 anni, un furterello, insomma, proprio in un negozietto, insomma, una cosa così. Ecco, quindi sicuramente c'è una sproporzione nel come vengono trattati chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione. Quindi naturalizzazione significa un adulto che viene in Italia, risiede 10 anni oppure nel caso di un apolide e anche nel caso del matrimonio, e dall'altra invece dei ragazzi che hanno fatto tutto il loro percorso culturale in Italia e quindi hanno frequentato la scuola dell'obbligo e hanno avuto, se non la maturità, comunque la licenza di istruzione inferiore. Quindi non si capisce come mai addirittura ci sia un percorso più difficile, ci siano più reati nei confronti di questi soggetti rispetto agli altri. Quindi sicuramente c'è una differenza di trattamento che non è giustificata.
1: Bene. Avvocato, prego.
2: Sì, sono d'accordo con la professoressa che mi ha adesso preceduto e volevo segnalare che proprio su questo articolo 10 bis, così come è stata richiesta la sua modifica, si ampliano i reati che comportano la revoca della cittadinanza acquisita e questo determina una duplicazione di tutela, cioè prima dell'acquisto con la preclusione e dopo l'acquisto con la revoca. Io ho già inserito anche qualche suggerimento nel testo che vi ho inviato. C'è da dire che il legislatore sceglie di presidiare il sistema non solo ex ante ma anche ex post, e quindi l'estensione indiscriminata delle cause ostative ex ante appare sicuramente ridondante, ma aggiunge una barriera troppo ampia e non selettiva. Questa modifica incide sulla valutazione delle nuove preclusioni. Se il legislatore amplia la revoca per reati gravissimi, si rafforza l'impressione che queste preclusioni ex ante siano assolutamente eccessive e ridondanti. E poi c'è un altro punto su cui volevo farvi riflettere, è che l'attuale articolo 10 bis già prevede che la revoca operi solo a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza, e quindi la proposta non elimina la salvaguardia contro la politia, ma il punto critico resta e non la rafforza. E quindi diciamo che ci si sarebbe potuto attendere una più esplicita clausola anti-apolidia. Grazie.
1: Grazie avvocato. Io ringrazio sia la professoressa Baroncelli che l'avvocato Barberio. Quindi ringrazio i nostri ospiti di essere intervenuto e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie avvocato.
0: Grazie a voi.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 10 e 9 minuti, andiamo a collegarci in diretta con l'Aula del Senato per seguire il proseguimento delle dichiarazioni di voto sul DDL di riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale.
2: In allegato al resoconto pronuncio un discorso in ricordo di Silvio Berlusconi. Sul caso Regeni intervengono quindi i senatori Pirondini, Camussi, Fregolent, Barcaiuolo, Zanettin e Magni. Il Presidente comunica che è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il disegno di legge numero 2047 di conversione in legge del decreto legge 144 del 2026. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 1890 recante riordine e riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Il relatore Occhiuto, autorizzato dalla Presidenza, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale intervengono i senatori Rando, Barbara Floridia, Crisanti e Liris. Replica il relatore Occhiuto ed interviene il Ministro dell'Università e della Ricerca Bernini. Previ interventi della senatrice Gaudiano, del relatore Occhiuto e del Ministro Bernini, posto ai voti con votazione per alzata di mano o con votazione nominale elettronico per richiesta, sono approvati gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, risultando respinti, ritirati o dichiarati improcedibili tutti gli emendamenti ad essi riferiti. In sede di dichiarazione di voto finale prendono la parola le senatrici Sbrollini e Versace. Il Presidente rinvia il seguito della dichiarazione di voto e del voto finale del disegno di legge ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono infine i senatori Fregolent, Bergesio e Camusso. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 30 settembre alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18.33, letto approvato nella seduta del 30 settembre 2026.
3: Grazie, se non ci sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. E proseguiamo quindi con il seguito della discussione del disegno di legge riordino e riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale, atto Senato 1890. Nella seduta di ieri hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto e quindi continuiamo con le dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare il senatore Magni. Prego, senatore, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Annuncio subito il voto contrario del senatore di Alleanza Verdi e Sinistra sul disegno di legge di riordino e riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Avremmo voluto una riforma più coraggiosa, più democratica e soprattutto più rispettosa dell'autonomia del sistema universitario. Noi pensiamo che il CUN debba essere prima di tutto un luogo nel quale l'università italiana, nella pluralità dei suoi saperi e delle sue componenti, possa esprimere autonomamente la propria voce, non un'articolazione del Ministero, non un organismo tecnico chiamato semplicemente a pronunciarsi su questioni che il Ministro decide di sottoporgli. Il testo invece sceglie espressamente definirlo anche come organo consultivo del Ministro dell'Università e della Ricerca. E questa scelta si colloca dentro una concezione più generale dell'Università, un sistema nel quale aumentano gli strumenti di valutazione, di misurazione e di controllo, mentre rischiano di ridursi gli spazi della rappresentanza, della partecipazione, dell'autogoverno e della comunità accademica. E tutto questo avviene, Presidente, in un momento nel quale l'università pubblica avrebbe bisogno non di essere indebolita, ma di essere difesa e rafforzata. Gli atenei pubblici continuano a misurarsi con risorse che faticano a tenere il passo con l'aumento dei costi, con la precarietà di una parte rilevante della ricerca, con difficoltà nel reclutamento e con un diritto allo studio che troppo spesso dipende ancora dalle condizioni economiche del luogo in cui nasce degli studenti. E contemporaneamente assistiamo alla crescita impetuosa delle università telematiche, che pone interrogativi sulla qualità della formazione. Il rapporto ANURV del 2026 ci dice che nelle università telematiche si registrano mediamente 69,2 laureati per docente, contro 5,1 delle università statali e che 6 università telematiche su 11 non soddisfano i requisiti minimi della docenza. Ed è precisamente per questo che oggi avremmo bisogno di un CUN più forte, più autonomo, più rappresentativo, perché di fronte a queste trasformazioni serve una voce autorevole della comunità universitaria, non un organismo progressivamente ricondotto nell'orbita consultiva del Ministero. Per questo avevamo proposto di eliminare dal testo la qualificazione del CUN come organo consultivo del Ministero e di rafforzare invece l'autonomia e la capacità di rappresentare l'intera comunità universitaria. Pur riconosciamo che il lavoro della Commissione ha migliorato il testo iniziale. Il Governo prevedeva appena 3 rappresentanti degli studenti, il testo che arriva in aula ne prevede 5 e introduce una garanzia di rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese e soprattutto vengono finalmente introdotti nel CUN un rappresentante dei dottorandi e uno degli specializzandi. Ma manca ancora chi ogni giorno contribuisce alla ricerca e alla didattica senza avere una posizione stabile: contrattisti di ricerca, giovani ricercatrici e ricercatori, personale pro ruolo. Perché c'è una contraddizione che dobbiamo avere il coraggio di vedere. Non possiamo continuare a dire che i giovani sono il futuro delle università e poi escluderli dai luoghi nei quali si decide il futuro delle università. E rimane anche uno squilibrio tra la rappresentanza della docenza, che il Ministero può semplicemente poi ascoltare e poi ignorare. In sostanza è qui che emerge una contraddizione fondamentale del provvedimento. Si dichiara di voler rafforzare il CUN, ma non si rafforza realmente il peso delle sue decisioni. Non si tratta di contrapporre il CUN alla Hannover, ma è la rappresentanza della valutazione L'università ha bisogno di qualità, ma anche di democrazia e di partecipazione. Vogliamo un consiglio più rappresentativo, più autonomo, più autorevole. Un consiglio nel quale abbiano la voce non soltanto le fasce più strutturate dell'Accademia, ma anche chi vive di precarietà nella ricerca. E vogliamo soprattutto che quelle voci contino. Perché l'autonomia universitaria non può ridursi a un principio da celebrare nei convegni ma poi comprimere quanto si costruiscono concretamente gli organismi di governo del sistema. L'università è una comunità che vive e tutte le sue componenti possono partecipare alle decisioni che la riguardano. Il testo uscito dalla Commissione ha corretto alcuni limiti del provvedimento originario, ma non ha corretto il limite fondamentale. Continua a prevalere una concezione troppo verticale della governance universitaria e troppo debole della rappresentanza democratica. Per queste ragioni e perché le nostre proposte avrebbero potuto trasformare questo riordino in occasione reale di rafforzamento della partecipazione e dell'autonomia universitaria, che annuncio il voto contrario dei senatori Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Grazie senatore. Ha chiesto di parlare il senatore Zanettin. Prego.
6: La ringrazio per la parola, Presidente. Ministro Bernini, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi. Oggi esaminiamo la riforma del Consiglio Universitario Nazionale, che nasce dall'esigenza di rendere il sistema universitario più moderno, più rappresentativo e più coerente con le trasformazioni degli ultimi anni. Viene quindi introdotta una governance più snella, più democratica e anche più efficace. Il primo elemento qualificante della riforma è la diminuzione dei componenti del CUN, al fine di rafforzare la coerenza della componente elettiva, eliminando le designazioni e le sovrapposizioni tra organi, restituendo centralità alla rappresentanza delle diverse componenti del sistema universitario, scelte secondo il metodo democratico dell'elezione. Si supera definitivamente la frammentazione dei vecchi percorsi con lo scopo di velocizzare le deliberazioni da adottare. La rappresentanza degli studenti viene ampliata e resa più aderente alla realtà della formazione universitaria contemporanea, introducendo per la prima volta e questo va sottolineato, Presidente, una rappresentanza autonoma su base nazionale per i dottorandi di ricerca e gli specializzandi. Già l'oratore che mi ha preceduto ha sottolineato la positività di questo intervento. E quindi il Consiglio diventa un organo che rappresenta davvero tutte le componenti dell'università. Viene allo stesso tempo rafforzato il ruolo del CUN come organo consultivo del Ministro, ampliando le materie in cui viene richiesto il suo parere. L'auspicio è quello di fare diventare il CUN un organo più autorevole, oltre che rappresentativo, capace di contribuire alla definizione delle politiche universitarie del Paese. Questa riforma si inserisce peraltro in un più ampio percorso di rafforzamento del sistema universitario, che negli ultimi anni, grazie a questo governo e grazie soprattutto alla competenza, al coraggio, alla tenacia del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha visto interventi volti a sostenere la qualità della formazione e della ricerca, valorizzare il capitale umano, rendere il sistema più attrattivo e innovativo sul piano internazionale e dotare le nostre università e i nostri enti di ricerca degli strumenti più adeguati ad affrontare le sfide del presente e del futuro. Certamente la questione ne riparleremo anche nei prossimi interventi qui in Parlamento. Per tutte queste ragioni, ringraziando nuovamente il Ministro Anna Maria Bernini, che ha voluto questa riforma, e il relatore, senatore Occhiuto, che siede qui al mio fianco, che ha seguito con grande competenza, con la consueta solerzia e con la capacità di ascolto e determinazione nella commissione di merito, all'interno del quale anche i colleghi, tutti che sono intervenuti, hanno dato atto, il testo è stato decisamente migliorato. Poi al senatore Occhiuto faccio anche un ulteriore complimento, perché è stato uno dei protagonisti di un successo particolarmente significativo alle ultime elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria. Dichiaro comunque convintamente il voto favorevole dei senatori di Forza Italia a questo importante provvedimento.
5: Grazie. Ha chiesto di intervenire la vicepresidente Castellone. Prego.
7: Grazie Presidente, Ministra, colleghi. L'argomento di cui discutiamo oggi potrebbe sembrare un argomento molto tecnico, perché parliamo della composizione del Consiglio Universitario Nazionale. In realtà però, quando parliamo di CUN, parliamo di chi ha il diritto di rappresentare l'università e quindi anche di quale università vogliamo rappresentare e soprattutto quale università vogliamo costruire. E allora io credo che sia importante partire da un dato. Oggi l'Italia è al penultimo posto in Europa per numero di laureati. Solo il 31,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni possiede un titolo di laurea, mentre in Europa la media è del 44%. E questo ci dice che la nostra università non è accessibile a tutti. Non lo è per vari motivi. Non lo è spesso per motivi economici, perché purtroppo la no tax area attuale non riesce a coprire effettivamente tutte quelle condizioni di povertà. Non lo è per motivi geografici, c'è un gradiente anche per i laureati tra nord e sud, tra aree interne e periferie. Non lo è per motivi familiari, perché tanti giovani devono lavorare mentre studiano e purtroppo i nostri percorsi di studio non sono spesso conciliabili con il lavoro. E questo è un problema, prima che essere un problema di uguaglianza, è un problema costituzionale, perché l'articolo 34 della nostra Costituzione non dice che può accedere all'università solo chi se lo può permettere, ma dice che tutti, anche coloro privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti di formazione. E allora è da qui che dovrebbe partire ogni riforma dell'università e anche questa riforma del CUN, perché il Consiglio Universitario è l'organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed esprime pareri su questioni fondamentali, sulla programmazione, sui criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università, sui requisiti di accesso ai ruoli universitari. E quindi dobbiamo chiederci chi vogliamo che abbia voce quando si decide del futuro dell'università. E questa è la domanda a cui abbiamo provato a rispondere con i nostri emendamenti. Alcuni fortunatamente sono stati accolti e soprattutto, diciamo, il passo che è stato fatto più importante è quello di aumentare la rappresentanza studentesca, che ricordo nel testo originario era di soli 3 componenti. Oggi invece i componenti sono 5, che rappresentano le varie aree geografiche del paese, e in più ci sono la rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi con una unità. Questo è importante, perché non possiamo lamentarci e dire che i giovani si allontanano dalle istituzioni se poi, quando c'è la possibilità di dargli una rappresentanza, gli viene tolta. Quindi credo che questo sia un passo importante. Però quello che non siamo riusciti a far passare è una rappresentanza più equilibrata tra ricercatori, personale precario e personale docente. Personale tecnico amministrativo, personale con incarichi di ricerca, con contratti di ricerca, perché questo personale rappresenta l'ossatura del nostro sistema universitario e non è normale, non è giusto che non sia rappresentata all'interno di quell'organismo che poi decide anche come ripartire il fondo ordinario, come organizzare i concorsi universitari. Avevamo anche chiesto di permettere che le associazioni nazionali dei ricercatori fossero ascoltate sempre, ogni volta che il CUN si deve esprimere su criteri, su fabbisogni di personale, su reclutamento, su questioni insomma decisive. Questo però non è stato accolto ed è un vero peccato, perché sentiamo dire spesso che i nostri ricercatori rappresentano il futuro dell'università, però poi noi gli diamo lo spazio che meritano, in questo caso noi gli diamo la voce che meritano. Parliamo di donne e di uomini che hanno dedicato alla ricerca tutta la loro vita, tra anni di laurea, di dottorato, di precariato, di assegni di ricerca, di contratti a termine. Tra l'altro lo Stato investe in queste competenze per poi mettergli davanti due strade, la precarietà o la partenza. Io veramente, Ministra, sogno un paese in cui i nostri giovani non debbano scegliere di sacrificare la carriera per tornare, ma possano scegliere di restare perché qui hanno una carriera meritocratica. Per costruire però quest'Italia in cui i giovani abbiano una ragione per restare servono chiaramente risorse che non ci sono in questo provvedimento, servono carriere trasparenti, serve stabilità, serve un reclutamento che veramente premi il merito. E poi c'è un'altra questione che ci sta molto a cuore, che fortunatamente è passata come ordine del giorno, quella dell'inclusione. Già quando parliamo di inclusione vuol dire che abbiamo un problema, che c'è qualcuno che è escluso. A me piacerebbe parlare di valorizzazione delle differenze. Oggi invece bisogna parlare di inclusione per tutti quegli studenti che hanno disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, e allora col nostro ordine del giorno abbiamo chiesto di valorizzare tutte quelle competenze didattiche che sono necessarie anche per una didattica personalizzata. E vede, Ministro, mai come in questo momento storico c'è tanto bisogno di parlare di questo tema, perché mentre la destra rincorre ancora più a destra il generale, noi sentiamo parlare ancora una volta di ragazzi che devono essere separati in base purtroppo alla propria provenienza geografica, ma addirittura, come dice il generale, in base alle proprie abilità. E allora parlare di inclusione anche nell'università, di garantire percorsi inclusivi a tutti i giovani, a tutti i ragazzi, anche quelli con bisogni speciali, è fondamentale. Perché la differenza tra noi e voi è che noi pensiamo che la scuola sia un luogo in cui si costruiscono ponti e voi invece nella scuola volete alzare muri. Noi pensiamo che la scuola, che l'università siano un ponte tra persone diverse, tra territori diversi, tra chi parte con poche opportunità e chi parte già avvantaggiato, tra presente e futuro. E sono davvero orgogliosa di dire che forse uno dei progetti più belli che è venuto fuori dal nostro percorso partecipato che abbiamo chiamato Nova è proprio quello di dedicare i 13 miliardi per quell'inutile ponte sullo stretto all'istruzione, alla scuola, all'università. perché anziché il ponte sullo stretto noi pensiamo che al nostro paese serva un ponte per il futuro. E la più grande infrastruttura che possiamo fare è puntare sulla conoscenza, perché se un asilo nido è un'infrastruttura, una scuola sicura è un'infrastruttura, un laboratorio di ricerca

0: E allora, poiché so, posso immaginare quello che verrà detto nella dichiarazione di voto della maggioranza e soprattutto dell'esponente di Fratelli d'Italia su come sono stati spesi i soldi nel governo Conte, io vi voglio ricordare che solamente nel 2020 il governo Conte ha stanziato 10 miliardi per la scuola e per l'università. E oltre a quei 10 miliardi, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla missione Istruzione e Ricerca sono stati dedicati altri 31 miliardi di euro. 10 più 31 miliardi. E se oggi si stanno costruendo aule universitarie, alloggi universitari, è solo grazie all'eredità che vi abbiamo lasciato. Oltre ai fondi abbiamo ampliato, non importa, se il ministro non ascolta vuol dire che non gli interessa. Oltre ai fondi abbiamo ampliato la no tax area, abbiamo raddoppiato le borse di formazione specialistica, i dottorati di ricerca che erano 9.000 li abbiamo portati a 20.000, abbiamo avviato un piano straordinario di reclutamento di 5.000 ricercatori. Io veramente, quando parlate di cosa è stato fatto, vi chiedo di andare a guardare i numeri. Perché la differenza tra noi e voi è proprio questa. Noi consideriamo l'istruzione una voce di investimento e non una spesa, come invece fate voi. Chiaramente noi insomma riteniamo che la sfida, ministra, resti questa, quella di fare dell'università non un luogo privilegiato per pochi, ma un grande ascensore sociale, come è stato per tanti di noi. Un luogo nel quale non conta il reddito della famiglia da cui provieni o il tuo territorio di origine o la disabilità che porti con te. Un luogo che possa formare talenti e poi gli possa anche offrire la possibilità di restare, di scegliere di fare ricerca, di costruire qui il proprio futuro. Perché il ponte più importante che possiamo costruire è proprio quello che porta ogni singolo giovane ragazzo di questo paese a costruire il proprio futuro.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Minasi, grazie.
2: Grazie Presidente, in sua sostituzione mi permetto di prendere io la parola a nome della Lega. Colleghi, Ministro, con il provvedimento che arriva oggi all'esame dell'Aula compiamo un passo importante, quello per rendere il Consiglio Universitario Nazionale più rappresentativo, più autorevole, più adeguato alle esigenze delle università italiane. Il testo è il risultato di un lavoro serio, concreto, che è stato svolto nella settima commissione che ho l'onore di presiedere, un lavoro nel quale il confronto tra maggioranza e opposizione ha consentito di migliorare il testo originario. Voglio ringraziare lei, Ministro, Anna Maria Bernini e i suoi uffici per l'ascolto e la disponibilità che hanno dimostrato nel corso di questo esame. Voglio ringraziare tutti i colleghi, sia di maggioranza che di opposizione. Il risultato raggiunto dimostra che quando il Parlamento discute nel merito e ascolta e lavora con serietà è possibile migliorare i provvedimenti e costruire delle soluzioni equilibrate e condivise. Le novità principali sono molto chiare. Innanzitutto viene rafforzata la rappresentanza del mondo accademico attraverso le 14 aree disciplinari, ma soprattutto viene ampliata e qualificata la rappresentanza degli studenti, cosa importante. Si passa da 3 a 5 rappresentanti, garantendo una presenza delle diverse aree geografiche del Paese. E per la prima volta trovano una rappresentanza specifica anche i dottorandi di ricerca e gli specializzandi. È una scelta importante perché il sistema universitario non è composto soltanto da chi insegna e da chi fa ricerca, è una comunità nella quale gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi devono poter portare la propria voce, le proprie istanze. Il provvedimento rafforza inoltre il ruolo del CUN, riconoscendolo espressamente come un organo consultivo del Ministro dell'Università e della Ricerca e precisandone le competenze su programmazione, ordinamenti degli studi, settori scientifico-disciplinari, qualificazione scientifica e chiamate dirette. Viene rafforzato inoltre il raccordo con gli altri organi del sistema universitario e della ricerca,

0: mentre la nuova disciplina dei mandati introduce maggiore chiarezza e continuità nel funzionamento dello stesso organo. Infine, le disposizioni transitorie consentono di procedere rapidamente al rinnovo del CUN secondo le nuove regole. Oggi non approviamo soltanto una modifica normativa, diamo al CUN una rappresentanza più ampia e un ruolo molto più chiaro nel governo del sistema universitario. Per queste ragioni esprimo convintamente il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie.
1: Grazie Presidente Marti. Ricordo, mi raccomando, di inviare alla Presidenza i cambi delle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare la senatrice D'Elia.
2: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, intervenendo su questo provvedimento vorrei sgombrare subito il campo da uno degli argomenti che ho sentito nella discussione generale. Questo provvedimento per noi rappresenta un'occasione persa per il riordino e il rilancio del Consiglio Universitario Nazionale. Non abbiamo detto, non abbiamo motivato la nostra opposizione con argomenti che volevano conservare lo stato esistente. Quindi non c'è nessuna ritrosia a mettere mano a una riforma del Consiglio Universitario Nazionale. Il problema è che questa non ci convince, si tratta di fatto di una riduzione sia in termini di rappresentanza, sia in termini dei membri che ne fanno parte, sia in termini di funzioni. Questo nonostante il fatto, io lo voglio ringraziare il relatore Occhiuto, che noi abbiamo lavorato in commissione, abbiamo apportato alcune modifiche, in particolare quella sulla rappresentanza degli studenti che, come ha ricordato il relatore, abbiamo votato all'unanimità, ma che non risolve completamente questo tema. E però questa non è una novità delle politiche riduttive sull'università di questo governo. Vorrei tornare sulla questione dei finanziamenti, perché appunto questo governo ha difficoltà con la calcolatrice, come ha detto la nostra segretaria Elie Schlein. Evita di misurare i propri investimenti in rapporto al PIL, lo fa sulla sanità, lo fa anche quando si parla di università. E quindi si rischia di far passare, anzi Giorgia Meloni davanti alla platea dei giovani del suo partito ha rivendicato un aumento del fondo per il funzionamento ordinario che sarebbe passato appunto ai 9,4 miliardi e quindi sarebbe addirittura il 25% in più rispetto al 2019, dimenticando di dire che questo 25% si è costruito negli anni e quindi ha riguardato anche il governo Draghi, quindi non è tutto frutto di questo governo. Ma il punto non è il passato, il punto è l'oggi. E io ho ascoltato la ministra dire che l'inflazione c'è sempre stata, e però noi non possiamo mettere tra parentesi quello che è successo in questi anni, l'aumento del costo delle materie prime, la crisi internazionale che c'è stata, e parlare dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita come se fossimo dentro una fase ordinaria. Ma poi il tema non è neanche questo, il problema è che il fondo ordinario pesava, no? Che è passato da 8,7 miliardi a 9,4 nel 2025, quanto pesa rispetto al PIL? Pesava 0,43, oggi pesa 0,42. Secondo ANVUR, quindi no l'opposizione, il valore reale è diminuito del 2%. E questo è quello che conta, è questo che bisogna andare a vedere. E quindi contano anche i costi che le università devono affrontare e cosa riescono a fare veramente con quel fondo. Io poi ho sentito più volte nella replica della ministra rivendicare che rispetto a quello che si è fatto negli ultimi 30 anni e quello che si è fatto negli ultimi 30 anni, 2-3 volte, come se negli ultimi 30 anni ci fosse stato in questo paese in modo continuo, grazie Presidente, un governo della sinistra. Ebbene, io negli ultimi 30 anni, vorrei ricordarlo, visto che proprio ieri abbiamo ricordato, sarebbe stato il 90° compleanno di Berlusconi, che a Berlusconi è stato anche intitolato uno degli aeroporti più importanti di questo paese. Negli ultimi 30 anni c'è stato il Berlusconi 2, il Berlusconi 3, il Berlusconi 4, c'è stata una riforma Gelmini nel 2010, qualche responsabilità di come è il sistema universitario in questo paese e delle difficoltà, forse ve la dovete prendere. E se c'è stato un governo che ha che ha ottenuto dei fondi dall'Europa, che vi ha consentito anche di fare delle politiche per il diritto allo studio e per gli alloggi, e poi ci vediamo, è proprio uno dei pochi governi in cui voi non siete stati, che è il Conte 2. E allora veniamo a quel target dei 60.000 posti letti, perché a noi risulta che è andato fallito, perché il governo ne ha rendicontati 33.000, alla metà, e poi il resto sta in un accordo affidato a Cassa Depositi e Prestiti, rinnovato al 2027, tutto da verificare, ma soprattutto quasi l'interezza dei fondi è andata a privati, perché i bandi erano impossibili per gli enti pubblici, per l'entità del e il funzionamento del cofinanziamento. Ora voi avete concordato che il 30% dei 60.000 andranno a studenti nelle graduatorie del diritto allo studio e che i gestori ridurranno le tariffe del 15% rispetto al mercato. In realtà, in molte realtà, quello che ci dicono gli studenti, quello che ci dicono i fuorisedi, i prezzi sono più alti, altro che soluzione del caro affitto. E poi veniamo all'abilitazione scientifica nazionale. Io parlo di tutto questo perché è stato oggetto del dibattito ieri e anche della replica della ministra. Avete abolito l'abilitazione scientifica nazionale, tra l'altro lasciando le cose peggiori, i terribili parametri quantitativi delle mediane, che adesso andranno a, che ognuno dovrà autocertificare. Però uno degli argomenti che ho sentito anche qui dalla ministra ieri è che, siccome aveva creato enormi aspettative, la leviamo. Cioè, non è che investiamo per dare una risposta a quelle enormi aspettative. Diciamo ai ragazzi: lasciate perdere le aspettative, perché se non avete un padrino nelle commissioni locali, il vostro futuro nelle università è chiuso. Diciamo ai ragazzi di andarsene, ve l'ha appena detto la collega Castellone. Questo è il tema di questo paese, che ci sono pochi universitari, pochi laureati, e che tanti vanno all'estero, perché all'estero è meglio riconosciuto il lavoro che fanno, e quindi invece noi continuiamo a penalizzare i giovani ricercatori precari, delegando tutto il potere alle commissioni locali nel reclutamento. Ma i ricercatori non stanno a cuore a questo governo, sono i più penalizzati anche in questo nuovo CUN. La riduzione di rappresentanza nella relazione che accompagna il provvedimento viene motivata con la necessità di un lavoro più snello e rapido e di contenere le spese, questioni smentite anche dalle audizioni in cui è stato riportato il lavoro svolto dal Consiglio. Secondo noi qui si soffoca la natura democratica del sistema universitario di rappresentanza, del mondo universitario che il CUN è, colpendo soprattutto associati e ricercatori, compromettendo il carattere pluralistico dell'organo, limitandone la capacità di rappresentare in modo equilibrato la complessità del sistema universitario, tanto più importante essendo un sistema fatto di autonomie. Sugli studenti in parte abbiamo recuperato e abbiamo detto, anche se rimane il rischio che l'elezione diretta, come dire, renda più semplice l'elezione soprattutto di rappresentanti dei territori più forti e popolosi, e noi abbiamo un tema in questo paese di grandi disparità territoriali. Ma la nostra critica riguarda anche le funzioni e l'occasione persa per intervenire su questo. Intanto chiedevamo che il CUN, lo abbiamo fatto anche con gli emendamenti, esprimesse pareri conformi, vincolanti per le politiche del Ministero. Inoltre non si affronta questioni di rilievo sugli stessi ricercatori, come è stato ricordato, ma anche sul rapporto proporzionale tra elettori e rappresentanti di ogni area, perché ci sono aree grandissime che hanno la stessa rappresentanti di aree con meno iscritti e con meno forze. Forse la soluzione andava individuata nella crescita del numero dei rappresentanti. Il Consiglio Universitario Nazionale su questo ne avrebbe trovato un giovamento. Sul regolamento chiedevamo un regolamento che avrebbe davvero valorizzato l'autonomia di questo organismo anche sull'elezione del Presidente e sul suo funzionamento. Insomma, la questione di fondo per cui noi siamo contrari a questa riforma è che non affronta davvero il rilancio del Consiglio Universitario Nazionale in quanto organo di rappresentanza. un luogo unitario che funga da Parlamento e non da comitato subordinato meramente consultivo, un luogo di dibattito e confronto sulle grandi questioni del reclutamento, gli ordinamenti didattici, che abbia parere vincolante, bilanciando un ruolo che negli anni sempre di più si è preso ANVUR. Ma questo non vi è interessato, non interessa la rappresentanza, la mediazione e la sintesi, e non solo su questo provvedimento. Da questa proposta il CUN esce ridimensionato, soffoca la sua natura di voce democratica del sistema universitario. Per questo dichiaro il voto contrario del Partito Democratico.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Bucalo per l'ultimo intervento. Ricordo, perché alcune regole si sono perse, che non si possono dare le spalle ai banchi della presidenza. Se dovete fare i capannelli, fatelo fuori. C'è una meravigliosa buvette dove potete continuare a parlare, perché intervenire con questo rumore faccio fatica anch'io a sentire. Per cortesia, andiamo avanti. Senatrice Bucalo, prego.
3: Grazie Presidente, Ministro. Il provvedimento che oggi esaminiamo riguarda il riordino e la riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e interviene sulla disciplina contenuta nella legge 18 del 2006 che attualmente disciplina la composizione e il funzionamento. Le modifiche proposte tengono conto dell'evoluzione che il sistema universitario ha conosciuto negli anni, in particolare a seguito della legge 240 del 2010 e dei successivi interventi normativi. Il disegno di legge si compone di 3 articoli e persegue 2 obiettivi principali: rafforzare la rappresentanza del sistema universitario e rendere più efficace il contributo del CUN alla definizione delle politiche pubbliche in materia di università e ricerca, attraverso una struttura più razionale e un rafforzamento delle sue funzioni consultive. Uno degli interventi principali riguarda la composizione del Consiglio, che passa da 58 a 38 componenti. Restano 3 i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, mentre la componente dei professori e dei ricercatori passa da 42 a 28 rappresentanti, collegandosi alle 14 aree disciplinari previste dall'attuale ordinamento. Proprio sulla rappresentanza dei professori e dei ricercatori abbiamo ritenuto opportuno intervenire nel corso dell'esame in commissione per rendere più chiara e completa la composizione delle diverse aree e discipline. E qui tengo a precisare: la riduzione del numero complessivo dei componenti del CUN non significa una riduzione della rappresentanza, al contrario, rende il CUN più funzionale e rafforza il peso delle diverse competenze. La modifica ancora interviene sulla componente studentesca. Abbiamo ritenuto importante che intervenire nel corso dell'esame in commissione, i rappresentanti passano da 8 a 7, diminuiscono, ma quello che bisogna capire è che aumenta invece il loro peso all'interno del CUN. Passano da 13,7% al 18,4%, e questo è il risultato anche grazie ad un mio emendamento e ad altri emendamenti con il quale abbiamo voluto valorizzare maggiormente il ruolo degli studenti nella rappresentanza e nella governance del sistema universitario. Per quanto riguarda la componente studentesca, l'intervento modifica sia la composizione sia le modalità di selezione. In particolare saranno 5 gli studenti eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna delle 4 macroaree geografiche, nord, centro, sud e isole, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. A questi si aggiungeranno un rappresentante dei dottorandi di ricerca e un rappresentante degli specializzanti, anch'essi eletti su base nazionale. Tra gli iscritti rispettivamente ai corsi di dottorato di ricerca e e alle scuole di specializzazione delle università, sempre in concomitanza con le elezioni del comitato del CUNS. Si realizza così una rappresentanza studentesca che tiene insieme la dimensione nazionale e quella territoriale, ed è questa la vera importanza, dando voce alle diverse realtà che compongono il mondo universitario. Il provvedimento interviene inoltre sulle cosiddette rappresentanze designate. Vengono meno i componenti designati dalla CRUI, dal coordinamento delle conferenze dei presidi e del CODAU. Queste realtà tuttavia non vengono escluse dal confronto con il CUN. La CRUI e il CODAU potranno partecipare alle riunioni attraverso i rispettivi presidenti o delegati senza diritto di voto. La stessa possibilità viene riconosciuta al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, al Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca e al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. Parallelamente viene rafforzato il ruolo consultivo del CUN nei confronti del Ministro dell'Università e della Ricerca, ampliando le materie sulle quali il Consiglio è chiamato a esprimere pareri e formulare proposte. Tra il rafforzamento riguarda non solo...
4: Adesso inizio a richiamare nome per nome, come si faceva nella scorsa legislatura, per cortesia.
3: Grazie Presidente. Il rafforzamento riguarda non solo le materie già individuate dalla legge, ma anche ulteriori questioni che potranno essere indicate dal Ministro. La riforma disciplina infine il passaggio dal vecchio al nuovo assetto. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge dovranno essere indette le elezioni del nuovo CUN, mentre gli altri attuali componenti resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi membri, assicurando così la continuità dell'attività istituzionale. E prima di concludere, Presidente, non voglio entrare in polemica con nessuno, perché credo che il compito della politica sia soprattutto quello di guardare avanti e di dare risposte concrete. Ma quando in quest'aula si parla di eredità politiche, non possiamo dimenticare da dove siamo partiti. E non voglio ricordare banchi a rotelle, ma soprattutto l'enorme onere finanziario determinato dal super bonus, i cui effetti continuano ancora a farsi sentire. Non abbiamo bisogno di ricordare banche a rotelle che ancora esistono. Esiste gli oneri dello smaltimento, ma qui il super bonus ci sta rovinando, avete rovinato i nostri bilanci e non potete permettervi di parlare di eredità.
5: Grazie.
3: Noi guardiamo avanti, Presidente e Ministro, con grande responsabilità per costruire l'Università Italiana del domani. Alloggi universitari, 63.200 posti, diritto allo studio e il caro affitti, reclutamento docenti, solo poche di quello di le voci che abbiamo fatto. E in questo quadro che si colloca il riordino del CUN, una struttura più contenuta e aggiornata rispetto all'organizzazione attuale, accompagnata da competenze consultive più definite e da una maggiore attenzione alla partecipazione delle diverse componenti del sistema universitario. E per questi motivi dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
4: Grazie, abbiamo terminato. Se l'Aula mi consente una battuta, senatrice Bucalo, lei riesce a farsi applaudire anche dall'opposizione, quindi da questa parte era bellissimo vedere l'unità di intenti. Andiamo avanti. Pongo in votazione il disegno di legge numero 1800. Sì, prego, senatore Pirondini.
6: Nella realtà buona parte della maggioranza non l'ha applaudita, ma comunque chiediamo il voto elettronico, grazie.
4: Va bene, perfetto. Allora pongo in votazione con il voto elettronico chiesto da un capogruppo, quindi aspettiamo che il sistema si... Possiamo? Possiamo aprire, la votazione è aperta. Pongo in votazione il disegno di legge numero 1890.

0: Hanno votato tutti? La votazione è chiusa e il Senato approva. Allora, l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Atto Senato 2047 approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente della Quinta Commissione Permanente, senatore Calandrini, riferisce sui lavori della Commissione. Presidente Calandrini, a lei la parola.
1: Sì, grazie Presidente. Volevo comunicarle che la Commissione Bilancio nella seduta di ieri pomeriggio ha avviato l'esame in sede referente del provvedimento in discussione. Alla scadenza del termine degli emendamenti, che era ieri sera alle ore 18, sono stati presentati 458 emendamenti e 5 ordini del giorno. Nella seduta di questa mattina non è stato possibile, per motivi evidenti, a procedere per quanto riguarda di conferire il mandato al relatore, per cui volevo comunicarle che per quanto riguarda i lavori, la Commissione ha preso atto di questa condizione, per cui inizieremo l'esame del provvedimento senza il mandato al relatore. Grazie.
0: Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Calandrini, quindi il disegno di legge numero 2047, non essendosi concluso l'esame in commissione, sarà discusso appunto nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del regolamento. Dichiaro aperta quindi la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Cataldi, che non ve, eccolo lì. E ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, colleghi, questo decreto si occupa del funzionamento della pubblica amministrazione. Peccato però che l'unica cosa che non funziona è il decreto, ed è stato scritto così bene che già il governo ha dovuto mettere mano a due nuovi decreti per correggerlo. Uno, quello sui Campi Flegrei, si è accorto insomma che manca qualcosina, bisogna farne un altro. E un altro ancora è sui precari della giustizia, perché questo governo non ha voluto sentire le opposizioni, non ha accolto uno degli emendamenti del Movimento 5 Stelle e quindi anche lì deve di nuovo rimetterci la mano. Però vedete, questo non è un incidente di percorso, Presidente, questo è il metodo di questo governo, è il metodo a cui abbiamo assistito già in molti altri provvedimenti. Lo abbiamo visto quando si è parlato della sicurezza, abbiamo assistito a un patetico susseguirsi di provvedimenti e adesso, dopo 4 anni di legislatura, che vi siete accorti che questi provvedimenti non hanno funzionato, arriva in commissione l'ennesimo disegno di legge sicurezza che è arrivato la settimana scorsa e su cui ancora voi continuate a lavorare fino alla fine della legislatura. E poi l'abbiamo visto sull'immigrazione. Sull'immigrazione avete... Sì, avevate promesso il blocco navale, invece che avete fatto? Avete costruito il monumento nazionale che certifica sostanzialmente le vostre politiche fallimentari, i centri in Albania. Ora, però Presidente, adesso ben vengano anche i rattoppi, no? Questi nuovi decreti, però se avete promesso delle soluzioni magari alla popolazione dei Campi Flegrei, l'avete promessa ai precari della giustizia, quello che proprio non vi riesce di promettere né riuscite a trovare soluzioni è quello per la popolazione terremotata, che dopo 10 anni entrano in questo decreto marginalmente per sentirsi dire sostanzialmente che l'emergenza è finita. Presidente, sarà finita per questo governo, ma non credo che sia finita per più di 2000 famiglie che vivono ancora nelle casette, nelle soluzioni abitative di emergenza. L'emergenza per loro non è finita, Presidente, e si chiedono anche questi cittadini, ma le opere pubbliche? Allora è inutile che cantate vittoria e cambio di passo. Usiamo i dati, quelli più significativi, quelli più, come dire, più generosi, quelli che usa il vostro commissario, che ci dice, beh, abbiamo già raggiunto un 40% di opere che sono già state avviate, lavori in corso, non finite, attenzione, 40% tra lavori in corso e opere concluse. Allora, guardiamola dall'altro punto di vista. Il 60% delle opere pubbliche non ha ancora visto un cantiere, non ancora dopo 10 anni. E sono le opere pubbliche quelle che fanno decidere una famiglia se può restare o se se ne deve definitivamente andare. Perché parliamo di scuole, parliamo di presidi sanitari, parliamo anche di quello che deve essere un futuro per queste opere, per questa ricostruzione. Ma poi c'è un'altra domanda. Se a dicembre davvero si chiude lo stato di emergenza, che cosa succede dopo? Perché questo decreto non lo dice, però se lo chiede la sindaca di Visso, che ha anche scritto una lettera alla Presidente del Consiglio. La sindaca di Visso ci dice che questo decreto stabilizza il personale soltanto in 3 comuni. Vi ricordo che ne sono stati colpiti 140 comuni, adesso 2 si sono accorpati, quindi sono 4 si sono accorpati, quindi sono diventati 38. E la domanda che si fa la sindaca, che fine fanno tutti gli altri lavoratori, tutte quelle persone che hanno dedicato 10 anni della loro vita per lavorare alla ricostruzione? E la sindaca ha detto che non ci possono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Nella ricostruzione non si fa la conta dell'importanza soltanto per quei paesi che hanno maggiore visibilità. Pensate alla gente che ci vive, alla gente che ci lavorava, alla gente che sta aspettando ancora 10 anni e che vive ancora nelle casette. Ora, vede, questo governo però una preoccupazione ce l'ha. Cioè si preoccupa di tutelare la struttura, cioè di chi coordina la ricostruzione, si preoccupa di prorogare la struttura del commissario e non si preoccupa della gente che ci ha lavorato per 10 anni, per le persone che hanno lavorato lì per tutta la vita, per 10 anni della loro vita. E allora, colleghi, io vi vorrei fare un invito, perché vedete, queste persone purtroppo non hanno un microfono in aula, provo a usarlo io per loro e lo uso per invitarvi innanzitutto a venire in quei paesi, quelli che non fanno notizie, in quelle frazioni che sono state dimenticate. Ecco, venite lì per capire che cosa significa aspettare per 10 anni e sentire un commissario che continua a dire che c'è un cambio di passo quando vedono con i loro occhi che la ricostruzione è ancora ferma. Ora, però, Presidente, capisco che questo governo non abbia tempo per queste cose, perché questo governo non ha tempo proprio per i cittadini, non ha tempo perché tutta la legislatura si è impegnata per fare una cosa, per riscrivere le regole della Repubblica, per cancellare, modificare la Costituzione, perché era qualcosa che gli dava fastidio, perché questo governo è incompatibile con la Costituzione italiana. E mentre avete perso tempo, 4 anni di tempo per il premierato, per la riforma della giustizia, per l'autonomia differenziata, i cittadini sono rimasti soli, Presidente, sono rimasti soli con le bollette che aumentano in continuazione e sono rimasti soli con i contratti di affitto che quando li rinnovano aumentano di prezzo, sono rimasti soli con le case che sono terremotate, sono rimasti soli con gli stipendi che non hanno più potere d'acquisto. Presidente, siete stati un governo stabile, ma siete stati anche il governo più inutilmente stabile della Repubblica Italiana. Però, ad essere onesti, ve lo devo riconoscere, una riforma vi è riuscita, anche se non l'avete scritta, ma l'avete attuata nei fatti, ed è la riforma della democrazia parlamentare. Proviamo a guardarla questa democrazia, vediamo che cosa succede. C'è tutto, c'è l'aula, ci sono i senatori, ci sono anche gli emendamenti, c'è anche persino il voto, c'è tutto. Manca però una cosa sola, Presidente, la possibilità di poter fare qualcosa per i cittadini che stiamo rappresentando.
0: Ha chiesto di parlare la senatrice Zambito, prego.
3: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Ministro. noi siamo di fronte allo stesso problema di sempre, cioè che voi ogni tanto, ogni mese circa, ci presentate un decreto omnibus. Questa volta l'avete intitolato decreto pubblica amministrazione, però in realtà ci sono molti articoli che parlano di tutt'altro, e i miei colleghi Valente e Nicita dopo interverranno nel complesso del decreto, però io vorrei invece soffermarmi sull'articolo 4 di questo decreto, perché non vorrei che passasse inosservato. Infatti l'articolo 4 di questo provvedimento prevede la nomina di un commissario straordinario incaricato di smaltire ben 22.000 tonnellate di materiale acquistato durante l'emergenza pandemica, stanziando a questo scopo l'enorme cifra di 84 milioni per smaltire, da che il Covid non c'è più, alla fine del 2021, ad oggi, quel materiale. Già con una determina del 2023, di febbraio del 2023, la Presidenza del Consiglio dimostrava di conoscere bene questo problema, e infatti con questa determina era stato stimato un costo di stoccaggio di questo materiale in circa 885.000 euro al mese, solo per lo stoccaggio, e questa determina, lo ricordo, è di febbraio 2023, cioè 3 anni e mezzo fa. Con quel provvedimento veniva individuato un responsabile con il compito di vendere o donare le giacenze per liberare quei magazzini. Tuttavia, agli atti non risulta alcuna notizia né rendiconto su cosa sia stato effettivamente fatto da allora. Soltanto ieri in commissione Covid abbiamo appreso che il generale Figliuolo, quando era capo della struttura commissariale, aveva fatto smaltire tempestivamente le mascherine chirurgiche non più utilizzabili negli ospedali e nelle strutture sanitarie, perché erano state declassate a mascherine di comunità, e per quel smaltimento erano stati spesi 700.000 euro a fronte di un costo di stoccaggio di 350.000 euro al mese. In soli 2 mesi quell'investimento si era già ammortizzato. Oggi invece, senza alcuna relazione che spieghi cosa sia successo dal febbraio 23 a oggi, ci troviamo di fronte alla nomina di un nuovo commissario straordinario a distanza di ben 3 anni e mezzo per gestire il medesimo smaltimento. Qualsiasi piano pandemico, va detto, va ricordato, prevede l'acquisto e lo stoccaggio di dispositivi di protezione individuale, ma ne evita il deterioramento applicando il principio di rotazione e distribuendo questo materiale gradualmente alle strutture sanitarie prima della sua scadenza. Allora, considerando la vita media, ad esempio, di una mascherina chirurgica, un FFP2, un qualsiasi dispositivo di protezione individuale, la vita media, dicevo, è circa 2 anni, è ragionevole ipotizzare che gran parte di quel materiale sia ormai del tutto scaduto, ma fosse già scaduto nel febbraio del 2023. E allora la domanda sorge spontanea: perché si è atteso così tanto prima di procedere al suo smaltimento? Faccio un rapido calcolo, Presidente. Una spesa di stoccaggio di 885.000 euro al mese, protratta per 3 anni, per 3 anni e mezzo, fa circa 38 milioni di euro. Noi abbiamo speso in 3 anni e mezzo 38 milioni di euro per lo stoccaggio di materiale prevalentemente scaduto. A questo si sommano oggi gli 84 milioni di euro che avete stanziato per smaltire quel materiale. 84 milioni di smaltimento. Sconcertante, si arriva alla somma di 122 milioni di euro. Ecco, se io volessi fare del populismo, a buon mercato. Mi limiterei a parlare di soldi dei cittadini italiani letteralmente sperperati dallo Stato. Ma non voglio scendere su questo terreno, preferisco mettere tutti noi di fronte alla realtà dei fatti. Per anni dai banchi dell'opposizione e nei lavori della Commissione Covid i colleghi di Fratelli d'Italia ci hanno fatto la morale puntando il dito contro la gestione dell'emergenza con il solito ritornello delle mascherine strapagate, delle mascherine farlocche, delle mascherine inutili. Oggi, messi alla prova del governo, la verità emerge in tutta la sua sconcertante chiarezza. Non solo non siete stati capaci di gestire un magazzino, ma state buttando via i soldi degli italiani. Ecco, la vostra presunta efficienza si traduce in 122 milioni di euro buttati al vento per accumulare polvere e bruciare materiale scaduto. Altro che lezioni, questa è solo pura e semplice incapacità gestionale a spese degli italiani. E solo a pensar bene. Guardi, Presidente, io penso e spero che di questo se ne occuperà la Corte dei Conti.
0: È iscritto a parlare il senatore Nave. Prego.
4: Grazie, grazie Presidente, saluto il Ministro. Colleghi, io riconosco una determinazione unica in questo governo, cioè riesce sempre a fare una cosa che è strabiliante, cioè prende un problema complesso, lo trasforma in un decreto ancora più complesso e trasforma così praticamente, aumenta la disseminazione della difficoltà nei cittadini in una già complessa di per sé burocrazia. Quello di oggi, per esempio, è un provvedimento utile a migliorare la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e della protezione civile. Ebbene, insomma, una missione nobile. Peccato però che poi leggiamo il testo e ci ritroviamo di nuovo davanti all'ennesimo decreto omnibus. E allora, insomma, vai col tango. Quindi pubblica amministrazione, scuola, università, enti locali, protezione civile, campi flegrei, riscossione. Cioè, praticamente manca solo la formazione della Roma per la prossima partita. Insomma, è tutto è fatto. Questa maggioranza, insomma, dimostra di continuare a governare allo stesso modo in cui certi studenti, insomma, si preparano all'esame all'ultimo minuto. Fanno la raccolta degli appunti, scrivono le loro idee, insomma, mettono lì un po' di foglietti e poi pregano nell'intercessione del dono della scienza infusa. Insomma, ovviamente una cosa probabile, ma insomma con voi assolutamente impossibile, mai mettere limiti alla Divina Provvidenza. Il problema è che invece noi sappiamo perfettamente che dietro questo decreto emerge chiaramente una visione politica precisa, che è la vostra, no? Quella di centralizzare, di commissariare, accentrare. Quando c'è un problema sul territorio, voi non ascoltate le comunità, nominate qualcun altro, create una nuova struttura di missione, una nuova cabina di regia, aggiungete un altro livello decisionale. D'altronde, insomma, un'altra poltrona in più va sempre bene, gli amici sono tanti, soprattutto poi in prossimità del voto. E io lo ripeterò fino allo sfinimento, ma questa è la destra sovranista, che praticamente si dimostra autonomista nei giorni pari e poi centralista alla bisogna. Insomma, poi tra l'altro di questo passo ci troveremo a dover nominare anche il commissario che deve coordinare tutti i commissari, insomma. Poi nella miscellanea degli argomenti trattati io uno spazio particolare lo devo assolutamente dedicare ai campi flegrei. Ministro, io lo devo dire, qui state giocando una partita assolutamente sporca. A quanti decreti siamo arrivati? E soprattutto quanti sono i problemi che avete risolto? Beh, insomma, qui il governo ci racconta ancora di stare affrontando l'emergenza, ma il punto è che i cittadini dei campi flegrei non vivono da qualche mese questa emergenza, ormai è da anni che vivono in questa situazione e dopo anni di decreti, annunci, conferenze stampa e fotografie col caschetto della protezione civile in testa, ci sono ancora famiglie che non sanno quale sarà il futuro delle proprie case, del proprio lavoro e del proprio quartiere. Però dal capo dell'opposizione regionale, del Consiglio regionale, ex ministro della cultura, insomma il nuovo Masaniello che i puteolani non sapevano di aver bisogno, si procede con la filosofia governativa del state tranquilli, abbiamo predisposto il piano di evacuazione ed evoca lo stato di emergenza. Ora, può una comunità vivere esclusivamente con un piano di evacuazione in tasca. Cioè no, perché scappare non significa vivere, capire come poter sopravvivere o vivere. Qui manca una strategia economica vera e propria, manca una prospettiva di lungo periodo e soprattutto manca il coraggio di dire ai cittadini quale sia il progetto per quell'area dei prossimi 10 o 20 anni. Anche il piano d'emergenza, va bene, lo volete applicare, ok, ma con quali fondi? Cioè dove sono ancora quei provvedimenti utili per quella parte di difformità piccole per cui il 50% delle richieste fatte al comune sono state bocciate? E soprattutto come intendete intervenire per le case popolari, per l'ACER? Questi sono i problemi che tra l'altro state affrontando un nuovo decreto per i campi flegrei. Per l'ennesima volta tenetene conto di quello che vi stiamo dicendo, perché è la realtà che vivono i cittadini, altrimenti ci ritroveremo da qui a 3 mesi a doverne rifare ancora un altro e andiamo a tappare solo le falle momentanee. Cioè così si governa il rischio, Presidente, ma non si costruisce il futuro. E poi insomma c'è anche il problema della scuola che affrontate. Qui addirittura siamo nel campo della satira involontaria. Noi da anni che insegnanti e personale scolastico chiedono una cosa semplicissima: meno precarietà, stipendi più dignitosi, investimenti nelle strutture e maggiore valorizzazione professionale. E invece in risposta ricevono piattaforme, procedure, modelli circolari, adempimenti, verifiche. Insomma, il docente del futuro immaginato da questa destra è metà una figura mitologica, per metà fa il docente e l'altra invece fa l'impiegato amministrativo, quindi praticamente passa metà della giornata ad insegnare e l'altra metà a scrivere burocraticamente in che modo l'hanno fatto. Insomma, una cosa impossibile. Vietato poi lamentarsi. Ogni nuovo adempimento viene sempre presentato come una rivoluzione epocale, salvo poi scoprire che la vera rivoluzione è trovare il tempo materiale per compilare il tutto. E quindi questa è la destra che parla continuamente di merito, curiosamente però poi lo applica solo quando si tratta di valutare insegnanti, studenti, dipendenti pubblici, ecco lì utilizza il merito, poi mai quando invece bisogna valutare i risultati dei ministri, quindi del banco del governo. Io ricordo che per aver bocciato dei ministri, insomma, e mandarli a casa, abbiamo sudato le fatidiche 7 camicie, non è che se ne sono andati via subito, ce n'è voluto. E questo poi ci riporta anche al punto politico centrale. Questo decreto fotografa perfettamente l'idea di paese della destra italiana, uno Stato che chiede continuamente ai cittadini di avere fiducia, mentre fa sempre più fatica ad avere fiducia nei cittadini. Quindi voi vi fidate dei commissari più che dei sindaci, vi fidate delle procedure più che dei territori, vi fidate delle gerarchie più che della partecipazione, vi fidate dei controlli più che degli investimenti. Lei, Presidente, se permette, invece noi ci fidiamo dei controlli, ci fidiamo praticamente di una pubblica amministrazione efficiente e soprattutto che non nasca dall'accentramento permanente ma dalla responsabilizzazione delle comunità. Crediamo che i cittadini dei campi flegrei meritano molto più di una gestione infinita dell'emergenza. Crediamo che i docenti meritano rispetto, non soltanto nuovi moduli da compilare, perché la differenza tra la nostra idea e la destra imperante è molto semplice. Noi pensiamo che lo Stato debba servire i cittadini, voi invece che i cittadini debbano adattarsi alle esigenze dello Stato. E questa più che una riforma amministrativa è una filosofia politica, una filosofia che noi continueremo a contrastare con determinazione, ironia e assolutamente con risultati migliori. Grazie, Presidente.
0: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Furlan.
5: Grazie, Presidente. Buongiorno, signor Ministro. La vedo un po' solo, soletto dai banchi della maggioranza. Le teniamo compagnia noi dell'opposizione, che rimaniamo al confronto con lei. Questo la dice lunga sul valore che si dà alla pubblica amministrazione. Quando gli altri paesi valutano la competitività del nostro sistema paese, quando le grandi aziende, le multinazionali, valutano l'appetibilità di investire su un territorio, uno dei primi criteri che si guarda in termini di punteggio della capacità competitiva di un paese è il funzionamento, l'efficacia, l'efficienza della sua pubblica amministrazione. E ahinoi, il nostro paese, anche in ambito europeo, continua a essere tra gli ultimi, fanalino di coda per capacità di appeal sul territorio nazionale dell'efficacia della pubblica amministrazione. È per questo che ci aspettavamo un decreto che tentasse di sciogliere alcuni nodi, di rendere la nostra pubblica amministrazione più capace di dare servizi adeguati ai cittadini, alle cittadine, ma altrettanto servizi adeguati alle nostre imprese, al nostro sistema produttivo, in questo modo sorreggendo il Paese, in modo particolare in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo. Le critiche al decreto non vi sono arrivate solo dalle forze di opposizione, ma vi sono arrivate dalle parti sociali, vi sono arrivate in modo particolare da l'ANCI. Non ne avete tenuto conto per niente. Non c'è stato un emendamento significativo che avete accettato per migliorare questo decreto. Nulla di nuovo sotto il sole, ci stiamo abituando a una maggioranza che non discute, che non accoglie mai gli emendamenti migliorativi dei provvedimenti. Anzi, una grande novità di questi ultimi tempi è la motivazione per cui un emendamento viene respinto, e cioè la non motivazione. La cosa è molto grave, signor Ministro. Una cosa che ancora una volta non affrontate è il tema del personale della pubblica amministrazione. Questo vale per tutta la pubblica amministrazione. Siamo ancora davanti alle ennesime proroghe del precariato, e cioè davanti a buchi degli organici che sono evidenti, che causano disservizi alle famiglie, alle imprese, ai territori. Voi nella scuola, come nello Stato, come negli enti locali, continuate a proporre piccole, del tutto insufficienti ed inadeguate proroghe. Ne abbiamo avuto un esempio durante la gestione del PNR. I nostri comuni, in modo particolare quelli medio-piccoli, ma non solo quelli, non sono stati in grado spesso di ottimizzare quella possibilità, quelle risorse, per mancanza di quelle professionalità tecniche che erano indispensabili per progettare e poi per gestire. Ecco, su tutto questo ancora una volta vi siete girati dall'altra parte. E poi c'è il tema della qualità del lavoro pubblico. Come mai non abbiamo tanti giovani professionisti, tanti giovani uomini e donne laureati che guardano alla pubblica amministrazione? Non guardano alla pubblica amministrazione perché non vogliono. Anni di precariato, spesso sottopagato, che è una delle tante motivazioni della fuga dei nostri giovani, delle nostre giovani. Viene definita fuga dei cervelli, le persone che abbiamo, le promesse per il futuro verso altri paesi. La pubblica amministrazione deve avere personale motivato, gratificato, che scommette sul suo lavoro e che è molto aperto all'innovazione di cui abbiamo bisogno. Se continueremo a tenerli precari a vita, l'esempio della scuola è eclatante rispetto a questo, sottopagati e non valorizzati, ma datemi voi un motivo perché dovrebbero essere attratti dal lavoro pubblico. Sono passati i tempi, signor Ministro, delle code e code di persone che speravano di essere assunti nella pubblica amministrazione. Guardi gli ospedali, come sono ridotti i turni dei nostri lavoratori e delle nostre lavoratrici. E poi ci stupiamo se i giovani medici, i giovani infermieri, le tante donne e uomini che hanno fatto percorsi formativi sanitari vanno in Austria, vanno in Germania, vanno in Inghilterra, non accettano essere sottopagati e avviliti anche nel non riconoscimento che lo Stato deve dare a questo lavoro. E poi anche il mondo convenzionato col pubblico. Signor Ministro, per quanto tempo facciamo ancora finta di non accorgerci che quelle cliniche di sanità privata convenzionate col pubblico, quella a cui pagate convenzioni salate, sono 12 anni uno scandalo, una vergogna che non rinnovano i contratti? E perché non parlare anche dei contratti pubblici? Non basta rinnovarli, bisogna rinnovarli e rinnovarli bene. Qualche segnale c'è stato, ma non è a sufficienza. Pensa al fatto che i lavoratori e le lavoratrici della pubblica amministrazione non hanno quella previdenza integrativa, quella sanità integrativa che molto spesso invece nei contratti privati riusciamo a garantire a tutti. Pensa ai 7 euro di buono pasto, ma io sfido chiunque con un buono pasto di 7 euro andare a mangiare nella nostra città di Roma. Posso, Presidente? Grazie.
0: Concluda però.
5: Quindi, signor Ministro, è evidente che abbiamo ancora una volta perso un'occasione. Bisogna essere assolutamente leali con il Paese. Penso al provvedimento dei Campi Flegrei, penso ai tanti tagli ai nostri comuni. Ecco, siate leali con il Paese e garantite servizi all'altezza di questo Paese.
0: Brava. Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Magni, prego.
6: Grazie Presidente. Vorrei ricordare a noi tutti che siamo ancora davanti a un decreto omnibus, siamo di fronte a un decreto che in sostanza affronta la questione del personale dei comuni, della fauna, parla di fauna selvatica, delle procedure degli enti in dissesto, dal personale ai Campi Flegrei. Cioè in sostanza si fa un omnibus e dalla sera alle ore 18 si presenta, diciamo al pomeriggio si presenta in commissione e il giorno dopo bisognerebbe fare la discussione e dare un contributo. È chiaro che voi non volete un contributo dalle opposizioni dal punto di vista di merito e quindi vorrei ricordare in sostanza che c'è proprio una modalità prima ancora che diventa sostanzialmente contenuto, perché limita l'esercizio democratico del Parlamento da questo punto di vista. Voi li chiamate questi interventi tutti una questione di urgenza. Ora siamo di fronte a fatti che durano da 10-15 anni, quindi c'è, certo che c'è urgenza, visto i tempi, però il dato vero è che bisogna affrontare. Vorrei partire però dal lavoro pubblico in questo caso, perché dietro le norme ci sono le persone che tengono aperti i servizi, che hanno bisogno tengono aperti i servizi di cui abbiamo bisogno tutti i giorni, sono quelli che lavorano negli asili, l'assistenza sociale, gli sportelli comunali, gli uffici, cioè ci sono dietro un mondo che in sostanza fa funzionare la macchina sia dal punto di vista amministrativo ma soprattutto sociale e quindi produce, diciamo, in questo Paese. Ora la domanda però è questa: quale idea abbiamo dell'amministrazione pubblica? Che cosa vogliamo costruire nei prossimi anni da questo punto di vista? Perché i comuni, il ministro lo sa meglio di me, hanno bisogno di personale, molto personale. Penso a tutta la questione dei piccoli comuni in cui sono in grande difficoltà. Molto spesso uno svolge un servizio a cavallo di più comuni e quindi anche seguire poi le cose che si scelgono di fare diventa complicato e nello stesso tempo si interviene, diciamo, come si dice, chiedendo supplenze esterne che aumentano costi e a volte non solo costi, anche distrazie dal punto di vista, diciamo, dell'impostazione qualitativa da questo punto di vista. Quindi queste sono cose che noi dovremmo affrontare e quindi dare una risposta. E allora la questione della precarietà. La questione della precarietà ovviamente è un fatto centrale, veniva già detto prima di me, cioè noi dovremmo investire, dovremmo fare in modo che la pubblica amministrazione si innovi e si rinnovi e quindi oggi ci sono processi telematici e quindi è necessario andare in questa direzione. Ora, però, per fare questo bisogna superare la questione del precariato e dall'altro anche la questione remunerativa. Perché è vero che sono stati

pochi anni. Perché? Perché da una parte i prezzi aumentano e dall'altra, come si dice, i salari non crescono, perché non c'è nessun recupero della perdita del potere d'acquisto e il carrello della spesa va. Però questo è a discapito dell'insieme dell'economia, perché di fronte alla geopolitica, delle difficoltà della geopolitica e dei mercati internazionali e della crisi anche manufatturiera che c'è, il fatto della domanda interna è importante, cioè per rilanciare, come si dice, la capacità di spesa dei lavoratori e lavoratrici, quindi delle famiglie. Questo è il dato. E allora bisogna affrontare, come si usa dire, in termini, cioè, diciamo, con più coraggio, e quindi rinnovare i contratti in tempo utile, ma nello stesso tempo essere in grado di recuperare il potere d'acquisto dalla perdita che hanno avuto i lavoratori. E nello stesso tempo, cioè, come si può dire, cioè, affrontare, sottolineo fortemente questa cosa della precarietà, perché bisogna incentivare la condizione di precarietà, crea, oltre che a un'incertezza personale, no? E quindi quando un lavoratore precario è difficile fare una famiglia, è difficile chiedere un mutuo, è difficile pensare di fare degli investimenti dal punto di vista, perché nessuno ti dà credito se non magari i tuoi genitori, che è un po' assurdo da questo punto di vista, che debbano essere sempre i genitori a, diciamo, coprire, cioè, questa cosa. E quindi investire sui giovani, su quelli che sono stati assunti anche attraverso il PNRR, cioè che hanno, diciamo, imparato a conoscere la macchina amministrativa, nello stesso tempo, cioè, devono essere confermati, ma nello stesso tempo bisogna dare le risorse sufficienti e andare in questa direzione. Questo mi pare un dato che bisogna, e non possiamo permetterci di perdere quel personale, non possiamo permetterci, lo dicono anche gli enti locali, cioè i comuni, cioè ci dicono queste cose. Quindi è necessario accelerare queste procedure da questo punto di vista, e quindi fare un grande piano di investimento nella pubblica amministrazione, anche perché in questi anni sono stati persi migliaia di posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Quindi un grande sforzo, e quindi che rischia, cioè, abbia anche l'ambizione di dare un messaggio alle giovani generazioni, che molto spesso studiano, si laureano e però vanno all'estero. E quindi noi perdiamo anche competenze, perché abbiamo registrato che molti giovani sono andati all'estero e non ritornano. E non è che vanno chissà dove, vanno in Europa, vanno in Spagna, in Francia, in Germania, nel Regno Unito. Quindi vuol dire che il problema centrale è togliere le persone dalla precarietà, perché sulla precarietà è difficile costruire il proprio futuro. Anzi, è impossibile costruire il proprio futuro. Quindi io sottolineo con forza questa roba del personale, e quindi di una capacità della pubblica amministrazione di intervenire, anche perché ci sono mancanze rilevanti. Si costruiscono le case di comunità, ma se sono vuote, se il personale non c'è adeguato, diventa difficile che diventino, come si dice, un luogo in cui riescono a attutire la domanda di ospedalizzazione, ad esempio. Case di comunità devono intervenire, gli ospedali e case di comunità devono intervenire per prevenire, diciamo, queste cose. Però ci vuole il personale qualificato, e rischiamo di aprire delle case di comunità e degli ospedali di comunità vuoti. Rischiamo di aprirli vuoti. Quindi è necessario, diciamo, andare in questa direzione. E visto che, come si dice, è un provvedimento che parla di pubblica amministrazione, poi ho detto prima, parla anche di, come dire, di altre cose, ma soprattutto la mia domanda è: qual è l'idea che si ha di questa impostazione, che ha questo governo? Perché in sostanza ha avuto la possibilità di avere le risorse del PNR, si è riusciti a fare degli investimenti, ora il problema è che quegli investimenti devono generare, da una parte, diciamo, devono rispondere al fatto che abbiamo speso i soldi, quindi, cioè, devono dare, diciamo, un ruolo a quello che è stato fatto, ma dall'altra parte devono costruire

0: una struttura innovata, una struttura cambiata, una struttura che è in grado di rappresentare e di rispondere alle esigenze dei cittadini. E ognuno di noi ovviamente sa benissimo quali sono le difficoltà che ci sono quando si va a chiedere nella pubblica amministrazione, diciamo, un problema. E le difficoltà ci sono e non possono essere scaricati sostanzialmente a chi lavora, perché chi lavora è lì a eseguire una scelta che fanno ovviamente i dirigenti, che fa la politica, e quindi in questo caso bisogna valorizzare le competenze, costruire un sentirsi, diciamo, anche partecipi di un progetto, insomma, che innova sostanzialmente questo rapporto di fiducia con l'insieme dei cittadini. Io questo che volevo sottolineare in questo intervento breve, discussione generale. Poi ci sarebbero molte altre cose, un pezzo me le riservo per la dichiarazione di voto. Grazie.
1: Grazie, diamo il benvenuto in Senato all'Associazione Gruppi Sportivi Alto Atesini. Ha chiesto di parlare il senatore Trevisi, prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Ci troviamo oggi di fronte a discutere un provvedimento che serve al Paese per la continuità operativa della pubblica amministrazione. È vero, ogni governo per anni usano i decreti omnibus perché è importante, la pubblica amministrazione ha necessità differenti, la pubblica amministrazione è fatta di tanti settori che comunque devono essere aggiornati, comunque richiedono interventi urgenti, quindi logicamente è prassi di ogni governo accorpare in un unico decreto diverse misure, ma questo è proprio un'esigenza per snellire l'attuazione di questi provvedimenti e riuscire a rispondere in maniera tempestiva ed efficace per rendere sempre più funzionale la pubblica amministrazione, migliorare appunto il funzionamento degli enti locali. E questo decreto parla di diverse novità, alcune politicamente e amministrativamente molto rilevanti. Per esempio possiamo citare le ferie non godute nella pubblica amministrazione. Questa è una modifica che comunque ha un impatto importante. Viene previsto appunto il superamento del divieto assoluto di monetizzazione delle ferie del pubblico impiego. La Camera ha poi inserito norme per il personale che riguardano la stabilizzazione e reclutamento nella pubblica amministrazione, cioè la proroga al 2026 della procedura di mobilità e l'inquadramento del personale in comando. Si procede alla stabilizzazione dal 2027 del personale precario della cabina di regia del mercato dei capitali presso il MEF, alla stabilizzazione entro il 2027 del personale ARPA, APA, ISPRA con almeno 36 mesi di servizio. Viene prevista la riserva fino al 20% dei posti nei concorsi per i precari con almeno 3 anni di lavoro negli ultimi 5. Tema molto importante per l'amministrazione centrale è la riforma della dirigenza pubblica. La Camera ha ridefinito il regime transitorio per l'accesso alla prima fascia dirigenziale, ha previsto una tutela per i dirigenti già titolari di incarichi generali, che il nuovo sistema quindi entrerà in vigore solo dopo il regolamento attuativo. Inoltre ha disciplinato il passaggio alla prima fascia per chi ha maturato i requisiti previgenti. Uno dei capitoli finanziariamente più rilevanti nel decreto riguardo i campi Flegrei. Sono stati previsti contributi per la sistemazione delle diverse opere in autonomia fino al 31 dicembre 2027. Inoltre c'è un fondo da 100 milioni di euro per la riparazione e la riqualificazione antisismica delle abitazioni. Vengono ulteriormente rafforzate le strutture di protezione civile ed infine viene incluso il comune di Monte di Procida nelle misure speciali. È stato rafforzato ulteriormente il pacchetto ricostruzione Centro Italia per i fenomeni del 2016. A tal fine viene prorogata la governance straordinaria fino al 31 dicembre 2029. È previsto l'incremento di 60 milioni dal 2027 al 2051 per la ricostruzione privata e l'estensione dell'agevolazione nella zona franca urbana. Viene introdotta una modifica molto significativa per i comuni e le province in dissesto. Si prevedono anticipazioni di liquidità dal fondo di rotazione, si ampliano gli strumenti per il riequilibrio finanziario, si modificano le procedure di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e si rivede la disciplina dello scioglimento degli organi. È stata inserita anche una misura molto attesa dalle regioni che prevede che le risorse Covid residue possano essere utilizzate fino al 31 dicembre 2027 per il recupero delle liste di attesa. Inoltre vengono prorogati anche i regimi tariffari straordinari utilizzati per abbattere l'arretrato nelle prestazioni sanitarie. Un'altra modifica importante riguarda molti comuni montani del Mezzogiorno e delle aree interne. È stato eliminato il requisito che la minoranza linguistica debba rappresentare almeno il 15% dei residenti per accedere al credito d'imposta maggiorato, attualmente già previsto. Ciò amplia sensibilmente la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda la sicurezza sono state inserite disposizioni rilevanti che prevedono l'assunzione straordinaria di 500 agenti della Polizia dello Stato. Viene inoltre istituito il comando delle foreste speciali e per la difesa è previsto il rafforzamento del ruolo del capo di Stato Maggiore. Sono adottate anche ulteriori modifiche alla disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Un'altra innovazione strutturale importante per la finanza locale è quella che prevede che in determinate condizioni diventa obbligatorio l'affidamento della riscossione coattiva ad AMCO, Asset Manager Company SPA, controllata dal MEF. L'obbligo scatta tra l'altro se il tasso di smaltimento dei residui attivi è inferiore al 35%. Poi vengono anche disciplinate diverse altre misure, modalità operative e così via. Quindi questo è un provvedimento utile che mette appunto la macchina amministrativa italiana e introduce diverse misure necessarie ad affrontare le diverse criticità, urgenze, aggiornamenti, perché poi l'innovazione tecnologica, tutto quello che succede richiede degli aggiornamenti continui con lo scopo appunto di poter fornire migliori servizi agli italiani e avere una macchina amministrativa più efficiente. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la vicepresidente Castellone. Prego.
3: Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Ministro, intanto le esprimo la mia solidarietà. Grazie Ministro, le esprimo la mia solidarietà perché oggi deve assistere a una discussione in cui parliamo praticamente di tutto. Ma parliamo di tutto perché in questo decreto pubblica amministrazione c'è di tutto. C'è in piccola parte la pubblica amministrazione, ci sono gli enti locali, ma c'è anche la scuola, la sanità, la protezione civile, le attività subacquee, la ricostruzione dopo i terremoti. Materie diverse, territori diversi, bisogni diversi, raccolti in un unico provvedimento che, come al solito, non risolve nessun problema e che purtroppo il Parlamento non ha nemmeno il tempo di leggere, perché questo decreto è arrivato in Senato praticamente 2 giorni fa. Vede, Ministro, questo modo di lavorare che avete rende davvero difficile discutere seriamente dei problemi che affliggono gli italiani. Io tra tutte queste materie oggi ne scelgo due: i Campi Flegrei e la sanità. Parto dai Campi Flegrei. Lei sa benissimo che dietro le parole crisi bradisismica ci sono persone che hanno dovuto lasciare la propria casa, 5.000 sfollati, famiglie che dopo ogni scossa si chiedono se la casa in cui ancora vivono reggerà oppure no. Genitori che devono cambiare sistemazione mentre continuano ad andare al lavoro, ad accompagnare i figli a scuola senza sapere quando questi spostamenti avranno termine. Questo decreto prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro tra il 2026 e il 2027 per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle abitazioni inagibili, rese inagibili dalle scosse del 31 luglio e del 1 agosto, però in realtà non sappiamo quanto tempo passerà prima che una famiglia possa effettivamente tornare a casa, perché da solo lo stanziamento non mette in sicurezza un edificio. Occorrono verifiche tempestive, domande che i cittadini riescono a presentare in tempi rapidi, uffici comunali attrezzati per istruire quelle domande, progetti che possano essere approvati e cantieri che finalmente possano partire. È su questa distanza tra ciò che è scritto e ciò che poi veramente viene attuato che passa la vita delle persone, è su questa distanza che il governo deve lavorare e a cui deve rispondere. Con queste norme invece voi non fate altro che procedere inseguendo le emergenze, in questo caso le scosse, una dopo l'altra. E così si sono create delle regole che sono legate al singolo evento e il risultato è che persone che vivono nella stessa strada hanno accesso a tutele diverse a seconda dei danni, di quando hanno avuto il danno alla propria abitazione. Ai Campi Flegrei invece serve un quadro stabile, un quadro che sia comprensibile per i cittadini e gestibile per i comuni. E per dare questo quadro stabile noi abbiamo lavorato molto alla Camera, purtroppo non al Senato, perché come le dicevo qui non abbiamo neppure avuto il tempo di leggerlo il decreto. C'è stato un confronto anche con gli amministratori dei territori, con il presidente Fico, si era arrivati a una sintesi e poi purtroppo quelle risposte che pure erano state concordate non sono entrate nel testo. Ora il governo annuncia un nuovo decreto e noi davvero ci auguriamo che arrivi presto e che raccolga quel lavoro, però purtroppo chi è fuori casa ha bisogno di sapere oggi cosa accade, non soltanto ciò che potrebbe essere inserito nel prossimo provvedimento. Servono anche scuole e luoghi di accoglienza sicuri e procedure d'emergenza chiare, interventi sulle infrastrutture e un sostegno concreto alle attività economiche, perché quando un edificio viene sgomberato le conseguenze non si fermano alla porta di casa, riguardano il quartiere, il lavoro, la vita di un'intera comunità. E soprattutto, Ministro, è evidente che serve un piano di evacuazione che funzioni, perché con queste scosse abbiamo capito che il piano di evacuazione che c'è non funziona, fa acqua da tutte le parti, non è nemmeno arrivata la Protezione Civile. E poi serve un governo che faccia sentire la sua presenza. Ministro, dopo il terremoto, l'unico ministro che si è visto ai Campi Flegrei è il ministro Giuli, che è arrivato 3 giorni dopo. E mentre i cittadini erano in strada, la Presidente del Consiglio non ha fatto neppure un comunicato stampa di solidarietà. Era impegnata a fare altro. Era impegnata a parlare di Ceuta, a sospendere Schengen, a creare un incidente diplomatico con un paese amico come la Spagna. E non ha avuto il tempo di occuparsi dei Campi Flegrei. E sa perché, Ministro? Perché questo governo odia il Sud, perché questo governo continua a tagliare fondi al Sud. Ha tagliato i fondi PNRR per il Sud, ha dirottato i fondi di coesione sull'inutile ponte sullo Stretto, ha approvato la legge Calderoli. E anche in questo decreto non ha perso occasione invece per creare delle mega poltrone. Ha fatto un regalo alla Lega Nord, che ha fatto passare un emendamento per creare la figura del segretario generale della commissione di vigilanza sui fondi pensione, che riceverà 350.000 euro all'anno. Passiamo alla sanità, perché anche sulla sanità ci sono cose che meritano molta più attenzione di quella che a mio avviso hanno finora avuto. Mi riferisco in particolare ai commi 9 e 10 dell'articolo 4, dove avete trasformato quel famoso organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria che doveva servire ad accorciare le liste d'attesa in una nuova mega direzione creata ad personam alle dirette dipendenze del ministro. Siete riusciti a far confluire in questa unica mega direzione, che non si occupa più chiaramente di liste d'attesa, ma si occupa di programmazione sanitaria, patti per la salute, riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, procedura di selezione dei loro direttori scientifici, finanziamento e monitoraggio della ricerca sanitaria, funzioni di coordinamento sulla prevenzione, tutto in un'unica direzione che voi avete creato ad personam. È come se questa persona già indirizzata e tra l'altro scelta secondo le vostre regole che premiano familiari e amici di questa maggioranza, è come se questa persona già designata ad occupare questa posizione avesse fatto shopping in tutte le direzioni del ministero, accorpando in un'unica direzione tutto ciò che politicamente è rilevante, perché questo è il modo in cui voi lavorate. E non parliamo di spostare qualche pratica amministrativa da una scrivania all'altra. Stiamo parlando di alcune delle leve più rilevanti della politica sanitaria nazionale. Chi orienta la programmazione, chi interviene sul riconoscimento degli istituti di ricerca, chi segue i finanziamenti della ricerca e chi coordina la prevenzione. Praticamente un ministro ombra che, come abbiamo detto, è già destinato ad essere un familiare di un membro di questo governo. Avete presentato la concentrazione di questi poteri come una razionalizzazione organizzativa, però concentrare funzioni così diverse in un'unica direzione alle dirette dipendenze del Ministero è già una scelta politica che richiede spiegazioni, garanzie, un confronto parlamentare vero, e abbiate il coraggio di presentare con trasparenza queste vostre scelte. Noi vogliamo sapere quali criteri guideranno queste decisioni, come saranno tutelate l'autonomia scientifica e la competenza tecnica, come sarà assicurata la trasparenza delle nomine e dell'assegnazione delle risorse. Queste domande riguardano il futuro dei nostri istituti di ricerca, dei ricercatori e chiaramente soprattutto dei pazienti. Ma del resto non ci sorprendiamo, perché voi siete quelli che volevano mettere un ginecologo alla Corte dei Conti, addirittura si paventa la possibilità di affidare a un dentista Novax, che si era tra l'altro cancellato dall'ordine proprio per non vaccinarsi in pandemia, indovinate cosa? La guida alla lotta alle pandemie. Veramente complimenti. Da medico e da ricercatrice so quanto sia importante poter contare su controlli seri, su istituzioni capaci di coordinare il sistema, ma so anche che la qualità della sanità dipende dalle persone che ci lavorano e dalle risorse con cui possono farlo. E una nuova distribuzione del potere dentro il Ministero non riduce di per sé le liste d'attesa, non assume nuovi infermieri, non dà stabilità a un giovane ricercatore, non restituisce una visita a chi ha dovuto rinunciarvi. Ecco perché questa scelta ci preoccupa. E allora la domanda che ci facciamo, e chiudo, Presidente, è: a chi servono le decisioni che prendete qui dentro? Non servono evidentemente ai 5.000 sfollati, ai 6 milioni di cittadini che rinunciano a curarsi, alle centinaia di ricercatori che ogni anno lasciano questo paese perché non esistono regole trasparenti e non c'è la libertà di lavorare assieme. E invece dalla risposta a queste persone che si misura l'efficacia di uno Stato e la presenza di uno Stato che deve prendersi cura delle persone e non limitarsi solo a riorganizzare gli uffici che devono occuparsene, a creare nuove mega super direzioni e super poltrone.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Valente, prego.
4: Grazie Presidente, ma io aggiungerò davvero pochissime cose alle cose già dette da colleghi e mi soffermerò soltanto sul tema Campi di Flegrei, parte del territorio della mia città. Intanto mi soffermerò forse più sulle cose che avrebbe potuto contenere questo provvedimento che sulle cose che ci sono, anche perché lo dico alla luce di impegni chiari che questo governo si era assunto, e devo dire purtroppo ancora una volta non parlerei di una grave occasione persa, parlerei ancora invece una volta di un'ennesima prova della vostra totale inaffidabilità, della vostra inadeguatezza e della vostra incapacità, ma soprattutto della volontà di continuare a speculare parlando sempre e soltanto alla pancia, alla paura e in questo caso alla disperazione e alla sofferenza dei cittadini. Nei giorni successivi all'ultima grande scossa che ha appunto interessato il territorio dei Campi Flegrei, abbiamo visto passerelle di ministri, Piantedosi, Musumeci, tavoli, un confronto aperto con i sindaci, e noi, qua questo non vi può fare da alibi questa volta, come forze di opposizione abbiamo sin dalle prime battute mostrato la massima disponibilità, anteponendo solo ed esclusivamente l'interesse generale dei cittadini di quel territorio a trovare qualche risposta in questo provvedimento, mostrando quindi la disponibilità a dialogare. Lo hanno fatto i nostri sindaci, lo hanno fatto il presidente della regione, il sindaco della città metropolitana, lo abbiamo fatto anche noi, mettendoci intorno a un tavolo, cercando di costruire con voi delle risposte. Ebbene, io in quest'aula sono intervenuta in occasione dell'informativa col ministro Musumeci, provando a dire una cosa che è molto banale, molto semplice, che il bradisismo non è un terremoto, non è nemmeno l'eruzione vulcanica. Il bradisismo è un'altra cosa. Ed essendo un'altra cosa, studiata dalla scienza, non ci dobbiamo inventare niente, il bradisismo è un fenomeno strutturale che riguarda solo quel territorio. Okay? Quindi abbiamo sin dalle prime battute provato a dire: guardate, siamo al quarto, al quinto provvedimento che parla di Campi Flegrei, forse invece di correre dietro ogni singolo, diciamo, episodio, ci sarebbe forse da costruire una cornice e un intervento più strutturale che tenta di affrontare questo problema e mettere soprattutto in sicurezza i cittadini di quel territorio, ovviamente nei limiti del possibile. Per come la scienza ci viene in aiuto, per quello che la scienza ci dice, guardando quindi a questo fenomeno con responsabilità, serietà, rigore, che sono caratteristiche che però proprio non vi appartengono, e ancora una volta lo avete dimostrato. Perché? Perché noi vi avevamo detto: c'è sicuramente la necessità di alcuni interventi emergenziali dopo ovviamente questo ulteriore avvenimento, quello degli inizi di agosto, e quindi bisognava sicuramente intervenire con risposte d'emergenza, no? Penso ovviamente innanzitutto agli interventi volti alla rimessa in stato di agibilità dei palazzi, degli immobili dei cittadini, ma anche degli immobili pubblici, penso in modo particolare alle scuole, ai ragazzi che dovevano tornare a scuola. Questi erano sicuramente interventi che necessitavano di, appunto, come dire, strumenti emergenziali. Bisognava intervenire e farlo subito. La rete idrica che era stata, il trasporto pubblico, questi erano interventi che richiedevano, ecco, un approccio emergenziale. Poi però c'era tutto il resto, c'era anche la messa in sicurezza dei costoni, immagino, ma poi c'era tutto il resto, c'era appunto un commissariato, fatica a dare le risposte, addirittura fatica a costruire ancora le aree per supportare gli episodi quando accadono e per dare l'ospitalità a tutti i cittadini che restano senza una casa quando accadono. E soprattutto non ci sono state risposte strutturali, penso alle infrastrutture, penso alla messa in sicurezza, alle vie di fuga. Tutto questo richiedeva un po' di maggiore, ecco, serietà. Non l'avete dimostrata, ma cosa peggiore di tutto, che a quelle passerelle, a quegli impegni, voi vi eravate proprio avevate espresso chiaramente la volontà di costruire una serie di cose condivise con i nostri amministratori e di metterle dentro questo provvedimento. Impegni ufficiali, nelle sedi istituzionali preposte, impegni che avevate addirittura condiviso con le forze di opposizione. I nostri sindaci erano quasi, non voglio dire tranquilli, ma erano fiduciosi, e noi con loro vi avevamo dato una sorta di apertura di credito, lo avevamo fatto per senso di responsabilità. Senza alcuna ragionevole spiegazione, improvvisamente siete venuti meno. Ancora una volta, totale inaffidabilità, totale incompetenza, direi ennesimo vostro pasticcio. Fate tutto da soli, vi impegnate, fate le passerelle, speculando ovviamente su persone che erano in oggettiva e seria difficoltà, mi rifaccio alle parole della collega Castellone, condizioni di famiglie intere. Vorrei che provassimo a metterci nei panni di queste famiglie che si trovano da mattina alla sera senza una casa, non tutti sanno dove andare. Il contributo arriva, ma arriverà dopo. Il sostegno per mettere gli aiuti, i contributi per mettere a posto e per mettere in sicurezza, e quindi affrontare il tema dell'agibilità dell'appartamento, arriverà, ma arriverà dopo. Noi vi abbiamo detto anche: forse sarebbe il caso di intervenire, per esempio, su quei contributi, di passarli, voi dal 50 siete arrivati al 70, abbiamo detto al 70 al 100, per tentare di costruire le condizioni perché quegli appartamenti e quegli immobili non mostrino più la vulnerabilità che hanno mostrato e che mostrano rispetto a questo fenomeno. Mettere in sicurezza e costruire le condizioni strutturali perché i cittadini vivano in condizioni di sicurezza in quel territorio, si può, si deve, io direi, semplicemente si deve. Un governo che pensa a dare risposte ai cittadini si impegna a farlo, avverte l'etica della responsabilità rispetto a scelte di questo tipo, non pensa a speculare. E invece voi per l'ennesima volta avete fatto esattamente questo e avete mancato un'occasione per provare anche a dimostrare che il vostro può essere di fronte a casi anche emergenziali, quando forse alcuni governi hanno dato prova migliore di se stessi in alcune condizioni drammatiche. Abbiamo anche, soprattutto quando l'opposizione si è messa in una condizione anche di sostegno guardando agli interessi dei cittadini, invece voi avete mancato l'occasione. Ma cosa adesso succede? Succede che il ministro Musumeci, senza grandi spiegazioni, il governo dice no, ci saremmo aspettati almeno delle scuse o comunque una ragione per cui tutti questi impegni che c'eravamo, come dire, appunto assunti, che vi eravate assunti, una spiegazione per quale ragione non li abbiamo trovati dentro questo provvedimento. Che cosa è successo? Nessuno ce l'ha detto. Non è stato detto, non è stato spiegato, non si capisce. Però si dice, ma no, stiamo lavorando a un provvedimento che invece guarderà i prossimi 10 anni e in quel provvedimento ci sarà tutto quello che non abbiamo trovato. Allora io, Presidente, per il suo tramite dico al Ministro che rappresenta il Governo, ma in ragione di cosa noi adesso dovremmo dare una ulteriore, diciamo, come dire, apertura di credito? Non ce la sentiamo di dare al buio. Pensiamo che almeno dovreste impegnarvi, mi voglio augurare nella replica, il ministro in questo caso, il ministro preposto in questo caso, ci dica tempi, risorse, quante risorse ci mettete, da dove le prendete, entro quanto tempo saranno messe a disposizione e forse anche per fare cosa. Perché continuate a prendere impegni, ma impegni aleatori per noi. Impegni sono parole. Perché quelle famiglie, sono oltre 5.000, senza casa, aspettano risposte e le aspettano da troppo tempo. E ripeto, hanno visto passerelle di ministri assumere impegni in sedi istituzionali che sono stati puntualmente disattesi. Ecco, è questo, è questa cifra del vostro agire che ci preoccupa rispetto al tema dei Campi Flegrei, che ha trovato. Non risposte minime essenziali, quelle che ci avevate messo nel primo provvedimento, null'altro. Avevamo costruito una serie di emendamenti, sono morti, nessuna spiegazione, nessuna risposta, nessuna, solo un rinvio. Ecco, rispetto a questo rinvio io mi auguro e chiedo al Ministro di darci delle rassicurazioni, in questo caso però rassicurazioni più puntuali, non parole di impegni che abbiamo sentito dire tante volte e che hanno invece mostrato la loro totale inaffidabilità e soprattutto lo sprezzo verso la condizione vera che vivono tantissime persone che avevano bisogno semplicemente di un governo serio, affidabile, puntuale e meno ciarlatano.
1: Grazie per l'ultimo intervento. Ha chiesto di parlare il senatore Zaffini, prego.
5: Grazie Presidente. Esordisco brevemente, non potendomi esimere da, attraverso lei, dare una risposta breve alle colleghe che ho avuto la fortuna di ascoltare poco fa. Collega Castellone, attraverso la Presidenza, un ginecologo alla Corte dei Conti. Quel ginecologo ha fatto il sindaco di un comune, ha fatto il direttore di un'azienda sanitaria, ha acquisito competenze specifiche. Sempre attraverso la Presidenza faccio solo 3 nomi, ampiamente esaustivi: Bonafede, Grillo, Azzolina. Tacete e basta.
1: Senatore Zaffini, nel caso lo chiedo io di fare silenzio.
5: Fare 3 nomi, bastano. Collega Valente, sempre tramite la Presidenza. Collega, può non piacere il provvedimento, non ci sono provvedimenti esaustivi di tutte delle esigenze di una vicenda come quella dei Campi Flegrei che si trascina da anni e fa riferimento anche a problematiche di natura geologica, di natura tecnica, di natura sociale. Oggi però, mentre la Regione Campania, gestita dal Movimento 5 Stelle, accusa la Regione Campania, gestita dal Partito Democratico, perché questo oggi sta accadendo, il governo definisce e dispone sull'area del cratere e sull'area dei sismi, come abbiamo visto, una procedura e una struttura che risponde di quello che deve accadere, di quello che può fare lo Stato, che non deve essere più assente da quei territori. Colleghi, mi concentro sul tema salute, altri hanno parlato prima di me sul tema lavoro, sulle altre problematiche che affronta questo provvedimento. Ringrazio il Ministro perché ovviamente è un provvedimento assolutamente complesso, ma nello stesso tempo concreto, che mette mano a situazioni di ordinaria amministrazione che attendevano da anni di essere sistemate. Faccio solo un esempio: il corso concorso per l'iscrizione di 340 segretari comunali. I segretari comunali, dov'è il collega che di solito ci sollecita su questo tema, Matera, eccolo lì, 340 segretari comunali con questo provvedimento. Da solo basterebbe per dire che è un provvedimento azzeccato, è un provvedimento che interviene dove si doveva intervenire, ma c'è altro ovviamente. Ci sono le graduatorie per la polizia locale allungate da 3 a 4 anni, continuiamo a fare concorsi, sappiamo bene che i concorsi sono passaggi affascinanti per la politica, ma in questo caso, se serve assumere, allunghiamo le graduatorie per risolvere le carenze d'organico della polizia locale. Potremmo citare altre cose che contiene questo provvedimento, ma mi voglio concentrare, Ministro e Presidente, sul tema della salute, sui temi della salute, in particolare la vicenda pandemica. Ieri il generale Figliuolo è venuto a raccontarci in commissione Covid tante cose che da sole meriterebbero un intero intervento. Ne cito una: le primule dell'archistar Boeri, ovviamente uomo PD, che sarebbero costate 500 milioni e che ovviamente il generale, con la logica del generale, ha tirato fuori la sciabola e ha tagliato. Questo è quello che è accaduto. Cito anche 203.000 metri cubi di materiali comprati, pagati. Ricordate la vicenda delle mascherine cinesi, e ci potremmo anche qui far male da soli, ma guardate, proprio per, come dire, senso di pena, proprio come senso di pena, lascio ai colleghi della Commissione e lascio soprattutto alle conclusioni della Commissione, che sta facendo un lavoro straordinario, di aprire quei cassetti e vedere che cosa è accaduto in quella notte della Repubblica, dove qualcuno passeggiava in mezzo a telefonate agli amici: sbrigatevi a fare questa offerta, sbrigatevi a fare questa offerta, passate dallo studio legale per avere qualche consulenza. In quella notte della Repubblica, che a me ricorda molto la famosa telefonata del terremoto dell'Aquila, non vedo grandi differenze. Quindi, colleghi, rimbocchiamoci le maniche e cominciamo a ragionare meritando il luogo dove ci troviamo a parlare da questi scranni. Quindi, su questo provvedimento e la famosa vicenda della pandemia, c'è oggi finalmente un piano pandemico. Ricordo, colleghi, vigile attesa e tachipirina. Ricordo che con la nomina di un commissario straordinario speriamo poniamo fine a quella emergenza, ma creiamo anche le condizioni per affrontarne una nuova e una prossima qualora dovesse arrivare. Quella emergenza, sapete tutti, che è stata gestita come è stata gestita, ma al di là delle quotidianità e delle vicende umane alle quali la Commissione Covid sta facendo luce, ricordo a me per primo che quella vicenda della pandemia, Presidente, Ministro, si è conclusa con due elementi che certificano il fallimento di tutto quello che è stato fatto. le maggiori chiusure di tutti gli altri stati europei, che determinarono 10 punti di abbattimento di PIL in quel periodo, il maggior numero di decessi per effetto della pandemia e delle misure con le quali si sarebbe dovuto affrontare e non è stata affrontata. Queste due misure avrebbero dovuto lavorare in contrapposizione: più chiudi, meno decessi; più decessi, meno chiudi. Qualcuno che ha gestito quel periodo buio è riuscito ad ottenere il record di tutte e due, cioè maggior numero di decessi e maggior numero di punti d'abbattimento di PIL. Quindi anche lì stendiamo un velo davvero pietoso, perché di tutto questo noi possiamo solo venirne fuori facendo quello che abbiamo fatto: una struttura che affronta la vicenda pandemica, che chiude tutta la vicenda anche per lo smaltimento di 203.000 metri cubi di materiali scaduti da macerare, e che di fatto si pone come interlocutore qualora dovesse risuccedere che si scatena una emergenza di quel tipo. La seconda cosa che mi sento di attenzionare è questa dello strutturare l'organismo di verifica tra Ministero della Salute e Agenas per il monitoraggio delle attività inerenti ai tempi d'attesa e l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA. È evidente, guardate, fra pochi giorni, anzi domani, presenteremo un volume che traccia i risultati, volume scritto da, non scritto da gente di destra, diciamo così, ciononostante io lo presento insieme alla collega Zampa, peraltro, un volume che traccia i risultati di 25 anni di gestione della politica sanitaria nazionale a valle della modifica del titolo quinto. Tanti sono stati i guasti di quella decisione, ma soprattutto delle modalità con cui quella decisione è andata a terra, è andata in campo. Oggi, a distanza di 25 anni, ancora oggi, Presidente, circa metà dei pronunciamenti della Corte sono necessari per dirimere i conflitti di competenza fra Stato e Regioni. E chi è che sta in mezzo a questi conflitti di competenza? Chi? Sta in mezzo il cittadino. Sta in mezzo il cittadino fragile, il cittadino che ha un bisogno di cura, presunto o reale, che ha una patologia conclamata. Ecco, rispetto a questi 25 anni è il momento di tirare almeno su alcuni problemi veramente seri, che è la puntualità dell'erogazione delle prestazioni, quindi sui tempi di lista d'attesa, e sulla necessità di rendere omogeneo l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che voi sapete bene, colleghi, essere ancora oggi a macchia di leopardo in Italia, in uno Stato che si vanta di avere, e fa bene a vantarsene, di avere il sistema sanitario nazionale più evoluto d'Europa. E io continuo a dirlo ogni giorno nel quale mi viene offerta l'occasione di dirlo: abbiamo il sistema sanitario più evoluto d'Europa, che eroga 2 milioni di prestazioni al giorno, lo fa gratuitamente, ma veramente gratuitamente, e lo fa a beneficio di cittadini fragili, deboli, bisognosi di cura, e non a beneficio di palazzinari, proprietari di ville o proprietari di condominio, e lo fa facendo pagare il ticket, le 36 euro di ticket, solo al 25% della popolazione. Gli altri 75%, Presidente, sono esentati anche dal ticket, quindi totalmente a carico della fiscalità generale, con risultati di cura evidenziati non da Gimbe, ma da enti certificatori sovrani, sovrastatuali, multinazionali, che certificano che sugli determinanti di cura la sanità italiana è la migliore del mondo per tempi di aspettativa di vita, per tempi di giornate evitabili di ospedalizzazione, e anche, udite udite, per medici per 1.000 abitanti. Siamo quelli in Europa che hanno più medici ogni 1.000 abitanti. Allora che cos'è che serve? Che cos'è che serve, chiudo? Serve organizzarla questa nostra sanità. La seconda voce di spesa del bilancio dello Stato, gestita con questa maionese impazzita che ci è stata consegnata con la modifica e la riforma del titolo quinto, ha bisogno di essere gestita sapendo dove vanno le risorse e verificandone i risultati. Questo è l'obiettivo di questa struttura che viene creata tra Ministero della Salute e Agenas, quindi un organismo di verifica accresciuto che accresce le proprie competenze, che monitorerà le attività inerenti, i tempi di attesa e l'erogazione dei LEA, rimanendo necessaria, e l'attività degli IRCCS, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, quegli istituti che devono occuparsi della ricerca pubblica, della ricerca no profit, della ricerca che traduce i risultati della ricerca al letto del paziente, cosiddetta ricerca traslazionale. Queste cose devono avere un coordinamento, un monitoraggio e una risposta agli esiti. Dove vanno a finire queste risorse e qual è l'esito concreto per i nostri cittadini di queste risorse spese dallo Stato? Questo fa questo provvedimento e di questo noi ovviamente rendiamo merito al Ministro. Chiudo banalmente dicendo che questo è un intervento che interviene sulla pubblica amministrazione per funzionare come deve, meglio, sui comuni che devono poter realizzare le opere finanziate, sui servizi educativi che devono essere garantiti, sulla giustizia e sulle forze dell'ordine che devono poter contare su organici adeguati, sui territori colpiti da calamità che devono poter perseguire e proseguire nel percorso di messa in sicurezza e ricostruzione, e per rafforzare la capacità dello Stato di rispondere ai bisogni dei cittadini e dei territori, primi fra tutti quelli di salute. Grazie quindi Ministro, e ovviamente chi darà la dichiarazione di voto dirà come voterà il mio partito. Grazie colleghi.
1: Bene, grazie. Dichiaro chiusa la discussione generale. Chiedo al rappresentante del Governo, al Ministro Zangillo, se intende intervenire. Sì, benissimo, interviene. Prego, ne ha facoltà.
6: Sì, grazie Presidente. Voglio intanto ringraziare tutti i colleghi senatori che sono intervenuti a commento di questo provvedimento che condivido essere un provvedimento piuttosto complesso per varietà e per profondità di contenuti. Ora io intendo fare una breve replica e vorrei concentrarmi soprattutto su quello che attiene, su ciò che attiene più direttamente alla pubblica amministrazione, perché ho seguito con attenzione gli interventi del collega Magni e della collega Furlan. Peraltro la collega Furlan si è avvicinata a me dopo il suo intervento lamentando il fatto che io ridacchiavo mentre lei interveniva. Senatrice, per il tramite della Presidente, io non ridacchiavo, scuotevo la testa. E le spiego perché scuotevo la testa. Vedete, avete rappresentato una fotografia della pubblica amministrazione che purtroppo, ve lo devo dire, ma lo voglio dire coi fatti, non con delle interpretazioni personali, purtroppo non risponde alla, purtroppo per fortuna non risponde alla realtà. Allora ve lo dico brevemente, ve lo racconto brevemente. Io sono diventato ministro per la pubblica amministrazione nell'ottobre del 2022 e nell'ottobre del 2022 mi sono trovato a gestire un'organizzazione, la più grande organizzazione del paese, con un diciamo trascorso degli ultimi 10 anni di blocco del turnover che ha fatto perdere 300.000 persone alla pubblica amministrazione. Abbiamo perso 300.000 persone, abbiamo aumentato l'età media dei dipendenti pubblici da 43 anni nel 2009 a 52 anni nel 2021. Alla fine del 2022 il tempo medio dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di 6 ore all'anno. E dal punto di vista salariale, visto che entrambi avete lamentato una situazione, diciamo, di disagio dei dipendenti pubblici dal punto di vista salariale, beh, insomma, mi occorre ricordare che questo governo, che è entrato in carica nel 2022, ha ricevuto in eredità la tornata contrattuale 2019-2021. Quindi una tornata contrattuale che doveva chiudersi ben prima di quando è entrato in vigore questo governo. Allora, io vorrei brevemente raccontarvi che cosa ha fatto questo governo in questi anni, visto che voi lamentate una situazione del pubblico impiego, una organizzazione, io utilizzo le sue parole, senatrice Furlan, un'organizzazione non capace di attrarre giovani, di attrarre risorse, perché non nelle condizioni di essere un'organizzazione attrattiva. Bene. Allora, intanto dal punto di vista del reclutamento, siamo passati in questi 4 anni da un tempo medio dei concorsi di 780 giorni, 780 giorni a 4 mesi. Nel periodo 2023-2025 abbiamo inserito nella pubblica amministrazione, no scusate, 2026, 800.000 persone. Di queste 800.000 persone il 60% hanno meno di 40 anni. In questi 4 anni siamo passati da 6 ore di formazione pro capite a 43 ore di formazione pro capite e in questi 4 anni l'età media dei dipendenti pubblici è scesa di 4 anni, da 52 a 48. Parliamo di rinnovi contrattuali. Allora, l'ultimo rinnovo contrattuale chiuso dai governi del decennio di governi di centrosinistra risale al 2018. Per 7 anni non ci sono stati rinnovi contrattuali nel settore pubblico. Il primo rinnovo fu fatto dal governo Madia, ma non perché il governo con la ministra Madia decise di riprendere i rinnovi dei contratti, ma perché ci fu una sentenza della Corte Costituzionale che ricordò al governo che era illegittimo il così lungo periodo di non rinnovi contrattuali. Cosa ha fatto questo governo? Questo governo ha stanziato 30 miliardi per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici. Abbiamo chiuso la tornata 19-21 che i governi precedenti non avevano chiuso. Abbiamo chiuso la tornata 22-24. Per la prima volta nella storia della Repubblica abbiamo chiuso la tornata 25-27 a metà del periodo di riferimento. Quindi abbiamo dato continuità ai rinnovi contrattuali del settore pubblico e abbiamo fatto quello che i governi dei 15 anni precedenti non hanno fatto. A proposito del precariato, abbiamo assunto 800.000 persone, è la prima volta dopo 18 anni, nel 2025, che la curva dei dipendenti pubblici è tornata a crescere. Allora, cari colleghi, io non penso che la modernizzazione della pubblica amministrazione sia conclusa. Io non penso che il lavoro che ha svolto questo governo in questi 4 anni sia sufficiente a considerare la pubblica amministrazione italiana come una pubblica amministrazione che ormai è sana ed è uscita da una fase di difficoltà. C'è però un country report della Commissione europea, quindi non fatto dal centrodestra, ma fatto dalla Commissione europea, che ogni anno misura la percezione dei cittadini verso le pubbliche amministrazioni, che per il 2026 racconta che la pubblica amministrazione italiana è stata quella che nel periodo 2023-2025 ha migliorato più significativamente di ogni altro paese in Europa la propria percezione. Siamo passati da una percezione negativa della pubblica amministrazione del 2023, queste sono parole della Commissione europea, del 54%, a una percezione negativa della pubblica amministrazione italiana da parte dei cittadini del 39%. Ci siamo allineati alla media europea. Allora, per concludere, io penso che questo provvedimento sia un provvedimento che ha introdotto delle novità molto importanti anche sul pubblico impiego. Abbiamo per esempio eliminato il tetto storico alle assunzioni negli enti territoriali, un tetto che fu introdotto dal centrosinistra, con questo decreto lo abbiamo eliminato. Oggi tutti i comuni virtuosi che hanno i bilanci a posto potranno assumere personale senza più far riferimento al tetto storico del triennio precedente. Abbiamo lavorato sui segretari comunali, la figura dei segretari comunali è una figura estremamente critica. Abbiamo indetto un corso concorso per 345 nuovi segretari comunali, abbiamo dato la possibilità di accedere alle categorie più basse dei segretari comunali nel caso in cui ai concorsi non partecipino un numero sufficiente di persone per coprire i posti che sono messi a bando. Abbiamo lavorato nella direzione di dare aiuto dal punto di vista finanziario, dal punto di vista della agibilità e flessibilità agli enti territoriali, soprattutto a quelli più piccoli, dai 3.000 ai 5.000 abitanti. Allora, questo decreto non è la panacea di tutti i mali, così come il percorso che abbiamo avviato di modernizzazione della pubblica amministrazione non è completato, però certamente lo posso dire in coscienza, non soltanto perché ce lo racconta anche la Commissione europea, ma posso dire in coscienza che quanto fatto da questo governo in questi 4 anni non ha confronto con quello fatto dai governi degli ultimi 10 anni. Per cui io scuoto la testa, perché mi dispiace constatare che si fanno delle affermazioni che non hanno alcun riferimento con la realtà. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti col Parlamento. Prego, Ministro Ciriani, ne ha facoltà.
7: Sì, grazie Presidente. Colleghi senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2047 di conversione di legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Grazie Presidente.
1: Grazie Ministro. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 144 nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 14.30 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia. La seduta è sospesa.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: 12:27 minuti, abbiamo ascoltato il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani porre la questione di fiducia sul decreto pubblica amministrazione che era arrivato in aula al Senato questa mattina. È stata completata la discussione generale con l'intervento del Ministro per la pubblica amministrazione, appunto Zangrillo. Il testo era arrivato in aula senza che fosse concluso l'esame in Commissione Bilancio e quindi senza mandato al relatore, era stato approvato alla Camera pochi giorni fa. La seduta al Senato riprenderà alle 14.30 con le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento. Noi ci spostiamo allora alla Camera, dove sta intervenendo l'onorevole Silvia Roggiani del Partito Democratico durante la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto dello scorso agosto che prevede l'obbligo di compostabilità di determinati imballaggi, ed è un testo che è già stato approvato dal Senato, quindi arriva alla Camera in seconda lettura. Buon ascolto.
10: Ci asterremo, ma siamo pronti, siamo pronte ad andare avanti invece su quell'altra proposta per essere alleati verso un paese e un pianeta che possa riciclare sempre di più, tutelando l'ambiente, tutelando il nostro futuro, ma tutelando anche le nostre imprese. Grazie.
11: Grazie deputata Roggiani. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Santoni Gambacorti di Pisa. Grazie di essere qua e benvenuti. E allora, non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, l'onorevole Milani. Prego. Ove ritenga, ovviamente. Quindi rinuncia. E quindi chiedo alla rappresentante del governo, la viceministra. Grazie. E allora il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata. La seduta è sospesa.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 12:31, come avete ascoltato, si è conclusa per il momento la seduta anche nell'aula della Camera, dove i lavori riprenderanno alle 15 con il question time. E allora noi ci spostiamo nella nuova aula dei gruppi parlamentari, sempre della Camera, dove questa mattina, poco fa, è stata presentata la relazione annuale del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, Marina Terragni, alla presenza anche della ministra della famiglia Eugenia Roccella e del vicepresidente della Camera Mulè.
2: Benvenuti nell'aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio. Siamo qui in occasione, come sapete, per la presentazione al Parlamento della relazione annuale dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tra poco ascolteremo proprio la garante, la dottoressa Marina Terragni. Due piccolissime parole sull'autorità che conoscete già bene. Esiste da ben 15 anni e in questi anni ha avuto sempre una missione precisa, quella di dare voce e diritto ai minori e monitorare proprio le condizioni dell'infanzia e degli adolescenti. Ma l'importanza di oggi è accogliere la relazione dell'autorità garante qui alla Camera, che ribadisce proprio la centralità del Parlamento nella tutela dei più giovani. Per questo allora che io invito il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, padrone di casa, per il saluto iniziale e istituzionale, che vuole proprio rappresentare e rafforzare l'importanza di questa unione e anche di questa giornata. A lei la parola.
3: Grazie dottoressa, buongiorno. Io non sono il padrone di casa, questa è casa vostra, perché noi siamo ospiti peraltro pro tempore. La sovranità appartiene al popolo e il popolo oggi qui è rappresentato, devo dire, in maniera assai autorevole. Dunque buongiorno ancora a tutti e a tutti, saluto la ministra Roccella, la presidente Terragni, tutti coloro che interverranno, Daniele Novara, tutti coloro che oggi interverranno. E per me davvero è un onore introdurre un evento così significativo qual è la presentazione al Parlamento della relazione annuale dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. È un appuntamento importante poiché la relazione delinea un quadro fondamentale sullo stato d'attuazione dei diritti dell'infanzia e dei minori in Italia, offrendo al Paese e al Parlamento una mappa delle criticità del sistema di protezione dei minori e proponendo interventi mirati per colmare i divari territoriali e sociali. Assistiamo ad un'occasione preziosa di confronto istituzionale su questo tema, sia per fotografare le esistenze, sia per immaginare misure ed interventi appropriati diretti a migliorare la tutela dei diritti dei minori, presupposto fondamentale per la nascita di una società migliore. I bambini e i ragazzi sono infatti il nostro presente e il nostro futuro. Tutelare i loro diritti ed investire sulle loro potenzialità di crescita personale e culturale significa gettare le fondamenta per costruire un mondo più libero, più giusto e in continua crescita. Attualmente, purtroppo, come evidenziato dai dati statistici in nostro possesso, persistono ancora molte criticità ed ostacoli per il pieno sviluppo del benessere e della crescita dei minori. Nel 2024 il 26,7% dei minori è a rischio di povertà o di esclusione sociale. Quota che sale marcatamente per i minori che risiedono nel sud e nelle isole, dove la percentuale supera il 43,5%. Il rischio aumenta anche al crescere del numero di minori di 16 anni presenti in famiglia. Per i minori che vivono con i genitori l'indicatore è pari al 18,1%. Se non ci sono fratelli e sale al 26,2% se ne è presente almeno uno. Se invece il minore vive con un solo genitore, il rischio di povertà o esclusione sociale si attesta al 38% e passa. In assenza di fratelli aumenta addirittura oltre il 53% nel caso ve ne sia almeno uno. Il livello di istruzione dei genitori si associa strettamente alla condizione socio-economica della famiglia e a rischio di povertà o esclusione sociale oltre la metà dei minori con genitori che hanno al massimo la licenza di scuola secondaria inferiore. Quota di oltre 5 volte superiore a quella di coloro che hanno almeno un genitore lavoratore.

0: laureato. I minori stranieri sono a rischio di povertà e esclusione sociale nel 43,6% dei casi, valore superiore di oltre 20 punti percentuali a quella dei coetanei con cittadinanza italiana. Nel Mezzogiorno, a livelli di rischio più elevati corrispondono anche differenze più ampie tra stranieri ed italiani. Il rischio di povertà e esclusione sociale tra i primi raggiunge oltre il 78% e tra i secondi il 41%. Ciò nonostante, quasi la metà, il 49,2% dei minori a rischio di povertà o esclusione sociale è di nazionalità italiana e vive nel Mezzogiorno. Ed è soprattutto nel Mezzogiorno che assistiamo al fenomeno della povertà sanitaria. Mi riferisco alla piaga di un'assistenza che dovrebbe arrivare innanzitutto dalla famiglia e che purtroppo in taluni contesti non è percepita con la responsabilità che pretenderebbe. Si tratta di interventi che, se non effettuati, incidono e pregiudicano la vita stessa dei minori. E la prima fase della prevenzione comincia dai vaccini, prosegue con esami e screening che coinvolgono la popolazione pediatrica. I dati raccolti sul territorio riflettono la stretta correlazione tra salute e povertà educativa, altrimenti detta a ragione, analfabetismo funzionale. Nei quartieri più disagiati delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, dove risiedono oltre 24.000 minorenni, una città a forte rischio, le difficoltà economiche e la mancanza di informazione riducono drasticamente l'accesso spontaneo agli screening successivi alla prima infanzia. E non a caso la Sicilia segnala, ahimè, il dato più basso della copertura vaccinale. Non è il terzo mondo, ma è il nostro mondo. E dunque si avverte la necessità di bussare anche fisicamente, abbattendo quelle porte oltre le quali spesso abitano analfabeti funzionali posseduti dalle bufale che mettono in correlazione, ad esempio, autismo e vaccini. Occorre considerare in profondità l'aspetto della povertà educativa, che è un fenomeno di deprivazione multidimensionale, frutto del contesto familiare e sociale in cui i bambini e i ragazzi vivono. Essa è strettamente connessa anche alla dimensione economica, poiché a causa di difficili condizioni economiche molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori. Per affrontare la povertà educativa bisogna innanzitutto colmare i numerosi gap esistenti nel sistema scolastico, fornendo servizi educativi finalmente ed effettivamente universali, e in secondo luogo bisogna dedicare risorse aggiuntive a quei territori dove si concentra maggiormente la privazione materiale ed educativa, in grado di rispondere ai bisogni specifici di bambini e famiglie particolarmente marginalizzate. Prioritaria, lasciatemi concludere, appare l'adozione di politiche pubbliche in grado di ridurre le diseguaglianze presenti nel Paese e di garantire ai minori la possibilità di apprendere, formarsi, acquisire capacità e competenze e di far emergere quello che noi dobbiamo far emergere, e cioè i loro talenti. Grazie infinite e buon lavoro.
1: Grazie mille. Allora, il vicepresidente ci ha già introdotto molte questioni e anche i primi dati, dalla povertà educativa al problema delle risorse, per dirne solamente alcuni. Allora, io passerei la parola alla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, qui accanto a me, per commentare, diciamo, questo primo entrare nel vivo dei lavori, e poi ascolteremo la relazione della Terragni.
2: Grazie, io sono qui in una sede di garanzia, quindi non sono qui per intervenire o per illustrare i provvedimenti del governo, mi piacerebbe, ma ci sono sicuramente altre sedi, altre occasioni per farlo. Sono qui per ascoltare e per rivolgere un saluto veramente cordiale all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, alle autorità presenti, a tutti presenti, in particolare al vicepresidente Mulè, che ha introdotto questo nostro incontro. La presenza di un'autorità indipendente è una garanzia preziosa. La sua costante attività di studio, di vigilanza, di monitoraggio e l'approfondimento di situazioni problematiche, di casi significativi, permettono di mantenere alta l'attenzione sui bisogni di bambini e di adolescenti. La tutela dei minori deve essere un criterio trasversale e anche mondiale, lo è nei documenti internazionali, si parla sempre del best interest dei minori come di un criterio centrale che deve orientare le politiche pubbliche. E quindi un orientamento stabile nelle politiche educative, sanitarie, sociali, digitali e culturali. Naturalmente investire sui minori vuol dire, va da sé, investire sul presente e sul futuro e anche immaginare un futuro, concorrere a immaginare e costruire un futuro, lavorando perché ogni scelta tenga conto dei bambini, dei minori in generale, degli adolescenti, che sono nel momento forse più complicato, più difficile della maturazione come persona. Quindi vorrei prima di tutto esprimere come Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità il mio apprezzamento per il lavoro svolto e per il contributo che offre alla nostra responsabilità comune di proteggere i minori, i più piccoli, una dei contributi importanti per sostenerne la crescita e per puntare appunto al migliore interesse. Dicevo che non è compito mio in questo momento raccontare i numerosi provvedimenti che ha preso il nostro governo a tutela dei minori, però vorrei almeno illustrare il metodo che abbiamo seguito, l'orientamento che abbiamo seguito e che parte dalla centralità della famiglia. Non è un discorso né di destra né di sinistra, è un dato di fatto, cioè il fatto che i minori sono in famiglia e prima di manifestare eventuali problematicità, disagi, criticità, l'intervento prioritario che si può fare è proprio attraverso la famiglia, cioè attraverso le relazioni fondamentali di cura che si sviluppano in famiglia. È in famiglia che un minore mediamente, normalmente, in situazioni non di particolare criticità cresce, ed è lì che noi dobbiamo fare il primo intervento, cioè cercare in una situazione generale di indebolimento delle strutture parentali, comunitarie, che sostenevano un tempo la famiglia, e non è che noi possiamo tornare indietro, non possiamo ricreare reti di parentela ricche come quelle di un tempo, né condizioni di una volta, né possiamo né vogliamo a volte ricrearle. Ecco, però in una situazione come questa di indebolimento, di smagliamento delle reti di parentela e di sostegno comunitarie, il metodo che noi abbiamo individuato è proprio quello di cercare di ricrearle in qualche modo attraverso le nostre politiche pubbliche. Quindi non spostare le responsabilità della famiglia altrove, non depauperare le competenze e le responsabilità delle famiglie d'origine, ma cercare appunto di sostenerle, di ampliarle, di ampliare le competenze, gli strumenti, di offrire strumenti, di alimentare anche l'autorevolezza, che come è noto è altra cosa dall'autorità, l'autorevolezza genitoriale, parentale e il senso appunto attorno a ogni minore di una comunità. Si diceva una volta che ogni bambino ha bisogno di una foresta, di una comunità intorno, ed è vero, e quindi è questo il metodo che noi vogliamo adoperare e abbiamo adoperato nei nostri provvedimenti. Voglio solo cogliere quello a cui aveva accennato il vicepresidente Mulè, cioè i problemi di povertà sanitaria. Perché, ecco, cito un provvedimento che non è è del nostro governo, ma non riguarda solo l'Italia, è un'iniziativa, un progetto del Consiglio d'Europa, di cui l'Italia è guida, non del Consiglio d'Europa, ma di questo progetto, sulla health literacy, cioè sull'alfabetizzazione sanitaria, proprio perché uno dei problemi di gruppi fragili con criticità specifiche è proprio quello di maneggiare l'informazione sanitaria e quindi di poter offrire la protezione adeguata, perché si conosce, si capisce. Quindi è un problema, anche questo è un metodo di empowerment delle famiglie e delle relazioni familiari, e è un progetto appunto di cui l'Italia è leadership, ma che è europeo, è del Consiglio d'Europa. Quindi in un contesto in cui le sfide educative e sociali sono sempre più complesse, per noi è fondamentale oggi unire ascolto, responsabilità e visione per offrire risposte efficaci e coerenti con i diritti e con i bisogni dei minori, di tutti i minori, con i bisogni concreti dei minori. Come ogni anno, quindi, seguirò con grande attenzione i risultati, le osservazioni e le proposte contenute nella relazione che sta per essere presentata. Sono elementi preziosi. Anche questo il vicepresidente Mulei l'ha già detto, sono elementi preziosi per orientare l'azione delle istituzioni e rendere sempre più efficaci le politiche rivolte ai minori e alle loro famiglie. Quindi con spirito di ascolto e collaborazione vi auguro buon lavoro. Grazie.
1: Prima di ascoltare la relazione della dottoressa Terragni, stamattina sono state distribuite a alcuni di voi questa shop che vedete, dove all'interno ci sono appunto tre pubblicazioni molto importanti: la rivista Futuri, che è un semestrale, qui abbiamo l'ultimo numero, poi c'è l'agenda dei diritti 2026, un'agenda di 400 pagine che spiega tutti quelli che sono i diritti degli adolescenti e una nuova visione appunto del minore non più come oggetto di protezione bensì come titolare dei diritti. E poi abbiamo la relazione al Parlamento 2025, dove trovate nello specifico tutti quanti i dati o tutto quello che l'autorità ha fatto nel 2025. Questo per dire cosa? Tutte cose che troveremo anche, che saranno affrontate nella giornata mondiale dell'infanzia che ricorre il 20 novembre. Ma adesso veniamo alla proprio relazione della dottoressa Terragni. La sua prima relazione, insediata da gennaio, vuole essere una vera e propria riflessione, un'analisi dei dati che porta a una soluzione e che chiama una vera e propria rivoluzione della cura. Allora, Garante, si parla, è rivolta ovviamente innanzitutto a bambini e ragazzi che sono i protagonisti di questa giornata, di cui secondo lei se ne parla veramente abbastanza?
3: Ci sono? No.
4: Dov'è?
3: Quello a scusatemi, sono. L'avevamo fatta, ecco, sì, scusate. Ci sono, io intanto ringrazio tutti, do per scontati un po' i ringraziamenti, ringrazio in particolare Eugenia Roccella, ministra Roccella e il vicepresidente Mulè. Approfitto del fatto che loro come me sono giornalisti per ricordare, come si diceva un tempo, no news, good news. Infatti di bambini e ragazzi fino almeno una decina, una quindicina di anni fa sui giornali non si scriveva. Scuola era un tema assolutamente evitato dai direttori dei giornali in quanto ritenuto noioso e non cliccabile. Improvvisamente i nostri giornali, i nostri media si sono riempiti di notizie sui bambini e sui ragazzi, e non sono state, appunto, secondo il famoso detto, sono state very bad news, purtroppo in grande parte. Generazione ansiosa, disagio mentale, il bambino, questa specie di antieroe tragico, il bambino chiuso nella cameretta, comportamenti violenti, radicalizzazione, adesso abbiamo anche l'accelerazionismo occidentale su di cui leggiamo ogni giorno sulle cronache, sfide social letali, e poi un tema che è stato molto e sarà molto la mia attenzione, quello dell'allontanamento dei minori dalle loro famiglie, un sistema che io credo ho indicato come un sistema che probabilmente va rivalutato e va ripensato, e a cui abbiamo dedicato la parte più grande di questa veramente ponderosa agenda, a cui ha lavorato un comitato scientifico, consentitemi di nominarli: la dottoressa Elvira Reale, l'avvocato Marina Marconato, l'avvocato Capuano Branca. Ecco, oggi ci è chiaro l'impatto della generazione, della rivoluzione digitale sulle nuove generazioni, anche se non è chiaro a tutti, perché se da un lato abbiamo le famiglie che si organizzano per una lettura critica e anche un'autodifesa nei patti digitali, dall'altro, soprattutto nelle situazioni più deprivate, lo smartphone continua a essere il regalo della prima comunione, e quindi dobbiamo lavorare ancora molto su questo tema. Sapete che è in discussione l'EU Kids Act, che darà un quadro normativo, ma i tempi temo siano molto lunghi. Credo che l'effetto paradossale potrebbe essere che le legislazioni nazionali, in attesa di questo atto europeo, rallentino il loro corso. Poi c'è il fermento giudiziario di cui sappiamo, le condanne a Meta, il super patteggiamento Monster al processo sempre a Meta negli Stati Uniti, con l'accusa di avere consapevolmente creato dipendenza nei giovanissimi utenti. Certo, quello che è certo è che da un certo punto in avanti bambini e ragazzi sono stati associati tragicamente alla parola problema, e forse loro stessi oggi si percepiscono come un problema per se stessi e per il mondo e anche per i loro genitori. In parallelo stiamo registrando, come sappiamo tutti, record di denatalità. Se bambini e ragazzi sono un problema, perché dovrebbero i giovani oggi andare a mettersi in questo guaio? Quindi i figli, che sono sempre stati uno slancio verso l'illimitato, oggi li percepiamo come un limite. Tra le giovani donne ci avviciniamo a quella che potrebbe essere chiamata non maternità di massa, e come sapete dietro ogni nascita c'è il sì di una donna, è un passaggio ineludibile, ma questo sì non arriva o tarda ad arrivare, e contemporaneamente sono in aumento i fatturati delle cliniche che forniscono il cosiddetto social egg freezing, il congelamento degli ovociti, per vedere se magari all'ultimo riesco a recuperare il tempo perduto. Di solito è difficile che ci si riesca. Quindi il tema della maternità resta centrale nella definizione di ogni donna, anche per le child free, quelle che non vogliono figli. Con questo tema si misurano per dire chi sono. Le analisi socio-economiche, salario, occupazione, casa, difettosità del welfare, spiegano senz'altro una quota di natalità, ma a mio parere non colgono del tutto il punto. E infatti le nascite calano anche in paesi in cui questi fattori incidono molto meno. Un attivista che avrete visto senz'altro in televisione, si chiama Francesca Bubba, dai lunghi capelli rossi, ha fatto un interessante sondaggio proprio sul tema della maternità tra le giovani donne, e ci ha indicato come pesano altre questioni: solitudine, isolamento, mancanza di condivisione non solo con il partner, ma, come diceva la ministra, con la famiglia allargata, la comunità, cioè tutto quel complesso villaggio che appunto serviva a crescere un bambino. In breve, la povertà delle relazioni oggi è veramente probabilmente il più grande nemico della natalità, e non solo della natalità. Se sui servizi è sempre possibile e auspicabile agire, su questo è decisamente più complesso, ma non per questo dobbiamo arrenderci, perché la ricostruzione di relazioni reali e in presenza è la più grande sfida che abbiamo di fronte, e non solo per quello che riguarda i ragazzi. Ci sono studi, come quelli realizzati nell'Università di Cincinnati, che dimostrano che i territori raggiunti per primi dalla banda larga mobile sono stati i primi a registrare un rilevante calo delle nascite. Cioè la variabile tecnologica agirebbe anche sulla struttura delle relazioni. se tu passi un sacco di tempo online e passi molto meno in presenza, in incontri informali e quindi anche in formazione di coppie stabili che consentono una progettazione familiare. Avrete senz'altro sentito parlare del solo maxing, una pratica propagandata soprattutto su TikTok, dove ci sono questi giovani influencer che insegnano a massimizzare se stessi, a diventare loro stessi azienda di se stessi, quindi a ridurre al massimo il tempo delle relazioni con gli altri, intesi come uno spreco improduttivo. La sociologia parla di individualizzazione strutturale e di una dimensione comunitaria che si avvia all'estinzione. Dunque sì, gli incentivi per la genitorialità e tutto il lavoro che si sta facendo per ridare alle famiglie questa struttura intorno di supporto che è venuta a mancare, ma le condizioni sociali e relazionali pesano moltissimo. Quando osserviamo questi cambiamenti, una vera e propria mutazione antropologica, dovremmo considerare anche la parte che noi, le nostre generazioni, parlo naturalmente non dei ragazzi che vedo qui, hanno avuto in questa mutazione, cioè nella progressiva perdita di importanza delle relazioni a favore della realizzazione individuale. Cioè dal 2 delle relazioni, comprese quelle con i figli, il 2 che è l'atomo costitutivo dell'umano, non l'1, il 2 della relazione, il baricentro è andato via via spostandosi in direzione dell'uno singolare, dell'individuo radicale, preferibilmente isolato da remoto, soggetto che la filosofa Adriana Cavariero recentemente al Festival Filosofia di Modena ha descritto come belligerante guerriero orientato al dominio. Anche la difettosità e fragilità dei nuclei familiari si può leggere in una chiave individualistico-narcisistica, e probabilmente questo sarà oggetto della relazione del professor Novara. Fenomeno al cui diamo il nome di adultescenza, che vede l'idea del figlio risorsa, anzi risorsa definitiva, come qualcuno l'ha definito, cedere il passo all'idea del figlio problema, eventualmente problema da evitare. Il filosofo Ivan Illich, padre dell'ecologismo contemporaneo, già nei primi anni Ottanta del secolo scorso, nel suo meraviglioso saggio Gender, aveva profetizzato l'avvento di quello che aveva chiamato neutrum economicum, un soggetto isolato, fluido, flessibile, fungibile, sciolto da ogni legame, invidioso e individualista, affrancato dai ruoli, perfino affrancato dal proprio corpo e dai suoi limiti, dal proprio sesso. Illich sostiene che il mercato non si limiti a intercettare e accogliere desideri circolanti per farne diritti / prodotti in vendita, ma piuttosto produca e ingiunga questi stessi desideri come condizioni per il proprio profitto. I bisogni dell'individuo e i diritti che ne consegue quindi vanno creati ex novo, ed in fondo è quello che vediamo oggi nel digitale. Cioè sì, digitale serve a cambiare il nostro orientamento di consumo. Illich dice anche un'altra cosa, e parla di imbroglio unisex, vedendo l'annullamento della differenza sessuale come un cambiamento della condizione umana che non ha precedenti, perché la differenza sessuale è ritenuta un ostacolo allo sviluppo. Questo dice Ivan Illich. Cioè i valori associati alla differenza femminile, la relazione, la cura, l'apertura di sé all'altro, l'interdipendenza e anche la fragilità non sono produttivi. Quindi la differenza femminile in questo processo verso il neutrum economico va neutralizzata. Questo appunto perché la differenza femminile è nemica del superindividuo. La relazione materna è paradigmatica della condizione umana, in cui il vero uno è il due, atomo indivisibile dell'umano e la cui soggettività è immediatamente relazionale. Noi tutti nasciamo come due, perché per i primi 3 anni della nostra vita crediamo di essere nostra madre, poi pian pianino. E quindi c'entra anche il declino delle nascite. L'amica Alessandra Bocchetti, fondatrice negli anni 70 del Centro Culturale Virginia Woolf di Roma, sostiene che la denatalità rappresenta plasticamente la protesta delle donne contro un mondo che non le accoglie per quello che loro sono nella loro autenticità e le costringe a allontanarsi da loro stesse, una specie di controistinto che si configura come rifiuto, indisponibilità, sottrazione e che testimonia il punto di rottura di un equilibrio già difficile. Lo stesso congelamento degli ovociti, che vedo che molti salutano come una pratica interessante anche nella nostra politica, nata per aiutare donne con problemi di salute gravi, per esempio donne sottoposte a terapie oncologiche, ragazze che dovevano salvare il proprio patrimonio ovocitario, oggi indicata come soluzione per donne perfettamente sane. Questo indica che è la società a essere malata. Ma da soli al mondo non ce la si fa. Vogliamo davvero questo destino per i nostri figli e i loro figli? Se ne avranno. Da soli la nostra vita non è più felice. Dobbiamo restituire alle ragazze e ai ragazzi questa consapevolezza e scusarci per averli indotto a credere in questo. Dobbiamo spiegare che l'interdipendenza non è debolezza, che l'individuo assoluto è una finzione. Non cediamo, ha detto ancora la filosofa Cavariero, alla favola secondo la quale il fine dell'essere umano è l'indipendenza. È falso. Dobbiamo restituire alla relazione, alla cura, la loro posizione di fondamento delle comunità umane. Le comunità sono nate per questo, sulla base della nostra vulnerabilità, per darsi una mano, per proteggere chi mette al mondo, per accogliere chi nasce e andare avanti insieme. Dobbiamo interrogarci a fondo su questa dolorosa estinzione della dimensione comunitaria che ci lascia soli al cospetto di Leviatano. La relazione è veramente tutto. Ne parlavamo anche col prefetto San Germano, che è responsabile della giustizia minorile, a un convegno sui minori stranieri non accompagnati. La qualità delle relazioni di accoglienza è decisiva nella determinazione del destino di questi ragazzi, ma anche della nostra società che li accoglie. Come si restituisce spazio, e vado a concludere, a queste relazioni reali? Una mossa in questo senso, seguendo Ivan Illich e i suoi epigoni, primo fra tutti l'indimenticato Alexander Langer, che si era reso promotore di un Mutter Manifest, manifesto delle madri, sarebbe la restituzione di spazio ai valori legati alla differenza femminile, che potremmo chiamare relazionalità radicale. Si tratta di ascoltare allora davvero con attenzione, non retorica, quello che le donne che si sono, come dice Bocchetti, fermate dal punto di vista della maternità, quello che hanno da dire in merito all'organizzazione della vita, del lavoro, delle città, della comunità, della società, il loro senso per l'armonia e per la bellezza, in una parola, per la cura, valore inestimabile mantenuto nell'insignificanza sociale ed economica. Se vediamo quello che succede nel mondo, potremmo pensare che al centro dell'umanità c'è la guerra. Ma ogni giorno silenziosamente vengono erogate più di 16 miliardi di invisibili ore di cura per restare solo a quelle erogate gratis e, devo dire, quasi esclusivamente da donne. Quello che si può definire il paradosso della cura è che nelle nostre società, lo vediamo anche nelle nostre famiglie, per fattori demografici, c'è sempre più bisogno di cura, ma questo valore non viene riconosciuto a nessun livello e la cura viene pensata come economicamente e politicamente residuale. Servirebbe invece una vera e propria care revolution, un approccio trasformativo per riconfigurare il modo in cui il lavoro di cura viene riconosciuto, organizzato, condiviso. e posto al centro. È un valore che non dobbiamo rinunciare a trasmettere ai ragazzi, maschi e femmine, e a ogni costo. Si tratta, e finisco dunque in una parola, di coltivare un sentimento di gratitudine verso la madre, da cui può discendere molta buona politica per il bene delle bambine, dei bambini e di noi tutti. Grazie.
1: Mi riallaccio, Garante, al valore proprio della cura di cui ci accennava nella parte finale della relazione, che è uno anche dei ruoli dei genitori che oggi stanno vivendo un momento di forte crisi di identità. Allora lascerei la parola al pedagogista Daniele Novara, che da oltre 30 anni lavora accanto a genitori, insegnanti ed educatori.
5: Eccomi. Un grazie alle istituzioni, ma specialmente Marina Terragni, che sta facendo un lavoro ottimo. Io sono un pedagogista senior, come vedete, non mi tingo i capelli. E, come pedagogista senior sono molto selettivo. Collaboro solo con chi ritengo degno della mia seniorità, non so se esiste questo concetto, e Marina Terragni è senz'altro fra queste persone, quindi la ringrazio. Quando lei oggi così improvvisamente mi cita, uso il personale, Ivan Illich e Alex Langer, ovviamente mi sciolgo, perché qua siamo ad alti livelli, indubbiamente. Io spero che anche voi vi ripassiate un po' Ivan Illich, ecco, e tanto più Alex Langer. Poi spero la prossima volta magari Marina Terragni ci cita anche qualcun altro, così il nostro empireo, no, culturale a difesa, no, dei bambini e diciamo proprio della generatività. Io mi sto battendo contro il 50-50 perfetto madre-padre, che sta portando delle situazioni agghiaccianti in tribunale, della serie Re Salomone, proprio letteralmente, con bambini di 6 mesi che vengono gestiti 50-50, perché questa sarebbe la nuova tendenza progressista. No, ma dico, ma stiamo scherzando? Una delle poche certezze che abbiamo nel nostro ambito è l'attaccamento primario. Una delle pochissime definizioni scientifiche che non sono mai state messe in discussione. Attaccamento primario, almeno rispettatelo, signori giudici, nel primo anno di vita, almeno quello. Ma come fa un neonato a passare da una casa all'altra perché c'è stata una sentenza? Dico, ma stiamo scherzando? Ecco, questa è la situazione. Quindi i nostri bambini e le nostre bambine non se la stanno passando bene. Quest'estate ho dovuto occuparmi degli hotel adults only. Dico, cos'è? No, sono già tanti film porno. No, non è quello. Vado a vedere meglio, gratto un attimo, e trovo che sono hotel child free, cioè senza bambini. 300 hotel in Italia. L'avessero fatto coi disabili, sarebbero tutti chiusi. Tutti! Nessuno avrebbe permesso che mettessero fuori disability free. Però con i bambini lo possiamo fare. Beh, tranquilli, è business. È business. E quindi andate avanti nel business. No? E questo è solo uno dei tanti esempi. Non se, quando Marina Terragni dice sono un problema, Ma è un'altra questione agghiacciante. Ma come si fa a continuare questa lagna sull'ansia adolescenziale? Scusate, siete stati adolescenti? Vi faccio un test. Ok, so di essere in un posto dove non si fanno queste cose, ma abbiate pazienza. Vi faccio un test ad alzata di mano. Chi di voi fra i 12 e i 19 anni non ha avuto momenti di ansia? Alzi la mano. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, adesso dobbiamo fare tutta sta pantomima sull'ansia adolescenziale? Ma per che cosa? Per alimentare quest'idea che i figli sono un problema e che quindi devi fermarti, no? Chiedo alla signora, ma come mai figlio unico? No, mi guarda come se le avessi chiesto se partecipava a Temptation Island. Non so se mi spiego, cioè uno dei posti che è un po' problematici oggi. Come dire, basta dottore, basta, ho già dato. Fatica ad accettare la differenza infantile e adolescenziale, una fatica incredibile, come se i bambini nascono e dovessero essere già adulti, no? A 4 anni non dovrebbero più credere a Babbo Natale, no? Essere pronti a partecipare a una trasmissione di Alberto Angela, preparatissimi. Non so, in terza elementare un bambino conta con le dita. Lo vogliamo dire alle maestre che conta con le dita? È un dato scientifico. Piaget, stop. Non possiamo dire, signora, suo figlio conta ancora con le dita. È normale. E allora diventa poi un problema la conseguenza, cioè la fragilità genitoriale sul versante educativo, perché nel momento in cui i bambini e i ragazzi escono da un immaginario, no, di accettazione, no, di condivisione, è logico che è tutto complicato. E allora succede che i genitori fanno mosse, come dire, problematiche, sbagliate, diciamo, anche se il termine è improprio. Se noi facessimo un altro test, no, non lo faccio a voi, abbiate pazienza, su quanti ragazzini di 12 anni o ragazzine sono ancora nel lettone, ci sarebbe da divertirsi, no? Oppure tutto sto fenomeno delle bambine e bambini influencer, genitori che si licenziano per far fare alle bambine, li conosciamo tutti le influencer, però lì nessun servizio sociale che interviene. Ma il servizio sociale intervengono solo se una famiglia vive nel bosco? E quelle che vivono dietro un videoschermo per fare il business? No, quelle vanno bene. Quando c'è la parola business va sempre bene? No, scusate, qualcosa non torna, i conti non tornano. Non possiamo accettare questa situazione. Se la normalità infantile diventa disturbo, è logico che ci perdiamo. Inutile parlare di calo demografico, ma come si fa in queste condizioni? E se prendiamo il caso, non so, delle nostre classi, un'etichetta non la si nega a nessuno. Anche qua potrei fare un piccolo test su chi di voi scrive in stampatello. Signori, siete disgrafici, vi è andata bene, che siete nati al momento giusto, altrimenti non parliamo la disortografia. Allora, partiamo da un presupposto molto molto scientifico. Scusate, faccio un attimo una nota tecnica. I bambini hanno delle capacità di compensazione neurocerebrale, neurocognitive, che noi neanche ci sogniamo. il 10% della popolazione è mancina. Questa roba qua. Tenere la penna con la... Io non sono mancino. La nostra società è strutturata per i destrimani, ok? Allora, il mancino, quando va a scuola, deve fare uno sforzo titanico. Deve fare la torsione. La torsione a 6 anni, a 5 e mezzo magari, per riuscire a scrivere senza coprire quello che sta scrivendo, altrimenti la maestra lo licenzia. È qualcosa di straordinario. Pensate a Leonardo che usava lo specchio, eccetera, no? Per dire che se il mancino ce la fa, e anzi riconosciamo spesso e volentieri nei mancini che sono in condizioni assolutamente deficitarie rispetto alla cosiddetta norma, la capacità di arrivare ad altissimi livelli della società, vuol dire che anche il disortografico ce la può fare. Il disgrafico, i presunti dislessici, sono tutti dislessici adesso. E abbiamo avuto dei geni che erano dislessici. Cosa hanno fatto nella vita? Hanno compensato. Perché il nostro cervello è plastico, specialmente nei primissimi tempi. E dobbiamo favorire questa plasticità, non dare etichette per cui uno si accascia, no? Si spiaggia sul banco e non fa più niente. Dire, datemi una facilitazione, una tastiera. No, ma quanti bambini verrebbero favoriti dalla tastiera per poi scoprire, ormai gli studi sono definitivi, che le tastiere riducono le capacità di lettoscrittura, le riducono proprio drasticamente. Io non so che tempo ho, abbiate pazienza.
1: Siamo alle conclusioni, così diamo la parola poi ai ragazzi per leggere la lettera e per la diretta
5: televisiva.
1: Allora
5: io vorrei... Proprio per concludere, avete capito che siamo l'educazione ricevuta, una frase che dovrebbe essere montessoriana, poi penso di averla detto io, ma comunque lo stesso, insomma, abbiate pazienza, siamo l'educazione ricevuta. Oggi decidiamo ad aiutare i genitori nell'educazione dei loro figli, dando tutto quello che ci vuole. Io per esempio da tempo sto proponendo che accanto al pediatra di famiglia ci sia il consulente educativo che dia le informazioni, non che i genitori quando hanno un bambino di 8 anni un po' così pensano che sia entrato in preadolescenza. 8 anni! È un salto mortale, ma 8 anni non si entra in preadolescenza, sei all'inizio dell'ultima parte dell'infanzia. E purtroppo sono delle fake news di cui sono pieni i siti di ogni tipo. Aiutiamo i genitori a uscire dal fai da te.
1: E allora, con l'appello all'aiuto ai genitori, la interrompo, grazie. Le chiedo scusa perché abbiamo la diretta televisiva e diamo grazie per il suo accorato intervento. Diamo subito la parola alla studentessa Elena Cosentino della Consulta Nazionale delle Ragazze e dei Ragazzi, che sono anche qui in rappresentanza in sala, a cui facciamo un applauso, e che ci leggerà il vostro appello. Prego.
6: Cari adulti, è un piacere essere qui a rappresentare la consulta e condividere con tutti le nostre riflessioni emerse durante gli incontri. La famiglia rappresenta per la nostra generazione un vero e proprio porto sicuro, il primo punto di riferimento e la base da cui partono la nostra formazione, la nostra crescita personale e la nostra sicurezza emotiva. Fin dalla nascita costituisce il principale esempio ed ha un'influenza fondamentale sulla crescita di ogni persona. È anche una grande rappresentazione della cultura che attraverso di essa ci viene trasmessa. Allo stesso tempo, la famiglia può essere vissuta come un peso, soprattutto quando non è d'accordo con le nostre decisioni, e può portarci verso una strada che non ci rappresenta. Nonostante questo, rimane un importante punto di forza ed un appoggio, perché nei momenti di bisogno e nelle situazioni critiche è presente per sostenerci ed aiutarci. La sua presenza è importante non solo per il nostro futuro, ma anche per quello della comunità di noi giovani, essendo un luogo di supporto, ascolto e crescita personale. Per comunità intendiamo la matrice della società che andrà a formarsi nel futuro, includendo ogni ruolo sociale, ogni etnia, ogni età ed ogni religione. Al mondo degli adulti viene chiesta maggiore presenza, fiducia e responsabilità. Noi ragazzi abbiamo bisogno di più tempo e di un ambiente in cui possiamo trovare ascolto e dialogo. Gli adulti, avendo spesso ritmi molto rapidi, rischiano di non lasciare spazio a elementi fondamentali nel rapporto con noi, come la possibilità di esprimerci liberamente senza sentirci giudicati. Vorremmo la presenza, intesa come presenza emotiva e presenza fisica, nei momenti importanti della nostra vita, che si tratti di una vittoria, di un cambiamento o di un momento difficile. È importante anche che gli adulti cerchino di non trasmetterci le loro insicurezze. Al contrario, potrebbero condividere con noi esperienze e consigli in grado di aiutarci, utilizzando metodi che non vadano a comprimere troppo quello che pensiamo. Essere genitori, infatti, non significa soltanto crescere un'altra persona, ma saper coltivare i suoi sogni e le sue idee senza imporre le proprie esperienze come assolute. Abbiamo bisogno di essere ascoltati davvero e non soltanto guidati, ricevendo gli strumenti necessari per affrontare una società in continuo cambiamento con autonomia e serenità. Nonostante le difficoltà, per noi la famiglia rimane un valore fortemente desiderato e presente nei progetti di vita futuri. L'idea di costruire una nostra famiglia rappresenta un traguardo importante, visto come uno spazio di stabilità e come un luogo in cui poter trasmettere il valore del rispetto. Un rispetto che significa riconoscimento reciproco, capacità di accogliere il mondo con le sue diversità, capacità di comprendere la libertà di chi si ama e di sapersi esprimere. Ma rispetto significa anche avere la libertà di imparare quando sbagliamo facendo le nostre scelte. Anche con tutte le nostre insicurezze, non manca il desiderio di diventare un giorno genitori e di cercare di essere un esempio migliore. Nella vita però niente è definitivo. Le persone, le passioni, i luoghi familiari e le emozioni cambiano continuamente. Crescendo si passa dall'essere bambini spensierati ed allegri ad affrontare il mondo degli adulti, pieno di nuove responsabilità e di scelte difficili. Per questo al mondo degli adulti chiediamo la sicurezza necessaria per realizzare i nostri sogni. Molti di noi sognano diventare medici, avvocati, ingegneri, carabinieri, imprenditori o insegnanti e vorremmo che gli adulti ci supportassero e non ci obbligassero a distoglierci dai nostri progetti. Alla nostra famiglia chiediamo di provare ad osservarci di più e di cercare di capire i nostri stati d'animo anche se non li esterniamo esplicitamente. In questo percorso possono nascere molti dubbi: quale lavoro scegliere, che persona diventare, se seguire una determinata passione o se percorrere la stessa strada degli amici. Sono domande che spesso mettono in crisi e alle quali sembra necessario rispondere da soli. In realtà però non siamo mai veramente soli quando bisogna prendere le nostre decisioni. Gli amici possono andarsene, le passioni possono cambiare e gli obiettivi possono cambiare, mentre la famiglia rimane. A volte, per percorrere la propria strada, si può lasciare la famiglia alle spalle, pensando che non possa comprendere davvero le nostre scelte. Con il tempo, però, si può capire che essa rappresenta il posto sicuro, quello che continua a custodire ricordi e che rimane presente anche nei momenti più difficili. La famiglia non è perciò solo quella di sangue, ma quella che dà supporto, che custodisce esperienze, ricordi ed insegnamenti. Però una cosa è certa: tra tutte le strade che vengono costruite per raggiungere i propri obiettivi, ce ne sarà sempre una che riporta a casa, dalla nostra famiglia. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie per questo bellissimo appello. Nelle tue parole, Elena, chiediamo la sicurezza necessaria per realizzare i nostri sogni. Quindi grazie anche a tutti i tuoi compagni, perché lo ricordiamo, appunto, la consulta che fa parte dell'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza raccoglie ragazzi di tutta Italia dai 13 ai 17 anni che lavorano tutto il tempo e ogni anno per raccontare quei loro sogni e per farsi affiancare anche dalle istituzioni a realizzarli nel modo migliore. Allora, io è terminata la nostra diretta televisiva, io ringrazio tutti i relatori che sono stati qui oggi. Abbiamo avuto tanti spunti di riflessione, ma ringrazio soprattutto voi, perché vedere un pubblico presente è una vittoria vera soprattutto per loro. Grazie mille e una buona giornata.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: 24 minuti, vi ricordo che le aule parlamentari sono entrambe in servizio ma entrambe sospese per la pausa pranzo. Alle 14.30 riprenderanno i lavori al Senato con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo questa mattina al decreto pubblica amministrazione. Invece alla Camera alle 15 ci sarà il question time. Noi allora ne approfittiamo per farvi ascoltare i lavori della commissione esteri del Senato del 23 settembre scorso, quando appunto i commissari hanno incontrato Aleksandr Kornienko, primo vicepresidente del Parlamento dell'Ucraina. Buon ascolto.
9: L'occasione di questa convocazione, l'incontro con il vicepresidente della Verkhovna Rada di Ucraina, Alexander Kornienko, che saluto con onore e con piacere. Abbiamo con noi l'ufficio di presidenza, quindi i rappresentanti dei gruppi presenti nella commissione esteri. So che lei appena sta esteri e difesa, anzi questa è la commissione esteri e difesa. Abbiamo la accogliamo come abbiamo fatto in altre occasioni, l'ambasciatore che abbiamo visto anche in diverse altre occasioni, ogni volta che a diverso titolo uomini delle istituzioni o della amica Ucraina vengono in Italia. A lei chiederemo ovviamente un intervento in cui da una parte vogliamo comunque ringraziarla e rafforzare ed indicare quello che è il nostro spirito di comunanza, di vicinanza, di solidarietà con il vostro popolo aggredito in una guerra ingiusta e che dura troppo a lungo. E dall'altra parte vogliamo ascoltare come giusto soprattutto la sua voce. Poi daremo, ripeto, pur in tempi stretti la parola ai commissari, quindi cerchiamo di utilizzare bene questa mezz'ora. Può parlare la sua lingua perché è presente il servizio di interpretariato e devo anche informarvi che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e quindi la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla web TV, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Non vi sono ovviamente osservazioni, per cui tale forma di pubblicità è dunque adottata per il proseguo dei lavori. Do quindi ancora una volta il benvenuto al vicepresidente onorevole Alexander Kornienko, a cui lascio quindi la parola.
10: Grazie signor Presidente, per me è un grande onore essere qui a partecipare a questo incontro, a essere al Senato qui oggi, condividere le mie opinioni con voi per esprimere soprattutto la gratitudine al popolo italiano per il sostegno del governo, del Parlamento, della Camera e del Senato, per tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni. L'Italia è tra i nostri partner più importanti, la Repubblica Italiana non è per noi solo paese membro dell'UE o di G7, ma è anche il paese che fa tantissimo per aiutare l'Ucraina a resistere e risolvere le questioni di questo grande problema, tragedia che abbiamo. Il sostegno nel momento dell'aggressione, durante il periodo dell'aggressione russa, per noi è molto importante. Noi abbiamo un ottimo dialogo con il vostro Parlamento, il nostro gruppo di amicizia con l'Italia, con i parlamentari italiani è molto forte, tra i più grandi, e anche nelle piattaforme internazionali noi riceviamo sempre il sostegno dei parlamentari italiani, degli onorevoli e dei senatori. L'Ucraina continua a difendere la propria statalità contro l'aggressione russa e nonostante la situazione difficile noi continuiamo a combattere. Ultimamente la Russia continua a bombardare le infrastrutture strategiche, civili, e adesso però vediamo che ci sono anche dei problemi in tutto il mondo perché queste sono le ripercussioni sull'economia internazionale, sulla sicurezza alimentare a causa delle esportazioni del grano ucraino, e questo ovviamente impatta sui prezzi al mercato internazionale. Se parliamo delle nostre questioni interne è la sicurezza della vita delle persone nelle grandi città, perché i russi continuano a bombardare le infrastrutture civili, le infrastrutture di trasporto, bombardano anche le pompe di servizio. Adesso abbiamo le stazioni di benzina, di sono bombardati, e questo impatta molto le condizioni della nostra vita. Ogni giorno poi lungo la linea del fronte arrivano le bombe aeree, e questo parliamo qui di circa 15 milioni di abitanti, di cittadini che vivono quotidianamente attacchi dei russi. Adesso abbiamo circa 40 milioni di abitanti, per cui un terzo della popolazione, anche di più, soffre di questi bombardamenti. In particolare un'altra questione molto importante adesso è la distruzione dell'economia, dell'industria ucraina, perché nell'ultimo mese sono stati bombardati i principali, praticamente tutti, stabilimenti siderurgici che utilizzavano anche le nuove metodologie.

0: Riceviamo tanto aiuto da parte vostra. Noi vi ringraziamo per il dodicesimo, per i primi 12 pacchetti di aiuti e aspettiamo il tredicesimo pacchetto. Vogliamo collaborare nel campo dello scudo aereo e vediamo la cooperazione futura. Nonostante la nostra situazione in cui versiamo pesante, noi abbiamo una grande esperienza, noi possiamo condividere le nostre conoscenze nel campo dei droni, del combattimento nelle condizioni di guerra ibrida. Tutte le minacce odierne, moderne, sono conosciute ormai per l'Ucraina e lei conosce bene come combatterci. Poi voi sapete che il nostro presidente a livello internazionale è presente in tutte le piattaforme internazionali, quasi ogni mese ci sono incontri con il presidente Trump e gli Stati Uniti adesso promuovono il processo di pace, però purtroppo ancora non vediamo grandi passi, soprattutto in particolare a causa della posizione della Russia. Tuttavia, questi passi sicuramente ci porteranno alla pace che per noi deve essere basato sullo Statuto ONU, rispetto dell'integrità territoriale e diritto internazionale. Adesso si parla anche delle sanzioni che ieri sono state prorogate per ulteriori 3 anni. Noi siamo molto grati all'Italia anche per il sostegno nel campo del sanzionario, anche nel campo della flotta ombra e la restituzione della sicurezza nel Mar Nero per garantire l'esportazione soprattutto dei prodotti alimentari da cui dipende una buona fetta del mondo. Con l'arrivo dell'inverno, con l'avvicinamento dell'inverno, avremo bisogno anche della difesa, del sostegno e della ricostruzione delle strutture energetiche, per cui il pacchetto energetico è molto importante. I nostri bambini, le nostre madri, persone civili, soffrono tantissimo, a causa delle questioni energetiche. Poi parliamo anche del rimpatrio dei nostri bambini, ritorno dei nostri prigionieri di guerra. L'aspetto umanitario è molto importante. Inoltre voglio sottolineare l'importanza della partecipazione dell'Italia a vari format internazionali, tra cui a Londra ci sarà anche la piattaforma di Crimea quest'anno e l'Italia ci sarà. Noi non dobbiamo mai perdere anche altre questioni, però lo sport, la cultura, perché i russi soprattutto utilizzano questo per in qualche modo pulirsi, pulire la propria politica. Ecco perché noi chiediamo qui una grande attenzione e collaborazione con l'Ucraina. Cari senatori, cari colleghi, sottolineando questi aspetti, noi parliamo non solo dell'Ucraina, delle nostre questioni personali, ma anche delle questioni della sicurezza in Europa nel futuro. Cosa possiamo fare oggi per rendere questa sicurezza più sicura? Gli ucraini hanno mostrato la capacità di difendere non solo il proprio territorio, ma anche partecipare alla creazione di uno spazio di sicurezza europeo, costruendo una condizione, un format di sicurezza europeo. Noi ringraziamo l'Italia per il sostegno, per la nostra cooperazione molto stretta e per cui sarò pronto a rispondere alle domande per quanto ci permetterà il tempo. A disposizione. Grazie.
1: Grazie a lei Presidente. Io adesso che allora sei il senatore Del Rio, per primo poi segnatemi per favore gli altri. Prego, senatore.
2: Grazie, allora grazie molte. E, intanto esprimo la nostra vicinanza, solidarietà e grande stima e rispetto per il coraggio del popolo ucraino che si è opposto con grande dignità a un'invasione ingiustificata e ingiustificabile.

0: siamo convinti che questa guerra sia una guerra europea, è una guerra che riguarda l'Europa e consideriamo l'Ucraina come un paese a tutti gli effetti nello spazio europeo e che diciamo può contribuire a far respirare l'Europa col suo polmone dell'est, come diceva Giovanni Paolo II, l'Europa respira con due polmoni, no? A est e a ovest. Io approfitto della sua presenza, oltre che per esprimere appunto la solidarietà e la vicinanza e il sostegno. Io sono un pacifista convintissimo, ma sono anche convinto che essere pacifisti non voglia dire arrendersi alla violenza degli altri e che quindi, come dire, salutando la vostra resistenza, volevo anche fare presente che spesso in Italia si dice che il governo ucraino non è disponibile a trattare delle condizioni per avviare un processo di pace. C'è una propaganda molto diffusa su questo elemento. A me risulta invece che appunto il governo ucraino abbia tentato e provato ad aprire diverse volte tavoli negoziali anche con il governo russo, abbia dato disponibilità ai mediatori statunitensi, ai mediatori europei per delle soluzioni anche simili a quella soluzione coreana di tregua e di stop sugli attuali confini, diciamo, determinati dalla guerra. Quindi noi sappiamo che, io credo, e volevo capire anche dalle sue parole, se questo desiderio di pace, di diplomazia, di dialogo, di ripresa, di dialogo, almeno di interruzione del conflitto, è presente ed è forte in Ucraina come io credo, o se invece come dire, voi pensate di proseguire la guerra a oltranza come invece una certa propaganda mira a stabilire in Italia. Grazie.
1: Senatore Spagnoli, sì, raccogliamo prima tutti gli interventi e poi fa una risposta comune. Grazie.
2: Grazie, ringrazio anch'io per la presenza e per le parole. La mia è una domanda che si fonda sul fatto che voi avete una sensibilità particolare rispetto alla conoscenza della mentalità russa, perché siete affini a loro. Noi facciamo fatica qualche volta a capire come funziona il modo di pensare di coloro che governano oggi la Russia. La mia domanda è questa. Secondo voi la presenza di Putin è decisiva per il comportamento odierno della Russia, o se non ci fosse lui è possibile che in questo contesto internazionale, in cui la Russia ha delle oggettive difficoltà a mantenere il ruolo di potenza che aveva in passato, con un altro a capo del governo ci sarebbe una situazione simile? Questa è la domanda.
1: Grazie senatore Spagnoli, senatrice Santanchè.
3: Grazie Presidente. Intanto volevo ringraziare il Vicepresidente, che per noi è sempre un'occasione importante quando abbiamo questi incontri, anche perché ci teniamo che il popolo ucraino senta la nostra vicinanza ogni giorno, e credo che ormai abbia capito il ruolo dell'Italia. Io vorrei fare una domanda, vorrei chiedere, visto che oggi l'Ucraina, dopo questa maledetta guerra, comunque è diventato il principale laboratorio europeo, forse un termine un po' forte quello che sto dicendo, ma è diventato il principale laboratorio europeo per quanto riguarda la guerra, perché avete messo un sistema di droni e di antidroni che credo non ci siano precedenti. Allora, da questa lezione che cosa dovrebbe apprendere l'Europa, e in particolare l'Italia? Cosa dovremmo fare per proteggere il proprio territorio e soprattutto quelle che sono le nostre infrastrutture più critiche? Grazie.
1: Va bene, mi consigliava l'ambasciatore. Beh, allora dai. Sì.
4: Molto, molto rapidamente una domanda, signor Presidente. Intanto chiedo scusa, signor Vicepresidente, abbiamo avuto un problema. Leggerò lo stenografico, il suo contributo, ma naturalmente nel manifestare piena solidarietà, vicinanza e attenzione alle ragioni del popolo ucraino e alla sua lotta di indipendenza e di resistenza, le vorrei fare una domanda. Qual è la vostra aspettativa rispetto al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Grazie.
1: Sì, prego, senatore Alfieri.
5: No, per quanto mi riguarda, insomma, fa testo quello che ha detto il collega senatore Del Rio, però avevo due domande, siccome c'è stato un passaggio nella sua introduzione. Pur nello stallo del negoziato che non va avanti, è rimasto un canale aperto per lo scambio dei prigionieri. E dall'altra parte, se sulla tragedia dei bambini ucraini deportati ci sono novità, se c'è uno spazio per riportarli indietro, anche quello so che insomma, c'erano dei canali di dialogo aperti, però poi non se ne è saputo più niente, se ci sono delle informazioni su questo, grazie.
1: Grazie colleghi, direi che possiamo darle la parola per rispondere a ognuna delle domande.
6: Grazie mille per il vostro interesse e per il vostro sincero desiderio di aiutare l'Ucraina, si sente anche dalle vostre domande. Brevemente, cercando di rispondere a queste domande, adesso parlerò della situazione diplomatica e delle trattative. In effetti ci sono dei canali per la soluzione delle questioni umanitarie, per lo scambio dei prigionieri, anche del rimpatrio dei bambini. So che vi interessa molto, ci sono dei mediatori che ci aiutano ad andare avanti, però la situazione con i bambini è quella di cui abbiamo già parlato all'inizio della guerra. I bambini crescono e in questi 5 anni molti bambini che nel 2022 erano bambini ormai sono persone adulte e del loro rimpatrio non se ne può più parlare. È una questione che dobbiamo accelerare, perché a breve non saranno più bambini. La Russia c'è il processo di indottrinare questi bambini con la propria ideologia, e ci sono dei casi ormai noti quando questi ex bambini volontariamente entravano a far parte dell'esercito russo combattendo contro l'Ucraina, contro gli ucraini. Del luogo in cui ci troviamo, perché a Roma avete un luogo molto importante per tutto il mondo, parlo del Vaticano, è uno dei nostri amici nel campo della mediazione per le questioni umanitarie. Ieri ho avuto l'incontro con loro per vedere come rinforzare i nostri sforzi. Sicuramente qui avremo dei risultati, spero. Inoltre vorrei dire che noi conduciamo trattative per i civili imprigionati, molti si trovano nelle condizioni molto difficili, adesso cerchiamo di liberare i giornalisti, ad esempio, i sacerdoti. Poi c'è un gruppo, un cluster importante, sono gli ingegneri della centrale atomica nucleare di Zaporizhia. Loro ormai da 4 anni sono imprigionati e alcuni versano nelle condizioni molto gravi. Qui dobbiamo lavorare molto, perché sicuramente loro non sono combattenti, assolutamente sono persone semplici. Sono questioni molto difficili, su queste questioni attiriamo l'attenzione di tutti, dell'Europa, sulle invece trattative della pace. Io credo che si vede anche dalle dichiarazioni di Zelensky e del nostro team che siamo aperti a queste trattative, però non parliamo della capitolazione dell'Ucraina, perché per la nostra popolazione, più del 60% della nostra popolazione vogliono, sono a favore della soluzione pacifica. Ci sono chi vorrebbe combattere a oltranza, però sono meno e credo che questa percentuale diminuirà sempre di più. Per cui qualsiasi sforzo diplomatico è veramente sostenuto e ben visto, e nell'ultimo anno grazie anche al Trump abbiamo avuto vari contatti, abbiamo fatto incontri trilaterali a Istanbul e in altri luoghi. Questo movimento c'è, si aspetta a breve, forse si parlerà del ritorno del format trilaterale da parte degli Stati Uniti e dell'Ucraina, vedremo cosa potrà essere fatto per sostenere questo processo. Attualmente purtroppo vediamo che la Federazione Russa conosce bene il linguaggio della forza e purtroppo la situazione è questa. Qui passerò anche alla questione, alla domanda riguardante il Putin e la Russia. Nella nostra esperienza, sì, noi siamo i loro vicini, non siamo lo stesso popolo, però abbiamo una lunga storia di relazioni e in Ucraina ci sono molti russi etnici, è facilmente spiegabile perché abbiamo vissuto in un paese una volta grande, vicini, circa il 25% del sangue russo in quelle persone c'è, però questo ci aiuta ancora di più a capire. Noi conosciamo bene questo popolo, conosciamo che le loro ambizioni imperiali non dipendono da chi è al potere, ci sarà sempre presente, sarà sempre magari interpretato diversamente, ma negli ultimi 35 anni, a partire dallo scioglimento dell'Unione Sovietica, vediamo che ogni 2, 3, 5 anni la Russia ha provato a costruire democrazia, tuttavia non sono riusciti e sono tornati a questo regime autoritario che è rivolto soprattutto verso i vicini e non all'interno. Qui noi dobbiamo pensare alla nostra sicurezza, alla sicurezza comune. L'Ucraina, costruendo la propria sicurezza, aiuta la flangia orientale della NATO, e qui rispondendo alla sua domanda su le nostre tecnologie, sui droni, e qui possiamo condividere tutti i nostri raggiungimenti, successi. Qui abbiamo varie soluzioni, abbiamo molte innovazioni e l'abbiamo già provato anche questo in altri conflitti, applicato anche nel Medio Oriente, quando un attacco con i droni molto economici venivano abbattuti con Patriot, eccetera. Noi dobbiamo assolutamente cambiare i modelli della difesa e adesso lavoriamo e combattiamo molto bene i droni russi, e da 2 a 2,5 mila droni al mese arrivano in Ucraina, e circa l'80%, forse l'85%, sono abbattuti, per cui lavoriamo in modo efficace e non utilizziamo tecnologie costose, con vari metodi, vari approcci, però come vediamo il risultato c'è. E sulla difesa e sull'attacco lo dobbiamo vedere in complesso, perché l'economia russa e la Russia non è una potenza, certo economicamente lo sono, lo dobbiamo capire, però adesso sicuramente non è l'economia numero uno nel mondo, hanno la possibilità di produrre le armi, per cui noi dobbiamo difenderci dai droni, però la domanda ancora più importante è come frenare la loro produzione delle armi. Bisogna vedere come funzionano le catene di forniture per la Russia, per difendere poi gli spazi dell'Unione Europea, eccetera. Cosa fare con le importazioni parallele verso la Russia? Dunque, con l'ingresso all'Unione Europea, cosa aspettiamo? Allora possiamo dire che l'Ucraina ha delle attese, ma anche l'Unione Europea potrebbe avere delle attese. Noi possiamo contribuire con la sicurezza. Noi siamo un paese grande, bello. Adesso stiamo trasformando il nostro settore agrario. Adesso un segmento importante che abbiamo trasformato, cioè siamo passati verso la trasformazione, adesso abbiamo la produzione del gas verde, del carburante verde, per poter utilizzare e sviluppare anche questo settore, perché capiamo che forse i paesi agrari, considerando l'Ucraina come un grande mercato agrario, non saranno felici. Per cui adesso noi passiamo anche alla produzione dei mezzi di difesa. Noi abbiamo un potente IT, Unicorn, 4 progetti, sono finanziati dagli Stati Uniti, sono grandi strumenti, Revolve e altri progetti, altre start-up informatici nati in Ucraina, realizzati dagli ucraini, nel campo delle tecnologie creative, potrebbe essere interessante per l'Unione Europea. Inoltre, nelle condizioni attuali, noi dobbiamo continuare continuare con gli aiuti dell'Unione Europea, ma anche noi dobbiamo assolutamente riformare la nostra economia, noi dobbiamo garantire la supremazia, cioè lo Stato di diritto, per poter inserirci nell'Unione Europea, non per carità, perché abbiamo sofferto della guerra. Vogliamo entrare come un membro degno di tutta la famiglia, portando qualcosa di utile. Adesso al Parlamento lavoriamo molto, adesso io, essendo membro del gruppo parlamentare delle trasformazioni per l'adesione, e noi comprendiamo che noi dobbiamo adottare le nostre leggi, e il Parlamento qui è importante. Noi non abbiamo il Senato, lo facciamo tutto nella stessa aula, i deputati sono secondo dei territori e delle liste, per cui qualsiasi discussione, qualsiasi riforma è importante, noi cerchiamo il consenso. Adesso lavoriamo, oltre allo Stato di diritto, adesso lavoriamo sulle questioni di base, la riforma della trasformazione di legno secondo gli standard europei, sicurezza dei prodotti alimentari, sono le direttive europee, norme e requisiti dell'Unione Europea. Nonostante la guerra, noi lo facciamo per avvicinarci e per armonizzare la nostra legislazione a quella europea. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei Presidente per l'ampia relazione, anche per le risposte molto precise che ho voluto dare sui vari campi, sulle differenze questioni. Questa Commissione peraltro si occupa tanto di questioni della difesa quanto di questioni degli esteri. per cui sono state molto utili e precise anche le indicazioni che ci ha dato. Riflettevo, tra l'altro, è recente l'intesa proprio Italo-Ucraina, dove con Leonardo sui settori della difesa, dei droni, cosa che avete sperimentato vostro malgrado, ma vi ha fatti diventare leader in realtà in questo campo della difesa. Come su altre questioni, perché io ho evitato di intervenire, Presidente, oggi, però devo dire, se posso fare una riflessione generale, quindi riferita a quanto lei ha detto a proposito dell'Europa, credo che l'Ucraina oggi costituisca non soltanto in senso geografico, perché la geografia è una cosa, poi spesso la storia e l'idealità sono cose differenti. Non a caso il collega Del Rio ricordava le parole di un papa polacco che ha riunito per davvero l'Europa sul polmone dell'est e sul polmone dell'ovest. Ma oggi l'Europa vive proprio in quei valori, oggi l'Ucraina è la frontiera della libertà, cioè è la frontiera di quei valori su cui si fonda l'Unione Europea, su cui si fonda la nostra unità europea. E quindi noi non possiamo che stare dalla vostra parte e starvi vicino. Riflettevo su questo, oggi è il primo giorno d'autunno, e l'autunno prelude all'inverno. Da voi, come dire, è un'altra cosa quelle latitudini, cioè di fronte alla distruzione che provate ogni giorno di infrastrutture energetiche, della questione dei rifornimenti, cioè voi siete di fronte a un altro inverno che sarà drammaticamente difficile, quindi è giusto simbolicamente, anche con questo piccolo incontro che abbiamo fatto, portarvi la nostra solidarietà, che è la solidarietà di uomini liberi che credono nella libertà come voi. Quindi grazie ancora e tutti i nostri pensieri per voi.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14, un buon pomeriggio dalla redazione di IGR Parlamento e Studio Francesca Rinaldi. Con 78 voti favorevoli, 51 contrari e un'astensione, l'Assemblea del Senato ha approvato con modificazioni il disegno di legge di iniziativa governativa sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Il testo passa all'esame della Camera. Sui contenuti, la scheda di Francesca Cecchini.
2: Il disegno di legge si inserisce tra gli adempimenti previsti dal PNRR e ridisegna struttura e funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale, CUN, introducendo innovazioni volte a rendere l'organo più snello ed efficace nel raccordo col sistema universitario. Tra le principali novità, la revisione del numero dei professori e dei ricercatori universitari, che passa da 42 a 28. La componente studentesca e la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo saranno entrambe formate da 3 unità. In totale si passa da 58 membri a 34. Il testo interviene sull'articolo 1 della legge del 2006 che definisce il CUN non solo organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, definizione che rimane, ma anche organo consultivo del Ministro dell'Università e della Ricerca. Il Presidente sarà eletto dagli stessi componenti. Particolare attenzione è riservata al coordinamento con gli altri organi del sistema universitario, i cui presidenti potranno partecipare alle sedute del CUN senza diritto di voto. Infine, il testo stabilisce che i componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, restino in carica per 4 anni e non possano essere eletti per più di 2 mandati consecutivi.
1: Alle 14.30 i senatori torneranno in assemblea per le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al decreto pubblica amministrazione, provvedimento approvato dalla Camera. La Commissione Bilancio non aveva concluso l'esame del testo che è arrivato in aula senza relatore. Massimo Giacomini.
3: Arriva da Montecitorio il provvedimento approvato con la fiducia chiesta dal ministro Ciriani. Interviene sulle ferie dei dipendenti pubblici, su scuola, giustizia e disabilità, ma si occupa anche di Campi Flegrei e proroga la gestione della ricostruzione post sisma 2016. Per questo è definito provvedimento omnibus. Tra le novità di rilievo, ricordiamo riguardo i dipendenti della pubblica amministrazione, ci sono le ferie. Il testo approvato dalla Camera cancella il divieto di pagamento delle ferie stesse, dei riposi e dei permessi non goduti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento ammette la possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva, ma non se il lavoratore ha scelto di non prendersi le ferie potendole fare. Il decreto introduce nuove regole sul dissesto finanziario degli enti locali, interviene sulla disciplina della gestione degli enti in dissesto e in condizioni di squilibrio strutturale. Capitolo giustizia. Viene istituito un ufficio per il processo stralcio nelle sezioni immigrazione e potenziato l'organico dell'Avvocatura dello Stato e ricostituito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale presso il Ministero dell'Agricoltura. Altro capitolo è quello delle risorse destinate alle politiche per la disabilità. Viene aumentato di 23,6 milioni di euro nel 2026 e di 8,8 milioni nel 2027 la dotazione del Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità. Per l'emergenza sismica nei Campi Flegrei arriva un contributo per i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare casa perché inagibile. Si va dai 400 euro per i nuclei monofamiliari fino ai 900 per quelli con 5 o più persone, altri 200 euro per famiglie con disabili o anziani.
1: Alla Camera questa mattina la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto che prevede l'obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi già approvato dal Senato. Dalle 15 lo svolgimento del question time con i ministri Piantedosi, Nordio e Musumeci. Alle 16.15 torna in aula per la terza lettura la riforma della legge elettorale approvata dalla Camera e modificata dal Senato. La Commissione Affari Costituzionali ha dato infatti il via libera alla proposta di legge. Favorevole al mandato al relatore tutta la maggioranza, contrario le opposizioni, compreso Futuro Nazionale. In dichiarazione di voto finale per il centrodestra sono intervenuti solo Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Oggi in aula discussione generale e domani è in calendario il voto sulle pregiudiziali. La stessa Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi. La maggioranza ha votato a favore, Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro, Italia Viva a favore e il PD non ha partecipato al voto. I Dem sono intenzionati a riproporre alcuni emendamenti anche in aula. Entro metà ottobre il testo già approvato dal Senato dovrebbe essere votato dall'aula. Prosegue la corsa al contenimento dei prezzi energetici. Al tetto sui carburanti si affianca la sfida delle offerte su luce e gas. Ce ne parla Lorenzo Opice.
4: I prezzi restano elevati, è vero, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di contenimento. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale italiana si attesta a 2 euro e 11 centesimi al litro, mentre il gasolio arriva a 2 euro e 31 centesimi. Da domani anche Kuwait applicherà un tetto massimo ai prezzi aderendo all'invito del governo. Alla strategia di calmierazione si unisce anche la rete indipendente Costa che ha circa 150 impianti. La concorrenza si sposta anche sul fronte bollette. Eni lancia una nuova offerta con sconti fino al 30% su gas e luce. Enel e A2A rilanciano le proprie proposte a prezzo fisso. Arera invita i consumatori a confrontare le tariffe attraverso il portale dedicato. Intanto il petrolio continua a muoversi in modo altalenante. Nell'ultima settimana il Brent ha perso circa il 2%.
1: E l'energia è all'origine dell'impennata oltre le previsioni dei prezzi al consumo registrata dall'Istat a settembre, più 4,2%. Fabio Comini.
5: I dati naturalmente ancora non scontano il tetto al prezzo dei carburanti e così la causa dell'impennata dell'inflazione a settembre va cercata nei beni energetici, benzina e diesel, ma anche tariffe di luce e gas, il cui costo è salito in media di oltre il 22%, conseguenza il balzo segnalato oggi dall'Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo su base annua, superiore anche a quanto si stimava, più 4,2% contro il 3,8% previsto e il 3,3% registrato ad agosto. Su base mensile l'incremento è stato dello 0,7% contro una stima preliminare dello 0,3%. Per i beni alimentari, la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, l'aumento tendenziale risulta dell'1,7%. L'inflazione media dell'intero 2026 acquisita a settembre sale al 3,1%. Secondo il Codacons, un'inflazione superiore al 4% comporta per una famiglia di 3 persone un aumento di spesa annua di circa 1.400 euro.
1: Proprio l'energia e il lavoro sono i dossier sul tavolo della Premier che ha inviato un messaggio all'assemblea di Conflavoro a Roma. Noemi Giunta.
6: Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale di questa nazione, il motore di quell'Italia che ogni giorno si rimbocca le maniche e si impegna per produrre ricchezza e creare lavoro. Parole del messaggio inviato dalla Presidente del Consiglio all'Assemblea Nazionale di Conflavoro. Giorgia Meloni riassume le misure del governo a vantaggio delle PMI, estensione del concordato preventivo biennale, riforma dello statuto del contribuente, il robusto, dice, taglio delle tasse, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e la riforma dell'IRPEF. Lo abbiamo fatto, conclude la Premier, perché intendiamo costruire un sistema fiscale che non soffoca la società ma che aiuta quella società a prosperare. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce. In primo piano resta anche il dossier energia. Ieri da Praga il ringraziamento di Giorgia Meloni alle compagnie petrolifere che hanno scelto di abbassare i prezzi e l'appello affinché un numero sempre maggiore di distributori segua l'esempio.
1: Il dolore non si estingue e non si attenua, da parte mia una vicinanza vera e personale. Così il Presidente della Repubblica e i familiari delle 118 vittime dell'incidente all'aeroporto di Linate dell'8 ottobre 2001. Era presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto. Mattarella ha partecipato poi alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL al Teatro alla Scala. Ed era la nostra ultima notizia, il notiziario termina qui. Grazie a Marco Mascia alla parte tecnica. Grazie a tutti voi per averci seguito. Torneremo a collegarci con l'Aula del Senato alle 14.30.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Benvenuti al nostro appuntamento con i libri a Giarre Parlamento. Paola Galanti al microfono per presentare il libro Un'altra storia dell'aborto, contraccezione, diritti e salute nell'Italia repubblicana, edito dal Mulino e scritto da Azzurra Tafuro. Benvenuta dottoressa Tafuro.
1: Bentrovata dottoressa, bentrovata a lei.
0: La dottoressa Tafuro si è formata alla Scuola Normale Superiore di Pisa e l'École Pratique des Études di Parigi ed è una studiosa dell'Italia e dell'Europa contemporanea. Prima di iniziare a parlare del suo libro, vorrei chiarire ai radioascoltatori qualche dato. In Italia l'aborto è legale dal maggio 78, quando è stata approvata la legge 194. Questa normativa ha depenalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza, regolamentandone l'accesso nelle strutture pubbliche entro i primi 90 giorni della gravidanza per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Dopo i 90 giorni è consentito solo per motivi terapeutici. Prima del 1978 l'interruzione di gravidanza era considerata un reato dal codice penale. Diciamo che l'argomento aborto, sia spontaneo che volontario, rimane un forte tabù sociale. Dottoressa, lei, se non erro, ho letto che ha fatto ben 7 anni di ricerche e ha voluto raccontare una storia dell'aborto in Italia che guarda molto spesso ben oltre i confini nazionali e al di là di quelle che sono state le aule parlamentari. Ci vuole raccontare il suo progetto?
1: Sì, grazie. Dunque, il volume è frutto effettivamente di una ricerca molto lunga che è durata oltre 7 anni, è stata finanziata da due grant europei, anche per questo è stata così lunga e così ampia. Sì, è una ricerca fondata su numerosi scavi archivistici. Quello che mi interessava fare fondamentalmente non è tanto ricostruire la storia di una legge, ma piuttosto mettere in luce, ricostruire il cambiamento epocale che parte dall'Italia della metà degli anni 50 e conduce, per in modo non lineare ovviamente, fino alla legge 194. Volevo fare questo adottando una prospettiva un po' diversa da quella che è stata adottata finora. Mi interessava soprattutto dare uno sguardo dal basso, che non trascurasse le istituzioni, ma che si concentrasse soprattutto sui movimenti, sulla stampa, sull'associazionismo e che desse voce anche alle moltissime persone comuni che nel corso di questa lunghissima campagna per la depenalizzazione dell'aborto hanno reclamato il loro diritto alla salute, il loro diritto a scegliere quanti figli avere e se averne, in linea più generale il loro diritto ad amarsi senza dover rischiare la salute o senza dover incorrere in tutta una serie di gravidanze non desiderate. In questo modo è stato possibile mettere in luce episodi sui quali ai quali magari fino ad ora non era stata prestata grande attenzione, soprattutto attrici e attori che erano rimasti un po' forse ai margini della narrazione. Penso soprattutto per esempio ai movimenti, ai femminismi italiani, ma anche all'associazionismo, alle grandi associazioni delle italiane come l'UDI, che sono attrici cruciali, motori del processo di depenalizzazione. Al tempo stesso è stato possibile inserire l'Italia in un contesto più ampio che è quello europeo e questi sono dati importanti appunto che ci permettono di guardare alla storia dell'aborto in questo paese forse in un modo un po' meno ideologico, almeno questo era il mio obiettivo, ma più informato, in modo da avere dati sicuri in base ai quali esprimersi.
0: Un'informazione secondo me molto utile a tutti gli italiani, soprattutto alle donne. L'AIED, che è un'associazione che noi infatti utilizziamo abitualmente, è nato proprio in quel periodo.
1: Ecco, l'AIED è proprio una di quelle associazioni per il birth control delle quali mi interessava mettere in luce l'azione e anche contestualizzarla, senza per forza voler fare dell'AIED uno dei portavoce della campagna per la depenalizzazione dell'aborto, mi interessava mettere in luce come l'AIED fosse una voce importante di una battaglia che è stata corale, plurale, e mi interessava soprattutto ricostruire le sue iniziative e le sue posizioni. L'AIED è un'associazione, l'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, è un'associazione importante perché è una delle primissime associazioni che si batte per la depenalizzazione della contraccezione. Lo fa con un punto di vista preciso, e cioè lo fa sostenendo che in Italia vi sia un problema di sovrappopolazione, e progressivamente questa sua posizione si evolve. Rimane una posizione molto caratterizzata, ma si evolve anche grazie all'intervento di altre associazioni, come per esempio l'UDI, c'è l'Unione Donne Italiane, che era vicina al Partito Comunista ma con una sua indipendenza, si evolve grazie al confronto scontro con i femminismi. Ecco, questa era una storia che mi interessava molto raccontare.
0: Ma anche oggi parliamo di birth control per sovrappopolamento, anche oggi che si lamenta un calo delle nascite, dottoressa?
1: Vi sono ancora probabilmente alcuni che pensano a questioni demografiche, sia per la sovrappopolazione che per il problema del controllo delle nascite. C'è però da dire una cosa: che le nostre posizioni sulla questione della salute e dei diritti riproduttivi sono molto cambiate, anche perché sul finire degli anni 60 e poi per tutti gli anni 70 noi abbiamo cominciato a guardare alla questione alle questioni demografiche, mettendo al centro i diritti delle persone e delle donne, mettendo al centro non solo i loro diritti ma anche i loro desideri. Ecco, forse le politiche nazionali ancora non tengono conto dei desideri dei cittadini e delle cittadine, però oggi la stragrande maggioranza delle persone, degli speaker che si esprimono su queste questioni, parlano appunto di salute e di diritti riproduttivi, non più di sovrappopolazione o non solo esclusivamente di sovrappopolazione o di calo demografico.
0: Uno sguardo veloce all'Europa, perché lei ha fatto già un riferimento dati nazionali e europei, ovviamente nella sua storia. Tra le tappe chiave abbiamo che il Regno Unito 1967 ha garantito l'accesso all'interruzione di gravidanza, seguita dalla Francia, e l'Unione Sovietica addirittura nel 1920, seguita negli anni 30 dai paesi scandinavi. Eppure ci sono ancora dei paesi, delle nazioni come la Polonia e Malta, in cui l'aborto è regolato da legislazioni restrittive. La Polonia è proprio il paese che ha proprio una delle legislazioni più restrittive d'Europa, nonostante i recenti tentativi di riforma, il quadro rimane quasi proibitivo. Cosa ne pensa di queste nazioni che praticamente sono in Europa eppure ancora sono lontane? È recente, nel febbraio 2026, la Commissione europea ha risposto all'iniziativa dei cittadini europei con My Voice, My Choice, che hanno raccolto più di 1 milione di firme, sicuramente lo sa, e è stato riconosciuto il Fondo Sociale Europeo Plus, che può essere utilizzato da tutti gli stati membri per garantire l'accesso all'aborto sicuro, soprattutto per quei paesi in cui l'aborto non è pienamente garantito e accessibile. Qual è il suo pensiero in merito?
1: Allora, la mia posizione personale non può che essere molto critica verso qualsiasi istituzione, verso qualsiasi paese che inibisca l'accesso alla salute e ai diritti riproduttivi. Io tengo molto a sottolineare qui che la questione dell'interruzione volontaria di gravidanza, dell'aborto, non è una questione ideologica, è una questione che riguarda la salute e i diritti riproduttivi, e in questo senso dovrebbero muoversi le politiche. In questo momento la situazione europea è una situazione oltremodo complicata e ci sono tendenze contrastanti. Lei ha giustamente ricordato la Francia, che pochi anni fa ha inserito la libertà d'aborto nella Costituzione, rendendo più difficile qualsiasi accesso, qualsiasi modifica della legge. La Spagna sembra andare nella stessa direzione, c'è stata una proposta di legge in questo senso. Noi continuiamo ovviamente a guardare in modo molto preoccupato a paesi come la Polonia o peggio Malta. La situazione polacca è una situazione molto grave, sebbene manca Malta, in realtà la situazione anche maltese è molto grave, sebbene in entrambi i paesi vi siano movimenti e forze che sostengono attivamente, si battono attivamente per la revisione delle leggi. Cosa dire? C'è stata l'iniziativa europea, in effetti, che lei ricordava. È stato un po' un successo a metà. Da una parte possiamo registrare l'interesse del Parlamento europeo verso il tema, dall'altra il fatto che non siano stati stanziati dei fondi specifici, un meccanismo specifico per le donne che devono cambiare paese per abortire, è un problema, perché ovviamente ricorrendo ai fondi presenti, l'accesso a questi fondi può essere bloccato da istituzioni e da parlamenti che si sono espressi in modo contrario rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza. Tutto questo ci mette in luce un dato molto semplice: alla questione dell'interruzione volontaria di gravidanza ci si continua ad approcciare in un modo molto politico, e vi sono culture politiche, soprattutto quelle nazionaliste, e purtroppo anche le voci maggioritarie di alcune forze politiche cattoliche, che continuano a guardare all'aborto come ad una sorta di sfida. L'interruzione volontaria di gravidanza, bisogna dirlo una volta di più, non è una questione ideologica, è una questione che riguarda la salute e i diritti delle donne e di tutti. È questo che bisogna ricordarsi.
0: Lei ha parlato appunto di una questione cattolica, religiosa. Il rapporto Chiesa-aborto è un rapporto difficile sicuramente. Tra il 62 e il 64, 1962-1964, arrivò la pillola anticoncezionale, che si inseriva tra una vicenda drammatica della talidomide, che era stato uno dei motivi per cui si chiedeva l'interruzione di gravidanza e che portava gravi problemi al nascituro, e le aspettative suscitate dal Concilio Vaticano, che prometteva una revisione della dottrina sulla sessualità e sulla procreazione. Ovviamente il diritto canonico recita che chi procura l'aborto incorre nella scomunica, ma Papa Francesco aveva permesso all'inizio dell'anno giubilare, aveva concesso a tutti i sacerdoti la possibilità di assolvere dal peccato di aborto. Di certo Papa Leone invece all'inizio del nuovo anno, cioè del 2026, ha ribadito un rifiuto categorico. Quale sarà il rapporto Chiesa-aborto?
1: Una domanda molto difficile, non riesco bene a darle una risposta. Quello che possiamo fare, quello che posso fare come studioso, è provare a ragionare su quel che è stato e su quello che potrebbe essere. Noi sappiamo, ce lo dicono gli studi di molti storici, che il rapporto fra appunto cattolicesimo e aborto si evolve nel tempo e che non è sempre negativo e ostile e rigido, così come lo vediamo oggi. Sappiamo anche che all'interno del cattolicesimo, che il cattolicesimo è tutt'altro che monolitico sulla questione. Se noi guardiamo all'Italia, per esempio, ci sono le comunità di base che sin dagli anni 70 guardano con favore alla possibilità di depenalizzare l'aborto, e quindi alla possibilità di giungere ad una legge. Quello che mi sembra che si delinei sempre più in un modo sempre più chiaro è la frattura fra la base e i vertici. È difficile riuscire a trovare fedeli che siano contrari su tutta la linea alla contraccezione, all'aborto, eccetera, eccetera, e d'altra parte è difficile riuscire a trovare posizioni di mediazione, o forse anche più ragionevoli, nelle gerarchie ecclesiastiche. Io devo dirle che ho moltissima difficoltà quando continuo a sentire che le donne che abortiscono vengono definite come delle omicide, che i medici e cioè dei funzionari pubblici nell'adempimento delle loro funzioni che praticano interruzioni volontarie di gravidanza vengono parimenti definiti come omicidi. Io ho grandi difficoltà e mi chiedo come si possa continuare su questa linea di chiusura totale. Ma
0: per concludere io darei un'occhiata all'Italia, alla situazione italiana. Ormai sono quasi 50 anni, perché 1978, nel 2028 faranno 50 anni dalla legge 194, e dal successivo referendum che aveva cercato di abrogarle, che invece ci fu uno storico no, quasi l'80% di voti. A marzo 2026 la Corte Costituzionale con una sentenza ha stabilito che i medici, che le regioni non possono escludere i medici obiettori dai concorsi, ma ancora ci sono accesse e disuguaglianze tra le stesse regioni italiane alla pratica dell'aborto. E prendendo come riferimento la Campania, non so, approvata la delibera addirittura per l'interruzione di gravidanza farmacologica a domicilio, e in Emilia-Romagna invece ci sono state alcune zone di accesso sicuro. Nello stesso ambito nazionale ci sono divergenze in questo, che ancora, appunto, come diceva lei, viene vissuto come un tabù, come una paura, come una colpa, però ci sono dei casi in cui a volte è necessaria. Lei da storica, da ricercatrice, come lo vede il futuro di questa legge?
1: Dunque, partiamo da un dato di fatto oggettivo sul quale secondo me c'è poco da discutere. La legge 194 è oggi una legge anacronistica. È una legge anacronistica per numerose ragioni, anche perché per esempio i tempi legali previsti per l'interruzione volontaria di gravidanza sono più stretti rispetto a quella alle leggi francesi o spagnole. Questo si scontra con l'evoluzione proprio tecnico-scientifica della contraccezione e quindi con le possibilità reali di prendere atto che si è incinta e di decidere se si vuole interrompere. Questi tempi così brevi si scontrano anche con le possibilità effettive di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, che, come lei ha detto bene, cambiano molto di regione in regione, e questo come risultato quasi inevitabile dell'assetto regionale del sistema sanitario nazionale. C'è poi la questione enorme dell'obiezione di coscienza, che tutti sappiamo avere tassi altissimi e che di fatto svuota di significato la legge, perché impedisce alle italiane di poter avere accesso ad un'interruzione volontaria di gravidanza nei tempi previsti dalla legge, le costringe a viaggiare alla ricerca di un ospedale dove ci sia un medico, una medica non obiettrice, non obiettore, che possano effettivamente seguire l'intervento.
0: Quale potrebbe essere la migliore soluzione, cioè, da apportare a questa problematica?
1: Cosa che posso dire come studiosa è che noi sappiamo già che costringere i medici non funziona, e che proprio la preoccupazione del relatore della 194 fu quella di non costringere i medici, di porli davanti all'obiezione di coscienza, di far sì che la potessero scegliere in modo abbastanza libero, ma di non costringerli a seguire gli interventi che non volevano evidentemente seguire. Noi sappiamo anche che nell'obiezione di coscienza confluiscono molte ragioni, non solo ideali, ecco, mettiamola così. Quello che quindi si potrebbe fare è tenere a mente questi dati storici per provare, per esempio, ad incentivare il fatto di non essere obiettori, in modo che chi pratica interruzioni volontarie di gravidanza non sia stigmatizzato, non debba tutto il tempo fare solo ed esclusivamente quello, e abbia come tutti e come tutte possibilità di carriera. Il punto della questione è che per fare questo bisogna un po' rimettere mano alla legge, e che al momento non mi pare affatto che vi sia in Italia il clima politico per farlo.
0: Dottoressa, grazie. Ricordiamo il libro Un'altra storia dell'aborto, contraccezione, diritti e salute nell'Italia repubblicana, edito dal Molino. Grazie dottoressa, e grazie a tutti per averci ascoltato. Buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 14:31 ci colleghiamo con l'aula del Senato, dove sta intervenendo appunto la senatrice Daphne Musolino per le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al decreto pubblica amministrazione.
2: Non è un attacco personale, quanto piuttosto mi sarei voluta rivolgere a lui, ma lo faccio per il suo tramite, signora sottosegretaria, sulle repliche che il ministro ha consegnato all'aula, anche un po' piccate, ed è un eufemismo.

alla quale invece lui non solo non si è sottratto, l'ha alimentata, gli aveva fatto osservare che durante il suo intervento il ministro aveva assunto un atteggiamento poco composto, perché francamente un po' fare dei sorrisini un po' derisori o comunque così sono stati percepiti da questo lato dell'aula non è consono al ruolo che si riveste. Lui ha replicato quasi redarguendo la mia collega, io scendo nel merito, fermo restando che condivido la censura che aveva fatto la mia collega Furlan, e dico, stiamo parlando di un decreto legge sul quale il ministro avrebbe ben poco da festeggiare. Arriva in aula sostanzialmente tra ieri sera e stamattina. Ovviamente non c'è stato modo di esaminare gli emendamenti, ovviamente come sempre ancora una volta va in aula senza mandato al relatore, ovviamente e ancora una volta ponete il voto di fiducia, la questione di fiducia, perché altrimenti perderebbero efficacia le norme introdotte con questo decreto legge, la cui efficacia scade il 5 ottobre. Quindi oggi è il 30 settembre, in limine litis, davvero proprio sul fil di lana, lo presentate al Senato per la sua conversione in legge, quindi un testo che non può ovviamente avere modifiche rispetto al testo della Camera, perché non ci sarebbe il tempo poi per promulgarlo come legge senza fare perdere gli effetti temporanei della decretazione d'urgenza. Ma la nostra obiezione non riguarda soltanto lo strumento utilizzato, anche ciò che contiene questo decreto legge. Ormai assistiamo a una proliferazione di decreti omnibus, quello che era una volta un'eccezione nella tecnica legislativa, si faceva solo una volta, si mettevano scadenze che non potevano essere state inserite nella legge di bilancio, era una sorta di paracadute post legge di bilancio. Adesso col governo Meloni è diventato una sorta di espediente per fare dei provvedimenti nelle quali si tira dentro un bel po' di roba, del tutto eterogenea una dall'altra come materia, come argomenti, come anche finanziamenti, come risorse, come effetti, e si mette tutti insieme all'interno di uno stesso testo di legge, gli si dà un nome, speriamo quasi sempre roboante, in questo caso abbiamo addirittura disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, il che a chiunque legga fa venire in mente che qua dentro ci sia forse quasi una magna carta della pubblica amministrazione, cose importanti addirittura per la funzionalità, l'obiettivo è altissimo. In verità è sempre un compendio di norme che un po' prorogano, un poco derogano, un poco creano delle sacche di benefici temporanei, per esempio nella dirigenza della pubblica amministrazione, per chi già riveste un ruolo e continua a accedere a una fascia dirigenziale, per chi già lavora nella pubblica amministrazione nel settore della scuola e non ha ancora il titolo di abilitazione, ma se ha fatto già 3 anni di insegnamento gli equivalgono alla abilitazione. Insomma, un compendio, ancora una volta, di norme che, lungi dal dare un contributo alla funzionalità, aprono ulteriormente la strada alla eterogeneità normativa e anche a una tecnica che non ha nulla di sistematico e nulla di sistemico, il che vuol dire che poi l'operatore del diritto che si troverà a avere a che fare con questa normativa non potrà che alzare le braccia e invocare un aiuto per cercare di districarsi nel mare magnum di quello che voi avete fatto. Ma venendo nel merito, sulla funzionalità della pubblica amministrazione, il ministro dice: abbiamo fatto assunzioni, abbiamo abbassato l'età media dei pubblici dipendenti, dei dipendenti alla pubblica amministrazione. Non mi pare che ci sia stato questo effettivo miglioramento e in ogni caso siamo ben lontani dal poter dire che questa pubblica amministrazione abbia avuto in questi 4 anni di governo Meloni una vera spinta al suo rinnovamento. Parliamo di 3,5 milioni di dipendenti, questi sono i numeri generali dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui oltre 1 milione supera la media dei 50 anni d'età. Di questi 3,5 milioni, nel 2033 ben 1 milione andrà in quiescenza per raggiunti limiti d'età. Quindi, come vedete, questo turnover di cui parla il ministro Zangrillo di fatto non solo non c'è, ma al contrario noi continuiamo ad andare avanti su un percorso che sappiamo che ci porterà alla paralisi della pubblica amministrazione. E questo con buona pace di quello che dice e diceva il segretario della Lega Salvini, che diceva: siete autorizzati a colpirmi, a rinnegarmi, o a un'espressione un po' meno elegante, se appena arriverò al governo

0: non abolirò quota 100. Invece da quota 100 siete arrivati a quota 103 e per andare in pensione nel 2033 bisognerà aver compiuto almeno 69 anni di età e 67 per le donne. Altro che turnover. La verità è che voi fate i conti con una pubblica amministrazione composta da persone di grande buona volontà, alle quali non avete erogato questi miglioramenti, questi aumenti nel salario di cui vaneggiate e vi vantate, ma al contrario siamo sempre con contratti che non sono adeguati al costo della vita, con buoni pasto dal valore medio di 7 euro. E perché continuiamo a erogare i buoni pasto a 7 euro? Perché in questa grande amministrazione pubblica di cui vi fate vanto continuate a erogare ai dipendenti pubblici buoni pasto a 7 euro e non volete incidere su quelli che sono invece i servizi che dovrebbero essere dati ai pubblici dipendenti, tra i quali una mensa, che già sarebbe avere, vorrebbe dire avere un luogo di lavoro adeguato e funzionale davvero alle prestazioni. Non gli volete dare la previdenza integrativa, quindi un maestro della scuola elementare, un docente, non so se vi è capitato nella stampa degli ultimi giorni di leggere le narrazioni del personale della pubblica amministrazione, e una, per esempio una docente, diciamo una maestra, diceva: io insegno da più di 30 anni, sto molto attenta alle spese, arrivo a fine mese, ma se dovesse capitare l'imprevisto è chiaro che stiamo sempre col patena d'animo, quindi viviamo sempre con l'incubo dell'imprevisto. Che cos'è l'imprevisto? Banalmente, fuori dai casi molto più gravi, banalmente l'imprevisto è il figlio che può avere bisogno di una cura odontoiatrica, la stessa maestra che magari si fa male sul luogo di lavoro e ha bisogno di accedere a delle cure, il coniuge che deve fare un esame di prevenzione che non può fare col Servizio Sanitario Nazionale perché magari la prenotazione gli dice che la potrà fare da qua a un anno e mezzo, invece il medico curante dice c'è bisogno di farlo velocemente e quindi devi accedere alla sanità privata. E allora ecco che quando si parla di funzionalità del pubblico impiego, quando si parla veramente di voler incidere sulle condizioni di vita, sui salari, sulla retribuzione del pubblico impiego, questa era l'occasione per fare un provvedimento serio, magari come propone il capo della mia forza politica, magari per introdurre la 14ª mensilità proprio per gli appartenenti a quei tre settori, le tre S, scuola, sanità e sicurezza, sulle quali gravano maggiormente i costi e i sacrifici degli impegni che questo stesso governo ha posto. Scuola, il ministro Valditara continua a dire che le scuole devono stare aperte tutto l'anno perché si deve offrire un'offerta formativa eterogenea e variegata. Saremmo anche d'accordo, ma poi dobbiamo prendere atto che nelle scuole non ci sono i riscaldamenti d'inverno e i condizionatori d'estate, e sono i luoghi nei quali maggiormente si vive il disagio per gli insegnanti e per gli stessi alunni. Sanità, l'ho detto prima, piccoli ritocchi sui salari a fronte di prestazioni che sono pagate al di sotto di quelle che sono le retribuzioni medie europee e che stanno facendo sì che i dipendenti della sanità pubblica abbandonino il settore, si trasferiscono altrove, preferiscono andare a lavorare all'estero, sopportando i disagi di andare all'estero, i disagi di dover lasciare la propria famiglia, le proprie tradizioni, il proprio luogo dove sono cresciuti, perché comunque non ce la fanno con le paghe, con le retribuzioni che prendono. Sicurezza. E vado a chiudere, signora Presidente. In questo stesso decreto c'è il taglio sugli straordinari per gli agenti della polizia locale, degli enti locali. Avete fatto 5 decreti sicurezza e ce n'è un altro pronto che spinge per essere portato in aula, per fare continuare questa narrazione della grande sicurezza del governo Meloni. Avete fatto 5 decreti sicurezza, avete previsto aumenti di pena, avete previsto aggravanti, avete previsto addirittura procedure semplificate per liberare gli immobili occupati abusivamente. Tutto questo grava sulle forze dell'ordine e anche in maniera significativa sulla polizia locale, che interviene specificatamente in questi casi, pubbliche piazze, stazioni, vie, tutti quelli che sono gli aspetti della sicurezza. E poi però dite agli enti locali: non ve li diamo i soldi per pagargli lo straordinario agli agenti della polizia locale. Questo è il modello di funzionalità sul quale si basa il decreto legge che abbiamo in esame, sul quale si basa il governo Meloni e sul quale in maniera assolutamente convinta, e non potrebbe essere che diversamente da così, il nostro voto non può che essere negativo. Grazie.
1: Grazie senatrice Musolino. Do la parola al senatore Magni.
2: Grazie Presidente. Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra voterà contro questo provvedimento per una serie di motivi che cercherò di spiegare e cercherò anche di rispondere alle cose che stamattina sono state dette. Intanto c'è una questione procedurale, l'ho già detto ma vorrei sottolinearla, non solo perché questo è un decreto omnibus in cui c'è di tutto, ma il problema è il metodo sostanzialmente. È stato approvato alla Camera di fretta e furia e viene portato al Senato in cui praticamente noi dobbiamo metterci il timbro, tutta discussione inutile, lavoro inutile, sostanzialmente si presentano gli emendamenti, non c'è lo spazio per poter discutere, non si ritiene da parte della maggioranza, diciamo, un confronto con l'opposizione. Quindi che cosa volete da noi? Cioè sostanzialmente che siamo qui a accettare sostanzialmente quello che voi dite e fate senza dir nulla? Cioè questo è il dato, siamo di fronte a questo fatto. Ieri è arrivato sostanzialmente in commissione, non si è discusso né in commissione né tantomeno qua. E quindi questo è un problema di democrazia, democrazia di funzionamento. Questo è un Parlamento in cui, diciamo, sono due rami del Parlamento. Non può essere che quando si è deciso in un ramo del Parlamento l'altro deve solo ratificare e quindi fare una presenza praticamente insignificante dal punto di vista del merito, perché non può intervenire, non verrà cambiato assolutamente nulla. E quindi questo è il dato, un pacchetto confezionato, però siete velocissimi quindi a mettere le fiducie, molto meno invece ad assumere, e qui lo voglio sottolineare, poi ci torno, ad assumere il personale, a mettere in sicurezza gli edifici, a rinnovare i contratti. Perché stamattina, dopo il mio intervento, il ministro nella replica, oltre alla senatrice Furlan, ha risposto anche al sottoscritto. Ministro, visto che lei c'è la sottosegretaria, tramite lei, gli dica al ministro che io conosco bene che i contratti sono stati rinnovati. Però nel mio intervento ho posto un'altra cosa. Ho letto che dal 2020, cioè secondo l'OCSE, il problema è che i redditi dei lavoratori pubblici hanno perso il 6,1% rispetto al 2021. Quindi il dato, se si rinnova il contratto, però se non si adegua sufficientemente il salario rispetto alla perdita del potere d'acquisto, perché per le politiche che voi fate, ovviamente, cresciuta l'inflazione, crescono i prezzi dei carburanti, cresce tutto e in sostanza il reddito di fatti perde potere d'acquisto. E ho cercato di spiegare che se milioni di persone, di famiglie, perdono potere d'acquisto, anche la questione dei consumi e quindi la domanda interna e quindi il rilancio dell'economia, visto considerato che da 36 mesi cala la produzione industriale, ovviamente mi dite come si fa a rilanciare l'economia del paese. Io non ho la ricetta magica, dico solo che ho cercato di portare questo ragionamento. In più, avete affrontato le norme senza discutere e confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori, non c'è stato un accordo con il sindacato su queste cose. Quindi questo dimostra anche il fatto della, in qualche modo, l'arroganza di avere, diciamo, le verità in tasca e quindi andare in questa direzione. Quindi questo è il dato. Alla risposta che c'è una perdita secca del potere d'acquisto, il ministro non ha risposto, perché non è in grado di rispondere. Questo è un dato certo, un dato vero, e quindi va in questa situazione. Come ad esempio sulla questione del superamento dei vincoli, certo c'è il vincolo della spesa storica, e si propone che i comuni che hanno la possibilità sostanzialmente possono fare le assunzioni. E ha parlato dei comuni, poi dice abbiamo sbloccato i comuni oltre i 3.000 abitanti. Ma lui lo sa che i comuni sotto i 3.000 abitanti sono almeno 4.400, e che questi comuni molto spesso non hanno neanche le lacrime per piangere dal punto di vista economico? E quindi questi, cioè, ed è diffuso, io abito in un territorio in cui la maggioranza dei comuni ha meno di 3.000 abitanti. E quindi in sostanza, cioè, di fronte a questo, si può girarla la torta, però sostanzialmente questo è il dato, visto che parlava di dati da questo punto di vista. E in questi anni, in questi ultimi anni, sono stati persi negli enti locali più di 100.000 posti di lavoro. E questo vuol dire servizi scoperti, servizi ridotti, difficoltà andare in questa direzione. Questo è il dato. E non potete scaricare sempre sugli altri. Certo, anche altri hanno fatto delle cose che non andavano bene, però governate da 4 anni, sostanzialmente questo è il dato e dovete assumere, diciamo, la responsabilità in questa direzione. E poi sul precariato, ma scusate, ma chiedete ai lavoratori e lavoratrici della ricerca se sono stati stabilizzati o no, chiedete ai lavoratori ad esempio del Ministero della Giustizia se sono stati, come si dice, confermati o no. Sono lì a aspettare, cioè voglio dire che se vengono confermati o no. E quindi in sostanza c'è, quando ho sollevato il dato della precarietà, la precarietà crea ovviamente apprensione, impedisce sostanzialmente. Ma poi questo è un altro dato, le politiche che voi avete fatto, ad esempio sulla questione del contrasto alla denatalità, in effetti non hanno prodotto nulla. Perché? Ma perché uno, quando due persone decidono di unirsi, di far famiglia, devono fare i conti ovviamente con la propria situazione economica. Di fronte a livelli di precarietà difficilmente decidono di fare figli, perché questa è un'altra delle cose che avviene nel nostro paese. Quindi in sostanza bisogna prendere, diciamo, a riferimento, non è che questo avvenga adesso, non avveniva prima. Il problema è che oggi stiamo discutendo di questo e quindi in sostanza stiamo discutendo del fatto che la pubblica amministrazione può, essendo datore di lavoro, può dare un contributo rilevante su questo terreno. E quindi queste sono le cose in sostanza sulla responsabilità, perché la responsabilità del precariato ce l'hanno le imprese, ma ce l'ha anche il lavoro pubblico, anzi molto, molto diffuso. Cioè, voi sapete tutti sapete, perché lo so io, lo sapete tutti voi, che noi abbiamo circa 6 milioni di persone che lavorano, che danno un contributo nel volontariato. Una serie di servizi alla persona, se non ci fosse questa enorme, diciamo, disponibilità dei cittadini e delle cittadine a dare il contributo del loro tempo al lavoro sociale, sarebbe un disastro dal punto di vista, diciamo, della tenuta anche nella situazione a volte familiare. Quindi questo è il dato. Ma è possibile costruire, quando ho fatto la domanda, ma che idea di servizio pubblico abbiamo? Quindi in sostanza quest'idea che è venuta avanti negli anni precedenti, certamente, che ha anche in qualche modo, come si dice, certamente pervaso anche le linee interne al centro-sinistra, quindi non c'è dubbio che questa idea in sostanza che il privato risolve i problemi e il pubblico no, è la dimostrazione invece che il pubblico può invece risolvere maggiormente le situazioni, perché ha le possibilità di andare in questa direzione. Quindi questo per dire, quindi se si vuole fare una discussione di merito, si apre e non si dice che è prendere o lasciare un voto di fiducia, e allora si fa il confronto e si vede qual è, diciamo, la possibilità di confronto e di contributo che si può dare. Volevo rispondere in questo caso, visto che avevo questa possibilità. Infine, cioè, dentro questo, poi dopo, dentro in questo, diciamo, provvedimento c'è un'altra chicca. Avete in sostanza deciso di fare un decreto in cui si interviene sulla protezione civile inserendo la ricostituzione del Comitato Tecnico Scientifico Faunistico Venatorio Nazionale. Ma abbiamo già l'ISPRA. Certo, l'avete depotenziata nella legge sulla caccia e sostanzialmente avete fatto un nuovo comitato in cui c'è un rappresentante dell'ISPRA, finisco presidente, c'è uno dell'associazione ambientalisti e 3 dell'associazione venatoria. Questa è la dimostrazione a chi ovviamente è una scelta politica. Bisogna però dire che è una scelta politica. Avete fatto una cosa con il decreto caccia, no? E oggi addirittura riintervenite su questa cosa, squilibrando in questo caso. E quindi, infine, veniva detto da chi ne conosce meglio di me, anche sulla questione delle realtà come i campi Fregay, ci sono molti annunci e pochi risultati. Ora, Quindi questo produce, alla fine si promette efficienza ma lasciate gli uffici senza personale, promettete sicurezza ma la prevenzione resta insufficiente, promettete attenzione ai territori ma i comuni più fragili continuate a lasciarli soli. Noi abbiamo un'altra idea del paese, per queste ragioni voteremo contro.
1: Grazie senatore Magni, do la parola al senatore Damiani.
3: Sì, grazie presidente, colleghi senatori, governo. Parto proprio da queste ultime definizioni, da quest'ultimo motivo di voto contrario, mi rivolgo a lei presidente, quindi noi non trattiamo il tema della sicurezza, però in questo decreto assumiamo 500 agenti della Polizia di Stato, quindi purtroppo il no continuo, voglio dire, alle proposte che la maggioranza di centrodestra e questo governo portano in aula è, diciamo, oramai un no non soltanto ideologico, ma è un no che, voglio dire, è un po' su tutte le proposte che arrivano. Ecco perché dico, parlare e non facciamo nulla della sicurezza, ma prevediamo adesso l'assunzione di 500 agenti, oltre quelli già che abbiamo assunto nel corso di questi anni, e quindi significa negare l'evidenza, significa proprio non voler trattare il tema. Quindi io mi aspettavo che proprio su un decreto oggi che riguarda la pubblica amministrazione, ma in particolar modo ha permesso anche, io ritengo, a tutte le forze politiche parlamentari, alla Camera come anche al Senato, di poter inserire ulteriori proposte, sia la possibilità che viene data a tutti appunto di intervenire anche su altri argomenti. Quindi il decreto certo oggi tratta pubblica amministrazione, ma si è aperto su altri temi e ha visto numerose proposte essere accolte, e quindi numerose proposte che oggi vanno a comporre e a migliorare il decreto stesso. Io volevo innanzitutto soffermarmi anche su quello che è il lavoro oltre questo decreto che in questi anni è stato fatto sulla pubblica amministrazione, cioè parliamo di un dinosauro che negli anni appunto era diventata una macchina ingessata e che invece oggi è una macchina riconosciuta da tutti, è una macchina che comincia a correre, è una macchina che si è ammodernata. E con quelle che sono state le numerose iniziative messe in campo dal nostro ministro, che quindi ha reso finalmente oggi la pubblica amministrazione una struttura sicuramente più efficiente, soprattutto più moderna, un'amministrazione finalmente basata sul merito e sulle competenze, perché anche questa è stata una riforma che abbiamo approvato, quindi finalmente oggi il merito viene rispettato, le performance vengono valutate con dei criteri quindi differenti, e non ultima, e il ministro in replica lo ha ricordato, quelli che sono stati finalmente, diciamo così, come nel nostro paese venivano richiesti da tutti, il rinnovo dei contratti. Sono stati rinnovati tanti contratti, ma non solo quelli che erano già scaduti, ma sono stati anche rinnovati nella pubblica amministrazione numerosi contratti per i prossimi anni, cosa che non è mai accaduta nel nostro paese e in Italia. Quindi io, ecco, negare l'evidenza e votare sempre no perché bisogna votare no, io ritengo che oggi sia solo uno sport al quale si sta dedicando l'opposizione in Parlamento e nel paese. Ma veniamo all'importanza, come dicevo, del decreto, che non solo ha trattato argomenti della pubblica amministrazione, ma ha trattato anche argomenti che hanno riguardato gli enti territoriali, la sanità, numerosi enti e comuni che a me hanno un problema con quello del dissesto economico, e ce ne sono tanti, questioni che hanno riguardato anche il terremoto, i Campi Flegrei in particolar modo, o anche la ricostruzione del sisma del 2016, quindi 29 articoli che, come dicevano, prevedono tutta una serie di norme, tra cui quelle che molti in quest'aula hanno citato, come ad esempio il divieto che vi era fin oggi della monetizzazione anche delle ferie nel pubblico impiego, quindi finalmente anche in questo caso viene sbloccata questa situazione. Ci sono poi numerose situazioni di stabilizzazione, e quindi finalmente anche nella pubblica, altro che non si assume, tutta una serie oggi di figure che sono state utili, importanti, e che sono ancora oggi operative nella pubblica amministrazione, che hanno riguardato appunto strutture che sono nate grazie anche a PNRR e tante altre situazioni, oggi vengono finalmente stabilizzate, quindi avremo anche personale in più che finalmente va a dare linfa nuova all'interno, dicevo, della pubblica amministrazione con le procedure procedure di mobilità che vengono anche prorogate. Come dicevamo, si procede alla stabilizzazione proprio dal 2027 dei precari della cabina di regia del mercato dei capitali presso il MEF, anche del personale che oggi è attivo presso le ARPA, gli APA, l'ISPRA, altri 36 mesi di servizio anche per questi. Poi ci sono tutta una serie di concorsi di percentuali che vengono proprio per precari che vengono garantite. Un altro tema importante, finalmente anche qui si parla tanto di dirigenza pubblica, viene anche qui vengono stabiliti quindi una serie si va oltre il regime transitorio per la prima fascia dirigenziale. Come dicevo, sono stati anche introdotti miglioramenti dalla Camera su questioni che hanno riguardato il terremoto e che riguarda la situazione sismica della zona campana dei Campi Flegrei, con un fondo che viene istituito di 100 milioni di euro, e soprattutto si estende anche la zona sismica a quello che è il comune di Monte di Procida, quindi che anche potrà beneficiare oggi di queste misure speciali. Non solo, come facciamo quasi sempre in ogni decreto, monitoriamo con attenzione la questione che riguarda invece il cratere, i terremoti del centro Italia. Anche qui ci sono una serie di proroghe che riguardano appunto tutti gli uffici e le strutture che stanno lavorando da tempo proprio per dare risposte a quei territori che, ahimè, sono stati colpiti da una calamità negli anni passati. Ci sono altri 60 milioni di euro in più proprio dal 2027 proprio per la ricostruzione di queste zone. Come dicevo, una serie di norme che finalmente danno la possibilità a quegli enti che sono in dissesto o in predissesto finanziario, quindi comuni e province, danno la possibilità di avere delle anticipazioni di liquidità, perché sappiamo tutti quali sono i sistemi che scattano quando un ente va in predissesto o in dissesto, quindi difficoltà anche di erogare i servizi minimi ai cittadini. Invece in questo caso andiamo incontro anche a queste amministrazioni, perché ce ne sono tante d'Italia e quindi tante di ogni colore politico, quindi non è aiutare una parte politica ma aiutare tutto un sistema attraverso delle anticipazioni di cassa, che quindi possono permettere oggi alle amministrazioni locali di erogare dei servizi in più. Poi c'è anche, c'era un fondo, il famoso fondo Covid, di risorse Covid, che oggi era lì dormiente, viene utilizzato il fondo per poter aiutare, anche in questo caso, aiutare le regioni, pure in particolar modo, perché sappiamo quanto la sanità, la gestione della sanità dipende dalle regioni, per migliorare ma soprattutto per abbattere le liste d'attesa. Io mi fermo qui perché non voglio entrare in un argomento molto scottante e che tocca parecchie regioni e in particolar modo alcune regioni in particolare, soprattutto la regione dalla quale io provengo. Però dicevo, il governo fa anche questo, quindi oggi, proprio perché non servono più queste risorse, ha la possibilità di rimodulare e quindi prendere queste risorse e destinarle soprattutto a uno di quei problemi atavici che i cittadini vivono sulla loro pelle, che è il problema della sanità, e quindi la possibilità di utilizzare queste risorse per abbattere le liste d'attesa. Ci sono anche, come dicevo e l'ho detto in apertura, un intervento sulla sicurezza, quindi vengono utilizzate risorse per assunzioni straordinarie di 500 agenti della Polizia di Stato, che quindi saranno impiegati, che siano impiegati in attività operative, per strada, in ufficio. Comunque questo permette oggi di avere 500 persone in più che servono oggi alla sicurezza dei nostri cittadini. Vengono anche inserite delle norme per quanto riguarda la riscossione dei tributi minori, perché anche questi sono importanti per far vivere gli enti locali e fare in modo che venga combattuta anche quella che è l'evasione fiscale a livello locale, che è sempre un'evasione abbastanza, e comunque sempre brutta, ma voglio dire molto alta tante volte a seconda, e quindi anche in questo caso si interviene proprio per regolarizzare tutta una serie di questioni che riguardano l'assegnazione e l'erogazione di servizi, ma soprattutto i tributi minori. Quindi un provvedimento che, come dicevo, spazia anche in numerose altre attività, che ha permesso e che ha dato la possibilità a tutte le forze politiche di poter intervenire su altri argomenti e su altre questioni. Ci sono anche quegli interventi che riguardano i consigli provinciali e quindi la durata dei mandati dei consigli provinciali con quelli del presidente, una stortura, ahimè, del sistema provinciale provinciale e di una legge che purtroppo di fatto non ha mai abolito le province, ma ha reso purtroppo le province oggi inefficaci e inefficienti sul territorio, quando invece erano un organo intermedio che dava delle risposte ai cittadini. E quindi anche su questo tema io ritengo che la politica di questo governo del centrodestra dovrà a breve trovare una soluzione. Quindi esprimo al nome del gruppo di Forza Italia il nostro voto favorevole. Grazie.
1: Grazie senatore Damiani. Do la parola alla senatrice Pirro.
4: Grazie presidente. Mi domando perché siamo così cattivi noi dell'opposizione che non riusciamo a vedere tutte le cose positive che i colleghi ci hanno decantato quest'oggi su questo provvedimento, che definirlo pubblica amministrazione mi sembra un po' riduttivo. Sono indecisa tra omnibus e mille proroghe, però vabbè. Bravo, mi piace il suggerimento del collega Nicita con un pluribus che fa anche venire in mente recenti trasmissioni televisive. Effettivamente potremmo essere d'accordo con l'assunzione di 500 agenti della Polizia di Stato. D'altronde abbiamo più volte detto che serve rafforzare gli organici della Polizia di Stato. Anche da quella parte dell'emiciclo si dice che insomma le nostre città sono insicure, hanno varato non ricordo più se 5, 6, 7 decreti sicurezza, abbiamo sicuramente dei problemi, per loro sono i Maranza, per noi è un problema un po' più di supporto agli strati più fragili della società, ma sicuramente avere qualche pattuglia in più in giro per le città, soprattutto quelle più grandi, a noi fa piacere. È peccato che però queste assunzioni che decantava il collega Damiani e non vanno nelle grandi città, perché vanno alle frontiere per fronteggiare l'immigrazione clandestina. Ma io vorrei però capire una cosa: da una parte ci dicono che non c'è questa emergenza immigrazione perché loro hanno bloccato le frontiere e hanno inseguito i trafficanti di esseri umani per tutto il globo terracqueo, e allora se l'emergenza non c'è, che ce ne dobbiamo fare di 500 agenti in più alle frontiere invece che metterli in pattuglia nelle nostre città? Questo ci farebbe piacere capirlo, però insomma ci sono un po' di incongruenze tra quello che si fa e quello che si propaganda. È vero che ci sono stabilizzazioni, assunzioni, partiamo da la priorità nella mobilità anche a chi è in comando presso uffici di diretta collaborazione. A me non suona tanto come meritocrazia questa cosa, perché cosa sono gli uffici di diretta collaborazione? Sono quelli in cui c'è del personale che viene scelto sulla base di un rapporto fiduciario da parte del politico che occupa la posizione, che si costruisce il proprio gabinetto con persone ovviamente di cui si fida. E se poi queste persone dall'ufficio di diretta collaborazione le facciamo diventare organiche alla struttura, noi stiamo infiltrando una struttura amministrativa con persone di fiducia del politico di turno. Si chiama occupare lo Stato. E allora chiamiamolo come si chiama. Non è meritocrazia, è clientelismo e occupazione degli apparati dello Stato. Questo sapete fare voi. In questo siete sicuramente maestri e possiamo solo imparare. Andiamo avanti così. Un'altra cosa che piace tanto a questa maggioranza è il clientelismo e via di proroghe di assunzioni in deroga ai fabbisogni di personale, ai vincoli assunzionali, alle piante organiche, tutto per stabilizzare persone che forse avevano avuto dei contratti a termine grazie all'intercessione di qualche politico di turno. Questa è la meritocrazia per la maggioranza. Ecco di che cosa è infarcito questo provvedimento. Vogliamo parlare del segretario generale della Covip? Ne abbiamo fatto a meno fino ad oggi, però siccome siamo con l'orizzonte temporale della scadenza della legislatura, è qualche poltrona in più da tenere lì ci serve, non si sa mai che ne abbiamo bisogno a stretto giro, e per lo stesso motivo viene prorogato non di un anno come si fa di solito, ma di 4 anni il commissario straordinario al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento in agricoltura. Fine nobilissimo e su cui siamo pienamente d'accordo. Dovrebbe essere un compito svolto in via ordinaria e avete nominato un commissario straordinario, visto che nei 4 anni in cui avete governato non ha ancora concluso il proprio mandato, avete pensato bene di tenerlo lì a occupare una poltrona scelta da voi, anche quello perché agli amici un posto sicuro non si nega mai, e quindi lo lasciamo lì altri 4 anni, dando per scontato che quindi neanche in 1 anno, 2 anni, 3 anni sarà capace di portare a termine il proprio compito. Evidentemente ci avete messo la persona giusta anche lì, bravi. Si è parlato tanto di Campi Flegrei, non mi dilungo particolarmente. Quello che grida vendetta è che alla Camera è stato fatto un lavoro di concertazione tra maggioranza e opposizione molto attento su quelle che erano le necessarie modifiche da fare a quella parte del decreto, e poi però all'improvviso tutto buttato nel cestino e via col testo così com'era, emendamenti bocciati e nulla di fatto su una serie di cose che erano necessarie per quel territorio. Forse qualcuno ha ragione che se fossero stati in una regione del nord magari si sarebbe lavorato meglio. Che dire, Presidente, insomma non faccio l'elenco della serva di tutte le postazioni dirigenti e non dirigenti in questo o in quel ministero. C'è una cosa che mi ha colpito: si assume all'Avvocatura dello Stato qualche decina di nuovi avvocati. Ecco, forse il rafforzamento dell'Avvocatura dello Stato avreste dovuto farlo qualche mese fa, quando la Presidenza del Consiglio ha rinunciato ad opporsi a una sentenza che prevedeva un risarcimento a JC Electronics e gli ha bellamente transato, senza passare dal Tribunale, dove probabilmente l'amministrazione dello Stato avrebbe avuto ragione, quantomeno si sarebbe rimodulato molto a ribasso quel risarcimento, e avete elargito 100 milioni di euro senza colpo ferire a qualcuno che evidentemente vi ha fatto qualche favore in commissione Covid, lo vogliamo dire? Quella commissione Covid di cui si straparla continuamente in quest'aula, che secondo, per suo tramite, Presidente, il Presidente Zaffini, sta finalmente facendo luce sul Covid. Veramente sta solo gettando fango su vicende che sono state già ampiamente spiegate in tutte le sedi e che vengono continuamente rimestate come una minestra calda per cercare di infangare la reputazione di persone di specchiata onestà e che hanno agito nei confronti di questo paese con disciplina e onore, quella disciplina e onore che evidentemente ad altri manca nella conduzione vergognosa di quella commissione. E già che ci siamo, Presidente, sempre per suo tramite al Presidente Zaffini, che ha fatto l'elenco a suo dire di persone che occupavano dei posti indegnamente del Movimento 5 Stelle, ma io capisco che dal suo punto di vista aver messo un medico al Ministero della Salute, un avvocato al Ministero della Giustizia, una professoressa al Ministero dell'Istruzione sicuramente non sono dei requisiti aderenti alla posizione occupata. Molto meglio il famoso ginecologo alla Corte dei Conti, che aveva fatto il sindaco in un comune di 39.000 abitanti. Ma vuole mettere, Presidente, rispetto a una laurea in medicina per il Ministero della Salute, aver fatto il sindaco per un periodo in un comune di 39.000 abitanti per andare alla Corte dei Conti? Peccato che la Presidenza della Corte dei Conti ha deciso che non aveva i requisiti necessari per occupare quel posto. Ma potremmo fare un lungo elenco di persone con grandi requisiti nella maggioranza, da Del Mastro che faceva affari con un prestanome della Camorra, la Santanchè che ha truffato l'INPS, la Bartolozzi, San Giuliano, Lollobrigida che fermava i treni. Potrei andare avanti a lungo, potrei arrivare persino a Giorgia, che sicuramente ha una laurea che le dà la competenza per occupare la presidenza del Consiglio. Concludo, Presidente, anche se avrei ancora molto da dire sui fondi tagliati alla disabilità per mandare in pensione anticipata i giornalisti che lavorano magari per qualche editore che siede alla Camera dei Deputati, ma l'ultima cosa che grida vendetta ancora una volta in quest'aula sono le parole del ministro Zangrillo, che mi dispiace non sia qui, che per la seconda volta oggi ha osato dire che il blocco del turnover della pubblica amministrazione l'ha fatta il centrosinistra. Io gli dico che deve studiare meglio quel ministro, anche lui non ha i requisiti giusti per occupare il suo posto, se non sa che il blocco del turnover è stato fatto da nel governo Berlusconi 2 e Berlusconi 3, poi nel governo Berlusconi 4 dal famigerato decreto Tremonti. E allora la smetta di venire a raccontare bugie qui, fate veramente qualcosa per il paese, occupate con un minimo di dignità e onore i posti che state usurpando, ed è ora che ve ne andiate a casa.
1: Grazie, senatrice Pirro. Do la parola al senatore Dreosto. Stasera.
5: Grazie Presidente, Sottosegretario Savino, colleghi senatori. Questo decreto affronta molte materie diverse, lo abbiamo ascoltato negli interventi, ma contiene un elemento politico estremamente importante che per noi della Lega è un punto essenziale. Rimette al centro i territori e la capacità degli enti locali finalmente di poter amministrare. Noi siamo convinti da sempre che uno Stato funziona meglio quando si fida dei propri territori, quando responsabilizza chi amministra, quando è vicino ai cittadini. E poi dobbiamo smetterla di considerare i comuni, le province e gli amministratori locali come l'ultimo anello di quella che è una catena burocratica che parte da Roma. Perché vedete, la pubblica amministrazione che un cittadino incontra ogni giorno non è un concetto astratto. È il proprio comune, è il sindaco che deve dare una risposta, è l'ufficio tecnico che deve aprire un cantiere, è il segretario comunale che deve garantire la legittimità degli atti, è la polizia locale, sono i dipendenti che ogni giorno tengono aperti gli uffici e garantiscono fortunatamente i servizi essenziali. E troppo spesso abbiamo chiesto ai nostri amministratori locali di fare tutto quello che abbiamo detto, caricandoli però di vincoli, di procedure, di scadenze, ma soprattutto lasciandoli poi senza il personale necessario. Questo decreto interviene allora proprio su alcuni aspetti che riteniamo fondamentali. Partiamo ad esempio dal personale. Si alleggeriscono quelli che sono i vincoli della spesa degli enti territoriali che devono affrontare soprattutto qui nei piccoli comuni con il problema grosso della carenza dei segretari comunali. La norma prevede infatti, tra le altre cose, anche una sessione straordinaria del corso concorso per 340 segretari, e qui si interviene, vedete, proprio su quei comuni piccoli che hanno da 3.000 a 5.000 abitanti, che spesso, molto spesso, e lo viviamo tutti, non trovano un segretario. E ritengo che questa non sia assolutamente una questione secondaria. Chi conosce davvero gli enti locali lo sa che senza personale qualificato, senza segretari, senza adeguati uffici tecnici, le risorse poi possono anche esserci, ma gli interventi non partono. E proprio sul personale è stato approvato alla Camera anche un importante emendamento della Lega che consente tra l'altro alle pubbliche amministrazioni, ma anche agli altri organismi che operano in ambito locale, entro determinate condizioni, di riservare fino al 20% dei posti nelle procedure selettive di valorizzazione di quella che è l'esperienza già maturata da personale flessibile. È una logica questa estremamente chiara. Prima di disperdere quelle competenze che abbiamo creato nel tempo, riconosciamone il valore e diamogli stabilità. C'è poi un altro tema che per noi è estremamente importante, che è quello di mettere gli amministratori nelle condizioni di poterle fare effettivamente queste opere. Sulle piccole opere infatti viene evitato che quello che può essere considerato un ritardo formale determini automaticamente la perdita del contributo che era stato previsto, e per le medie opere viene anche prorogato quello che è il termine per completare gli interventi. Anche questi potrebbero, vedete, sembrare dei dettagli tecnici, ma in effetti non lo sono. Dietro quelle scadenze ci sono una scuola da mettere in sicurezza, una strada comunale da sistemare, un edificio pubblico da riqualificare e molto spesso un intervento atteso da anni da un'intera comunità. Allora, da amministratori locali sappiamo bene che tra ottenere un finanziamento e riuscire poi concretamente ad aprire e chiudere un cantiere c'è in mezzo una montagna di adempimenti spesso burocratici. Per questo consideriamo significativa anche un'altra modifica che è stata introdotta con un emendamento della Lega: la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il supporto di Cassa Depositi e Prestiti nella realizzazione di interventi che sono stati finanziati con risorse pubbliche nazionali. Questo, vedete, significa soprattutto dare uno strumento in più ai piccoli comuni che spesso si trovano in grande difficoltà. Non serve allora promettere grandi risorse o nuove risorse se poi un ente non ha il personale necessario per progettare, per affidare, per realizzare e per rendicontare. La vera semplificazione consiste nel mettere le amministrazioni effettivamente nelle condizioni di poter utilizzare bene e rapidamente le risorse, i soldi che sono stati resi disponibili. E poi ci sono, altro tema per noi importante, le province. Per troppo tempo sono state lasciate in una condizione che vorrei definire istituzionale sospesa, e pur continuando ad occuparsi ogni giorno di strade, di scuole, di servizi fondamentali, di area vasta, sono rimaste lì in questa sorta di limbo. Con un emendamento, anche questo della Lega, che è stato approvato alla Camera, si interviene finalmente riallineando quella che è la durata dei mandati dei presidenti e dei consigli provinciali. È certamente, a nostro avviso, una misura, una norma di continuità amministrativa. E per noi significa anche ribadire un concetto: gli enti territoriali non possono essere considerati un problema da cancellare, come forse qualcuno voleva fare, con un tratto di penna. Se svolgono funzioni necessarie ai cittadini, devono essere messi nelle condizioni di esercitare con stabilità e con responsabilità. E allora vengo a un altro passaggio a noi caro. Auspichiamo che si arrivi presto alla riforma che consenta di avere davvero delle province elettive e con dei rappresentanti che, responsabilizzati, possano essere scelti dai cittadini. Un'altra novità importante sono le misure per i comuni in dissesto e in difficoltà finanziaria. Si aggiornano infatti quelle che sono le regole sul risanamento, sui debiti fuori bilancio, sulle anticipazioni di liquidità. Anche qui ritengo che serva da parte nostra, da parte di chi è chiamato a legiferare, pragmatismo. Infatti, dietro ad un comune che ha dei problemi di bilancio non c'è semplicemente una tabella economica, una tabella contabile. Ci sono cittadini che hanno diritto a continuare ad avere i servizi, imprese che attendono pagamenti e amministratori chiamati evidentemente anche a rimettere in ordine i conti. Lo stesso principio vale anche quando parliamo di emergenze sulla ricostruzione, è stato detto anche questo negli interventi che mi hanno preceduto. Nei campi Flegrei si interviene sulle famiglie colpite, sulla riqualificazione degli edifici, sulle infrastrutture e sulla capacità operativa dei comuni. Qui la quota di contributo per gli interventi è stata elevata dal 50 al 70%, quindi una risposta concreta. Anche per il Centro Italia si proroga fino al 2029 la gestione straordinaria della ricostruzione, ma si introducono anche degli strumenti per accelerare la progettazione degli interventi. Ma c'è soprattutto un principio che ci sta a cuore, che noi condividiamo. Ricostruire non significa solamente rifare i muri. Qui si riprende un concetto, e mi permetto di riportarlo a questa assise, che fu alla base di quel modello virtuoso di ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976, di cui quest'anno ricorrono i 50 anni, che venne sintetizzato in una frase dell'allora vescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti, appena 6 giorni dopo il terremoto, e lo fece in un'assemblea del clero friulano. E questa frase diceva: prima le fabbriche, dopo le case, dopo le chiese. E il provvedimento allora va proprio in questo senso, perché consente infatti di destinare risorse allo sviluppo economico, alla valorizzazione delle imprese, delle professionalità locali, dell'occupazione, ai servizi, con l'obiettivo esplicito di contrastare lo spopolamento. È una questione che riguarda non soltanto evidentemente quelle che sono le aree terremotate, ma tanti territori del nostro paese, che sono quelli montani, i piccoli comuni, le aree interne. Territori, vedete, che non richiedono mai assistenzialismo, chiedono semplicemente di essere messi nelle condizioni di competere, di lavorare e di garantire servizi ai propri cittadini. Infine voglio richiamare la clausola di salvaguardia, anch'essa introdotta con un emendamento della Lega, che assicura l'applicazione delle disposizioni alle regioni e alle province autonome, le regioni speciali e province autonome, nel rispetto di quelli che sono i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione. Anche questo per noi ha un significato particolare. Riconoscere le autonomie non significa fare concessioni ai territori o creare disparità, significa rispettare il nostro ordinamento e valorizzare modelli virtuosi nei quali maggiore autonomia significa anche maggiore responsabilità. Vado a concludere, Presidente. Il punto politico allora è questo: per far funzionare la pubblica amministrazione non basta creare nuove procedure dall'alto, bisogna fidarsi di più di chi amministra, bisogna dare ai comuni personale, strumenti e tempi realistici, bisogna consentire ai sindaci di utilizzare le risorse invece di costringerli a passare il proprio tempo a difendersi dalla burocrazia, bisogna riconoscere il ruolo delle province, bisogna rispettare le autonomie e le specificità dei territori, magari ampliandole come è previsto dal titolo quinto della Costituzione, e ci stiamo lavorando. È questa che la Lega dà come lettura: uno Stato più efficiente, non necessariamente uno Stato più centralizzato, ma uno Stato capace di lasciare spazio alle responsabilità dei territori. E tutto questo ha un nome, che è sussidiarietà, perché molto spesso chi è più vicino ai problemi è anche chi li conosce meglio e ha le soluzioni. E allora, preannunciando il voto favorevole della Lega, la Lega però lancia una sfida, la lancia a destra e la lancia anche a sinistra. È la sfida del buonsenso. Grazie.
1: Grazie senatore Dreosto. Do la parola al senatore Nicita.
6: Grazie Presidente. Basterebbe la sfida del senso, diciamo, prima del buonsenso, per capire di cosa stiamo parlando. A questo proposito chiedo conferma che stiamo parlando dell'affare assegnato 2047, decreto legge 7 agosto 2026. No, perché gli interventi che sento, soprattutto dalla maggioranza, mi sembra che stiano parlando d'altro. Ora ho capito che noi qui stiamo ripetendo tristemente quello che altri hanno fatto in un'altra Camera, perché non c'è consentito di fare il nostro mestiere nelle commissioni, con gli emendamenti, nell'aula, e quindi facciamo un po' i presentatori, quelli che fanno la sintesi, quelli che rispondono con delle domande a piacere, selezionando qualcosa che c'entra in questo decreto omnibus, come dire, l'ennesimo decreto omnibus, ma senza arrivare al nocciolo della questione. Allora, la questione è questa. Si è detto, siamo alla fiducia numero X oltre i 100, ormai abbiamo smesso di contarla, però dobbiamo sempre ricordare che è un nostro dovere il vulnus democratico che si consuma nelle commissioni e in questo Parlamento. Abbiamo ricevuto il provvedimento ieri nella Commissione Bilancio, i termini per gli emendamenti sono scaduti dopo qualche ora. Oggi siamo qui a fare delle dichiarazioni di voto perché ci sarà l'ennesima fiducia del governo su un decreto presunto di urgenza che è anche un omnibus perché contiene tante cose. Ora, qui il vulnus democratico, bisogna dirlo con chiarezza, non ci può essere un decreto d'urgenza che sia un omnibus per definizione, perché se sono ampie le materie coperte non possono essere tutte urgenti e tutte nello stesso momento. Quando parliamo di omogeneità dell'intervento dei decreti legge non significa semplicemente un'omogeneità di contenuto, è perché non è possibile avere tanti temi che tutti siano urgenti, che tutti abbiano un decreto di urgenza e che una Camera sia impedita, ad una Camera sia impedito di poter discutere e fare il proprio mestiere con gli emendamenti. Quindi questo è un ulteriore vulnus ed è gravissimo che questo avvenga da parte del governo che si dichiara, perché effettivamente lo è, il più longevo della storia. Ma se siete così longevi, ma perché avete tutta questa urgenza e non riuscite a programmare delle attività che possiamo fare in Parlamento per temi? Sulla sanità parliamo di sanità, sulle amministrazioni pubbliche parliamo di amministrazioni pubbliche, invece qui abbiamo PNRR, sanità, antisismico, Covid, deroghe, proroghe, piccoli interventi frazionati, frammentati. Questo non è un governo longevo, è un governo sopravvissuto che ha già finito il suo tempo, che non sa programmare il tempo, che non sa utilizzarlo, che non sa dire qui ai cittadini in questo Parlamento qual è l'idea del Paese. Allora, vedete, andando a vedere gli argomenti, noi abbiamo un capolavoro oggi, vorrei sottolinearlo anche così come record della storia. Siamo stati capaci nella stessa giornata di votare due provvedimenti e di votare adesso un pezzettino che è avanzato in quello precedente, perché si torna a parlare del CUN all'articolo 6,3, nonostante abbiamo appena finito di votare qualcosa che riguarda il CUN e quindi l'ambiente universitario. Questo significa che il modo in cui questo governo legifera è come un colabrodo, un colapasta, cioè si porta qualcosa in aula, nel frattempo qualcosa si perde, allora lo si riporta con quello successivo e tutto è urgente. Ma nel fare questo c'è un effetto ancora più grave: siccome non risolvete nessuno dei problemi che mettete in questi decreti omnibus, voi aumentate la dipendenza delle amministrazioni pubbliche, dei cittadini e delle imprese dal potere del governo. È questo che voi volete fare, non risolvete i problemi perché volete creare la dipendenza del Paese dal governo e dal vostro potere. Allora, vedete, quando si parla di funzionalità, ora io ho ascoltato, devo dire, il ministro, ministro, diciamo, apprezzo la sincerità del ministro che ha parlato, mi dispiace che non ci sia, che ha parlato di provvedimento complesso per varietà e profondità dei contenuti. È un straordinario eufemismo per dire sostanzialmente che il ministro che ha portato qui il provvedimento, diciamo, ne vede una tale varietà e una tale profondità da non essere evidentemente consapevole di tutto quello che c'è scritto, tant'è vero che nelle sue repliche è intervenuto soltanto per la parte che lo riguarda. A questo proposito, signor Ministro, lei ha citato un rapporto della Commissione Europea che direbbe che sostanzialmente è aumentata la fiducia o comunque la soddisfazione degli italiani nei confronti della pubblica amministrazione dal 2023. Ha citato, secondo me si è confuso perché lei ha citato un documento della Commissione europea, ma ha citato i dati di un rapporto OCSE. Ora la Commissione europea dice che effettivamente la soddisfazione per i servizi utilizzati è al 51%, però dice la Commissione europea in quello stesso report citato dal Ministro che la percezione della qualità della PA fallen sharply, è caduta drammaticamente ed è documentata con un peggioramento di 10 punti sulla trasparenza, 9 sulla lentezza, 6 sulla vicinanza ai cittadini. Allora, signor Ministro, visto che parliamo di valutazione e di comprensione degli atti, quando citiamo qualcosa citiamola bene. C'è, è vero, una media italiana di soddisfazione, ma ci dice che dal 2023 la percezione è cambiata. Adesso io non credo alle statistiche sulla percezione, sia quando riguardano la qualità della pubblica amministrazione, sia quando riguardano il pericolo dei migranti, perché sono anche l'effetto delle spinte mediatiche. Però non mi sembra che si possa citare quel dato per dire che questo governo ha fatto bene sulla pubblica amministrazione. Mi si consenta poi, visto la scarsità di interventi in discussione generale da parte dei colleghi della maggioranza, di citare per suo tramite, signora Presidente, le dichiarazioni del collega Zaffini. Ora, il collega Zaffini a un certo punto dice che serve organizzarla questa sanità e parla dei livelli essenziali delle prestazioni, addirittura fa un passaggio in cui accusa la riforma del titolo quinto fatta dalla sinistra come elemento di disgregazione. Ma è il collega Zaffini, che non vedo in aula, ma si è informato del provvedimento che il ministro Calderoli ha portato in prima commissione, dell'equivoco fra i livelli essenziali delle prestazioni e i livelli essenziali di assistenza nella sanità? È consapevole di come quelle risorse sono state tagliate? Poi ancora, diciamo, non affiderei

0: Ringrazio la provvidenza che abbiamo avuto in questo paese una pandemia per volta, perché se ne avessimo avute due insieme, quella della pandemia del Covid e quella del governo Meloni, probabilmente non saremmo sopravvissuti. E a questo proposito mi piace anche ricordare, visto la strumentalizzazione che si fa della commissione Covid, che proporrò nella prossima legislatura a maggioranza del centro-sinistra una commissione Covip, la quale commissione Covip avrà il compito di misurare tutte le assunzioni con spreco di personale, di fondi pubblici che questo governo ha fatto, dal momento che anche in questo caso si propone con un emendamento di affiancare alla figura che esiste del direttore generale in una piccola autorità come quella della Covip anche il segretario generale, per un onere complessivo di oltre 300.000 euro l'anno, del quale non si sentiva affatto bisogno. C'è già un direttore generale che svolge questo compito e questo, diciamo, ha il tono della marchetta. Ma tornando a Zaffini, mi piace citare per suo tramite, Presidente, quello che ha detto. Ha detto che bisogna meritare il luogo in cui ci troviamo a parlare da questi scranni. Ecco, io penso che però per meritarci questo ruolo noi dovremmo esercitarlo, dovremmo fare gli emendamenti, non dovremmo accettare che ci si chieda la fiducia come si chiede la fedeltà, senza esprimere autonomamente la nostra libertà e la nostra determinazione di voto informato. E devo dire una cosa, ieri abbiamo ricevuto i rappresentanti in commissione bilancio della commissione bilancio del Vietnam, c'erano alcuni colleghi e loro ci hanno chiesto come funziona il nostro metodo di valutazione, di correzione dell'attività legislativa. Noi gli abbiamo chiesto come mai la loro commissione sia fatta di 71 persone, perché è un elemento difficile da gestire fra maggioranza e opposizione. Poi abbiamo capito che in questo momento in Vietnam c'è soltanto una maggioranza, perché c'è un partito unico, e quindi comprendiamo che è più semplice. Ora, ieri, nel descrivere le differenze formali tra noi e il regime del Vietnam, il regime istituzionale del Vietnam, abbiamo detto quali sono le differenze. In realtà, se fossero rimasti un giorno in più i colleghi del Vietnam, oggi vedrebbero che anche qua si persegue il disegno di avere semplicemente una maggioranza, e noi siamo semplicemente qui a testimoniare la voce di chi non ha spazio, di chi non può esercitare pienamente il proprio voto, almeno fino a quando non ci sarà consentito di capovolgere questa che è una delle pagine più tristi della legislazione, in cui la maggioranza nella Camera impedisce alla minoranza di poter lavorare. Grazie.
1: Grazie senatore Nicita. Do la parola al senatore Russo.
2: Grazie Presidente. Io per il suo tramite devo rispondere al senatore Nicita. Io lo volevo tranquillizzare, qua non c'è una maggioranza che vuole impedire alla minoranza di lavorare. Qua c'è una maggioranza regolarmente eletta che vuole governare. Bravo. Ne ha il diritto e il dovere, mi dispiace per voi. Perché, e rispondo pure per il suo tramite alla collega Pirro, che evidentemente secondo me forse deve fare qualche ripasso di diritto costituzionale, requisito fondamentale per governare questo paese non è la laurea, è il consenso degli elettori, e quello lo ha avuto Giorgia Meloni, l'ha avuto per il tramite della sua coalizione di governo, che ha portato avanti un programma preciso che è stato votato. Maggioranza che si è ritrovata, confermata anche nelle ultime elezioni suppletive che sono svolte a Reggio Calabria, dove un campo larghissimo è stato sconfitto da una coalizione coesa e coerente. Quindi, cortesemente, quando parliamo di maggioranza, di legislazione e quant'altro, ricordiamoci che qua c'è un Parlamento democraticamente eletto, una maggioranza che ha il diritto dovere anche di compiere la sua azione di governo, sbagliando se lo ritenete voi, secondo noi no, ma di farlo perché ci hanno votato, ed è il requisito fondamentale della democrazia. Capisco che è una cosa un po' sconosciuta da chi evidentemente ancora preferisce forse i regimi a partito unico, tipo il Vietnam, forse il senatore Nicita forse era affascinato dal sistema a partito unico, a maggioranza unico. Dopodiché, sempre per il suo tramite, e chiudo gli interventi, diciamo tra virgolette, ai colleghi in risposta, non mi aspettavo il senatore Nicita una caduta di stile tale da paragonare una tragedia, qual è stata la pandemia in termini di vite umane, a una vicenda politica relativa a un governo.

0: per un departamento eletto. Io da lei questo non lo aspettavo, perché questo non è stiamo parlando di cose totalmente differenti, perché questo governo, fino a prova contraria, si occupa degli italiani e lo fa con gli strumenti della democrazia, e non lo fa a colpi di PCM diventati strumenti di legislazione primaria, sia chiaro. E quindi cortesemente questo esempio è oggettivamente un esempio inopportuno. Detto ciò, andiamo al merito di questo atto importante, perché questo atto è estremamente complesso, riguarda, è fatto da ben 26 articoli, è fatto da ben 5 capi, in cui il punto politico e amministrativo è chiaro. Noi cerchiamo una pubblica amministrazione che è efficiente, che non rappresenta il puro interesse della burocrazia fine a sé stante, rappresenta l'interesse dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Perché quando un procedimento si blocca, quando un ente non dispone del personale necessario, quando un'opera non parte o una decisione amministrativa tarda ad arrivare, il costo non rimane dentro gli uffici pubblici, ricade sulla società e sull'economia. Il governo oggi ci chiede la fiducia su un provvedimento importante che si occupa soprattutto di pubblica amministrazione, di efficientarla, di reclutare persone, di valorizzarle. La fiducia che oggi ci apprestiamo a rinnovare non rappresenta un mero adempimento procedurale per quanto ci riguarda. È, al contrario, la riaffermazione di un patto politico e sociale che ci lega ai cittadini italiani. È la conferma della bontà di un percorso riformatore che questo esecutivo porta avanti con coraggio, linearità e senza esitazione, sin dal primo giorno del suo insediamento. Ci troviamo di fronte a un provvedimento che risponde a una visione concreta e responsabile. Rimettere al centro la funzionalità dello Stato, dare ossigeno agli enti territoriali che ogni giorno affrontano le istanze dei cittadini sul territorio e rafforzare il sistema della protezione civile, baluardo fondamentale per la sicurezza della nostra nazione. Il decreto legge oggi al nostro esame tocca i gangli vitali dell'architettura dello Stato. L'efficienza della pubblica amministrazione, il sostegno agli enti territoriali, il potenziamento della protezione civile, come ho detto prima. Si tratta di ambiti che per troppi anni purtroppo sono stati considerati dalla politica tradizionale come compiti di ordinaria amministrazione o peggio come terreni di scontro ideologico. La nostra visione, la visione della destra di governo, è radicalmente opposta. Per noi lo Stato deve essere un alleato, non un ostacolo ai cittadini. Una struttura snella, moderna e meritocratica, capace di correre alla stessa velocità dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. Per decenni abbiamo assistito a una burocrazia elefantiaca che ha soffocato le migliori energie del Paese. Con questo provvedimento interveniamo chirurgicamente per sbloccare i colli di bottiglia amministrativi, semplificare le procedure d'appalto e velocizzare le spese dei fondi pubblici, mantenendo al contempo invalicabili i presidi di legalità e trasparenza. Vogliamo una pubblica amministrazione che sappia dire dei sì rapidi e motivati e che non si nasconda dietro il paravento della deresponsabilizzazione o del ritardo sistematico. Un capitolo fondamentale di questo decreto è dedicato agli enti territoriali, dicevo prima. I sindaci, i presidenti di provincia, gli amministratori locali, a prescindere dal loro colore politico, sanno bene cosa significa trovarsi in prima linea senza gli strumenti adeguati. Sono il primo fondamentale avamposto dello Stato sul territorio. Dare funzionalità e ossigeno finanziario e di personale ai comuni e alle province significa dare risposte dirette alle famiglie e alle imprese. Significa garantire che l'asilo nido venga completato, che la strada provinciale venga messa in sicurezza, che i servizi sociali funzionino. Fratelli Italia è e rimarrà sempre il partito dei territori, della prossimità e del rispetto delle autonomie che operano nel quadro dell'unità nazionale. Non posso non sottolineare le disposizioni in materia di protezione civile, come ho detto prima. La nostra nazione, per la sua stessa conformazione geografica, è fragile ed esposta a rischi continui. Rafforzare il sistema di protezione civile, investire nella prevenzione, accelerare i poteri commissariali in caso di emergenza e garantire risorse certe per la ricostruzione non significa solo gestire le emergenze. Significa proteggere la vita, la memoria e l'economia dei nostri borghi e delle nostre città. Significa dimostrare che lo Stato c'è quando il cittadino ha più bisogno. Ed è proprio su questo terreno che il provvedimento interviene, perché alla fine è questa la responsabilità fondamentale di chi governa, non limitarsi a annunciare ma fare funzionare lo Stato. Ed è proprio su questo terreno che il provvedimento interviene, soprattutto dando delle disposizioni dirette a rafforzare la funzionalità delle amministrazioni e degli enti territoriali, anche attraverso interventi sul personale e sulle capacità assunzionali tante volte richiamate, perché sì, serve assumere negli enti locali. Penso alle misure rivolte agli enti locali in condizioni di difficoltà finanziaria, tanti comuni in dissesto o predissesto, e alla revisione di alcuni meccanismi che riguardano il dissesto l'attività degli organi straordinari di liquidazione, perché amministrazioni locali più solide significano servizi migliori, istituzioni più vicine ai cittadini. Ma questo decreto sì interviene anche sulla sicurezza, perché prevede l'assunzione di ben 500 agenti di Polizia di Stato, sì, da dedicare alle frontiere, che ne hanno bisogno, perché la stessa Polizia di Frontiera ci dice che è in sofferenza, e comunque quelle forze di polizia servono a garantire che cosa? La sicurezza dei cittadini, che evidentemente non sta a cuore alla minoranza che vuole lavorare senza garantire la sicurezza. Una misura concreta, quindi, quantificabile, che rafforza la capacità operativa dello Stato in un settore particolarmente delicato. C'è poi il capitolo giustizia. Il provvedimento amplia le attività delle quali può essere impiegato il personale degli uffici per il processo e interviene sull'organizzazione della magistratura ordinaria, prevedendo anche un incremento dell'organico a partire dal 2027. Anche qui il principio è semplice: rendere più efficiente la macchina pubblica significa mettere le strutture nelle condizioni di lavorare meglio. Il decreto interviene inoltre sull'amministrazione scolastica e sul sistema della formazione superiore e della ricerca, con l'obiettivo, tra gli altri, di assicurare il regolare avvio all'anno scolastico e di migliorare il funzionamento delle strutture interessate. Un altro capitolo importante riguarda il PNRR. Il provvedimento tutela la copertura finanziaria dei progetti interessati alla realizzazione del piano e consente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di procedere con gli adempimenti necessari al conseguimento degli obiettivi del PNRR, nelle more delle decisioni europee sulla riprogrammazione, prevedendo le necessarie clausole di salvaguardia. Significa evitare tempi morti, significa non rimanere immobili in attesa che un procedimento completi tutti i suoi passaggi quando è possibile nel rispetto delle regole, preparare gli atti necessari e accelerare l'attuazione degli investimenti. Per i campi Flegrei, dopo gli eventi sismici del 31 luglio e del 1 agosto, vengono introdotte ulteriori misure per fronteggiare gli effetti del bradisismo. Si interviene a favore delle famiglie costrette ad abbandonare la propria abitazione perché dichiarata inagibile. Viene previsto un fondo destinato agli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni. Viene inoltre ampliato l'ambito di interventi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica e del patrimonio edilizio. Non meno importante l'attenzione ai territori dell'Italia centrale colpiti da terremoti del 2016. L'obiettivo indicato dal provvedimento è proseguire e accelerare il processo di ricostruzione, accompagnarlo con misure rivolte allo sviluppo economico e sociale di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Tra gli interventi previsti figura anche l'estensione degli anni d'imposta 2027-2028 dei benefici della zona franca urbana Sisma Centro Italia. Sono esempi diversi, ma riconducibili alla stessa impostazione. Cercare di rendere lo Stato più rapido nella risposta, più presente nelle emergenze e più efficace nell'attuazione delle proprie decisioni. E questo tema non riguarda soltanto l'organizzazione amministrativa, riguarda il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Uno Stato che impiega anni per dare una risposta perde credibilità. Uno Stato incapace di trasformare le risorse disponibili in opere e servizi perde opportunità. Una pubblica amministrazione che considera il tempo dei cittadini come una variabile secondaria finisce per diventare essa stessa un ostacolo. L'obiettivo dichiarato dal provvedimento è andare nella direzione opposta, rafforzare la capacità amministrativa, affrontare criticità concrete e accelerare l'attuazione degli interventi pubblici. Signor Presidente, colleghi, il voto sulla fiducia si colloca inevitabilmente anche nel quadro politico di queste ore, in cui è stato, come ho ricordato prima, è stato riconfermato nelle ultime elezioni suppletive il fatto che esiste una maggioranza, e quella maggioranza è qua oggi per rimarcare che vuole governare, ho detto prima, e lo fa sì, esprimendo un voto di fiducia convinto, perché la fiducia che ci hanno dato sia a prova contraria agli italiani, e quella noi non la vogliamo tradire. Siate sicuri che è il nostro unico interesse. Grazie.
1: Grazie, si sono così concluse le dichiarazioni di voto e quindi passiamo al voto dell'articolo unico del disegno di legge numero 2047, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144, nel testo approvato alla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione, ai sensi dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore, chiamato dal senatore segretario, dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Estratto a sorte il nome della senatrice Petrenga. Invito pertanto il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Petrenga.
2: Aspettando che esce il nome, no? Petrenga. Sì. Petrucci. Sì. Piano. Assente. Bernini. Sì.
3: Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 15.50, ancora una volta buon pomeriggio dalla redazione del GR Parlamento. Lo avete sentito, se eravate sintonizzati sulle nostre frequenze, al Senato è iniziata la chiama sul voto di fiducia per il decreto pubblica amministrazione che è stato approvato pochissimo tempo fa dall'altra aula, da Montecitorio. Noi a questo punto ci colleghiamo con l'aula di Montecitorio, dove è in corso il question time e sono stati chiamati a rispondere i ministri Nordio, Piantedosi e Musumeci. Successivamente i deputati affronteranno la discussione generale sul disegno di legge elettorale.
2: Buongiorno ministro Nordio, le poniamo all'attenzione la questione del tirocinio formativo di 18 mesi a supporto dell'attività dei magistrati. Come lei sa, è rivolto a giovani qualificati.
1: Sta intervenendo dai banchi di Italia Viva l'onorevole Del Barba.
2: 27, che svolgono 18 mesi di tirocinio presso gli uffici giudiziari e che per tutto l'anno 2025 non sono stati retribuiti. Ora, in passato il decreto interministeriale interveniva entro la fine dell'anno di retribuzione. Siamo a ottobre praticamente, il decreto non si vede, ma soprattutto non si vedono i soldi. Ecco, le chiediamo, ministro, se avete intenzione di agire in fretta e soprattutto se ritenete di pagarli.
3: Grazie, onorevole. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro.
4: Grazie presidente, grazie collega. Sì, è un argomento che conosco anche perché li ho visti all'opera. Allora, partiamo innanzitutto dal dato normativo. L'articolo 73 del DL 69 del 2013 prevede che il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari sia a titolo gratuito. In tale quadro, l'eventuale riconoscimento della borsa di studio è subordinato alla disponibilità delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero. In questo contesto, le verifiche contabili effettuate nel corso del 25 non hanno consentito in una prima fase di destinare specifiche risorse a questa finalità. Questa circostanza non è derivata da una carenza di attenzione nei confronti di queste persone che svolgono un compito doveroso e benemerito e utile, ma dall'esigenza di assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema giudiziario. Perché ricordo la stabilizzazione di ben 9.174 unità di personale amministrativo del sistema penitenziario e minorile. Si tratta di funzioni fondamentali dello Stato rispetto alle quali deve essere garantita in ogni circostanza la piena continuità. Al contempo però il Ministero, contrariamente a quanto magari abbiamo letto sui giornali, non ha affatto trascurato le istanze rappresentate dai tirocinanti, ma al contrario ha assunto le iniziative necessarie per individuare una soluzione compatibile con il quadro finanziario. Allora, l'amministrazione riconosce pienamente il valore formativo e istituzionale dell'attività svolta quotidianamente da queste persone, nonché il contributo qualificato da loro assicurato al funzionamento del servizio giustizia. Per questa ragione è stata svolta un'accurata indagine di ricognizione e posso assicurare che è stato assicurato l'impiego di risorse straordinarie reperite nell'ambito dei fondi residui gestiti dal Ministero per l'esercizio finanziario 2026 al fine di assicurare un'adeguata copertura alle borse di studio relative ai tirocinanti svolti nel 2025. La determinazione assunta con responsabilità istituzionale ricolloca risorse già destinate ad altri servizi essenziali per rispondere alle legittime aspettative dei tirocinanti. Su queste basi sarà avviato senza ritardo l'iter per l'adozione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto col Ministero delle Finanze e seguirà il bando per l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto per l'anno 2025. Grazie.
3: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Del Barba per 2 minuti. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro. Io sono sicuro che lei sia il primo ad essere in imbarazzo per la nota che ci ha letto, soprattutto quando constata che a distanza di 9 mesi dovete avviare una ricognizione per pagare dei ragazzi che hanno svolto un tirocinio presso la pubblica amministrazione per l'intero 2025. Parliamo di 2.000 ragazzi mediamente e abbiamo pure la questione del 2026 a questo punto, che diventa dubbia alla luce delle priorità che lei ci ha indicato. Quindi oltretutto questa rassicurazione che lei ci dà non entra nel merito del fatto se arriverete almeno a dare queste misere 400 euro al mese, o se questi fondi che state per vedere se riuscirete a reperire. Io le consiglio una cosa, parli col Ministro dell'Economia, perché a me risulta che ogni tanto, così sull'onda dell'entusiasmo della Presidente del Consiglio, si trovano fondi per, mi viene in mente, che ne so, per togliere il bollo auto. Io penso che potrebbe chiedere di farsi prestare, ecco, qualche euro per pagare chi ha lavorato, soprattutto se pensiamo che sono dei giovani, e in quest'aula voi venite a parlare del problema dei giovani che se ne vanno all'estero a lavorare e non pagate quelli che lavorano presso la pubblica amministrazione con merito. Io credo alla sua parola, sono sicuro che lei uscirà da qui tornando da chi le ha redatto quella nota con la determinazione che vogliamo da lei, Ministro, affinché i ragazzi siano pagati subito e siano pagati il giusto.
3: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2914, presentata dai deputati Enrico Costa ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative di competenza in relazione alla vicenda delle intercettazioni di colloqui tra detenuti e difensori avvenute presso la casa circondariale Capanne di Perugia. Il deputato Gentile ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. Signor Ministro, la riservatezza del colloquio tra difensore e assistito è una garanzia fondamentale del diritto di difesa previsto dalla nostra Costituzione. Nel carcere di Perugia, secondo quanto denunciato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, per circa 6 mesi sarebbero stati captati colloqui tra detenuti e almeno 15 avvocati diversi dal difensore indagato nel relativo procedimento, per il quale era stata autorizzata l'attività captativa. L'articolo 103, come noto, l'articolo 103 del Codice di Procedura Penale vieta queste captazioni e ne impone l'immediata interruzione. Signor Ministro, a nostro avviso non basta sapere se le registrazioni siano state utilizzate. Occorre effettivamente chiarire che cosa sia accaduto, chi abbia avuto accesso ai contenuti e quali siano le misure concretamente adottate. Le chiediamo dunque di riferire sugli accertamenti e sulle iniziative conseguenti che peraltro lei stesso ha riferito di aver disposto a tutela dei diritti dei singoli coinvolti. Grazie.
3: Grazie, onorevole. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
4: Grazie, Presidente, grazie, collega. Una questione di estrema delicatezza, grazie per averla anche sollevato. Allora, partiamo innanzitutto da quanto abbiamo finora parzialmente acquisito. Sono elementi che delineano un quadro preciso. Allora, le intercettazioni sono state autorizzate nell'ambito di un procedimento penale riguardante una professionista forense indagata per gravi ipotesi di reato. L'autorizzazione concerneva in particolare i colloqui tra l'indagata e un detenuto da lei assistito presso la casa circondariale di Perugia. La documentazione che ci è stata trasmessa evidenzia la difficoltà allo Stato di determinare con precisione il numero effettivo dei colloqui diversi da quelli autorizzati eventualmente registrati. Da altri elementi conoscitivi è emerso che in fase esecutiva l'Istituto disponeva di 4 sale destinate ai colloqui tra detenuti e difensori e poiché non era possibile individuare preventivamente quella che sarebbe stata utilizzata per i colloqui oggetto dell'attività investigativa autorizzata, le captazioni sono state predisposte in tutte e 4 le sale. E qui bisogna essere chiari. Allora, premesso che il Ministero della Giustizia non può e non deve entrare e sindacare l'attività autonoma e indipendente della magistratura, non di meno può esprimere una opinione su quanto è stato appreso. Cioè, entro questi limiti io ritengo che se tra l'altro, come appare ed è apparso in questi giorni, si voglia attuare la distruzione immediata di quegli atti, astrattamente suscettibili in futuro di una differente valutazione in altre sedi, questa distruzione sarebbe quantomeno prematura. Poiché l'intercettazione tra un indagato e il suo difensore riveste un carattere sacrale come quella del confessore e del penitente, una sua captazione colposa sarebbe dal punto di vista religioso, quantomeno un peccato mortale. Se fosse dolosa, cioè fatta volontariamente, sarebbe un sacrilegio. Ora, noi non intendiamo minimamente fermarci. Noi andremo avanti fino in fondo, nei limiti delle nostre competenze, perché deve essere chiaro che una volta disse Benedetto Croce che se Parigi va bene una messa, ci sono delle persone per le quali una messa va meglio di Parigi, perché è questione di coscienza. Qui è questione di civiltà giuridica minima. Se noi ammettessimo che possa essere intercettata la conversazione tra l'indagato e il suo difensore, ovviamente non indagato, noi avremo una retrocessione della civiltà giuridica che ci riporterebbe ai tempi più bui del più oscuro Medioevo, reso probabilmente anche più sinistro dalla parvenza puramente illusoria di una democrazia formale della quale tanto oggi stiamo parlando. Quindi stiate certi che noi andremo fino in fondo per quanto riguarda la ricostruzione della verità su questa captazione di colloqui tra difensori e assistiti che, si vera sint exposita, come dicono in latino, costituirebbe un sacrilegio, e non suggeriremmo una distruzione di questo prodotto illegale. L'illegalità non va coperta, va sezionata e va eventualmente sanzionata. Grazie.
3: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Costa per 2 minuti. Prego Onorevole.
6: Grazie Presidente, grazie Ministro. Noi siamo soddisfatti della sua risposta ed abbiamo ritenuto di portare questo tema all'attenzione del Parlamento perché qua siamo di fronte ad un bivio. Dimostrarci uno Stato di diritto andando a fondo di queste circostanze o fare finta di niente cancellando e sbianchettando quello che è avvenuto. Le sue parole ci confortano, signor Ministro, perché ci indicano la strada che il suo Ministero intende seguire. In troppi casi, episodi di mala giustizia, arresti ingiusti, ingiuste detenzioni, non vedono riavvolgere il nastro delle responsabilità, degli errori. Qua si tratta però di una violazione pesantissima delle garanzie, forse la più pesante violazione che ci possa essere, quindi la sacralità, la violazione della sacralità del rapporto tra difensore e assistito. C'è un punto che voglio sottoporle, signor Ministro. In passato noi abbiamo evidenziato il dato di 94% di intercettazioni, richieste di intercettazioni accolte dai GIP. Ma mi chiedo, questo GIP che ha dovuto fare più e più proroghe di intercettazioni, non si è reso conto che vi erano delle violazioni così pesanti, così macroscopiche? Probabilmente non ha fatto nulla, ha semplicemente accolto le richieste del pubblico ministero senza vagliarle. Questo ci dà l'indicazione di quale sia il rapporto molto spesso di sudditanza tra chi deve giudicare e chi deve richiedere, tra chi accusa e chi deve decidere. Siamo consapevoli che la nostra battaglia in questa direzione debba proseguire, a partire da questi temi, ma come i tanti temi che ci hanno visti impegnati sul fronte della giustizia in questi anni. Grazie Ministro.
3: Grazie Onorevole. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 16:19, dopo una breve sospensione al termine del question time, sta riprendendo, lo sentite sotto di me, la seduta in aula alla Camera. Si riprende dal dibattito sul disegno di legge per la riforma elettorale.
2: Nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Avverto che è in distribuzione un'errata corrige riferita al provvedimento in esame. Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, presidente della Commissione Affari Costituzionali, deputato Nazario Pagano. Prego, presidente.
3: Grazie Presidente di avermi concesso la parola. L'Assemblea oggi avvia la discussione della proposta di legge 2228-22 recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La proposta di legge, che come è noto è già stata approvata con modificazioni dalla Camera lo scorso 16 luglio, è stata esaminata in seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento, in Senato, che l'ha approvata nella giornata del 15 settembre, apportando nel corso dell'esame dell'Assemblea alcune modificazioni al testo che era già stato licenziato qui presso la Camera dei Deputati. Trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la Camera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70,2 del nostro regolamento, delibera prima della votazione finale solo sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera. La prima Commissione ne ha quindi avviato l'esame in sede referente il 16 settembre scorso e, dopo aver svolto un breve ciclo di audizioni che ha visto coinvolti i professori universitari, ha esaminato le proposte emendative presentate e dichiarate ricevibili senza approvarne alcuna e quindi procedendo nella giornata di oggi alla deliberazione di conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Anche a nome degli altri relatori, che intendo ringraziare per l'attività svolta, mi sia consentito in modo particolare di ringraziare il nostro portavoce, l'onorevole Rossi, che è qui seduto al mio fianco. Procederò quindi in questa sede alla illustrazione delle sole modifiche introdotte dal Senato, nonché del loro coordinamento con il testo già approvato in prima lettura dalla Camera. A tal riguardo faccio presente innanzitutto che il testo modificato dal Senato si compone di 9 articoli, numero coincidente con il numero degli articoli di cui si componeva il testo approvato con modifiche dalla Camera all'esito dell'esame in prima lettura. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato l'articolo 1, recante modifica al sistema di elezione della Camera dei Deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 361 del 57. L'articolo 2, recante modifica al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 533 del 93. L'articolo 3, recante modifiche delle circoscrizioni dei collegi della Regione Trentino Alto Adige e Sud Tirol. Infine l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Quante le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, che illustrerò congiuntamente in ragione della loro stretta connessione sul piano normativo e applicativo, esse hanno inciso sulle seguenti previsioni relative alla disciplina del sistema di elezione della Camera e del Senato. Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto da parte degli elettori, è stata introdotta la possibilità di esprimere fino a 3 voti di preferenza in favore dei candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Sono state conseguentemente introdotte tutte le connesse modifiche volte a incidere sulla struttura della scheda elettorale, sulla modalità di espressione del voto e sui requisiti di validità del voto espresso, sul procedimento di proclamazione degli eletti, sul regime delle candidature e infine sulla disciplina delle ipotesi di elezioni multiple. In particolare, il testo, come modificato dal Senato, prevede che il voto di preferenza si esprima, ad eccezione che nei confronti del candidato capolista, tracciando un segno nel quadrato posto a sinistra del nome del candidato prescelto. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. I candidati sono proclamati eletti nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria delle preferenze ottenute nel collegio plurinominale. È stata conseguentemente integrata la disciplina relativa alle diverse ipotesi di espressione del voto da parte dell'elettore. Si è previsto inoltre che il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione sia proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista a cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale. Se quindi intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a 7 il numero dei candidati, compreso il capolista, e prevedendo che a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, siano collocati secondo un ordine alternato di genere. È stato stabilito inoltre che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali in posizione di capolista o in una diversa posizione a pena di nullità. È stata soppressa la disposizione che prevede che nessuno dei due generi possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%. Sempre in materia di quote di genere è stata ripristinata la quota di genere nei collegi uninominali del Trentino Alto Adige. Per quanto concerne le modalità di determinazione dei totali coalizionali nazionali, il Senato è intervenuto sopprimendo la disposizione introdotta nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera che innalzava dall'1 al 3% dei voti validi la soglia utile ai fini del computo dei voti delle liste coalizzate all'interno della cifra elettorale nazionale della coalizione, ad eccezione della prima lista al di sotto della soglia del 3%. Per effetto della modifica introdotta dal Senato, alla determinazione dei totali coalizionali nazionali concorrono i voti di tutte le liste facenti parte della coalizione. Per quanto riguarda il regime di presentazione delle liste, il Senato ha introdotto modifiche che incidono sia sul numero minimo di circoscrizioni in cui esse devono essere necessariamente presentate alla Camera, sia sul numero di sottoscrizioni da raccogliere. Quanto al primo aspetto, è stato innalzato da un terzo alla metà il numero minimo di circoscrizione alla Camera in cui è necessario presentare le liste. Quanto al secondo profilo, si è provveduto ad un innalzamento delle sottoscrizioni dall'attuale ammontare di 1.500 all'ammontare minimo di 6.000 per ogni collegio plurinominale. Sono previsti peraltro regimi totalmente o parzialmente derogatori a tale regola. In particolare non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste rimane fissato ad almeno 1.500 per ogni collegio plurinominale. In sede di prima applicazione, peraltro, i requisiti stabiliti ai fini dell'applicazione del predetto regime derogatorio devono sussistere alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Resta comunque ferma l'esenzione prevista per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, nonché la disciplina prevista in via transitoria per le sole prossime elezioni. Dall'articolo 5 della proposta di legge, che fissa il 31 dicembre 2025 il termine al quale devono ricorrere i requisiti per l'esenzione della raccolta delle firme, è stato modificato altresì il regime delle soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi, con specifico riguardo a quelle previste per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute. In particolare è stata ripristinata la norma attualmente vigente che consente l'accesso al riparto dei seggi a tali liste, ove non coalizzate, anche se non destinatarie del 20% dei voti validi circoscrizionali. Vado a concludere, manca poco. È stato introdotto infine un meccanismo che consente di assicurare al Senato il rispetto del limite massimo di 113 seggi per la lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità. Quanto all'articolo 3, e concludo, rilevo che esso è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame in Assemblea del Senato, ridisegnando i confini territoriali dei tre collegi uninominali previsti al Senato per la provincia di Bolzano. Da ultimo, l'articolo 8 in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede è stato modificato al fine di inserire una disposizione volta ad estendere la disciplina prevista dal medesimo articolo anche per i soggetti cosiddetti caregiver. Io la ringrazio, Presidente, e mi scusi se mi sono attardato di qualche minuto.
2: No, è stato precisissimo, Presidente. Grazie. Saluto studenti, studentesse e docenti del Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti di Latina che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. Allora, come accennava il Presidente, a me risulta che gli altri relatori di maggioranza presenti in questa fase non intervengano e quindi ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Fornaro. Prego, onorevole.
4: Grazie signora Presidente, signora Ministro, colleghe e colleghi. Noi ci troviamo a questo terzo passaggio della legge elettorale e credo che in premessa vada sottolineato che l'intervento modificativo nel passaggio al Senato è stato molto radicale, ha modificato in maniera significativa l'impianto della legge. E questo è andato a sommarsi agli interventi modificativi rispetto al testo base, al cosiddetto Bignami 1, che hanno visto sostanzialmente modificare parti fondamentali di questo testo, dal quorum per l'ottenimento del premio, all'eliminazione del ballottaggio, all'ancoraggio del premio al fatto di superare il quorum in entrambe le Camere, si è intervenuti sulle preferenze, sulle firme, si è andati avanti in due step in un'attività di gerrymandering, cioè di modifica dei confini dei collegi relativi al Trentino Alto Adige, si è tolta una norma di rispetto e di salvaguardia di genere del 60-40 nei capilista bloccati. Si è modificato ai fini del calcolo per il superamento della soglia del premio il contributo dei singoli partiti e quindi anche delle liste più piccole. Ho fatto questo breve elenco per dire che rispetto al testo iniziale quello che è venuto fuori è un testo molto, ma molto modificato. E lo è stato, vorrei sottolinearlo, senza che sia stato ricercato un contributo, un confronto vero con le opposizioni. C'è stato nei passaggi di Camera e Senato un solo emendamento, peraltro di una delle forze di opposizione, non condiviso dalle altre, e poi nulla. Questa è la prima critica fondamentale che noi facciamo a questo provvedimento, cioè non è questo il metodo con cui si approva una legge di sistema come è la legge elettorale. La legge elettorale avrebbe dovuto e avrebbe potuto, a nostro giudizio, essere scritta ricercando il più possibile la condivisione delle opposizioni, perché stiamo parlando delle cosiddette regole del gioco e soprattutto

che continuano ad avere la stessa legge elettorale, chi da centinaia d'anni come la Gran Bretagna, chi ad esempio da decine di anni come la Germania. Nel merito ci sono una serie di interventi che sono stati fatti nel passaggio al Senato che, se possibile, hanno peggiorato la situazione. In primis, vorrei ricordarlo, è l'eliminazione della norma di salvaguardia di genere del 60-40 del capolista. È una norma che va in palese contraddizione con l'articolo 51 della Costituzione, peraltro modificato ancora una ventina di fa nel 2003, e che, cito, a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, mentre questa legge di fatto fa marcia indietro, fa l'esatto contrario di quello che era l'indicazione condivisa dall'intero Parlamento quando si è modificato l'articolo 51 della Costituzione. Il risultato quale sarà? Oggi abbiamo, con questa norma dei 60-40 e con l'attuale legge, un Parlamento con circa il 32% di donne. Siamo sotto la media europea e siamo nella parte bassa della classifica. Ricordo a memoria, diciamo, le percentuali di Svezia, Finlandia, della stessa Gran Bretagna, nonostante un sistema uninominale cosiddetto di Westminster. E invece di provare a raggiungere, diciamo, questi livelli, di provare ad avvicinarci a quella che è la realtà della società italiana, che è composta, diciamo, all'incirca di metà uomini e metà donne, in realtà le donne sono anche di più degli uomini, noi rischiamo seriamente con questa legge di arretrare rispetto a questo dato. C'è un'altra questione che avete introdotto e che rappresenta un vulnus grave, perché le norme per l'accesso alla competizione elettorale sono quelle norme secondo cui gli esperti valutano la democraticità di un sistema elettorale. Quello è le soglie di sbarramento. Abbiamo sistemi, penso alla Turchia, dove la soglia di sbarramento, per esempio, per entrare è del 10% e non è considerato un sistema pienamente democratico. Potrà essere considerato pienamente democratico un sistema che richiede oltre 300.000 firme, cioè più di quello che hanno ottenuto partiti che oggi sono rappresentati e hanno un gruppo parlamentare in questa Camera? E poi c'è un tema, io su questo vorrei soffermarmi un attimo, chiedendo l'attenzione dei colleghi. Vedete, la Corte Costituzionale a più riprese ha messo in evidenza come la legge elettorale sia la più politica delle leggi e quindi è consentita un'altissima discrezionalità ad una condizione, ed è l'unica che pone seriamente, peraltro c'è anche in Costituzione, della ragionevolezza delle soglie di sbarramento, del numero di firme. Ebbene, è del tutto evidente che aver moltiplicato per 4, aumentato di 4 volte il numero delle firme, senza una motivazione, ovvero senza averle ancorato a un parametro oggettivo, rappresenta a tutti gli effetti un fattore di irragionevolezza su cui credo e spero la Corte Costituzionale sarà costretta ad intervenire. Se a questo si aggiunge il fatto che anche qua, in maniera irragionevole, a fronte dell'esistenza di una piattaforma certificata del Ministero dell'Interno per la raccolta delle firme digitali dei referendum, quella stessa piattaforma non viene dichiarata adatta per raccogliere le firme ai fini della presentazione delle liste elettorali. Il combinato disposto dell'aumento di 4 volte e dell'assenza, il rifiuto della possibilità di raccogliere in forma digitale rappresentano un vulnus gravissimo che rischia di alterare la competizione elettorale. Allo stesso modo rischia di alterare in maniera significativa la competizione elettorale la scelta che è stata compiuta di introdurre le preferenze in subordine al capolista bloccato. Perché, dati ancora di questa mattina di alcuni autorevoli studi
e di istituzioni.

0: istituti di ricerca indicano che sostanzialmente la possibilità di elezione con le preferenze è calcolabile in un intorno del 20%, limitato a soltanto 3 partiti. Questo numero ovviamente può crescere però evidentemente in relazione ai partiti che vincono in coalizione, quindi ottengono i 70 seggi, e al combinato disposto di una presenza non calcolabile a priori delle pluricandidature. Anche se oggi, io credo di non essere smentito, si può tranquillamente affermare che nonostante le preferenze, nonostante la propaganda che è stata fatta, più della metà del prossimo Parlamento sarà comunque eletto con liste bloccate e ragionevolmente con una quota maschile superiore a quella dell'attuale Parlamento. Il tema delle pluricandidature è un tema molto delicato perché può a sua volta rendere sostanzialmente impossibile da parte dell'elettore poter determinare quello che è uno dei fondamenti di una legge elettorale, poter scegliere il proprio rappresentante. Infine, lo dico con amarezza, signora Presidente, ci penserà la Corte. È evidente che la Corte dovrà intervenire. Ci sono molti elementi di dubbia costituzionalità, ne discuteremo domani al momento delle pregiudiziali, ma dico e faccio questa affermazione con grande amarezza. Sarebbe la terza volta che la Corte si troverebbe costretta ad intervenire e questa sarebbe una sconfitta per il Parlamento. Si poteva fare una legge elettorale migliore, avete ostinatamente scelto di farne una peggiore, con metodo, forma e merito che ci trovano ostinatamente contrari.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Maggi. Prego, onorevole.
2: Signora Presidente, colleghe e colleghi, Ministra, in prima lettura abbiamo usato parole molto gravi contro questa legge, abbiamo parlato di un colpo di mano, abbiamo consapevolmente usato anche l'espressione colpo di Stato elettorale, la confermiamo in pieno. Una maggioranza alla fine della legislatura pretende di riscrivere le regole attraverso le quali potrà essere confermata o rimossa dal potere. Altera il rapporto tra voti e seggi, modifica le condizioni di accesso alla competizione. Tenta di precostituire per legge quella maggioranza parlamentare che dovrebbe ricevere dagli elettori. Il Senato ha introdotto le preferenze, ma soltanto per i candidati diversi dal capolista, aumentando l'imprevedibilità del meccanismo elettorale. Su numerosi altri punti è riuscito a peggiorare ulteriormente il testo e il punto più grave è divenuto quello dell'accesso alle elezioni. Prima però bisogna ristabilire una verità costituzionalmente elementare. Alle elezioni politiche si elegge il Parlamento, si eleggono deputati e senatori, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, il Governo deve ottenere la fiducia delle Camere. Questa è la Repubblica parlamentare disegnata dalla Costituzione. Da anni ci raccontate un'altra storia, che la sera del voto dobbiamo già conoscere il Governo, che il Parlamento deve limitarsi a ratificare una decisione assunta sulla scheda, che se nessuno ha la maggioranza è successo qualcosa di patologico. Questa è una concezione profondamente antiparlamentare della democrazia. Crea nell'elettore un'aspettativa che il nostro ordinamento costituzionale non può garantire e per inseguire quella promessa gli sottrae rappresentanza. Il compianto avvocato Felice Besostri, con l'ironia che lo caratterizzava, era solito osservare che a furia di ripetere che bisogna poter conoscere il vincitore l'indomani delle elezioni, prima o poi sarebbe arrivata una legge capace di farlo conoscere già il giorno prima del voto. Ecco il punto. A furia di invocare la governabilità, questa maggioranza finisce per voler governare persino il risultato delle elezioni. Per questo torno a invitare soprattutto i colleghi della maggioranza a rileggere il dibattito del 1953 sulla cosiddetta legge truffa. Rileggete Togliatti, rileggete Calamandrei, rileggete Moro e rileggete soprattutto, colleghi di Fratelli d'Italia, i cui banchi sono vuoti attualmente, Giorgio Almirante, relatore di minoranza in quel dibattito, perché dovrebbe esserci qualcosa di almeno imbarazzante per chi oggi si richiama politicamente alla destra nel constatare che 70 anni fa Almirante dava su questo tema una lezione istituzionale e costituzionale che questa maggioranza sembra aver dimenticato. Diceva: se volete cambiare la Costituzione avete una strada, passate dalla grande porta della revisione costituzionale, evitate la porticina di servizio della legge elettorale. È esattamente quello che state facendo. Avete tentato una revisione costituzionale sulla forma di governo, quel percorso non è arrivato a compimento, ora fate entrare una parte di quella trasformazione dalla legge elettorale. Il premio, il coordinamento tra le due Camere, l'investitura politica della persona indicata per Palazzo Chigi, la pretesa di far nascere già dalla scheda una maggioranza di governo. Questa è una riforma costituzionale camuffata da legge ordinaria. Togliatti richiamava Giovanni Amendola sulla legge fascista Acerbo. Una riforma elettorale di questa natura è essa stessa la riforma costituzionale. E Aldo Moro, che la legge truffa la difendeva, fondava quella difesa su un punto preciso: il premio sarebbe scattato soltanto dopo il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti. Qui invece la soglia è il 42%. La legge passata alla storia come legge a truffa aveva almeno questa garanzia democratica. Prima pretendeva una maggioranza nel Paese e poi la rafforzava in Parlamento. Voi volete trasformare una minoranza elettorale in una maggioranza parlamentare e poi agitate il fantoccio della stabilità. Ormai basta pronunciare questa parola e tutto dovrebbe diventare costituzionalmente accettabile. La stabilità dipende dalla politica, dipende dalla coesione delle forze di maggioranza, dalla compatibilità dei programmi, dalla tenuta dei rapporti parlamentari. Un premio elettorale attribuisce seggi, non produce coesione politica. La Cassazione lo aveva già osservato nel giudizio che portò alla sentenza sulla legge Calderoli. Un premio che incentiva i partiti ad allearsi per conquistarlo può favorire coalizioni numericamente forti, ma politicamente fragili. È già successo: il governo Prodi, nato dalle elezioni del 2006, aveva il premio e cadde nel 2008. Il governo Berlusconi, nato nel 2008, aveva una maggioranza enorme e quella maggioranza si disgregò durante la legislatura. Il premio produce numeri, la stabilità richiede politica. E quando la coalizione premiata si rompe, quei seggi premiali restano. Il premio costruito per garantire il primo governo può diventare persino un ostacolo alla costruzione di una maggioranza parlamentare successiva. Poi arriviamo al punto su quale il Senato ha fatto il salto più grave, colleghi. Le firme. Avete costruito tre categorie di concorrenti: chi raccoglie zero firme, chi ne raccoglie da 1.500 a 2.000 per collegio, chi ne raccoglie da 6.000 a 7.000, e il confine dipende largamente dalla posizione occupata dentro questo Parlamento e persino dal momento nel quale quella posizione è stata acquisita. Il consenso reale diventa secondario rispetto alla geometria dei gruppi e delle componenti. Questa si chiama partitocrazia, o meglio gruppocrazia, cioè date un valore alla presenza attraverso gruppi e componenti senza vedere che magari quei gruppi hanno ricevuto meno voti dai cittadini, dal popolo che vi piace sempre citare, di quanti ne hanno ricevute altre forze politiche che non hanno costituito un gruppo. Chi è dentro decide quanto sarà difficile entrare a chi è fuori. Nel 1946 il Partito d'Azione raccolse circa 334.000 voti ed elesse 7 membri dell'Assemblea Costituente, tra i quali Piero Calamandrei. 7 costituenti, una forza piccola, minoritaria, sconfitta elettoralmente, ebbe la possibilità di entrare nell'Assemblea che scrisse la Costituzione e lasciò un'impronta enorme nella cultura della Repubblica. Con il vostro sistema, una forza politica che oggi voglia costruire una presenza nazionale senza possedere le qualificazioni parlamentari che avete costruito ad arte, dovrebbe arrivare a mobilitare 450.000 sottoscrittori prima ancora di poter chiedere un solo voto, e contemporaneamente rifiutate la generalizzazione della firma digitale senza alcuna motivazione razionale. Abbiamo SPID, abbiamo la firma elettronica qualificata, abbiamo una piattaforma pubblica per i referendum e le leggi di iniziativa popolare che già funziona. Ora il ministro Zangrillo annuncia al Paese che avremo la tessera elettorale digitale, ma non possiamo avere la firma digitale per presentare le liste, che non serve ai partiti, serve ai cittadini per poter sottoscrivere una lista e poter avere un'offerta politica più ampia nel momento in cui tutti vi lamentate dell'astensionismo galoppante. Il messaggio politico che date è chiarissimo: chi è dentro ha una corsia, chi è fuori affronta una corsa a ostacoli. E io da oggi lo dico sommessamente, ma con decisione, con forza, ho avviato un digiuno, uno sciopero della fame per chiedere a questo Parlamento, a tutto il Parlamento, e a questo governo che sta compiendo un atto di prepotenza, quindi non un atto di forza, un atto di prepotenza, di fermarvi e almeno su questo punto, tornare a delle norme più ragionevoli. Ve lo dico con il minimo della forza che ho, una forza parlamentare sostanzialmente ininfluente da un punto di vista numerico, ma con la convinzione che voi state segnando una giornata buia per la nostra democrazia, per tutte le istituzioni. Dimostrate di avere paura della competizione elettorale, dimostrate di voler decidere voi chi può essere e chi non può essere sulla scheda, non per limitare la proliferazione incontrollata di liste che non hanno una consistenza nel paese, ma semplicemente perché non volete che si presentino liste magari nella coalizione contrapposta alla vostra. Abbiamo avuto pochi giorni fa, un paio di settimane fa, il saluto trasversale di tutto il mondo politico nazionale ed internazionale alla nostra leader, fondatrice del nostro partito, Emma Bonino. Bene, se oggi Emma avesse voluto, potuto candidarsi alle prossime elezioni, avrebbe dovuto raccogliere le firme per dimostrare di avere, guardate un po', una consistenza politica. Una consistenza politica che chi è qui, avendo raccolto nella sua storia molti meno voti, persino di quelli che abbiamo raccolto noi, impone a tutti gli altri che sono fuori. Rendete poi obbligatorio, Presidente, vado a concludere, l'indicazione di una persona da proporre per Palazzo Chigi e collegate alla sua omissione la ricusazione della lista. Immaginiamo allora una forza politica fermamente convinta della democrazia parlamentare che voglia presentarsi alle elezioni per eleggere il Parlamento e rifiuti di partecipare a questa finzione di investitura personale. Quella forza politica viene esclusa. Pensate alla gravità di questo punto. Una concezione perfettamente coerente con la Costituzione diventa un ostacolo all'accesso alle elezioni. E poi c'è l'elettore. Un cittadino potrebbe decidere di votare soltanto il listino comune della coalizione perché vuole sostenere quella coalizione e quei candidati senza votare nessuno dei partiti collegati. La legge prende quel voto, le distribuisce comunque tra i partiti sulla base dei voti espressi dagli altri elettori o viceversa, alla faccia dell'articolo 48 che dice che il voto è libero e personale. Concludo, Presidente, annunciando che noi faremo di tutto con le armi e gli strumenti della non violenza, della mobilitazione democratica e civile e con quelle dei ricorsi in ogni sede giurisdizionale, nazionale e sovranazionale, per bloccare quello che è una torsione antidemocratica, plebiscitaria della nostra democrazia parlamentare, che già non se la passava bene, ma che oggi rischia di ricevere un colpo letale.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire la relatrice di minoranza, deputata Auriemma. Prego, onorevole.
3: Grazie, Presidente. Lo scorso 16 luglio, quando è stata approvata questa proposta di legge, era già chiaro a tutti che questo sistema elettorale che voleva appunto la maggioranza era un sistema elettorale creato ad hoc per far vincere il centrodestra. Dopo le modifiche che si sono avute al Senato, in realtà è ancora più chiaro che non solo con questo sistema si vuole avvantaggiare il centrodestra, ma si vogliono eleggere i medesimi eletti del centrodestra che oggi risiedono in quest'aula e nell'aula del Senato. Perché è evidente che certe modifiche sono state fatte esclusivamente per garantire ad alcuni partiti l'elezione di determinati personaggi aderenti, candidati di determinati partiti. E quindi è evidente che in una visione d'insieme questa legge non rappresenta altro che un tentativo di preservare un'elite politica. Quindi la peggiore cosa che può fare appunto una istituzione, cioè quella di preservare se stessa e preservare gli eletti. E inizio analizzando queste modifiche che sono peggiorative e che si sommano alle altre criticità che noi abbiamo sollevato. Non ci scordiamo la questione dell'indicazione del Premier, la questione relativa a questo premio di maggioranza di 105 eletti. senza alcun criterio, basta prendere anche lo 0,1% in più rispetto al 42%, si aggiudicano ben 105 parlamentari in più. Quindi, iniziando appunto dalla introduzione più farlocca che c'è stata, quella delle cosiddette preferenze. Preferenze che in realtà non sono preferenze, perché la proiezione è chiara: per determinati partiti si eleggeranno soltanto i capilista, quindi soltanto i candidati scelti dai partiti. In generale avremo un Parlamento che per l'80% è rappresentato dai capilista o dai candidati del listone che scatterà con la maggioranza. Quindi già questo serve per smontare queste preferenze. Ma c'è di più, perché voi alle preferenze, che poi diciamo con queste crocette, quindi non si capisce bene come si limita fortemente appunto la scelta dell'elettore, si inserisce tutta una serie di meccanismi a partire dalle pluricandidature nei collegi plurinominali, all'obbligo della candidatura nel listone, che di fatto determinano un ingessamento e il fatto stesso che chi va a votare in realtà il suo voto può determinare all'elezione di un candidato che probabilmente non riesce neanche a vedere nella lista. Cioè, nel momento in cui scatta questo listone e il voto dell'elettore va a esprimersi su una piccola parte di questo listone, quindi su una parte di questo listone, in realtà scattano automaticamente tutti gli altri candidati del listone, e quindi l'elettore non lo sa nemmeno. Questo giusto per capire la torsione che si ha con l'esercizio del voto con questo sistema elettorale. Poi c'è la questione della eliminazione dell'equilibrio della quota di genere. È stato eliminato solo per i capolista la quota di genere 60-40. Questo perché? Perché nella Lega e in Forza Italia ci sono molti più eletti maschi, e quindi determinando la possibilità per i partiti di scegliere in maniera libera i capolisti, senza nessun obbligo e limite rispetto alla quota di genere, possono mettere tutti i capolista maschi e garantire a tutti gli eletti di questa legislatura la rielezione. Questo è veramente aberrante, com'è? Cioè, è aberrante che per garantire se stessa, per garantire la casta, che cosa fa questa maggioranza? Calpesta un minimo, quelle minime norme di civiltà che ci siamo dati dopo anni e anni di battaglia. Perché io sono d'accordo che le quote rosa non dovrebbero esistere in un paese perfetto, ma non dovrebbero esistere tante cose, come non dovrebbe esistere che una donna, uno stipendio a parità di livello, una donna prende il 30% in meno di stipendio rispetto ad uomo, come non dovrebbe esistere che ogni 3 giorni una donna viene ammazzata per mano di un uomo. In un paese perfetto non ci dovrebbero essere le quote di genere, ma voi non soltanto le calpestate, ma fate in modo, e qui c'è da lanciare una scommessa, che il prossimo Parlamento avrà una rappresentanza femminile molto più bassa di quella attuale, che già, come è stato detto, è tra le più basse in Europa. E poi c'è gli ostacoli che ponete a chi vuole partecipare alla tornata elettorale del 2027, le famose firme, un numero abnorme di cui non sappiamo la motivazione, non sappiamo perché 6.000 e non 3.000 e non 4.000, ma poi soprattutto al numero enorme di firme che viene preso in maniera standard per tutte le regioni, quindi pure le regioni che fondamentalmente, diciamo, ci sono un altro poco più sottoscrittori che corpo elettorale, si unisce in maniera inspiegabile le modalità. Cioè, abbiamo riportato la raccolta firme a modalità napoleoniche, cioè bisogna raccogliere sui fogli di carta con la presenza del pubblico ufficiale che certifica le firme, buttando all'aria tutto un percorso che si era fatto rispetto ad una piattaforma digitale che aveva determinato una maggiore partecipazione dei cittadini. Non si capisce perché in questo caso non si può usare. Abbiamo presentato numerosi emendamenti perché è evidente che questo ostacolo che voi ponete è una limitazione dell'elettorato passivo. Partecipare ed entrare in un'istituzione attraverso un'elezione è un diritto costituzionale, fa parte dei diritti dell'elettorato passivo e voi lo state limitando fortemente. Questa è una cosa gravissima. Perché? Perché è uno schiaffo che voi date alla nostra democrazia ed è un gesto di prepotenza di una maggioranza che è stata eletta con pochissimi voti rispetto al corpo elettorale di questo paese e con quei pochissimi voti sta cercando di blindarsi, ancora più grave. E poi c'è appunto sostanzialmente una serie di profili di incostituzionalità. Si diceva bene prima, il punto vero qual è? È una violazione chiara del principio di proporzionalità tra gli obiettivi che si preannuncia questo governo, questa maggioranza con questa legge e i mezzi utilizzati. Non si capisce, diciamo, assolutamente sono dei mezzi abnormi che vanno a ledere fortemente i diritti costituzionali. E poi nel quadro d'insieme c'è una distorsione del diritto di voto. Oggi il cittadino che entra e vede la scheda, noi l'abbiamo contestato il Rosaletelum, però sappiamo che oggi un cittadino che abita in un determinato luogo, quando apre la scheda ed esercita un voto, sa benissimo che quel voto va a quella lista proporzionale così costituita e a quell'uninominale indicato, collegato alla lista o alla più lista. Invece con questo sistema non sarà così. Col sistema delle pluricandidature, 5 pluricandidature, un numero molto elevato, e col sistema del listone, veramente il voto di un cittadino non sa cosa determinerà. E poi c'è il paradosso più grande. Qua rischiamo che chi prende le preferenze non entra in Parlamento e chi non le prende viene eletto. Questa cosa è allucinante. Cioè, quindi la cosa che noi denunciamo è un grande inganno che si sta a questo punto, diciamo, portando avanti attraverso una propaganda dell'introduzione delle preferenze, che è l'ennesima propaganda, l'ennesimo bluff di questo governo, perché col sistema che voi avete appunto determinato si rischia che chi prende le preferenze e non magari non scatta il premio di maggioranza perché fa parte della coalizione che perde, viene eletto il capolista e non viene eletto chi prende le preferenze e quel listino proporzionale. E poi c'è un grande tema, il tema di due competizioni. I partiti che viaggiano su percentuali basse o comunque medio-basse evidentemente avranno una spinta minore rispetto ai partiti più grandi, perché il sistema delle preferenze all'interno di partiti piccoli non funzionerà. Perché mi dovete dire perché 5 persone devono spendere soldi, tempo, impegno per fare eleggere un soggetto che è stato indicato dal partito. E quindi la partita è soltanto tra i capilisti e non tra le preferenze. E quindi voi create, state cercando di cristallizzare anche le percentuali e la crescita dei partiti medio-piccoli. E questo è gravissimo. Pertanto mi accingo alla conclusione. Presidente, noi riteniamo che questa legge sia l'ennesimo atto di prepotenza che questa maggioranza fa alla nostra Costituzione e fa alla democrazia di questo Paese. Ci siamo ormai abituati, veramente al peggio non c'è fine. Noi contrasteremo questa legge elettorale perché riteniamo che per avere un governo forte, per avere parlamenti forti, ci vogliono più democrazia e non meno democrazia.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Zaratti. Prego, onorevole.
4: Grazie, signora Presidente. Grazie, signora Presidente, signora Ministra, colleghi e colleghi. La legge elettorale è una delle leggi fondamentali del Paese. Non a caso viene definita una legge di rilevanza costituzionale e pertanto dovrebbe essere oggetto di una discussione, come dire, non solo più approfondita, ma più unitaria all'interno del Parlamento. La legge elettorale dovrebbe avere la condivisione della gran parte del Parlamento, della gran parte delle forze politiche, proprio per questa sua rilevanza. Non dovrebbe essere approvata a colpi di maggioranza. Una delle frasi che mi ha colpito nella relazione fatta dal Presidente Pagano proprio in quest'Aula è quando ha citato, appunto raccontando le fasi di approvazione della legge, che tutte le fasi si sono concluse senza approvare alcun emendamento. Ecco, questo significa che nessun emendamento presentato dalle opposizioni nella discussione della legge elettorale ha avuto la possibilità di essere approvato. Ma è mai possibile che fra tutti gli emendamenti che sono stati presentati non ce n'era uno che potesse migliorare questa proposta di legge? Ed è tutto evidente che questa legge è stata fatta a colpi di maggioranza. Una legge, voglio ricordare, incostituzionale, inemendabile, non perché questo è quello che affermano le opposizioni, ma perché questo è quello che è stato affermato da decine e decine di costituzionalisti che sono stati ascoltati nella nostra commissione durante l'iter della legge. Vi è stata una sostanziale unanimità da parte di tutti i costituzionalisti definendo questa legge irriformabile, incostituzionale. E credo che questo sia un elemento che sia fondamentale anche per quanto riguarda le prossime letture degli organi costituzionali di questa legge, a cominciare dalla legge costituzionale. D'altro canto, l'altra caratteristica fondamentale di questa legge è la grande confusione. È una confusione enorme. Si è definito questa proposta di legge Melonellum, Stabilicum, ma il nome più giusto a nostro parere è Azzeccagarbuglium, perché francamente nessun cittadino che si recherà alle urne saprà per chi sta votando, perché con il listone bloccato di maggioranza, che voglio ricordare una lista unica di 70 nomi, contrasta palesemente con le sentenze della Corte Costituzionale che dicono che le liste devono essere brevi, con appunto il listone di 70 nomi bloccati, con il capolista bloccato, con l'obbligo dei componenti del listone di essere presenti anche come capolista dei collegi plurinominali, il cittadino che voterà in quel collegio non saprà mai per chi sta votando, chi sarà eletto e dove sarà eletto. Questo è un elemento fondamentale della confusione che voi state, con la quale volete approvare questa legge. Ma il dato centrale è che dentro questa legge ci sono degli elementi che snaturano fondamentalmente il nostro sistema. Il nostro sistema politico. Avete introdotto surrettiziamente la figura dell'indicazione del Presidente del Consiglio, cosa che palesemente contrasta con i poteri del Presidente della Repubblica. Ma d'altro canto, qui è presente la Ministra Casellati, che saluto. Avete cominciato questa legislatura dicendo che volevate fare il presidenzialismo. Qualche tempo dopo è diventato il premierato, avete fatto discutere il Parlamento per qualche mese sul premierato e poi alla fine anche questo progetto è finito nel cassetto, nel dimenticatoio, nel congelatore. Ma perché? Che cosa è accaduto? È accaduto che siete andati con le bandiere in resta alla battaglia sulla giustizia al referendum e vi siete accorti che la maggioranza dei cittadini e dei cittadini italiani vi hanno detto no, vi siete messi paura. Non è che voi avete paura delle opposizioni. Voi avete paura dei cittadini e delle cittadine, avete paura della democrazia, avevate paura che i cittadini bocciassero anche l'obbrobrio chiamato premierato. Questa è la verità. E quindi avete deciso di fare una forzatura inserendo in una legge ordinaria una limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica. Questa è la sostanza di quello che voi state facendo. Ci sono altre questioni che io voglio citare. Quella della parità di genere. La parità di genere è un caposaldo ormai della nostra legislazione. È un caposaldo del nostro Paese. L'articolo 51 è stato riformulato nel 2003 proprio per indicare quanto sia importante le pari opportunità anche negli organi amministrativi e negli organi istituzionali. Ecco, da quel momento in poi moltissime norme sono state approvate sulla parità del genere, sulle riserve di legge appunto dedicate alle donne anche in occasione delle elezioni. Ecco, questo processo è stato un processo che spesso è stato quasi unanime all'interno del Parlamento. Ora c'è un ritorno indietro al passato da parte di questa destra conservatrice e reazionaria nel nostro Paese. Anche su questo punto fondamentale c'è un passo indietro. Nel Rosatellum vi era per i capolista e per tutte, diciamo, le candidature il 40-60% per i diversi generi. Anche questo è stato tolto, noi abbiamo proposto il 50% tra i capolisti bloccati, perché il capolista bloccato sarà l'unico ad essere eletto in quel collegio in molti casi, il 70-80% degli eletti saranno eletti bloccati e quindi il fatto di mettere la parità di genere, il 50-50%, è un elemento essenziale. Ma anche su questo avete fatto un passo indietro. Nel nostro Parlamento sono presenti in questo momento il 33% dei componenti sono donne, ma dopo questa legge rischiano di sparire, di diventare mosche bianche in questo Parlamento, facendoci fare un passo indietro rispetto all'Europa e al mondo veramente, veramente clamoroso. Ma questo si dice nel dibattito, molte donne di destra dicono perché le donne non hanno bisogno di riserve, è vero, non hanno bisogno di riserve. Ma neanche gli uomini, ma neanche i maschi hanno però bisogno di protezione e di riserva come quella che voi state creando qui, perché la verità è che voi avete abrogato questa norma sulla parità di genere unicamente perché avete troppi maschi da candidare e quindi bisogna sacrificare le donne. Questo è il dato che emerge dalla proposta di legge che voi fate. Per non parlare della questione, signora Presidente, che riguarda le firme. Ma guardate che questo, anche questo trasforma la natura proprio della nostra democrazia, perché se per competere sono necessarie 450.000 firme autenticate e peraltro neanche si dà la possibilità di raccogliere in modo digitale, è del tutto evidente che noi ci troveremo poi nel prossimo Parlamento con qualche forza politica che viene, diciamo così, ripescata grazie alla norma del miglior perdente. Mi lasci dire, Presidente, che questa è veramente una grande innovazione italiana. In tutto il mondo si premiano i vincenti, in qualche modo, coloro che riescono a raggiungere risultati. In Italia no. Noi premiamo il miglior perdente. Ecco, probabilmente il miglior perdente eleggerà dei deputati prendendo un numero di voti più basso delle firme necessarie a raccogliere le firme. Questo è il paradosso che si crea nel nostro Paese. E il fatto che, diciamo, voi disegnate in questo modo una democrazia della casta, una democrazia a numero chiuso dove nessuno mai più potrà competere, perché chi sarà in grado di raccogliere 450.000 firme in poco tempo, in pochi mesi per presentare una lista? Non ci sarà nessuno. E diciamo, sono stati citati gli esempi di dopo la guerra, il Partito d'Azione, il Partito Repubblicano, tanti altri piccoli partiti che in Italia non avrebbero potuto svolgere la funzione fondamentale, Calamandrei, La Malfa, Saragat, che hanno svolto questa funzione pur essendo esponenti di piccoli partiti. Il forse più amato Presidente della Repubblica del nostro Paese, Sandro Pertini, è diventato Presidente con un partito che in quell'occasione aveva preso l'8,7% dei voti. Questo che voi state realizzando, questa impossibilità di concorrere, toglie un diritto fondamentale ai cittadini e ai cittadini, che è quello di scegliere. Non sono i partiti che devono mettere gli sbarramenti alla partecipazione, semmai i cittadini, se quel partito non lo vogliono in Parlamento, non lo votano, è il voto che determina la scelta. In questo modo voi state costruendo una democrazia autoritaria, uno Stato autoritario. Questa è la trasformazione che voi volete mettere in campo attraverso questa legge elettorale, illiberale, antidemocratica e autoritaria. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. La Ministra Casellati si riserva di intervenire in sede di replica, quindi adesso è iscritto a parlare il deputato Paolo Emilio Russo, ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Signora Presidente. La legge elettorale, cari colleghi, è una delle più importanti che il Parlamento possa discutere. Forse la più importante, perché stabilisce le regole del gioco, che poi non è un gioco, ma è il funzionamento del nostro Paese. Oggi non deliberiamo su una norma tecnica, per quanto tecnica essa sia, deliberiamo sulla grammatica della nostra democrazia. Norberto Bobbio ricordava che la democrazia è, prima di ogni altra cosa, un insieme di regole che stabiliscono chi è autorizzato a prendere le decisioni collettive e con quali procedure. Le regole, appunto. E le regole, per essere davvero di tutti, vanno scritte con uno sguardo particolare. Quello che il filosofo John Rawls chiamava velo di ignoranza. Bisogna cioè immaginare di scriverle senza sapere se domani ci troveremo in maggioranza o all'opposizione. Ed è un esercizio che quest'Aula conosce bene, perché dal 1994 le forze politiche di questo Paese hanno a turno occupato entrambi i banchi, maggioranza e opposizione. Proviamo dunque, cari colleghi, a giudicare questa legge così, non per chi favorisce oggi, ma per quanto sarà giusta domani chiunque governi. Le leggi elettorali non sono strumenti neutri, lo diceva poco fa il collega, lo sapevano i costituenti, lo sa la scienza politica. Giovanni Sartori, nella sua ingegneria costituzionale, scriveva che i sistemi elettorali sono, aperte le virgolette, il più specifico strumento di manipolazione della politica che i politologi abbiano a disposizione. Non lo diceva in senso deteriore, ma per ricordarci che una legge elettorale è sempre, prima ancora che una norma, una scelta di civiltà. Una scelta che plasma la fisionomia dei partiti, la struttura della rappresentanza, la qualità della decisione pubblica. L'Italia viene da una lunga tradizione proporzionalista. Le correzioni in senso maggioritario, pensate per portare chiarezza, non hanno prodotto però purtroppo la stabilità sperata. 19 governi dal 1993, con una durata media di 1 anno e 9 mesi. Una media così bassa, che pure tiene conto di un risultato eccezionale, quello del governo guidato da Giorgia Meloni in carica, che ha fatto segnare il record assoluto della storia d'Italia. Questa legge elettorale ha come obiettivo la stabilità, e la stabilità che conta non è quella di un singolo esecutivo, né quella di una maggioranza artificiosa, è la stabilità del sistema, la prevedibilità delle regole, la certezza del diritto, la continuità delle politiche pubbliche. La letteratura scientifica ci aiuta a metterlo fuoco, e allora cito Arend Lipjard, che ha studiato 36 democrazie e ha mostrato che i sistemi di impianto proporzionale costruiscono decisioni su un consenso più ampio e per questo producono maggioranze più larghe e più solide nel tempo. La nostra storia anche recente lo conferma: nei passaggi più difficili il nostro sistema ha cercato sempre la via del compromesso, dalla solidarietà nazionale alle larghe intese fino ai governi tecnici. Di qui il nome della legge che discutiamo oggi, che è stata ribattezzata Stabilicum. Il testo che discutiamo delinea un sistema a base proporzionale, appunto, corretto da un premio di governabilità che viene attribuita soltanto al ricorrere di condizioni stringenti. La stessa lista o la coalizione deve risultare prima in entrambi i rami del Parlamento e deve avere ottenuto il 42% dei voti validi in ciascuno di essi. Se quella soglia non è raggiunta, il Parlamento è eletto in modo integralmente proporzionale. Un premio dunque limitato, proporzionato e ancorato al consenso. Le soglie di sbarramento servono a presidiare il sistema della frammentazione, perché anche qui la letteratura politologica è coerente: la soglia seleziona senza distorcere, filtra senza escludere. E si tratta dunque di evitare che il voto si disperda in troppe sigle, rendendo più difficile la formazione di maggioranze e meno leggibile per gli elettori la mappa delle responsabilità politiche. Stabilità del sistema significa anche metterlo al riparo dal tentativo di scalate populiste che avvengono attraverso sistemi democratici, certo, ma che non per questo risultano meno tossiche per la convivenza civile. E mi riferisco evidentemente a quanto accaduto in Germania poche settimane fa e rischia di capitare anche in altri paesi d'Europa, compresa l'Italia. Le estreme con questo sistema restano fuori, non hanno nessuna possibilità di partecipare al governo né possono incidere sulle politiche pubbliche. Questa legge guarda in faccia un altro dei problemi più gravi delle democrazie contemporanee, che è oggetto di un dibattito accademico oltre che politico, e mi riferisco evidentemente all'astensione. Lo fa promettendo stabilità ma anche riconoscibilità di chi ci rappresenta. Il testo che approveremo in terza lettura restituisce infatti agli elettori la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze tra i candidati in lista. E vale la pena collocare questa decisione e questa misura nella sua dimensione storica. L'ultima volta che i cittadini italiani hanno scelto un proprio deputato con il voto di preferenza risale alle elezioni del 1992, l'anno successivo al referendum promosso da Mario Segni, che ridusse, come ricorderete, le preferenze plurime a una sola. Il risultato io me lo ricordo bene, anche se ero abbastanza piccolo, come mi ricordo i titoli dei giornali, e fu salutato come un grande successo del nuovo contro il vecchio. E molti datano proprio questo referendum come la nascita, il battesimo della Seconda Repubblica. Ecco, la preferenza rafforza il legame diretto tra eletto ed elettore, restituisce un altro tassello di responsabilità. Ma la misura che abbiamo scelto è un punto di equilibrio, non il ritorno indiscriminato alle preferenze plurime illimitate, che appunto la stagione precedente aveva mostrato problematiche, ma un margine di scelta reale. E c'è un altro tema che è bene sottolineare in questa sede, visto che parliamo di preferenze e di scelta dei deputati, cioè il ruolo dei partiti. L'articolo 49 della nostra Costituzione è una norma vivente e spiega che tutti i cittadini, che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, e i partiti non sono un accidente della storia né una degenerazione da cui emanciparsi, ma sono lo strumento attraverso il quale le democrazie moderne organizzano la rappresentanza della volontà popolare. Ecco perché condivido e difendo oggi la scelta di lasciare ai partiti un ruolo di selezione e di promozione attraverso l'indicazione di capilista, perché la politica non è un mestiere, ma certamente dovrebbe essere fatta con mestiere. E approfitto di questo concetto, allora, dell'elogio del mestiere, se così si può dire, per ringraziare la ministra Maria Elisabetta Casellati, che appunto ha affrontato gli importantissimi ruoli che ha ricoperto nella sua carriera politica e istituzionale, esattamente seguendo questo stile, e che ha saputo accompagnare la scrittura di questa legge elettorale con una presenza autorevole, costante e discreta. Grazie. Ecco. A proposito di lotta dura e senza paura, se mi passate, contro l'astensionismo, ecco, vorrei rivendicare davanti a quest'Aula un'altra novità che è contenuta in questa legge, che non esito a definire una novità rivoluzionaria. Mi riferisco evidentemente al voto per i fuorisede, alla possibilità di votare nel comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, di lavoro e di salute, e in una regione appunto diversa da quella di iscrizione elettorale. Questo si potrà fare in occasione di elezioni politiche ed europee, nonché dei referendum. È una possibilità che viene prevista per la prima volta in maniera strutturale per lavoratori, studenti e persone in cura. E anche qua mi ricordo, quasi 30 anni fa, quando ero un ragazzino, le raccolte di firme, gli appelli per riuscire a rendere legge il voto ai fuorisede. Ecco, ci siamo. È una modifica importante che cambierà il modo che dei cittadini approcciarsi alla politica, che saprà riavvicinare tantissimi ragazzi alle istituzioni. E trovo molto importante la modifica introdotta al Senato che estende questa possibilità anche ai caregiver familiari. Le leggi elettorali sono sempre provvisorie, sono sempre in dialogo con il contesto storico che le circonda e rispondono alle domande che in quel momento il sistema democratico pone. Lo Stabilicum risponde in 3 modi. Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo per un'intera legislatura, nel pieno rispetto evidentemente delle prerogative del capo dello Stato. Consente di conoscere prima il programma di chi vuol governare il Paese e consente di avere parlamentari autorevoli e riconoscibili. Signor Presidente, signora Presidente, oggi parliamo al Paese, a chi ci ascolta in diretta, magari anche sui profili social, e a chi domani leggerà i nostri resoconti. Le regole che scriviamo dureranno certamente più di noi, le applicheranno maggioranze che magari oggi non conosciamo. E per questo, quando si scrivono le regole, serve qualcosa di più della forza dei numeri. Serve quella che ancora Norberto Bobbio chiamò la più impolitica delle virtù, cioè la mitezza, che non è debolezza, attenzione, ma è la capacità di convivere con chi la pensa diversamente eppure di riconoscerne le ragioni. Ecco, mi auguro che questa legge elettorale, comunque la si pensi, sia giudicata con questo spirito. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego.
6: La ringrazio signora Presidente, signora Ministra, signora Sottosegretaria, relatori, colleghi. Mi è venuto da sorridere quando ho sentito il collega Paolo Russo parlare del raggiungimento di un punto di equilibrio. Diciamo che la cosa divertente sarà vedere se questo punto di equilibrio, diciamo, negli appuntamenti che abbiamo di fronte a noi sarà un pochino migliore all'interno della maggioranza di quello che c'è stato in prima lettura, perché diciamo questo equilibrio ha un po' franato di fronte al primo voto segreto. Ne abbiamo, credo, qualcun altro a cominciare dalla pregiudiziale domani, e vedremo se questo equilibrio all'interno della maggioranza, arrivare addirittura a pensare e dire che questo è un punto di equilibrio della legge, mi sembra, con tutto il rispetto, ovviamente un tantino eccessivo. Io diciamo l'avevo già posto questo problema, sembra che lo abbiamo sorpassato, non penso che lo abbiamo sorpassato, colleghi, il fatto che noi, con tutto quello che accade non solo nel nostro paese, fuori dal nostro paese, e con tutte le ripercussioni che ha anche all'interno del nostro paese, abbiamo come priorità della politica nel nostro paese quello di fare la riforma della legge elettorale. Penso, ancora vediamo i servizi in televisione su coloro che non riescono a avere delle prenotazioni per degli esami nel campo della sanità, per cui per cose anche gravi bisogna aspettare un anno e mezzo, ovvero andare a cercare dal punto di vista delle opportunità privatistiche. Penso alla pressione fiscale che in 4 anni è arrivata a livelli che non abbiamo mai avuto in questo paese. Penso anche alle bollette, alla benzina, perché queste cose che sono state raggiunte ovviamente non sono una soluzione strutturale al problema che tutta la gente, soprattutto tutti coloro che diciamo non possono permetterlo, che ormai sono sempre di più, possono avere incontrando le tariffe per quello che sono, arriverà l'energia, arriverà il gas. Di fronte a tutto questo e ai tanti altri problemi che abbiamo di fronte a noi, l'emergenza di questo paese è la riforma della legge elettorale. Talmente un'emergenza che la Presidente del Consiglio, che non ha mai messo in gioco la sua presidenza, il suo ruolo, la tenuta della legislatura, neanche quando abbiamo affrontato questioni davvero epocali, addirittura fa sapere attraverso i giornali con le veline di Palazzo Chigi che se non passa questa legge elettorale si va a votare. Anche qui, en passant, visto che parliamo anche di Costituzione, occorre sempre ricordare anche alla Presidente del Consiglio che se si va a votare non lo decide lei e lo decide qualcun altro, che magari, come può successo in passato, invece decide di andare a votare e decide di operare all'interno della Carta Costituzionale in base alle proprie competenze, che non sono ancora state modificate, nonostante si fosse tentato anche di questo. Abbiamo parlato a lungo, ci avete fatto parlare a lungo del premierato, ma magari portategli una sedia così sta più comodo, no? Invece di del premierato e per settimane, per mesi, eccetera, eccetera, e poi improvvisamente è sfumato e siamo arrivati alla legge elettorale. Ho messo in evidenza in commissione, signora Presidente e signora Sottosegretaria, innanzitutto la contraddizione di una maggioranza e di un governo che vuole cambiare la legge elettorale per dare stabilità, ed è la maggioranza e il governo che fino a una settimana fa celebravano il grande risultato della più lunga legislatura, della più grande coesione all'interno della maggioranza e dicendo, e uno dice scusatemi, ma se il risultato, diciamo, a parte il fatto che stabilità non necessariamente corrisponde a durata, ma lasciamo perdere, facciamo pure che sia così, ma perché allora volete cambiare una legge elettorale se questa legge elettorale vi ha garantito la stabilità? E soprattutto la domanda che c'è da farsi è: a quale prezzo voi mettete in campo una proposta di legge che dovrebbe garantire la stabilità. Ammesso che garantisca la stabilità, perché diciamo lo fate attraverso l'inserimento di un abnorme premio di maggioranza che potrebbe portare, e vedremo che cosa accadrà, che per un pugno di voti in più una parte prende 100 parlamentari in più dell'altra, per un pugno di voti in più, perché potrebbe accadere anche questo. E questa voi la considerate stabilità? E lasciamo perdere quello di cui ci occuperemo domani nelle pregiudiziali di costituzionalità. La sensazione che si ha, signora Presidente, è che vi sia rimasto un po' il rimorso dell'abolizione del porcellum, della stroncatura del porcellum, che garantiva la stabilità, col piccolo particolare che la Corte Costituzionale ha detto che oltre a garantire la stabilità non garantiva anche il precetto costituzionale e quindi lo ha segato. Ma la domanda che vi faccio è: siamo sicuri che poi offriamo stabilità? E se nessuno raggiunge il 42%, ipotesi assolutamente probabile, ci ritroviamo in un Parlamento con del tutto proporzionale, nel quale fatico a pensare, soprattutto visti i numeri che abbiamo nei sondaggi, dicendo come sarà possibile raggiungere una stabilità, come sarà possibile formare anche un governo, una maggioranza, perché c'è l'ipotesi che nessuno raggiunga il 42%. Addirittura mi domando, adesso qui devo stare attento perché giustamente, e devo dire giustamente, il Presidente Pagano mi ha bacchettato in commissione, potrebbe succedere che abbiamo la maggioranza in una Camera e non abbiamo la maggioranza nell'altra. Potrebbe succedere, nonostante l'artificio che avete messo in piedi e che quello sì, secondo me, è certamente incostituzionale, di mascherare la modifica dell'attribuzione, anziché a livello regionale, a livello complessivamente nazionale, anche al Senato, che la Costituzione ci impedisce. E questo, ci sono sentenze, leggi. Ogni volta che si faceva una riforma elettorale avevamo sempre questo impedimento, che era quello di non poter superare quell'aspetto. Lo avete superato in modo artificioso, secondo me incostituzionale. Ciò nonostante, potrebbe succedere che noi abbiamo al Senato una maggioranza e alla Camera un'altra, ovvero potrebbe succedere che in una Camera si ottiene il premio di maggioranza, spero di non dire un'eresia, collega Colucci mi dica se dico un'eresia, e che nell'altra non lo raggiungiamo. E queste come facciamo a considerarle ipotesi di stabilità, a meno che non abbiamo la palla di vetro e siamo già certi che le cose andranno in un certo modo? Lasciamo da parte il tema scivoloso della stabilità, colleghi, anche perché io vi potrei dire che c'è un sistema sicuro che dà stabilità, nel senso che dà la garanzia, e che è il maggioritario, quello secco, piaccia, non piaccia, e dicendo quello è una forma molto semplice che dà stabilità. Non mi parlate per favore del tema della scelta del candidato, perché, onorevole Russo, non è che il collegio uninominale non dà la possibilità all'elettore di scegliere. C'è una persona indicata, come è in tutte le forme di maggioritario, come lo era anche nel Mattarellum e come lo era in parte nei collegi uninominali anche qui, e l'elettore entra in cabina, vede, sceglie, se gli piace quel nome lo vota, se non gli piace quel nome non lo vota. È una forma di scelta. Per me è molto più coerente della finzione. Adesso il collega Colucci in commissione, essendo una persona educata, l'ha messa in un modo diverso, ma della enorme sola che state dando al popolo italiano con questa storia delle preferenze. Perché, e mi avvio alla conclusione perché ho preso l'impegno di non andare in eccesso, è una sola. E lo sapete perfettamente che è una sola, lo sapete perché? Perché vi siete ammazzati al Senato, o perché c'era chi voleva le preferenze, che significa che non ci stanno i bloccati, la crocetta, le cose dicendo, significa che ci sta la libertà dell'elettore, come è esistita in passato, di andare a votare e esprimere la sua preferenza. Quelle sono le preferenze. Il sistema che vi siete inventati ditelo senza ipocrisia, è l'unico artificio che non consentirà quasi per niente la libertà dell'elettore di scegliere il suo candidato, ma che vi è servito per cercare una composizione, se non manca al Senato dove non c'è il voto segreto, sareste riusciti a arrivare a un punto di caduta su questo problema, perché non eravate d'accordo, perché Fratelli d'Italia ha sempre detto che era a favore delle preferenze, perché la Lega e Forza Italia hanno spiegato in tutti i modi che erano contrari alle preferenze. E siccome mettere insieme il bianco e il nero è piuttosto complicato, vi siete inventati una cosa che è una presa in giro, quella che io chiamo una sola. Ancor più grave, a mio avviso, è quello che è stato evidenziato anche dai relatori, è il tema della parità di genere. Celebriamo quest'anno gli 80 anni del voto alle donne e il vostro modo di celebrare e santificare questa straordinaria conquista che c'è stata nel nostro paese è di creare le condizioni per cui al 99,9% sono disposto poi a vedere dopo se sarà così, noi avremo un Parlamento nel quale un genere, oso dire, mi spingo a dire che potrebbe essere quello femminile, sarà sicuramente penalizzato. Perché? Perché avete tolto quelle accortezze che erano state messe per garantire che ci fosse a parità di condizioni una presenza all'interno delle aule parlamentari, forse per me anche insufficiente rispetto a quello da avere, ma comunque dignitosa. Penso che non sarà così e molte di coloro in questa maggioranza sanno perfettamente che non sarà così, e ciò nonostante siete andati avanti. C'è il tema degli italiani all'estero, si potrebbe aprire un altro argomento, abbiamo creato delle circoscrizioni talmente grandi per cui pensare che qualcuno, cioè, non lo so, cioè io già, diciamo, come erano i collegi uninominali, a mano che restringevamo la parte maggioritaria rispetto a quella proporzionale, ci rendevamo conto che i collegi uninominali già per dire il rapporto tra eletto e elettore era una cosa ridicola. Con quello che avete fatto per gli italiani all'estero, diciamo, è sotto gli occhi di tutti. Vorrei chiudere e chiudo, signora Presidente, semplicemente col tema del metodo. Si ha la sensazione che, diciamo, quello che avete dovuto, e purtroppo per chi era da quella parte abbiamo dovuto verificare rispetto alla riforma della separazione delle carriere

0: io penso, e per come è questa legge auspico, che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sbardella. Ne ha facoltà, prego.
2: Onorevoli colleghi, in Italia non è la prima volta che cambiamo la legge elettorale. Ogni volta abbiamo cercato di risolvere una parte del problema. Dare forza ai governi, rappresentare le diverse idee del Paese, avvicinare eletti ed elettori. Ma troppo spesso, per guadagnare qualcosa su un fronte, abbiamo perso qualcosa su un altro. Con il Mattarellum avevamo affidato ai collegi uninominali gran parte della sfida. Con il Porcellum avevamo cercato un vincitore attraverso il premio di maggioranza, ma abbiamo tolto agli elettori la possibilità di scegliere i candidati. Poi la Corte Costituzionale ci ha ricordato che un premio privo di una soglia minima può alterare in modo irragionevole la rappresentanza. Con il Rosatellum avevamo rimesso insieme maggioritario e proporzionale, senza però restituire agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Da 30 anni il legislatore sposta il peso da un piatto all'altro della bilancia. La sfida oggi è farla stare in equilibrio. È da questa consapevolezza che nasce la proposta sostenuta da Fratelli d'Italia. Vogliamo una legge nella quale il cittadino possa riconoscere tre cose, prima di votare e dopo lo scrutinio. Chi si propone di mandare al governo, chi si propone di mandare in Parlamento e dare al Paese una maggioranza solida e stabile. Partiamo proprio dalla maggioranza. Questa riforma parte da una base proporzionale e prevede un premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Ma il premio non scatta per il solo fatto di arrivare primi. Occorre essere la lista o la coalizione più votata in entrambe le Camere e raggiungere la soglia del 42% di voti in ciascuna delle due. Se la soglia manca anche in uno solo dei due rami del Parlamento, il premio non viene assegnato e tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente. Questa è una scelta precisa. Il consenso non è un dettaglio da correggere con un premio, è la condizione per meritare quel premio. E la verifica deve valere alla Camera come al Senato, proprio perché in Italia un governo ha bisogno della fiducia in entrambe le Camere. Vogliamo poi affrontare una questione che ogni elettore comprende immediatamente. Quando vota una forza politica, ha il diritto di sapere quale persona quella forza propone alla guida del governo. La riforma impone di indicare nel programma il nome del candidato alla presidenza del Consiglio. Chi chiede fiducia agli italiani deve presentarsi con un progetto e con un volto, assumendosi davanti a loro la responsabilità di entrambi. Non confondiamo però la chiarezza politica con la modifica della Costituzione. Questa legge non elegge direttamente il Presidente del Consiglio. Il conferimento dell'incarico resta una prerogativa del Presidente della Repubblica. Ma tra chiedere un voto al buio senza dichiarare una proposta di guida e dichiararla prima delle elezioni passa una differenza sostanziale. È la differenza fra una scelta che il cittadino può valutare e una risposta che gli viene data quando ha già votato. Infine le preferenze. Qui il confronto con il passato non può restare uno slogan. Il Porcellum aveva consegnato ai partiti l'ordine di elezione nelle liste bloccate. Il Rosatellum non consente di esprimere preferenze nella quota proporzionale. Con la proposta di oggi in esame, nei collegi plurinominali rimane un capolista bloccato e vengono presentati 6 candidati, tra i quali l'elettore può esprimere fino a 3 preferenze. Questo non elimina del tutto il ruolo di scelta dei partiti, il capolista resta sì bloccato, ma la cosa più concreta e più importante è che dopo quasi 35 anni alle elezioni politiche il cittadino torna a poter esprimere sulla scheda la propria scelta tra i candidati. Un Parlamento vive della fiducia dei cittadini e quella fiducia è più forte quando l'elettore può riconoscere, dietro il simbolo che vota, anche la persona che ha contribuito ad eleggere. La riforma interviene inoltre sul voto dei fuorisede. Consentire alle condizioni previste a studenti, lavoratori e caregiver familiari di votare nel territorio del comune di temporaneo domicilio significa prendere sul serio un diritto che per molti era difficile esercitare. Il voto è uguale per tutti, soltanto se nessuno deve pagare, per esercitarlo, un prezzo sproporzionato in tempo, denaro e distanza. Onorevoli colleghi, Fratelli d'Italia non considera la stabilità un ornamento del linguaggio politico, la considera una responsabilità, un elemento fondamentale. Un governo deve avere il tempo e la forza di realizzare ciò che ha promesso. Il Parlamento deve poter rappresentare il Paese. I cittadini devono poter giudicare chi ha chiesto e ottenuto il loro voto. Rappresentanza senza capacità di decidere rischia di lasciare le promesse sospese. Stabilità senza una scelta riconosciuta.

0: riconoscibile dei cittadini, rischia di perdere la legittimazione politica. La nostra proposta tiene insieme queste due esigenze e aggiunge un elemento essenziale: restituire all'elettore spazio nella scelta dei parlamentari. Noi non chiediamo agli italiani di firmare una cambiale in bianco ogni volta che entrano nella cabina elettorale. Chiediamo alla politica di scrivere prima, con chiarezza, il proprio impegno. Questa è la coalizione, questa è la guida che proponiamo, questi sono i candidati tra i quali puoi scegliere, questa è la soglia di consenso necessaria per ottenere il premio. Poi saranno gli italiani a decidere e chi aveva chiesto la loro fiducia dovrà risponderne. La stabilità che vogliamo non mette il voto in secondo piano, comincia dal voto, prende forma nel Parlamento e si misura nei risultati. È questa l'ambizione di questa riforma ed è per questo che Fratelli d'Italia la sostiene con fermezza. Capiamo perché la sinistra si oppone a questa riforma. Negli ultimi 32 anni ha governato per 17, ma soltanto per 4 con un Presidente del Consiglio che aveva guidato la coalizione portata alla vittoria elettorale. Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma. Una sinistra che alimenta la propria bramosia di potere nella palude del pareggio elettorale non può condividere questa riforma. Ma questa riforma è fatta per dare all'Italia un governo stabile, che sia costituito da chi vince le elezioni e che abbia la possibilità di realizzare il programma con cui si è presentata davanti agli elettori. Con Giorgia Meloni vogliamo restituire agli italiani una cosa semplice, il diritto di scegliere chi governa e di vedere rispettata questa scelta. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Manes, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie signora Presidente. Era il 7 settembre del 1945 quando qui a Roma furono emanati i decreti luogotenenziali che annunciavano la nascita della Valle d'Aosta come ordinamento autonomo. In quei decreti lo Stato prometteva che qualunque fosse stato il futuro sistema elettorale, la Valle d'Aosta avrebbe avuto diritto alla rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente. Su quella promessa, che era la mera garanzia di un seggio, la legge elettorale della Costituente costruì però qualcosa di più. Separò nettamente il collegio uninominale e maggioritario della Valle d'Aosta, concepito per dare rappresentanza a una piccola comunità bilingue, dai meccanismi previsti per il resto del Paese, dove ai collegi proporzionali si sovrapponeva un collegio unico nazionale. Quella separazione fu confermata sul finire del 47, quando la legge che aveva dato vita alla Costituente fu estesa all'elezione della Camera dei Deputati. In quella legge le parole avevano un significato preciso. Con la parola collegio si indicava l'insieme degli elettori chiamati a scegliere un certo numero di rappresentanti. Con la parola circoscrizione invece si indicava il territorio entro il quale ciascun collegio era delimitato. Mi soffermo su questi aspetti perché sono essenziali per capire il significato costituzionale dell'articolo 47 dello Statuto Valdostano, che l'Assemblea Costituente approvò solo in un secondo momento alla fine del gennaio del 1948. Quando le madri e i padri costituenti stabiliscono che agli effetti delle elezioni della Camera e del Senato la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale, non stanno ricopiando la norma dei decreti luogotenenziali, né si limitano a garantire un seggio agli elettori della Valle d'Aosta. Stanno invece delimitando l'ambito territoriale entro il quale i voti dei valdostani vengono computati e si trasformano in rappresentanza parlamentare. Stanno cioè costituzionalizzando la separazione, già prodotta dalla legge elettorale della Camera, tra una circoscrizione regionale, nella quale rappresentanza è territoriale, e il resto del Paese, dove la rappresentanza è anzitutto politica e dove il legislatore è pienamente libero di scegliere la formula elettorale, anche di delimitare una circoscrizione unica e formarvi un collegio unico nazionale. Ne discende quindi un circuito distinto e speciale, quello della Valle d'Aosta, che il legislatore ordinario non può sciogliere nei computi nazionali. Un circuito che vale agli effetti delle elezioni non solo della Camera dei Deputati, ma anche di quelle del Senato. Oggi qualcuno sostiene il contrario, che lo Statuto garantisca soltanto un seggio e che tenere i valdostani fuori dai computi nazionali violi l'uguaglianza del voto. Ma se così fosse, colleghi, avremmo alle spalle 80 anni di leggi elettorali incostituzionali. Sarebbe incostituzionale la legge Rosato che dal 2017 non consente ai valdostani di votare per i numerosi seggi proporzionali delle Camere, ma soltanto all'uninominale della Valle. Sarebbe incostituzionale anche per questa ragione la legge Calderoli del 2005, che la Camera non recuperava in alcun modo i voti espressi dalla Valle d'Aosta. Sarebbe incostituzionale la legge Mattarella del 1993, che non permetteva ai valdostani di esprimere un secondo voto proporzionale. Ma addirittura sarebbe incostituzionale anche il sistema elettorale approvato dalla stessa Assemblea Costituente e poi consolidato nel testo unico del 57, un sistema che escludeva la Valle d'Aosta dal collegio unico nazionale, benché fosse tecnicamente possibile prevedere un meccanismo speciale di recupero dei voti residuali. È vero che nel mezzo c'è il caso della legge truffa del 53, ma quella legge rispondeva a un'esigenza politica, non a una ragione di legittima costituzionale. Per far scattare il premio servivano i voti del deputato valdostano uscente, che era della Democrazia Cristiana. Quel tentativo fallì per pochi voti e la legge fu rapidamente abrogata prima che nel 56 entrasse in funzione la Corte Costituzionale. Ecco, non mi pare un valido precedente la legge truffa. Colleghi, la direzione da seguire era quella di questi 80 anni, la stessa direzione che 20 anni fa, ad esempio, aveva seguito anche il governo Berlusconi, scegliendo giustamente di non includere la Valle nei calcoli nazionali. Certo, a questo stabilicum è mancata una direzione chiara, è mancata sul ballottaggio, sulle preferenze, sulla rappresentanza femminile, ma è mancata anche sul premio. Si è voluto infatti introdurre un premio nazionale al Senato, fingendo che esso non debba essere eletto su base regionale, con una rilettura sicuramente fantasiosa di una sentenza che chiedeva maggioranze omogenee nelle due Camere, ma che di certo non istigava il legislatore a violare la Costituzione e gli statuti speciali. Si è voluto un premio fisso di 105 parlamentari diviso in tanti piccoli listini di coalizione, ma ci si è accorti che se i seggi scattano insieme, quei listini non sono altro che un'unica lista bloccata, lunga, e questo sappiamo tutti che non si può fare. Allora si è introdotta la regola della doppia candidatura, sia per il premio che per il plurinominale. Una scelta avvenuta finché si tengono fuori dal computo le circoscrizioni speciali, che non conferiscono seggi al premio. Ma per non farsi mancare niente e inglobare più voti possibile, si è infilato nel calcolo anche il Trentino Alto Adige e poi a ruota la Valle d'Aosta, che per statuto deve rimanere fuori. Una regione che sulla scheda non vedrà mai, e ripeto, non solo il nome, ma neanche l'ombra di candidati del premio. L'unica soluzione quindi compatibile con lo statuto era la separazione, e la prova sta proprio nei principi costituzionali di questa operazione, che cancella un colpo solo. Quei principi sono la libertà e la consapevolezza del voto dei valdostani da una parte e la tutela delle minoranze linguistiche dall'altra. La libertà del voto è violata perché l'elettore della Valle d'Aosta crede di votare soltanto il candidato locale che trova sulla scheda, ma dopo il voto gli uffici elettorali useranno quella scelta per calcolare le cifre nazionali delle liste e delle coalizioni presentate nel resto del paese. Così i valdostani contribuiranno a eleggere al buio, fuori dalla circoscrizione statutaria, il listone bloccato di coalizioni, i capiliste bloccate dei partiti, senza avere neppure il diritto di esprimere preferenze. Ma vi è anche un'evidente violazione delle prerogative delle minoranze linguistiche, altro che tutela. Per realizzare il recupero, infatti, la riforma consentirà di votare per i singoli simboli dei partiti. In questo modo la croce su un simbolo nazionale, che in Valle d'Aosta non corrisponde a nessuna lista reale, peserà anche nel compito generale delle liste, mentre la croce sul simbolo di un movimento locale, anche se coalizzato, si fermerà necessariamente in valle. La riforma, cioè, premia chi vota i partiti nazionali e penalizza chi vota i movimenti valdostani. E tutto questo è una circoscrizione pensata proprio per dare una rappresentanza unica a una minoranza unitaria e bilingue, che non conosce le distinzioni che esistono in altri territori come in Alto Adige. Per giustificare questa operazione si è tirato in ballo l'uguaglianza del voto. Non è chiaro però dove sia finita l'uguaglianza degli italiani che voteranno nella circoscrizione estera, ad esempio, una circoscrizione di rango costituzionale come la nostra, dove votano cittadini italiani, dove si eleggono parlamentari che ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione rappresentano anche stessi la nazione. Ebbene, questa circoscrizione estero rimane fuori da tutto, dalle soglie di sbarramento, dal voto del premio e addirittura dal tetto massimo dei seggi. Il risultato è che un valdostano che vota ad Aosta può incidere sul colore politico della maggioranza del governo, ma se quel valdostano va a studiare o a lavorare all'estero, ad esempio a Martigny, a Zurigo, a Bruxelles, e la legge lo costringe a iscriversi all'AIRE, allora perde quel diritto e diventa meno uguale degli altri. Sono due elettori diversi nel corpo della stessa persona. E questo non vale solo per i valdostani, attenzione, vale per i lombardi, per i toscani, per i siciliani, vale per tutti. Cittadini di serie B perché hanno attraversato il confine. È chiaro che in Valle d'Aosta il problema non era l'uguaglianza del voto, perché altrimenti si sarebbero corsi ai ripari, includendo anche la circoscrizione estero. Invece di dimenticare che la riforma del 2001 serviva a garantire l'effettività del voto e non a intaccare il diritto a un voto eguale. È chiaro invece che dietro c'è un interesse politico, evidente a tutti, perché se l'esclusione da Valle d'Aosta metteva davvero in dubbio la ragionevolezza del premio, la domanda da porsi non era come... Come autonomisti ci abbiamo provato a riportare la riforma sui binari dello Statuto Speciale. Alla Camera, nella prima lettura, il nostro emendamento è stato ammesso, discusso e votato, è stato respinto a scrutinio segreto. Certo, ma ognuno qui è libero di votare come crede e secondo coscienza. Al Senato, invece, lo stesso identico emendamento è stato dichiarato improcedibile, sulla base di un parere del MEF che riteneva privi di copertura gli stessi adempimenti. Anzi, meno adempimenti di quelli che nel testo base erano considerati coperti. Un capolavoro che ha risparmiato alle forze politiche nazionali il disturbo di un voto palese e trasparente sul nostro statuto. Presidente, questa riforma nasceva da un obiettivo condivisibile, evitare che nel 2027 un pareggio tra centrodestra e centrosinistra lasciasse il Paese senza una maggioranza. Un obiettivo chiaro che però si è perso lungo la strada. Avremmo potuto raggiungerlo puntando su collegi uninominali con un ballottaggio di ciascun collegio. Avremmo così tenuto insieme la governabilità e l'uguaglianza del voto con la rappresentatività dei territori rispetto degli statuti. In sostanza promettiamo sostanzialmente con questo disposto di legge di indicare un candidato premier per poi rischiare di avere in Parlamento senza una maggioranza e senza un premier. Su questo serve il coraggio di affrontare la realtà. Non si tratta solo di rispettare gli statuti e la Costituzione e la libertà di voto. Si tratta di ritrovare la giusta direzione, di promettere ai cittadini cose realizzabili, di garantire sempre la dignità delle istituzioni. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Bordonali. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghi. Oggi discutiamo una riforma che al di là delle formule tecniche, dei meccanismi di assegnazione dei seggi, ha un significato politico molto chiaro: restituire centralità al voto degli italiani. Per troppo tempo abbiamo raccontato ai cittadini che il loro voto decideva chi sedeva qua in Parlamento, salvo poi lasciare alle segreterie dei partiti la scelta di tutti gli eletti e soprattutto lasciare aperta la porta a governi che non erano stati indicati politicamente dagli elettori. Con questa riforma cambiamo strada. Questa non è soltanto una riforma della legge elettorale, è una riforma del rapporto tra i cittadini e la politica, una riforma necessaria soprattutto oggi, visto l'allontanamento dei cittadini dalla politica, e lo testimoniano le percentuali di coloro che vanno a votare. Il primo punto è semplice e fondamentale. L'elettore torna a scegliere. E il messaggio che come Lega e come maggioranza di centrodestra vogliamo dare è molto semplice. Il cittadino deve tornare protagonista. Protagonista nella scelta dei parlamentari e protagonista attraverso il voto nell'indicazione di chi viene proposto per guidare il governo. Parto dalle preferenze. Per troppo tempo gli italiani hanno votato un simbolo senza poter scegliere davvero le persone che sarebbero entrate in Parlamento. Ognuno di noi lo sa, noi che siamo qua seduti in quest'Aula non siamo stati scelti direttamente dai cittadini. Con questa riforma cambiamo, tornano le preferenze. L'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze. Vero, colleghi, l'ho sentito, il capolista resta bloccato, ma basta fare 2 conti, è chiaro che la stragrande maggioranza di chi siederà qui dovrà correre con le preferenze all'interno di liste di 7 candidati e sono previste anche regole di alternanza di genere. È un ritorno importante perché prima un parlamentare doveva essere scelto solo esclusivamente dalla segreteria del partito. Oggi chi è eletto, chi siederà qui nella prossima legislatura, dovrà dire ai propri elettori: sono qui perché voi mi avete scelto. Le liste completamente bloccate sono state introdotte con la legge del 2005 e hanno sottratto all'elettore la possibilità di esprimere una preferenza personale. Oggi quella possibilità torna e torna con noi. Ma c'è un secondo punto che considero ancora più importante: il rapporto tra il voto degli italiani e la guida del governo. La legge prevede che insieme al programma elettorale venga indicato il nominativo della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Attenzione, lo dico anche ad alcuni colleghi dai quali ho sentito dire delle inesattezze precedentemente. Non stiamo dicendo che il Presidente del Consiglio viene eletto direttamente dal popolo e la Costituzione resta quella che è. Rimangono intatte le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92. Ma introduciamo un principio molto forte. Quando l'italiano entra nella cabina elettorale deve sapere chi viene proposto per guidare il governo con quel programma. Deve saperlo ancora prima di poter votare. E questo significa dare un significato più chiaro al suo voto, perché nella storia recente abbiamo visto situazioni nelle quali il governo che nasceva dopo le elezioni non coincideva con quello che l'elettore poteva ragionevolmente aspettarsi al momento del voto. Abbiamo avuto il governo Monti, nato nel 2011 dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi, il governo Draghi, nato nel 2021 dopo la crisi del governo Conte 2. Sono stati governi pienamente legittimi nel nostro ordinamento parlamentare, ma abbiamo avuto maggioranze non scelte dai cittadini, con presidenti del Consiglio che nemmeno si erano presentati al giudizio degli elettori né per la Camera né al Senato. Draghi, Conte e prima ancora Renzi, Amato, Dini, nessun parlamentare eletto quando diventò presidente. Ma oggi noi diciamo una cosa diversa. Vogliamo rafforzare il legame tra il voto degli italiani e chi è chiamato a governare. Non vogliamo più che il cittadino voti e poi debba aspettare di capire attraverso le trattative parlamentari chi avrà la responsabilità di guidare il Paese. Vogliamo che quella indicazione sia chiara prima del voto. Questo significa più trasparenza, più responsabilità e soprattutto più rispetto per l'elettore. Ma questa riforma non si ferma qui. Superiamo il sistema dei collegi uninominali, del Rosatellum, e introduciamo un sistema proporzionale con ripartizione nazionale alla Camera e regionale al Senato. Introduciamo una soglia di sbarramento del 3% e soprattutto un premio di governabilità che non scatta automaticamente, ma soltanto a precise condizioni. La lista o la coalizione deve essere prima in entrambe le Camere e raggiungere almeno il 42% dei voti validi in entrambe. Il premio di maggioranza, cari colleghi, è importante perché consente di trasformare un consenso significativo in una maggioranza parlamentare capace di governare. Ho sentito dire: avete festeggiato il governo più longevo e quindi che bisogno c'è di cambiare questa legge? Cari colleghi, in questa legislatura è accaduto questo, però forse vi siete dimenticati quello che è accaduto la scorsa legislatura, e in memory di quello che è accaduto nell'ultima legislatura con tre governi diversi, con maggioranze alternative, io penso che sia necessario intervenire su questa legge elettorale proprio per dare governabilità, perché non deve essere un caso, come è accaduto in questa occasione, che si arrivi a una stabilità e una governabilità. Perché senza un adeguato premio di maggioranza il rischio è che il voto si traduca in un Parlamento frammentato, nel quale ogni decisione dipende da trattative continue ed equilibri precari, esattamente quello che è accaduto la scorsa legislatura. Un governo stabile invece può programmare il proprio lavoro, mantenere gli impegni presi con gli elettori e affrontare con maggiore efficacia le emergenze e le sfide del Paese. La stabilità non significa avere meno democrazia, anzi significa avere un governo che possa assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte, che possa essere giudicato dagli elettori sulla base dei risultati ottenuti. Un governo stabile dà continuità alle politiche pubbliche, rafforza la credibilità dell'Italia e permette a famiglie, imprese e istituzioni di avere un quadro più chiaro e prevedibile. Per questo il premio di maggioranza non è un privilegio per chi vince, è uno strumento al servizio della governabilità, della responsabilità e della volontà espressa dagli elettori. Quindi rappresentanza e governabilità, non una contro l'altra, ma entrambe. Perché un Parlamento deve rappresentare il Paese, ma una democrazia deve essere anche in grado di produrre governi stabili e responsabili davanti agli elettori. E c'è un'altra novità che va nella stessa direzione. Il voto fuori sede, cari colleghi, ebbene sì, il voto fuori sede, del quale abbiamo sentito parlare tanto anche dalla scorsa legislatura, o meglio, una parte di questo Parlamento, la sinistra e 5 Stelle, parlavano di questo. Noi l'abbiamo realizzato. Il voto fuori sede per chi studia, lavora, per cure mediche, per chi vive temporaneamente lontano dal proprio territorio, comune di residenza, dal proprio comune di residenza, e l'estensione è stata prevista anche ai caregiver. Anche questo è restituire partecipazione. E c'era chi parlava e noi l'abbiamo realizzato. Signor Presidente, per noi della Lega la parola chiave di questa riforma è una sola: scelta. Scelta degli eletti, scelta dell'indirizzo politico, conoscenza prima del voto di chi viene proposto per guidare il governo, responsabilità dopo il voto e stabilità per poter governare e mantenere gli impegni presi. È questa la direzione nella quale vogliamo portare la nostra democrazia. Non più cittadini chiamati semplicemente a mettere una croce su un simbolo e poi spettatori di quello che accade. Vogliamo cittadini che scelgono e ribadisco, oggi ognuno di noi che è seduto in quest'aula non è stato scelto. E vogliamo parlamentari che sappiano di dover rispondere prima di tutto a chi li ha votati. Questa è una riforma che restituisce il potere all'elettore. Questa è una riforma che rafforza il rapporto tra voto e governo. Questa è una riforma che favorisce governi stabili, capaci di decidere e di rispondere delle proprie decisioni. E questa è una riforma che la maggioranza di centrodestra, con la Lega, porta avanti perché crede che la democrazia italiana abbia bisogno di una cosa molto semplice: Più cittadini nelle decisioni, meno distanza tra il voto e la politica. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato della Vedova. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente. Ma forse lei ha capito perché siamo qui a discutere di legge elettorale, anzi ci apprestiamo a votarla o non votarla. Io francamente no. Era nel programma sacre tavole del programma del centrodestra? No. Al massimo possiamo ipotizzare che sia un surrogato del surrogato. Dal presidenzialismo che c'era nel programma si era passati al premierato, dal premierato non sapendo cosa fare, vabbè, cosa si fa? Facciamo un'altra legge elettorale, ne sono state fatte talmente tante, troppe, negli ultimi decenni. Ed è uscita una mezza schifezza, ma non perché quelle due precedenti fossero disegnate da Raffaello, ma perché questa legge elettorale non risponde ad alcun criterio se non quello di voler portare a casa una roba che abbia a che fare con l'assetto istituzionale e anche costituzionale che da decenni coincide di fatto anche con la legge elettorale. Perché non è vero che c'era un problema di stabilità, perché altrimenti non avremmo a che fare col governo più lungo della storia mondiale a momenti. Quindi non c'era problema di stabilità. Non è vero che la legge precedente non dava stabilità. Non è vero, sia chiaro, che questa legge dà stabilità, perché chiunque abbia un minimo di conoscenza dei meccanismi politici parlamentari sa benissimo che questa legge elettorale potrebbe dare vita a un governo di coalizione dotato di una maggioranza, peraltro, se non ho capito male, minore di quella che attualmente ha il governo di centrodestra, e quindi soggetto a qualsiasi intemperie che dovesse colpire la coesione della maggioranza. È una legge che viene fatta, qual è il chiodo su cui hanno appeso poi tutta la legge? Il listone che risponde a qualche criterio di rappresentatività, di stabilità? No, loro hanno solo detto: come facciamo a metterci d'accordo per fare una legge elettorale purché sia? Dobbiamo compensare quelli che pensano che dal cambio della legge elettorale, segnatamente la Lega Nord, possa avere una diminuzione proporzionale dentro la coalizione dei seggi, quindi sono inventati questo crocchio inguardabile del listone, che ha un unico obiettivo, perché la sottosegretaria magari quando farà una replica mi spiegherà le sorti magnifiche e progressive che la maggioranza affida al listone. Io quello che ho capito leggendo e ascoltando è che è solo un accrocchio per una stanza di compensazione, allora tu probabilmente perdi dei seggi, te ne do di più sul listone, con questa roba assurda, poi vedremo alla Consulta, per cui quelli prevalgono sui voti, ma magari anche in una circoscrizione dove si fa zero voti ci sono gli eletti del listino. E avete fatto una legge elettorale basata su questa. In più, dal mio punto di vista, c'era un elemento di riforma vera, che era quello del doppio turno, e che voi l'avete subito cancellato. Si può discutere sulla Corte Costituzionale, le sentenze, basta leggere, però quello era un elemento su cui si discute da decenni, ed era un elemento che poteva individuare anche un elemento di sistema che nelle temperie che ci accompagnano e probabilmente ci accompagneranno, allora facciamo un po' di nudge, spingiamo ad avere delle coalizioni coese per governare e non delle coalizioni eterogenee per vincere le elezioni. Quindi il doppio turno, anche il doppio turno eventuale, aveva un senso, e mi spiace che al Senato, dove ci avete rimesso le mani, non abbiate scelto quella via, che almeno uno diceva: vabbè, abbiamo fatto una riforma, possiamo discuterne, abbiamo introdotto un doppio turno di coalizione, non di collegio, ma quello aveva un senso, era una riforma che aveva un senso. C'era il lavoro di Magna Carta, di Libertà Uguale, una cosa bipartisan, Ceccanti, Quagliariello, Calderisi, avete fatto fuori anche quello. Sia chiara una cosa: se questa legge elettorale non dovesse dare un risultato quindi sopra la soglia del 42%, lo dico anche ai colleghi che ho ascoltato prima, non è che si torna a un proporzionale, perché si torna a un proporzionale che però già traguarda le nuove elezioni, quindi sarà, non vorrei usare un'espressione poco parlamentare, sarà una confusione pazzesca. Non è che, allora è come se avessimo votato col proporzionale. No, il proporzionale è una cosa, sai che le prossime elezioni saranno proporzionali e ti regoli. Quindi per me avete proprio fatto una scelta totalmente incoerente. Il voto fuori sede, va benissimo il voto fuori sede, era ora, ma non c'entra nulla con la legge elettorale. Casualmente avete trovato un veicolo, ma non è che c'era bisogno di inventarsi una nuova legge elettorale per fare il voto fuori sede. Se si è fatto per il referendum, si poteva fare tranquillamente in modo definitivo senza scomodare la legge elettorale. Questo è un caos. Avete sostanzialmente ripreso il Porcellum. Allora era meglio tenere il Porcellum con le correzioni imposte dalla Corte Costituzionale e si teneva quello, premio di maggioranza, che uno capisce, il premio di maggioranza distribuito proporzionalmente sulle cose. Quindi io non so, non credo che questa legge elettorale estemporanea e senza senso, cioè Meloni sta, è stato detto dai colleghi precedentemente, ha sostanzialmente detto che lei se ne andrà a casa se non passa questa roba qua. A chi importa di questa roba qua? Che non ha un punto di tenuta, non ha una coerenza, non ha ripeto, col doppio turno magari ce l'avrebbe avuto, perché allora era vero, facciamo una legge elettorale per cui se due coalizioni superano una soglia accettabile, si fa il ballottaggio e si vede chi vince, a quel punto ha vinto, governa e governa con una maggioranza certa. Invece questa roba qui è totalmente inutile, non darà nessun effetto stabilizzante, probabilmente per vincere magari si faranno coalizioni eterogenee, a chi la fa più, non parlo della prossima legislatura, spero che l'abbiate fatta non solo con l'obiettivo del voto da qui a pochi mesi. Chiudo, signora Presidente, poi su una roba vergognosa, istituzionalmente, costituzionalmente spero, ma quello lo vedremo alla Consulta, vergognosa, che è la questione delle firme, esenzioni e firme. Ora, noi, Più Europa ha fatto il 2,94% alle ultime elezioni al Senato e il 2,86% alla Camera. Credo che tutto debba dimostrare, gruppi parlamentari o no, ci sono partiti che hanno preso sotto l'1%, hanno armeggiato legittimamente, naturalmente, hanno il gruppo parlamentare e hanno l'esenzione. Già questa è una roba che grida vendetta, a mio avviso. Ma grida vendetta il numero delle firme. Già poi con questo scalone per chi non è presente in Parlamento, uno scalino per chi noi ce l'avevamo dall'inizio, ma anche per chi si inventa una componente in itinere. È un numero di firme grottesco, 450.000 firme. 450.000 firme è grottesco, è una insulsa prepotenza senza alcuna logica che voi fate, che noi denunceremo, come è stato detto dal segretario Maggi, in ogni sede, anche in ogni sede giurisdizionale, e credo che su questo avremo delle sorprese. Ma detto questo, questa legge elettorale fa solo danni e non serve a nulla. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Tony Ricciardi. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente, sottosegretario Siracusano. Presidente, io mi porrei inizialmente una domanda: esiste la legge elettorale perfetta? No. Basta comparare il modo in cui votano gli italiani e le italiane, come votano le tedesche e i tedeschi, i britannici, i francesi. Noi sappiamo e siamo consapevoli che nel contesto europeo, restiamo a quello europeo, grosso modo le grandi democrazie votano con lo stesso sistema elettorale da decenni se non da secoli, e in quei luoghi non è che viene messa in discussione ogni 5, ogni 10 anni, ogni 2 legislature la legge elettorale, perché si è consapevoli che le regole del gioco restano tali e che i partiti si adeguano a quelle regole del gioco. Poi dopodiché non è che in quei paesi noi non abbiamo assistito e non assistiamo nell'arco dell'ultimo decennio, per restare all'ultimo decennio, alle difficoltà o alla non nascita di nuove formazioni politiche. Pensiamo alla Germania, pensiamo alla Francia, per citarne solo 2 esempi a noi vicini. E ciò nonostante la legge elettorale resta tale. In questo paese invece noi, grosso modo, ogni 5-10 anni necessitiamo di un cambiamento. E perché necessitiamo di un cambiamento? Perché chi siede al governo e chi immagina di gestire il potere, chi lo gestisce, immagina di proiettarsi verso la sfida prossima e la sfida futura. E allora voi, nella consapevolezza della tradizione, lo dico alle colleghe dei 5 Stelle che mi ascoltano con attenzione, grazie. Allora, noi, come dire, voi nella vostra tradizione, come avete fatto con l'autonomia differenziata, invece di andare a proporre al corpo elettorale, al popolo, chiedere se erano d'accordo o meno con il premierato, avete aggirato e l'avete fatto, come dire, avete chiuso la porta e l'avete fatto uscire dalla finestra. Perché immaginare di segnalare l'indicazione della candidata o del candidato premier significa inevitabilmente creare un conflitto istituzionale tra poteri. Perché la domanda che noi ci poniamo è una sola: domani mattina non si raggiunge il 42%, noi ci chiediamo che cosa accade rispetto a una indicazione del Presidente della Repubblica rispetto alle indicazioni elettorali sortite dalle urne. E allora questo è il primo incipit di conflittualità. Seconda presa in giro invece, e sono i capi di lista bloccati. Guardate, una legge elettorale, e faccio il paglio con il taglio sciagurato dei parlamentari. Se tu fai una legge elettorale immaginando di mettere i capilista bloccati, devi immaginare, e il resto che segue a preferenze, devi avere il coraggio di dire alle italiane e agli italiani che la scelta con le preferenze varrà esclusivamente nei collegi più grandi. Perché metà del paese, i collegi piccoli, non vedranno scientificamente e empiricamente nessuna eletta e nessun eletto con le preferenze, perché verranno eletti solo i capilista bloccati, e voi state raccontando al paese che dopo 35 anni avete ripristinato le preferenze. Questo è falso, significa prendere in giro gli italiani. Ma veniamo al tema a me più caro. Era stato ricordato dal collega Manes, che ha paragonato addirittura quelli che noi immaginavamo discriminati, ovvero le minoranze linguistico-territoriali come la Val d'Aosta, c'è cioè chi è ancora più discriminato di loro: gli italiani all'estero. Noi oggi arriviamo a compimento di una strategia incomprensibile. Io lo ricordo, nel 22 voi vi siete candidati proponendo, ed è scritto nel programma elettorale di Fratelli d'Italia, la reintroduzione del Ministero degli Italiani all'estero. Il Ministero degli Italiani all'estero non è stato introdotto. In compenso, alla prima legge di bilancio avete tagliato 55 milioni alle politiche degli italiani all'estero. Ogni provvedimento folle, dai centri in Albania fino alle ultime misure sui carburanti, avete raschiato il barile, il fondo anche della Farnesina, e in particolar modo rispetto ai fondi destinati alle politiche per gli italiani all'estero. Per non dire per non dire che questo il governo dei patrioti è stato il governo che ha distrutto la trasmissione automatica della cittadinanza dei figli e delle figlie degli italiani che vivono legittimamente all'estero. E proprio perché non avevate completato l'opera, avete messo mano alle circoscrizioni. Allora, alle circoscrizioni, ed è bene ricordarlo, colleghe e colleghi, sono gli unici posti dove esistono le preferenze totali. Chi è eletto all'estero è eletto con le preferenze pure. Ciò nonostante, avete rimischiato i collegi alla card. Perché? Perché nel 2022 su 12 eletti all'estero ben 7 erano del Partito Democratico. Allora diciamolo e dicetelo, lo dovete dire, ditelo che avete fatto una norma ad hoc per penalizzare il primo partito dell'opposizione. Perché nel 22 un eletto alla Camera dei Deputati veniva eletto ogni 1.250.000 elettori ed elettrici. In Italia erano 150.000. Un senatore in Italia eletto ogni 300.000 cittadini. Con questa riforma vi siete inventati il senatore mondiale. C'è uno che fa la campagna elettorale, presidente, che la mattina va a Sydney a fare un comizio e il pomeriggio si trova a New York, perché è lo stesso corpo elettorale, e viene eletto un senatore ogni 1.750.000 elettori. Allora io mi chiedo, colleghi, se domani mattina qualcuno di voi venisse eletto senatore mondiale, gli spetta quantomeno ministero, sottoministero, sottosegretario, non so più che cosa. Rappresenta il mondo. Allora, la domanda qual è? I 12 posti degli eletti all'estero che garantivano, per come li aveva immaginati Mirko Tremaglia, non un bolscevico, immaginava di dare rappresentanza a percorsi, a storie, a quella che è stata la diaspora italiana, che è diversificata nel tempo e nei luoghi. Allora la domanda è: perché avete distrutto la rappresentanza in Oceania? Perché avete distrutto la rappresentanza nel Nord America? Perché probabilmente avete fatto le prove generali con il referendum sulla giustizia e abbiamo capito che in Italia e nel resto del mondo ha prevalso il no, in Sud America, guarda caso, in castigliano probabilmente. In spagnolo, presidente, probabilmente il quesito referendario era un tantino più chiaro, tanto che ha raggiunto il 72,8%. E allora, se questo percorso fatto di parole al vento, e chiudo, presidente, di richiamo agli italiani nel mondo, che hanno attraversato un'intera legislatura, hanno assistito al governo più interventista della storia repubblicana sugli italiani all'estero, ma per sottrazione, non addizione, togliendo il diritto alla cittadinanza, togliendo risorse, peggiorando i servizi consolari e in ultimo ammazzando la rappresentanza di oltre 7 milioni di cittadini. E per questa ragione vi dovrete solo vergognare.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Appendino. Ne ha facoltà, prego.
6: Grazie, presidente. Lo chiamate stabilicum, ostentate grande sicurezza, spesso anche con grandi sorrisi, ma la verità è un'altra. E voi lo sapete bene, benissimo, questa non è la legge della stabilità. Questa è la legge della paura, della vostra paura. Voi avete il terrore di perdere il potere. E allora cosa fate? A fine corsa cambiate le regole del gioco. Quella che cercate non è la stabilità del paese, è la stabilità delle vostre poltrone. Ed è chiaro, chiarissimo ormai. Non solo. Voi avete tremendamente paura di essere superati a destra. Basta la sparrata di un Vannacci di turno e tremate. E allora vi fate dettare l'agenda dalla propaganda tremenda di questa destra. E allora cosa succede? Succede che mentre il caro vita sta esplodendo, qual è l'urgenza per voi? L'urgenza è un decreto sui burka e sugli stranieri, i bimbi stranieri nelle scuole? Cioè zero risposte sul caro vita, zero risposte sulla scuola, zero sulla sanità, ma per una norma obbrobriosa, vergognosa, cinica, inattuabile, tempo zero, ci arrivate subito. E allora vedete, voi non capite più quello che succede fuori, avete perso la lucidità, perché siete nel panico, quel panico di essere appunto superati a destra. Ma non finisce qui. Voi avete paura di voi stessi. Eh sì, avete paura di voi stessi perché la blindate questa legge elettorale con la fiducia. E sapete perché? Perché voi avete il terrore dei franchi tiratori. Li vedete ovunque. Perché? Perché non vi fidate dei vostri vicini di banco. Fatevi una domanda. E allora mettiamola a verbale. Presidente Meloni, una presidente forte, come lei vuole dimostrare di essere, non cambia le regole alla fine del gioco, non blinda una legge elettorale con la fiducia. Questo appunto non è una prova di forza, è una prova di paura. E Giorgia Meloni, ripeto, ha tremendamente paura. E la paura, se ci pensiamo, dopo 4 anni di governo, è un po' il marchio di fabbrica. È la stessa paura con cui non toccate i profitti energetici e petroliferi e lasciate da sole famiglia a dover pagare bollette alle stelle o col caro benzina. È la stessa paura con cui non tassate i profitti miliardari delle banche, per cui le famiglie sono stati strangolati da mutui con tassi alle stelle. È la stessa paura che si scontra poi con quello che a voi piace tanto, no? Il sovranismo. Quante volte vi abbiamo sentito riempirvi la bocca di sovranismo, ma poi quando von der Leyen detta la linea, chinate la testa e abdicate totalmente agli interessi nazionali, proni al riarmo, pronti a indebitarvi per miliardi sulle armi, ma poi dite agli italiani che per la sanità, per la scuola, i soldi non ci sono. E avete perfino paura di pretendere giustizia per un cittadino italiano. Lunedì 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Per 10 anni, l'Egitto ha ostacolato la ricerca della verità. Sono passate 48 ore e la perla di Tajani dice tutto. Non è stato condannato l'Egitto. Ma Tajani chi rappresenta? Di chi è il ministro? Del governo italiano o del governo egiziano? Perché voi non solo avete l'obbligo istituzionale, avreste l'obbligo morale di venire qui in aula e spiegarci come intenderete agire. Allora c'è un'ultima paura che dovrebbe preoccuparvi più di tutti, che è quella di guardare in faccia gli italiani. Perché voi sapete benissimo cosa gli avete promesso. Gli avete promesso l'abolizione della legge Fornero, di rendere strutturale opzione donna, di tagliare le tasse, città più sicure, un elenco infinito. E queste promesse le avete tradite sistematicamente, tutte, una alla volta. E allora il paese in cui viviamo è sempre peggio. Le bollette sono un incubo, curarsi è un privilegio, arrivare a fine mese è un miraggio. E allora chiudo, Presidente. Voi pensate alle vostre poltrone. E allora, vede, Meloni può provare a nascondere la paura dietro la stabilità, può riscrivere la legge elettorale, ma c'è una cosa che non potrà mai e poi mai riscrivere: i tradimenti sistematici di questi 4 anni e la storia del suo governo.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Furgiuele, ne ha facoltà, prego.
7: Grazie, Presidente. Il provvedimento che abbiamo quest'oggi in esame vorrebbe riportare la modifica di una legge elettorale che si basa sostanzialmente su un nuovo concetto, quello della reintroduzione delle preferenze, o meglio una reintroduzione parziale, la possibilità secondo questo governo di dare l'occasione al cittadino finalmente dopo tanti anni di scegliere chi li rappresenta. Per noi di Futuro Nazionale, che lo abbiamo detto in tutte le salse, si tratta in realtà di altro, si tratta di preferenze mutilate. Perché? Perché una preferenza, signor Presidente, è vera solo e soltanto quando tutti i candidati sarebbero disposti a sottoporsi al giudizio dell'elettore, ma nello stesso modo. Nei fatti ci troviamo di fronte a dei partiti che decideranno chi saranno i capilista, capilista che verranno tutelati, per così dire bloccati, e quando scatta il primo seggio scatta a colui che è stato posto in quella posizione. Tutti gli altri possono prendere quanti voti più credono, ma difficilmente riusciranno ad essere eletti, a meno che non appartengono, come dice uno studio di YouTrend, a partiti che superano il 10% nelle rilevazioni demoscopiche. E allora chiamiamo le cose con il loro nome e con il loro cognome. Oggi non si introducono le preferenze pure, ma si dà la possibilità al cittadino di avere e di esprimere delle possibilità parziali che sono demandate a scelte già effettuate altrove. E noi come Futuro Nazionale avevamo presentato nella prima lettura un emendamento che prevedeva la reintroduzione di preferenze pure. Dopo il passaggio al Senato, oggi siamo a riproporre questo tipo di ragionamento, che si basa su un concetto molto semplice, una questione di buonsenso. Se vuoi decidere di candidarti al cospetto degli italiani, devi essere disposto a farti giudicare da tutti, da primo all'ultimo, nessuno escluso. E quindi il problema qual è? Il problema è che si sono introdotti anche delle questioni che vanno ad appesantire il livello burocratico. Sì, perché? Perché oltre a quello che era già la condizione di un muro di burocrazia che bisogna affrontare, bisogna anche prendere più firme. Questo riguarda soprattutto per quei partiti che partono dal basso. Noi, come Futuro Nazionale, non abbiamo alcun problema. Lo abbiamo dimostrato nelle recenti suppletive di Reggio Calabria, dove prima di sfondare il muro della doppia cifra, dove prima di andare a sfidare il collegio più difficile d'Italia dal punto di vista della territorialità e della pervasività, abbiamo abbattuto il muro della burocrazia. Perché chi fa politica dal basso sa che bisogna raccogliere le firme, bisogna certificarle, bisogna prendere i certificati, bisogna andare in corte d'appello, eccetera, eccetera. Futuro Nazionale non ha avuto problema nel fare questo. Quindi questa legge però ha una duplice contraddizione. La prima è quella delle preferenze che ho poc'anzi narrato. La seconda è questa di questo muro di burocrazia che, anziché avvicinare il cittadino alla partecipazione elettorale, quel tipo di percorso che tutti evocano, in questo caso lo allontana. Ma noi siamo pronti. Futuro Nazionale non ha problemi. Futuro Nazionale è disposto a partecipare con qualsiasi legge, questa, un'altra, 1.000 firme, 10.000 firme, 100.000 firme. L'importante è che non si facciano sconti a nessuno e che tutti vengano trattati allo stesso modo. Perché per noi vige solo un principio: se sei disposto a farti votare dagli italiani, allora meriti di poterli rappresentare. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Grimaldi, ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente, ma mi faccia dire che parto da una dichiarazione della Presidenza del Consiglio che ha affermato testuale: se andiamo sotto le conseguenze saranno inevitabili. Probabilmente l'ha fatto per lanciare un monito agli alleati, dopo che a luglio, ricordo qua, è stato affossato l'emendamento sulle preferenze. Ecco, mi faccia dire però che forse c'è un altro messaggio nella bottiglia. Forse è lei a pensare in questo momento di voler far saltare questa legge elettorale. Faccio un plot twist. C'è un cambio di scenario. Vi suggerisco un non detto per chi non avesse capito la traduzione: tornare ai collegi, giocarsi il tutto per tutto in pochi mesi, magari evitare l'effetto Vannacci, chiamiamolo così, e dare la colpa a chi non voleva le preferenze in quest'aula. Approvare magari una finanziaria di guerra e andare a elezioni anticipate. Ecco, a prescindere dal retroscena, comincia a essere chiaro però un fatto. Ancora una volta il governo sta puntando tutto su un provvedimento che scricchiola dalle fondamenta. Basta aver sentito, diciamo, le parole dei nostri relatori di minoranza per capire di che cosa parliamo. E forse anche su una vittoria sempre più lontana. Sapete bene che l'esenzione del bollo non basterà. E infatti siete già in preda al panico e state già cercando nuove soluzioni. Perché non potete spiegare come mai la pressione fiscale sia aumentata. Nonostante tutto, nonostante il fatto che continuate a giocarvi questa idea per cui l'occupazione è alle stelle. Per prendere fiato, diciamo, negli scorsi giorni siete tornati su un vecchio mantra, sulla crociata contro l'invasione islamica, con tra l'altro l'infame proposta sulle classi scolastiche, su quel tetto. Mai una volta che mettiate un tetto, che ne so, alla precarietà, ai part-time nelle aziende, mai che ci sia un tetto, diciamo, contro i soprusi. E fatemi dire che nemmeno forse l'accordo con chi avete esentato da qualsiasi proposta di extra profitti basterà. Già, perché l'accordo con il cane a sei piedi non mitigherà l'impatto della guerra di Trump e di voi che siete di fatto i suoi principali alleati. E il tetto mensile ai prezzi dei carburanti deciso da Eni è quello che è, uno spot che rischia, diciamo, di

un governo che è in affanno soprattutto sulla stesura di una complicata legge di bilancio, già perché in tutto questo non abbiamo parlato del braccio correttivo e del fatto che voi l'unica cosa che siete riusciti a fare è dare la colpa all'Istat per il disastro che avete costruito. Ma torniamo a noi, a questa legge elettorale. La verità è che con o senza Vannacci, voi, diciamo, sudditi di Trump e amici di Netanyahu e Putin, state per perdere. E lo state facendo. Cambiare la legge elettorale a meno di un anno dal voto è da manuale del perfetto perdente. Fatela riassumere così. Potete scegliere il sistema elettorale alla carte, provare ad azzopparci, tornare alla legge precedente, non far votare davvero magari tutti fuori sede o magari scappare dall'election day. Ma la fuga, la diciamo così, non andrà lontana. Perderete e perderete male, ma a noi in questo momento, pensate, preoccupa altro. Sì, se questa riforma elettorale passerà, avrete dato un altro colpo all'impianto democratico. Tutto finirà per dipendere dal Presidente del Consiglio e il Parlamento sarà ulteriormente svuotato. Ma anche se vinciamo noi, lo dico. E allora, ed è per questo che dovremmo cambiarla. La Corte Costituzionale e la magistratura in generale saranno ancora più limitate, perché indirettamente la legge influisce anche sulla loro elezione. Insomma, come Orban, Putin, Erdogan, voi volete ottenere un risultato, mantenere sulla carta le libere elezioni, ridisegnando il sistema a vostro vantaggio con un premio abnorme e l'esclusione dal voto di chi deve raccogliere le firme. Anche questo, cioè, è incontrovertibile. Perché l'avete fatto? È veramente una cosa che è anticostituzionale, sapete già di farlo così, scrivendola tra l'altro fra le righe di questa riforma. Insomma, la destra italiana non vuole essere da meno di Trump e degli altri autocrati, fino a che la macchina non si ritorcerà appunto contro voi stessi. Il Melonellum è una truffa grave, non saprei descriverla come diversamente. Avete inizialmente eliminato il collegio uninominale a turno unico perché i sondaggi li davano tutti in bilico o persi addirittura in partenza. Ricordo che appunto aboliti quei collegi uninominali sparisce anche uno dei pochi strumenti che collegava di fatto gli elettori a scegliere tra i candidati che si confrontano lì su quel territorio. In un sistema tagliato su misura su Giorgia Meloni, che infatti sta creando non pochi dissidi nella maggioranza, già perché tutta l'ossessione è fare il finto premierato, come a dire, colleghi, avevamo un patto, una doveva fare l'autonomia differenziata, l'altra aveva la divisione dei poteri sempre meno divisa fra i magistrati, quindi il cosiddetto appunto la batosta che vi siete presi costituzionali, e a quel punto dice: ma perché io non devo avere il premierato? È solo che il premierato vi portava di nuovo a un'altra batosta davanti agli elettori. Ecco, noi lo diciamo in un modo semplice: con o senza collegi, con doppio turno senza, poco cambia, perché il pacco è sempre lo stesso. Lo ordino in un modo e ti arriva a casa in un altro, perché il premierato qua c'è nascosto. Ma poi non avete avuto il coraggio di fare la riforma costituzionale. Insomma, è un premierato finto. Avete fatto credere alla vostra base che si potesse eleggere direttamente Giorgia Meloni, questo che volete. Poi abbiamo scoperto che se tra l'altro cadesse il governo non si tornerebbe al voto, perché c'è il meccanismo, tra l'altro, del secondo premier. Avete dato più potere agli elettori, avete detto, ma guarda te. E non avete attuato solo un altro, di fatto, esproprio verso il Parlamento. È messo di fatto una gabbia alla prerogativa di garanzia del Presidente della Repubblica, che in teoria sarebbe quella di, insomma, di attraverso le consultazioni scegliere il Presidente del Consiglio e proporlo ovviamente alla fiducia di queste Camere. Il vostro è un premierato che non premia nessuno, tranne il capo. Anche le preferenze sono di per sé finte. Adesso arrivo al punto. Avete annunciato: ridiamo potere agli elettori. Poi avete disposto i listini bloccati, soglie altissimi e capolista blindati. Insomma, al caro elettore forse potranno scegliere il 10, il 15% delle preferenze, o meglio, possiamo dirlo al contrario, sarebbe sbagliato dirla così. Di tutte le preferenze che esprimerete,
l'80-85% sappiamo già che non serviranno a nulla, perché fra capolista bloccati e listino di fatto state facendo una truffa ai danni degli elettori che pensano di poter scegliere.

0: ci sono almeno tre profili potenzialmente incostituzionali: la norma sulle preferenze, le firme da presentare per i nuovi partiti e la mancata parità nei capilista bloccati. Insomma, il premio di maggioranza ribattezzato di governabilità attribuisce fino al 55%, anche di più, della prima coalizione al di sopra del 42% dei voti. Tra l'altro, al Senato ciò si concilia molto male con l'elezione a base regionale, appunto, stabilita dalla Costituzione. Ma secondo la Corte Costituzionale i meccanismi premiali sono compatibili con la Costituzione solo se rispettano i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di eguaglianza del voto è sancito dall'articolo 48 della Costituzione. Impone che il rapporto tra voti e seggi non sia alterato, compromettendo la corretta rappresentazione della volontà popolare. Listoni bloccati con premio fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, che sono formalmente sono detratti dai seggi assegnate alle circoscrizioni. Queste liste bloccate tolgono agli elettori ogni possibilità di scelta degli eletti e non prevedono alcuna alternanza di genere per i capilista. Io spero che le donne, che in gran segreto hanno fatto una rivoluzione qui, cioè mandandovi, diciamo, un segnale già qualche mese fa, lo rifacciano. Il sistema paritario scatta solo per l'elenco dei sei candidati presenti sulla scheda. L'obbligo per ogni coalizione di indicare il presidente del Consiglio in pectore limita queste prerogative e le prerogative appunto del Presidente della Repubblica, e ovviamente spinge la competizione verso una personalizzazione ulteriore. Avalla l'idea che il voto serva a eleggere direttamente un capo, ma con il voto si elegge il Parlamento, che rappresenta la pluralità appunto invece del Paese. Introducete una modifica sostanziale della forma di governo senza revisione costituzionale. Ecco, in una democrazia parlamentare non si vota per conferire pieni poteri a una singola persona. La nomina del Presidente del Consiglio è appunto prerogativa del Capo dello Stato. Il governo trae la propria legittimazione dal rapporto fiduciario con le Camere. Naturalmente tutto questo lo sapete. E naturalmente volete scardinare quella democrazia, quell'impianto costituzionale democratico. Un fatto gravissimo in una fase storica di crescente rifiuto della politica e livelli record di astensionismo. Già, perché quel 22%, lo dico alla sottosegretaria, a cui do anche la mia nostra solidarietà per quanto è accaduto ovviamente a Reggio Calabria nella scorsa elezione, perché nessuno dovrebbe fare quello che hanno fatto a lei, e spero che, diciamo, disciplineremo molto presto anche gli attacchi tramite intelligenza artificiale. Davvero la nostra solidarietà è totale. Ecco, dicevo però che quel 22% di elettori in Calabria parla a tutti noi. Cioè, parla di una crisi strutturale, diciamo, di questa democrazia. Ho concluso, Presidente. Insomma, le leggi elettorali non sono strumenti nelle mani della maggioranza di turno. È troppa tracotanza, questa sì, credo vi si ritorcerà contro. E allora ho finito. Io credo che siamo qua per dire che le regole non si cambiano, non le si cambiano da soli, non le si cambiano a pochi mesi dalle elezioni. E però vi do una buona notizia, che tanto qualsiasi cosa cambierete al prossimo giro, tutte le previsioni che vi siete fatti, cambierà il segno di questo governo e di questo Parlamento e anche di questa legge elettorale. Siamo qui per questo, siamo qua per costruire un'alternativa, siamo qua per organizzare la speranza, e dobbiamo davvero farlo per dare un'alternativa anche costituzionale e democratica a questo Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ghio. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente, sottosegretaria Siracusano, anche da parte del nostro gruppo la solidarietà per l'attacco indegno che ha ricevuto nei giorni scorsi. Prima ancora di entrare nel merito della legge è necessario, io credo, alzare lo sguardo, guardare fuori da quest'aula, domandarsi se davvero in questo momento storico la priorità assoluta alla quale il Parlamento della Repubblica sta dedicando una parte così rilevante del proprio tempo, peraltro oggi nell'assenza totale da parte dei rappresentanti della maggioranza, sia cambiare le regole. Perché fuori di qui ci sono persone che si misurano ogni giorno con l'inflazione che risucchia i loro stipendi, con salari che non hanno recuperato il potere d'acquisto, con l'energia che pesa come un macigno sulle famiglie e sulle imprese. E mentre famiglie e imprese fanno i conti con queste difficoltà, il calendario del Parlamento da mesi ruota intorno al vostro unico obiettivo: come cambiare le regole elettorali. È una contraddizione soprattutto per voi, che se non foste accecati dalla paura di perdere le elezioni non dovreste ignorare, visto che governate da 4 anni senza dare risposte a questi bisogni, a queste emergenze delle persone. E lo è non perché la legge elettorale non sia importante, lo è moltissimo, e anche per questo dovreste interrogarvi sul momento nel quale avete scelto di farla, sul metodo che avete utilizzato e soprattutto sulle ragioni per le quali appunto state condizionando da mesi, soprattutto dal giorno dopo la sconfitta pesante al referendum sulla giustizia che vi ha mandato nel panico, l'attività del Parlamento italiano. Perché una cosa è discutere di riforme elettorali, di cambiamento delle regole, cercando regole condivise nella prima parte del mandato, regole che possano durare nel tempo, che siano riconosciute come patrimonio della Repubblica, e lo si poteva fare insieme ad inizio legislatura. Un'altra, intervenire sulle regole del gioco, cambiandole anche di giorno in giorno, all'ultimo miglio, nell'ultimo anno, forse negli ultimi mesi. La Commissione di Venezia, è stato detto da tanti, richiama da tempo l'esigenza di garantire stabilità alle regole elettorali, di evitare modifiche sostanziali nell'imminenza delle elezioni, e queste raccomandazioni sono importanti, perché una legge elettorale non dovrebbe essere a immagine della maggioranza, non dovrebbe essere una manipolazione delle regole, ma patrimonio di tutti. Ed è proprio per questo che non dovrebbe essere costruita, come state facendo, sulla paura di perdere, e modificata a colpi di emendamenti e subemendamenti sulla base del sondaggio del giorno. Mi riferisco allo spettacolo degli ultimi giorni, delle ultime settimane in Senato, quando gli sherpa della maggioranza discutevano ogni giorno se abbassare il quorum della soglia in cui scatta il premio di maggioranza al 42, al 41, al 40, dando numeri continui a seconda dei dati del sondaggio del mattino. Ma stiamo al merito. Ci presentate la nuova legge come un sistema per garantire maggiore stabilità, maggiore governabilità. Credo che la prima cosa da fare è smettere di usare la parola governabilità come se fosse sufficiente a chiudere ogni discussione, a chiudere ogni problema, perché la governabilità è un valore se produce risultati. Peraltro voi, anche in assenza di questi, anche in assenza dei risultati, pochi giorni fa avete celebrato in pompa magna la durata record del governo ottenuta con la legge elettorale attuale, quindi cade la ragione prevalente per cui volete cambiarla. Ma c'è un valore altrettanto importante che calpestate, che è la rappresentanza, che con questa legge ignorate. È un valore a maggior ragione importante in un paese dove vota il 50% della popolazione, con punte drammatiche come quell'80% di popolazione che ha scelto di non votare pochi giorni fa le supplettive in Calabria. E una legge elettorale seria in questa fase dovrebbe avere l'ambizione di tenere insieme stabilità e rappresentanza, non di utilizzare la prima per comprimere la seconda. Invertire la tendenza dell'astensionismo dovrebbe essere la nostra ossessione, e invece state facendo tutt'altro. Il problema quindi non è semplicemente stabilire come fare ad avere ad ogni prezzo una maggioranza parlamentare. Il problema è come recuperare fiducia e speranza nei cittadini verso l'istituzione. Sta qui il senso profondo della politica, sta qui il valore della democrazia, non nel cercare di mantenere ad ogni costo rapporti di forza per rimanere al governo, per rimanere al potere, magari per lanciare un'opa sulle future cariche istituzionali più alte dello Stato. Se la risposta alla crisi della partecipazione è quella di costruire sistemi sempre più sofisticati per trasformare una parte del consenso in una maggioranza molto ampia, vuol dire che affrontate il problema dal lato sbagliato, solo da quello della vostra convenienza. E quando sempre più cittadini decidono di non votare, le alchimie fanno peggio, mentre dovremmo chiederci come rendere il loro voto più incisivo, più significativo. E qui ci viene l'altra questione, quella che ha a che fare con la rappresentanza, perché voi dite agli italiani: vi restituiamo la possibilità di scegliere. Ma ci credete davvero mentre lo dite? Il Senato ha introdotto la possibilità di barrare fino a 3 crocette fra i candidati in lista, ma soltanto per i candidati che non siano capilista. Quelle preferenze sono farlocche. E lo sapete bene anche voi. Il Parlamento sarà composto comunque da nominati per oltre l'80%, i super blindati del listone di maggioranza, i capilista indicati dal partito, e solo per un'esigua percentuale, solo per i 2, forse 3 partiti più grandi, i candidati che avranno ricevuto un maggior numero di preferenze. Nella lista in cui la stragrande maggioranza delle persone inserite non sarà mai eletta. Insomma, una vera truffa. Ma il capolavoro lo avete fatto con la rappresentanza di genere, perché con questa legge la prima premier donna nella storia del nostro paese dimostra, mette il bollino sul fatto che non lavora per le donne ma per se stessa. Quando propone di cancellare la norma che oggi non consente di superare il 60% dei capilista per genere, di fatto sarete responsabili di avere meno donne in Parlamento, sapendo che più che mai oggi abbiamo bisogno di una rappresentanza paritaria, visto che in questo Parlamento siedono solo il 33% di donne, diminuita peraltro rispetto alla legislatura precedente. Avete liquidato il tema della rappresentanza di genere invitando i partiti a farsene carico in modo volontaristico, come se non fosse una questione profondamente intrinseca la qualità della nostra democrazia, e questo proprio negli 80 anni del voto alle donne. Il passo indietro clamoroso, storico, che state imponendo è chiaro. E anche se non ci sono, mi rivolgo alle donne della maggioranza ancora una volta, o meglio agli scranni vuoti, ai loro banchi vuoti, per chiedere come possano accettare uno sfregio simile alla democrazia paritaria. Negli anni, con maggioranze diverse, l'impegno trasversale di tante donne ha messo in campo strumenti che hanno consentito a più donne di entrare nelle istituzioni, cancellando le norme antidiscriminatorie, costruendone di nuove inclusive. Ora calpestate anche quell'impegno di tante nostre colleghe che in modo bipartisan avevano fatto fare passi avanti alla democrazia. State allontanando le donne dal Parlamento, e di questo la Presidente del Consiglio, le parlamentari e i parlamentari della maggioranza devono assumersene la responsabilità. In conclusione, Presidente, questa è una legge raffazzonata e pericolosa. Lo è quando interviene sull'equilibrio dei poteri della Repubblica, sugli organi di garanzia, quando introduce quell'antipasto di premierato che sul terreno della riforma costituzionale non vi è riuscito. È una legge elettorale a cui non importa nulla della rappresentanza, si è detto, ma anche in altri modi, quando allontana i territori, eliminando i collegi uninominali, con la norma anticespugli che produce un paradosso intollerabile: il premio può finire a chi perde. Insomma, un pasticcio pericoloso su tutta la linea. Le regole della democrazia devono sopravvivere ai governi, non possono essere fatte per consentire ai governi di conservare il potere anche quando cambia il loro consenso. La vostra legge è la vostra prova di resistenza per conservare il potere, questo è. Ma la nostra opposizione a questo scempio continuerà qui e fuori dalle aule parlamentari.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Tucci. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, Sottosegretario, anche da parte del gruppo Movimento 5 Stelle la nostra solidarietà per l'indegno post che ha dovuto subire. È qualcosa che la politica non dovrebbe mai abbassarsi a fare, perché noi qui rappresentiamo i cittadini. Detto ciò, passo a quello che è l'argomento odierno. Oggi siamo qui a discutere della legge elettorale, che è probabilmente la cosa più distante dai cittadini, perché con tutti i problemi che ci sono oggi fuori, tra caro carburante, caro energia, caro spesa e chi più ne ha più ne metta, ormai i cittadini sono esasperati, e sicuramente l'ultima cosa a cui un cittadino italiano oggi pensa è quale legge elettorale partoriranno. Bene, Parlando della legge elettorale, io Presidente poco fa mi sono appuntato due interventi dei colleghi di maggioranza che purtroppo noto completamente assenti. Nei loro due interventi la collega Bordolani della Lega ha detto che con questa legge restituiranno centralità al voto dei cittadini italiani e la potremmo definire la riforma del rapporto fra i cittadini e la politica, e in più ha aggiunto l'elettore torna a scegliere. Mentre prima di lei il collega Sbardella ha detto, sempre sulla questione preferenze, gli italiani possono tornare a scegliere i propri candidati. La domanda che dobbiamo porci oggi è: il cittadino sceglie i propri candidati, ma gli eletti poi chi li decide? Perché qua è il punto, Presidente, Sottosegretario, parlo con lei perché i suoi colleghi di partito sono completamente assenti. Ma se oggi abbiamo i listini bloccati e la ratio delle preferenze dovrebbe essere quella su cui siamo tutti d'accordo di riavvicinare il cittadino alla politica, mi dice com'è possibile riavvicinare il cittadino alla politica se si passa da un listino bloccato a un listino come è stato inteso in questa legge elettorale, in cui gli si dice al cittadino: da oggi puoi scegliere i tuoi candidati, ma chi va in Parlamento lo decido io, perché come hanno ampiamente detto i colleghi che sono intervenuti prima di me, il 70 e oltre per cento dei parlamentari verrà scelto fra capilista e listone relativo al premio di maggioranza. Allora la domanda che ci si deve porre è: quale preferenze avete introdotto? La realtà è che avete provato a trovare una via di mezzo fra quella che era la posizione della Premier quando era all'opposizione, ovvero voglio le preferenze, e quello che poteva essere il vostro tornaconto migliore. Anche su questo però avete sbagliato. Perché avete sbagliato? Perché banalmente quando avete immaginato questa legge elettorale c'era un'altra fotografia a livello di sondaggi. Nel frattempo è intervenuto il referendum che vi ha dato la prima batosta elettorale. In seconda battuta c'è stata una scissione dentro la Lega che nessuno di voi immaginava, che vi ha ulteriormente depotenziato, e questa legge elettorale che avevate immaginato per vincere alla fine probabilmente vi porterà a perdere, malamente. Ma c'è un altro passaggio ancora, c'è un altro passaggio che io voglio sottoporvi, a voi in particolare che state in maggioranza, perché con questa legge elettorale i partiti che stanno sotto la soglia del 10%, e qui ve lo dico e ricordatevi queste parole, avranno una grande difficoltà, soprattutto lato attuale maggioranza, anche a compilare le liste, perché i parlamentari uscenti, laddove non saranno inseriti come capolista, dovranno andare a fare una campagna elettorale, a prendersi le preferenze, spendere una marea di soldi per fare la campagna elettorale con le preferenze, che è completamente diversa, con il rischio di prendere 20-30 mila voti e neanche essere eletti. Allora si domanderanno: chi me lo fa fare a candidarmi? Perché l'altro rovescio, il rovescio della medaglia è: se non prendo i 30 mila voti e comunque non scatto, ne prendo 3 mila e mi brucio politicamente. Quindi, sottosegretaria, le ripeto, parlo con lei perché non c'è nessuno. Quando compilerete le liste, ricordatevi di queste parole. Avrete grosse difficoltà a compilare anche le vostre liste, perché avete fatto una legge elettorale che punirà per primi voi.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Calderone. Ne ha facoltà, prego.
4: Sì, grazie signor Presidente, signori colleghi. È mia ferma convinzione che quando si discute di un problema importante, di un problema fondamentale che decide le sorti non soltanto dei parlamentari e del Parlamento, ma soprattutto dei cittadini, bisogna essere seri, bisogna essere onesti, bisogna essere puntuali. Ed è inaccettabile, ripeto, inaccettabile, che ancora oggi e tutti i giorni la maggioranza possa andare in televisione dicendo che ha reintrodotto le preferenze. È una bugia, è un atteggiamento falso, è un atteggiamento ipocrita, è un atteggiamento da farisei. State tentando, badate, tentando di prendere in giro gli italiani. Perché poi vedete, c'è una sorta di prova del 9. La prova del 9 è l'urna, quando si va a votare. Quando la gente vota, perché la gente capisce, la gente non ha gli occhi bendati, La gente capisce, signor Ministro, per esempio, che lei è stata candidata in Basilicata avendo la città natale a Rovigo, vivendo a Roma e magari passando per Padova. Io la vorrei vedere, cara signor Ministro, a misurarsi con le preferenze in Basilicata. Se riuscisse a superare 30 voti o 40 voti o come qualche sottosegretario della mia zona, la vorrei vedere misurarsi con le preferenze. E come? E parla chi è stato sempre eletto al Parlamento siciliano con tanti voti. Quindi qua non si spaventa nessuno delle preferenze. Siamo pronti noi di Futuro Nazionale, perché c'è il vento è dietro le nostre spalle che ci spinge, e sono i voti, sono le preferenze. E allora questa storia della lista bloccata, di mettere i deputati blindati, quelli che frequentano le segreterie del partito e non il territorio per risolvere i problemi della gente, i problemi della povera gente, è una brutta storia che state tentando di far passare come una svolta epocale. Abbiamo reintrodotto le preferenze, abbiamo nuovamente dato voce ai cittadini. No, non è vero, è una bugia. E il popolo italiano lo sa, e se non lo sa ci sarà Futuro Nazionale, come sempre, fronte alta e petto in avanti, a difendere il popolo italiano. Perché questo è il nostro ruolo. Vedete, io sono stato per anni, dico, nella gabbia della maggioranza, perché tante volte non potevo dire quello che pensavo, perché per me fare parte di un partito, di un aggregato politico è una cosa seria, e quando non lo si condivide più, così come io ho fatto, bisogna andare via. No, questa non è una legge che reintroduce le preferenze, è una legge che premia, ribadisco, sempre le segreterie del partito. Altra stortura, andrà, se si raggiungerà il premio di maggioranza, andrà a governare la minoranza. Ma vedete che cosa strana, eppure la Corte Costituzionale, allora si parlava del 35%, per carità, ho letto bene quel provvedimento, ma la Corte Costituzionale aveva messo in guardia il legislatore. Ancora una volta andiamo a commettere errori, poi magari sarà l'alta corte di legittimità a sanzionare ancora una volta una legge del Parlamento. Concludo, sì, Presidente, le pluricandidature completano l'opera, perché si mette il candidato o la candidata di segreteria in 4-5 collegi, in modo tale che è blindata, in modo tale che nessuno può togliergli il posto in Parlamento. È una brutta storia quella che sta scrivendo il Parlamento italiano, e credo che sia necessario rappresentarlo ai cittadini italiani, e concludo veramente, che tutto sono tranne stupidi e che non capiscono che questa è l'ennesima legge per prendere in giro, appunto, il popolo d'Italia.
1: Grazie, onorevole. Adesso, colleghi, vi chiedo la pazienza di una breve pausa tecnica, quindi sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 19:05. La seduta è sospesa.

0: RAI, GR Parlamento.
1: Sì, grazie.
0: La radio delle istituzioni.
1: Ringraziare le colleghe. La collega,
2: alle 19:06 minuti diamo nuovamente la linea all'aula della Camera, dove è appena ripresa la discussione generale sulla riforma della legge elettorale. Sta parlando l'onorevole Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Coalizione rispetto della coalizione di opposizione rispetto a questo disegno di legge che veramente propone un escamotage anche vile, direi, da un certo punto di vista, rispetto a quello che era stato, c'è la ministra Casellati che potrà convenire, il tentativo della Premier di modificare la forma dello Stato, di introdurre il premierato. Non le è riuscito dopo lo scacco terribile del referendum contro il tentativo di riforma della giustizia, non se l'è evidentemente sentita di proseguire, a fronte del fatto che probabilmente un'altra fortissima delusione a lei sarebbe pervenuta. Ecco, allora questa proposta, questo disegno di legge sul sistema elettorale, che però ripropone, diciamo, la cultura politica che ha ispirato il progetto di revisione costituzionale, che poi alla fine non è riuscito. Ed ecco quindi l'obbligo di presentare l'indicazione del Premier, espropriando, seppure non in maniera, diciamo, palese, non in maniera così sfacciata, ma così con l'indicazione a fronte della presentazione del programma elettorale da parte delle coalizioni della candidato o candidata Premier. Ecco. E anche lì dico, ha avuto ragione oggi chi, come il collega Maggi, ha sottolineato il fatto che doveva essere proprio invece una revisione costituzionale a proporre una simile proposta, una simile riforma, che è fondamentale perché ovviamente esplicitamente viene tolta una delle prerogative in capo, niente di meno che al Presidente della Repubblica. Ecco allora la presentazione di una legge che prevede, tra i tanti aspetti che sono stati illustrati e criticati anche aspramente, che prevede cosa? Un premio di maggioranza, mi soffermo un attimo su questo aspetto, che addirittura va al di là di quello che era previsto dalla legge cosiddetta truffa del 1953. Vi ricorderete tutti che questa legge truffa prevedeva un premio di maggioranza che arrivava al 64,4% della Camera dei Deputati, del numero quindi dei deputati assegnati alla coalizione di partiti che avesse raggiunto almeno il 50% più uno del numero dei deputati stessi. Ecco. Quindi siamo arrivati addirittura a riproporre, peggiorandola, una legge che in tutti i manuali di diritto costituzionali, sia a livello universitario che a livello di scuole medie e superiori, era indicato come uno scandalo della democrazia, tanto è vero che nel 1954 la stessa legge venne abrogata. Ecco, di questo stiamo parlando, ma ormai non ci si scandalizza più di niente. Assolutamente, non si ha memoria, non dico storica, ma neanche quella di alcuni decenni appena passati. E io vorrei qui riprendere uno delle argomentazioni, uno dei ragionamenti che abbiamo già illustrato in questa aula, perché vedete, uno degli aspetti più gravi, secondo me, secondo noi, e vergognosi di questa proposta di riforma elettorale è la cancellazione della misura che pure era rimasta presente e agente nel cosiddetto Rosatellum, a garanzia di un equilibrio tra donne e uomini nell'indicazione dei capilista. Il rischio di un Parlamento, è stato detto da più di uno dei deputati e deputate che hanno preso parola, sempre da parte dell'opposizione, va detto, il rischio di un Parlamento che sarà segnato ancora più drasticamente dalla limitata presenza femminile è stato liquidato da voi con indifferenza, se non con fastidio. Purtroppo, perfino da alcune colleghe, e in particolare mi riferisco alla collega Bordonali, che ha completamente dimenticato che una delle sue colleghe di partito, Silvana Comaroli, aveva viceversa sottoscritto una lettera appello, di cui anch'io sono firmataria, lanciata a luglio dalla collega Elena Bonetti di Azione assieme a Isabella Del Monte di Forza Italia e Chiara Gribaudo del PD, in cui veniva denunciato un dato semplice e scomodo. E io lo voglio ribadire qui: il voto di preferenza penalizza le donne che troppo spesso dispongono di risorse minori, risorse sia economiche, sia a livello di visibilità, di reti di potere che per le donne sono meno consolidate. Questa è una realtà sacrosanta perché è dimostrata statisticamente, ci sono ormai c'è una letteratura che potrebbe e dovrebbe essere meglio consultata. Il nostro collega Zaratti, già durante l'esame in commissione, poi l'hai preso in aula e in più occasioni ormai, aveva presentato un emendamento per il collegio uninominale con quote paritarie, capace davvero di garantire il rapporto tra eletto, eletta e territorio e una partecipazione diretta dell'elettorato prima e dopo le elezioni. Chi, come me, è stato in altro momento della nostra storia parlamentare eletta con il collegio uninominale, sa di cosa parlo, perché invece le scelte, come vengono fatte adesso, verranno fatte adesso e come anche furono prima, però un minimo di collegi uninominali nella legge precedente era previsto. Ecco, cosa succede? Che effettivamente con circoscrizioni estesissime molto difficile sarà e sarebbe avere il rapporto vero con il territorio, per cui anche il discorso delle preferenze rischia di essere veramente una presa in giro. Ecco, qui abbiamo preferito, avete anzi preferito, un'altra strada: capolista bloccato e voto di preferenza multipla su listini limitati. Ripeto, si tratta di una vera e propria presa in giro. Il punto più grottesco è che tutto questo viene venduto, anche oggi l'abbiamo sentito, come una restituzione di potere agli elettori e alle elettrici. In realtà si restituisce spazio ai soliti meccanismi di forza, ai pacchetti di voti, alle reti di influenza. E poiché in quest'aula anche oggi si è celebrato l'elogio smodato delle preferenze, conviene che si ricordi oggi, io vorrei fare proprio questo passaggio molto rilevante a mio giudizio, ciò che molti fingono di dimenticare. Negli anni 90 il voto di preferenza fu al centro di uno dei capitoli più oscuri della politica italiana. Il legame tra voto di preferenza e voto di scambio emerse in tutta la sua gravità, mostrando come la preferenza potesse diventare merce di scambio tra politica e organizzazioni criminali. Non a caso, nel giugno del 1992, ricordo, fu introdotto il reato di scambio elettorale politico mafioso, articolo 416 ter del Codice Penale. E nel 2008 ci fu il divieto assoluto di introdurre fotocamere e cellulari nelle cabine elettorali. Ebbene, le critiche erano chiarissime allora e restano attuali oggi. Troppe preferenze alimentano competizione interna all'interno dei partiti, che ricordo che sono i partiti che alla fine presentano i candidati e le candidate, con le preferenze, con il sistema uninominale e con qualsiasi altro sistema si voglia configurare e si configurerà. Ecco, il clientelismo, le spese personali fuori controllo e perfino il controllo del voto stesso. I candidati dello stesso partito finivano, lo sappiamo, lo conosciamo bene, per farsi guerra dentro la stessa lista, trasformando la competizione politica in una lotta correntizia, cordate, clientele. Le campagne personali, sempre più costose, aprirono le porte a rapporti opachi con interessi locali, lobby, sistemi di scambio, esattamente ciò che una democrazia dovrebbe prevenire, non resuscitare. In alcune aree le preferenze multiple non erano affatto uno strumento di libertà, potevano diventare un mezzo, potrei descriverlo momento per momento, per verificare, condizionare e perfino imporre il voto. Ci sono pagine giudiziarie a proposito della Sicilia che lo confermano pienamente. Le preferenze multiple potevano trasformarsi, come sappiamo, o alcune almeno sanno, in un codice di riconoscimento del voto. C'erano delle tecniche precise attraverso combinazioni diverse di nomi assegnati a gruppi di elettori. Chi organizzava il consenso riusciva a verificare durante lo spoglio addirittura quali territori, quali quartieri o gruppi avessero disobbedito o obbedito agli accordi. E vi ricordate la scheda ballerina, quella che veniva consegnata fuori dal seggio all'elettore? Una scheda già votata, mentre quella bianca ricevuta al seggio tornava all'esterno e veniva riutilizzata per controllare il voto successivo. Proprio per arginare questi abusi, il legislatore, come ho detto, fu costretto a introdurre norme più severe. Ecco, io ricordo che mentre a Milano esplodeva Mani pulite sulle tangenti aziendali, A Napoli, in Campania, emergeva un sistema in cui corruzione, politica e criminalità organizzata erano strettamente intrecciate. Ebbene, tra il 92 e il 94, chiudo, crollò la classe politica fondata sul controllo delle preferenze. Leader con record di consenso personale nelle circoscrizioni meridionali furono travolti da indagine per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. Quindi fu rivelato il nesso tra denaro, consenso e preferenza. Quindi fare e rifare e riproporre il sistema delle preferenze come se fosse la panacea di tutti i nostri mali e soprattutto come un segno di ritrovata democrazia, io credo che sia non soltanto un errore politico, ma anche riveli l'ignoranza oppure una malafede che rimuove il nostro passato peggiore che noi vorremmo lasciarci veramente dietro le spalle.
3: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Mauri. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie signora Presidente. Ma guardi, io sono facilitato anche nel mio intervento perché molti colleghi dell'opposizione hanno già dimostrato in maniera molto lucida l'unica ragione per cui la maggioranza, o meglio il governo, o meglio la Presidente del Consiglio, hanno deciso di cambiare la legge elettorale. Non è per nessuno dei motivi che ci hanno raccontato, ma il motivo è un altro, e cioè il loro interesse. Si sentono in difficoltà, non vogliono assolutamente mollare la poltrona e il potere, e di conseguenza provano in tutti i modi, mettendo mano alle regole, e questo è il modo peggiore, per provare a mantenere saldo il loro potere e per poter continuare a esercitare quella forza che sta, io penso, rovinando questo paese. E cosa ci raccontano? Ci raccontano che lo fanno per la stabilità. Poi un po' si tradiscono, perché nella discussione in commissione, ma anche quella oggi qua in aula, per i pochissimi interventi che abbiamo ascoltato da esponenti della maggioranza, dicono: no, noi lo facciamo perché l'altra volta voi eravate divisi, il centrosinistra era diviso e invece adesso andrete insieme. E però guardate, questa non è la stabilità. Questo è, come dicevamo prima, l'interesse personale o, se va bene, diciamo così, l'interesse politico. E poi guardate, c'è una cosa che a me risulta evidente, cioè quando si prova a fare una cosa raccontandone un'altra, poi alla fine si va incontro a continue contraddizioni. E in questo caso la prima delle tante contraddizioni è che chi dice che vuole fare una nuova legge per garantire stabilità, poi, dopo pochi minuti, la Presidente del Consiglio ci spiega che lei vuole finire prima questa legislatura perché vuole andare al voto in primavera. Questo ovviamente a prescindere dalla volontà del capo dello Stato. Ma come? Io voglio fare una legge, o meglio dico di voler fare una legge per garantire stabilità, e poi la prima cosa che mi viene in mente nel momento in cui io faccio quella legge è precipitarmi al voto? Beh, allora, questa mi sembra una contraddizione non di poco conto, che già di per sé, diciamo così, smentirebbe le ragioni che vengono portate, e dall'altro però dimostra anche in termini politici una grande debolezza, e cioè la percezione, perché questo ce l'hanno a Palazzo Chigi, che il rapporto con i cittadini si è sempre più logorato, e più passerà il tempo e più si logorerà e avrà un effetto dal punto di vista elettorale. E allora diciamo andiamo prima possibile al voto, prima che magari un po' troppa gente si accorga di quello che stiamo facendo o che abbiamo promesso di fare e non abbiamo fatto. Qualcuno qua diceva, la collega Bordonali, no, noi siamo quelli che vogliono andare fino in fondo. Ecco, mi sembra esattamente il contrario. Voi non volete andare fino in fondo, poi che dentro la maggioranza ci sia, per dire in maniera elegante, un dibattito, una dialettica, mi sembra abbastanza evidente, ma anche questo è sotto gli occhi di tutti. L'altra cosa, ma anche l'altra contraddizione, è quella del voler mettere nero su bianco l'indicazione del Presidente del Consiglio indicato. Ora, guardate, anche questa cosa, oltre a un aspetto costituzionalmente molto delicato, che è quello di andare a toccare le prerogative del capo dello Stato, qua abbiamo sviscerato questa materia, io sinceramente fatico a credere come chi governa un paese non possa, come dire, avere, sentire la responsabilità prima di difendere le istituzioni. Invece è chiaro che qui c'è gente che le istituzioni fa strame ogni giorno e di conseguenza non si pone neanche il tema di, diciamo così, tutelare chi più di chiunque altro, la figura che più di chiunque altro garantisce l'unità, la serietà, l'autorevolezza di questo paese anche all'estero. E dicono bisogna indicare il presidente perché bisogna dare la possibilità ai cittadini di scegliere, insomma, non possiamo non farli scegliere, bisogna dire già da prima chi sarà il Presidente del Consiglio. Bene, scusate, forse mi ricordo male io, ma alle ultime elezioni politiche, non 5 elezioni politiche fa, alle ultime elezioni politiche, quelle che hanno portato poi alla Presidenza del Consiglio Giorgia Meloni, il centrodestra non ha presentato un candidato. Ok? Il centrodestra si è presentato ai cittadini dicendo chi prenderà più voti farà il presidente. Per cui qual è la questione? Cioè, quando si può indicare politicamente, scorse elezioni, il centrodestra non indica il proprio candidato presidente, ma quando ce l'ha ed è chiaro che sarà quello il candidato, allora non solo vuole che si dica, ma vuole metterlo dentro la legge. Mi sembra chiarissima la strumentalità, e anche qui la finalità non è alta, ma è di bieco interesse, è di bassa tattica, è di piccolo cabotaggio, no? Siccome noi centrodestra abbiamo il candidato, gli altri non ce l'hanno, allora costruiamo una norma che in qualche modo prova a mettere difficoltà. Non preoccupatevi, risolveremo questa cosa come tante altre, come abbiamo sempre fatto. Ma questo è il vostro intendimento, questo è il vostro livello, questo è l'atteggiamento che voi mettete nel, quando mettete mano a una materia così delicata come la legge elettorale, come le regole che sono fondamentali in democrazia. E poi anche sulla questione delle preferenze, anche qua lo dico molto velocemente, è del tutto evidente che sono delle preferenze finte, perché con quelle preferenze si eleggerà una quota decisamente limitata e minoritaria dei prossimi parlamentari, perché possono essere aggirate in mille modi, ma anche qua mi interessa la motivazione che usate, cioè reintroduciamo le preferenze, vabbè, si fa per dire, ma per ridare potere ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Peccato che nello stesso identico momento facciate altre due cose. La prima è che togliete i collegi maggioritari, che per definizione universale sono lo strumento che permette più direttamente al cittadino di decidere chi è il proprio rappresentante in Parlamento, e non contenti vi inventate il listone. Poi chi conosce la storia sa che listone evoca una parola che evoca delle cose, diciamo così, particolarmente spiacevoli in questo peso, però diciamo così, non stiamo troppo a sottilizzare perché con voi è abbastanza inutile anche tra l'altro. No, voi mettete listoni in cui fate leggere 70 più 35 tra Camera e Senato. Altro che ridare ai cittadini il diritto di, glielo state sottraendo, perché prima avevano i collegi maggioritari, ma si trovano un listone bloccato. Questa è la vostra idea di come si ridà la voce ai cittadini, ma anche perché siete quelli che i cittadini, come dire, preferite che stiano zitti. E guardate, la stessa cosa, le stesse contraddizioni ci sono anche sulla questione delle firme. Voi quadruplicate le firme, e quadruplicate le firme evidentemente mettendo a serio rischio la possibilità, per formazioni, guardate, che sono anche tra l'altro rappresentate in Parlamento, in alcuni casi anche hanno un'attività molto forte o sono presenti nel Paese, per cui provate anche qua, mettendo mano alle regole, di incidere sulla democrazia. Ok? Questa è una cosa grave, tra l'altro. Questa cosa può incidere anche profondamente sulla libertà non tanto di chi si presenta, ma dei cittadini di poter scegliere. E voi lo fate dicendo, vabbè, no, lo facciamo per evitare la proliferazione, non è che ci possono essere mille partiti. E cosa fate con una mano questa? E cosa fate con l'altra mano? Con l'altra mano togliete il limite dell'1%. con cui si può concorrere ad arrivare al premio di maggioranza. Cioè voi da un lato ci spiegate che lo fate per ridurre la frammentazione, dall'altro invece introducete regole che garantiscono la frammentazione. Anche qua le contraddizioni sono lì a dimostrare la cosa che tutti qua stiamo dicendo e che è uscita in maniera chiara anche nel dibattito al Senato e al dibattito qua in Commissione, e cioè voi avete in testa una sola cosa, avete in testa voi stessi e i vostri interessi, nient'altro. Il Paese non esiste, la democrazia non esiste, ci siete solo ed esclusivamente voi. Occhio, perché così non andate per niente lontano. Grazie.
3: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Pavanelli. A facoltà, prego.
5: Grazie signora Presidente, Ministra. Prima di qualsiasi altra cosa credo che dovremmo chiederci perché oggi la priorità di questo governo è cambiare la legge elettorale. Come mai dopo quasi 4 anni di nulla cosmico, mentre il paese è in ginocchio, mentre le famiglie non arrivano a fine mese, mentre le imprese soffrono il caro energia, la priorità di questo governo e della vostra maggioranza è quella di decidere le regole con cui tornerete a sedervi su queste poltrone? Perché questa la buona sostanza, la sintesi politica di questa legge. Non è una legge sulla governabilità, come volete far credere, è una legge che comprime la democrazia chiedendo minimo 6.000 firme a circoscrizione alle forze politiche che non sono già in Parlamento. Avete capito bene? 450.000 firme per presentare una lista in tutte le circoscrizioni, praticamente 4 volte quelle richieste attualmente, vietandone pure la raccolta digitale. E allora io vi chiedo, da dove viene questo terrore della concorrenza politica? Perché un cittadino che vuole fondare un movimento, organizzare una nuova forza politica o presentare una proposta diversa deve affrontare una barriera che tutti gli altri invece non hanno? Mi dispiace, ma l'unica risposta che mi viene in mente è l'esigenza di proteggere la casta. Nel frattempo però ci raccontate la storia delle preferenze. È incredibile come siate riusciti a fare vuota propaganda anche su questo. In tema di mistificazione della realtà siete veramente i migliori, non c'è dubbio. Ma anche qui bisogna dire agli italiani tutta la verità, non solo quella parte che vi conviene. Le preferenze sono soltanto l'ultimo criterio con cui verranno scelti i nostri rappresentanti. Prima verranno eletti 105 parlamentari di un listone bloccato che scattano con il premio di governabilità e poi verranno eletti tutti i capilista bloccati. Tutti i rappresentanti scelti dalle segreterie di partito prima ancora che si aprano le urne. E allora smettiamola di raccontare che questa legge permette agli italiani la possibilità di eleggere i propri parlamentari, perché la verità è che non è così. Perché una cosa è mettere dei nomi sulla scheda, un'altra è consentire davvero ai cittadini di scegliere chi tra quei nomi deve essere eletto. E la differenza, Ministra, è enorme. Chi sarà dentro il listone e al tempo stesso capolista bloccato sarà certo di entrare, a prescindere dalla circoscrizione di candidatura. A rischiare sono ovviamente le regioni più piccole, come l'Umbria, il Molise o la Basilicata. E questo accadrebbe non perché i cittadini non hanno votato o abbiano scelto male, ma perché ancora una volta è stato costruito un meccanismo nel quale una parte significativa dei parlamentari viene calata dall'alto. Infatti il premio di maggioranza porta con sé anche il solito tema di costituzionalità, ma soprattutto sul Senato. Questa legge pone una questione enorme, eludendo l'elettività su base regionale, come previsto dalla corte dalla nostra Costituzione all'articolo 57. Come potete anche solo pensare che la governabilità possa legittimare la compressione di qualsiasi

0: Madonna. A Palazzo Chigi, dall'altra, presenta una legge che cambia le regole e rischia di indebolire la presenza delle donne nelle aule parlamentari. E soprattutto perché queste regole le state scrivendo da soli? Una vera legge elettorale dovrebbe essere legge scritta da tutti, anche di chi domani si troverà in questi banchi da opposizione. Una vera legge elettorale dovrebbe assicurare la rappresentanza dei territori più piccoli. E allora chiamiamola con il suo vero nome, Presidente. Non siamo di fronte a una legge elettorale, ma una legge, l'ennesima, salva casta.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ravetto, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Colleghi, quali erano gli elementi per cui abbiamo definito porcata il Porcellum e per i quali l'intero arco costituzionale in questi anni ha dichiarato nei dibattiti televisivi e non che il Porcellum andava cambiato? Perché noi chiamiamo il Porcellum una porcata? Noi chiamiamo il Porcellum una porcata perché ci sono le liste bloccate, cioè un Parlamento di nominati che vengono nominati grazie a una legge elettorale che consente ai partiti politici, ai segretari di partiti, di mettersi seduti e scrivere: i rappresentanti del popolo italiano sono Tizio, Caio e Sempronio. Perché? Perché l'ho deciso io. Il Parlamento non è proprietà dei partiti politici. I partiti politici sono lo strumento attraverso il quale gli italiani partecipano alla vita politica della nazione. Ma tutti gli italiani devono poter partecipare, non solamente quelli che fanno parte di un cerchio magico o di una corte, non solamente quelli che qualcuno decide dall'alto di calarci sui territori. Voi dite di cambiare il mondo, ma poi ci riconsegnate una legge elettorale come il Porcellum. Tutto cambia perché nulla cambi. Così tuonava alle 9:48 del 12 marzo 2014 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E contro chi tuonava? Contro Renzi e la sua legge elettorale, l'Italicum. E ci convinse anche, perché c'era qualcuno in quell'aula, io c'ero, che non era così convinto delle preferenze, ma ci convinse. E che cosa prevedeva questo Italicum di Renzi? Prevedeva per la Camera l'esatto identico meccanismo dello Stabilicum, cioè dei capilista bloccati e le preferenze solo per i secondi e per i terzi. Allora noi chiediamo: perché la Presidente del Consiglio ha cambiato idea? Perché ancora una volta, anche con questa legge elettorale, di fatto saranno i partiti politici, le segreterie, a decidere il 100% dei deputati dei partiti medio-piccoli, quindi di tutti gli alleati della Presidente Meloni, di Forza Italia, della Lega, di Noi Moderati. E perché anche buona parte dei suoi stessi deputati sarà eletto con questo meccanismo, perché sarà eletto come capilista bloccati. Allora, non crediamo neanche che lei invocherà, come invocò nel 2014, le primarie per i capolista. Nel 2014 la Meloni disse: beh, però se tenete i capolista bloccati, almeno mettiamo nella legge che si facciano le primarie. Bene, allora, che cosa è cambiata? È cambiato che probabilmente poi, quando si arriva, diciamo, a dei livelli alti, si preferisce la lealtà alla meritocrazia, si preferisce candidare quelli che sei convinta ti siano più vicini, si preferisce negare ai cittadini la possibilità di scegliere chi li rappresenta. E anche il voto di preferenza che è stato introdotto, che appunto è farlocco perché è capolista e quindi molti rimarranno nominati, è in realtà un voto di preferenza un po' furbesco. Perché? Perché si potrà utilizzare la strategia dei partiti, che sarà quella di fatto di mettere in più collegi lo stesso capolista. Si metterà probabilmente su 5 collegi, e allora cosa succederà? Che saranno le segreterie a decidere su quali territori la preferenza veramente verrà esercitata e su quali invece rimarrà un sogno senza nessuna reale conseguenza. Ma questo vergognoso meccanismo avrà il suo apice nel cosiddetto listino, nel cosiddetto premio. Lì avremo, signori, 100 parlamentari che entreranno alle Camere di cui nessun elettore saprà nulla, non saprà neanche che faccia avranno, e non vorremmo che qualcuno pensasse, magari del centrodestra, di mettere in questa lista addirittura degli ex ministri di Draghi. Allora, per tutte queste ragioni, e sapendo che il nostro appello è un po' inutile perché i giochi sono fatti,

0: i deputati sono stati impauriti, è stato minacciato il voto anticipato, è stata messa la fiducia. Noi però vogliamo che rimanga verbale, che ci dissociamo da questa legge elettorale, perché nega la sovranità del popolo, nega la rappresentatività, e non lasceremo le impronte digitali su questa legge elettorale. Perché? Perché la pensiamo come la presidente Meloni del 2014. Cambiate tutto perché nulla cambi.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Piccolotti. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, sono passati più di 6 mesi da quando questa maggioranza ha depositato il suo disegno di legge elettorale. Era, credo, il 31 marzo. Da allora, mentre le famiglie italiane fanno i conti con i salari fermi da 30 anni, con il carrello della spesa sempre più caro, con la benzina alle stelle, con l'inflazione che si è mangiata gran parte del potere d'acquisto di milioni di lavoratori e pensionati, il Parlamento è stato costretto ad occuparsi con costanza, attenzione e cura sostanzialmente soltanto di questa legge elettorale, e cioè di come la destra al governo possa garantire di restarci. Perché questa è la domanda che bisogna avere il coraggio di affrontare davanti al Paese. C'era davvero l'esigenza democratica di cambiare la legge elettorale? Oppure qualcuno ha deciso che serviva una legge su misura cucita addosso alla coalizione di governo per cercare di blindare il potere raggiunto in virtù della divisione del nostro campo nel 2022? La conferma più clamorosa di questo meccanismo arriverà la settimana prossima, perché nel passaggio qui in questa Camera la maggioranza si appresterà a porre la questione di fiducia su una legge elettorale, cioè sulle regole del gioco democratico che per definizione dovrebbero appartenere a tutti e non essere imposte a colpi di voti blindati. E perché la maggioranza si prepara a farlo? Non certo per l'ostruzionismo delle opposizioni e non certo per l'urgenza improcrastinabile. Si appresta a farlo perché non si fida dei propri deputati, perché sulla legge elettorale alla Camera si può votare a scrutinio segreto e hanno paura di quello che succederebbe nel segreto dell'urna. E in effetti hanno ragione ad avere paura, perché lo scorso luglio, proprio a scrutinio segreto, gli stessi deputati della maggioranza hanno bocciato, per un solo voto, ma hanno bocciato l'emendamento sulle preferenze che portava la firma di tutti i partiti del centrodestra. E tanto più a questo anche serve la fiducia, che il diavolo ci mette anche la coda, perché quando questa legge è stata scritta il partito di Vannacci era all'1-2%, oggi è cresciuto. La legge che è stata confezionata su misura di Giorgia Meloni rischia per molti deputati della destra di diventare un boomerang, e allora di considerazione in considerazione, di dubbio e dubbio, alla fine è finita che la maggioranza mette la fiducia sulla legge elettorale, non dimostrando forza, ma ammettendo al contrario che il consenso su questo stesso testo non esiste nemmeno tra le sue fila. E poi c'è la grande finzione delle preferenze, quelle di cui Giorgia Meloni, la maggioranza tutta, si è riempita la bocca, seguendo un racconto populista che ha ignorato volutamente tutti gli elementi di complessità della questione. Hanno fatto populismo e poi però hanno varato delle preferenze finte, preferenze di facciata, perché la verità, che chiunque legga questo testo può verificare, è che la grande maggioranza dei parlamentari sarà eletta con i listini bloccati, decisi sostanzialmente con lo stesso meccanismo con cui si decidevano con la legge precedente. Non a caso, quando le opposizioni al Senato hanno chiesto di sbloccare davvero le preferenze con un emendamento del PD e dei 5 Stelle, eliminando i capilista bloccati, nei banchi della destra c'è stata una vera fibrillazione e si è scoperto un trucco che era andato avanti per tanti mesi. Inoltre, credo che sia bene provare a pensare a cosa si troveranno davanti gli elettori il giorno del voto, perché ho visto la scheda ed è una scheda complicatissima, un vero rompicapo. Da una parte le liste di partito, ciascuna con un capolista bloccato e altri 6 nomi già stampati su cui si possono dare fino a 3 preferenze, ma attenzione, se si sbaglia l'alternanza di genere, la seconda e la terza preferenza vengono annullate. Dall'altra i listini per il premio di maggioranza con candidati che non verranno eletti se il premio non dovesse scattare e che magari compaiono anche in altre liste perché la stessa persona può candidarsi fino a 5 volte. E il premio scatta solo se la stessa coalizione vince in entrambi i rami del Parlamento. Ora provate a spiegarlo a un cittadino che entra in cabina elettorale. È impossibile. Una legge che gli elettori non riescono nemmeno a capire, è una legge che li allontana ancora di più dalle urne in un paese in cui l'astensionismo ha già raggiunto livelli record. Ma il cuore di questa legge, Presidente, il punto su cui voglio soffermarmi, è il premio di maggioranza. Un premio abnorme, un premio che trasforma una minoranza di voti nel Paese in una maggioranza schiacciante in Parlamento. E questo viene fatto senza nemmeno un meccanismo di scorrimento, con un listone bloccato che assegna i seggi del premio a nomi scelti dai vertici della coalizione in blocco. Un pugno nell'occhio per qualsiasi sensibilità democratica. Non si tratta di un giudizio politico, del giudizio di Alleanza Verdi e Sinistra. Si tratta di costituzione, perché la Consulta lo ha già detto con chiarezza 2 volte, nel 2014 sul Porcellum, nel 2017 con la sentenza 35 sull'Italicum. Il principio è semplice. La governabilità è un obiettivo legittimo, ma non può essere perseguita a qualsiasi costo. Un premio che produce una distorsione eccessiva fra i voti espressi e i seggi assegnati viola l'uguaglianza del voto sancita dall'articolo 48 e il principio di rappresentanza su cui si fonda la nostra Repubblica. Il voto di ogni cittadino deve infatti pesare allo stesso modo, voto per voto, tutti uguali, tutti devono pesare allo stesso modo. E con il premio di maggioranza previsto da questa legge non è così. Il voto di chi sta con la maggioranza vale molto di più del voto di chi sta dall'altra parte. Questo è sicuramente incostituzionale. Le conseguenze inoltre sono gravissime, perché quel premio fa saltare le soglie di garanzia che l'Assemblea Costituente aveva previsto, proprio perché si usciva da 20 anni di regime, consapevoli di quanto fosse pericoloso concentrare il potere nelle mani di pochi. Con questo premio una minoranza nel Paese potrebbe eleggere da sola il Presidente della Repubblica, da sola i giudici della Corte Costituzionale, cioè proprio l'organo chiamato a giudicare le sue leggi, e potrebbe avvicinarsi alla possibilità di cambiare la Costituzione. L'articolo 138 in questo senso deve restare scolpito nella pietra, perché la Costituzione si modifica con i 2/3 del Parlamento oppure dando la parola ai cittadini. E cos'è questo premio se non un modo per costruire artificialmente quelle maggioranze che nel Paese invece nei voti reali delle persone non esistono? C'è poi l'obbligo di indicare il candidato Premier nel programma elettorale, pena l'esclusione delle liste. E questo è un modo per costruire un premierato di fatto, cambiando la forma di governo per via ordinaria. Ecco, se volete farlo, abbiate almeno il coraggio di lasciare l'ultima parola agli italiani con un referendum, perché come è successo poche settimane fa sulla magistratura, quando il Paese ha respinto il vostro tentativo di questa maggioranza di scardinare l'equilibrio dei poteri. Ieri contro la magistratura, oggi contro il Parlamento, è sempre lo stesso disegno, quella capocrazia che rappresenta oggi il rischio più grande per le democrazie, per la democrazia italiana e per quelle europee. E in tutto questo nessuna tutela per la rappresentanza di genere nei capi lista, che con questa legge torna indietro di decenni. Una legge contro le donne varata dal governo della prima premier donna del paese è davvero qualcosa che non potevamo nemmeno immaginare. E allora concludo, Presidente. Potranno mettere tutte le fiducie che vorranno, potranno blindare questo testo, zittire i loro stessi deputati e deputate, però non potranno zittire il Paese e forse, anzi ne sono certa, nemmeno la Corte Costituzionale. Noi intanto faremo muro dentro e fuori quest'Aula fino in fondo, perché la Costituzione è una cosa troppo seria per essere trattata come un affare di maggioranza e un affare di potere e poltrone. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Ciani. Ne ha facoltà. Prego.
3: Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, banchi vuoti della maggioranza. Torna in quest'Aula la legge elettorale e vorrei ripartire dalle basi, dall'articolo 1 della Costituzione, dove leggiamo «La sovranità appartiene al popolo», perché credo che una legge elettorale serva innanzitutto a questo, a trasformare quella sovranità in rappresentanza. Per questo motivo una legge così importante dovrebbe essere frutto di un confronto largo, di un'intesa tra le forze parlamentari, quando invece le scrive una parte sola e all'ultimo momento, sono leggi che nascono deboli e finiscono per alimentare proprio quella sfiducia verso la politica che dovremmo tutti combattere. Questo testo è figlio della sola maggioranza, di mesi in cui il Parlamento ed il parlare pubblico si è occupato e ha straparlato solo di legge elettorale, con una contraddizione palese e anche un po' ridicola. Mentre il Governo e la Presidente del Consiglio festeggiavano la longevità e la stabilità dell'esecutivo, provavano a convincere gli italiani e il Parlamento che dovevano approvare urgentemente una legge elettorale che garantisse stabilità e longevità ai governi futuri. E mentre il mondo brucia, le crisi internazionali aumentano i prezzi e diminuiscono il valore di stipendi e pensioni, il governo a pochi mesi dalle elezioni pensa a fare una legge perché spera possa favorirlo. E per evitare nuove sorprese decide di porre la questione di fiducia. La Presidente del Consiglio l'ha definito un fatto di chiarezza. Io lo chiamerei piuttosto in un altro modo. È un fatto di paura. In tutti questi mesi c'è stata una sola pagina di questa legge scritta davvero insieme, il voto per i fuorisede. Studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, persone in cura lontano da casa potranno votare dove vivono. Ed è passato all'unanimità ed era una battaglia giusta che promuovevamo da tempo. Ed è la prova di ciò che si poteva fare su tutto il resto. Quando le regole del gioco si scrivono insieme, uniscono il Paese. Voi invece avete scelto un'altra strada, un testo nato tra vertici di maggioranza, rimaneggiato ad ogni sondaggio, con il ballottaggio che entra ed esce dal testo nel giro di pochi giorni, i premi di maggioranza che ballano e le soglie che si accorciano e si allungano come alcune gonne evocate recentemente e non rendono nemmeno questa legge più affidabile. Ecco. La segretaria Schlein ha descritto questo come l'atteggiamento di chi si sente proprietario delle istituzioni. Credo abbia ragione, ma ricordo a tutti l'antica saggezza del diritto romano, pro tempore. Siete, siamo tutti pro tempore. Le istituzioni vanno al di là degli individui, non sono di chi governa oggi, appartengono a tutti, anche a chi verrà dopo di noi. E allora andrebbe fatto ciò che è giusto, non ciò che oggi pensate vi convenga. Il cuore della legge è rimasto lo stesso, un premio che scatta al 42%. E basti pensare che alle ultime elezioni europee ha votato meno di un italiano su due. In un paese così quel 42% può valere appena un quarto del corpo elettorale. E a quel quarto voi consegnate la maggioranza assoluta dei seggi. I costituzionalisti ve lo hanno spiegato in commissione con tutti gli argomenti tecnici. Io lo dico in maniera ancora più semplice. Il voto si può correggere per dare stabilità, non si può però manomettere. La governabilità si conquista con il consenso, non si fabbrica a tavolino. Potremmo poi parlare di quello che avete definito la reintroduzione delle preferenze, ma anche qui la distanza tra i proclami e la realtà è abissale. Molti di noi, io stesso, siamo stati eletti consiglieri comunali, regionali e sappiamo tutti cosa vuol dire un sistema elettorale con preferenze. Si può essere d'accordo o no, e l'abbiamo sentito anche nel dibattito odierno, ma nessuno di voi in coscienza definirebbe questo pastrocchio un sistema con preferenze. Siamo seri. Il primo seggio di ogni lista andrà al capolista che resta bloccato. Al Senato le opposizioni avevano proposto preferenze vere. Le avete respinte. C'è poi un aspetto particolarmente odioso: il prezzo che pagheranno ancora una volta le donne. Avete cancellato la garanzia che impediva a uno dei due sessi di occupare più del 60% dei posti da capolista e sappiamo tutti quale dei due ne avrebbe approfittato. E siccome nella vostra legge il capolista è di fatto l'eletto, nulla vieta che in ogni collegio quel posto vada un uomo. Quest'anno ricordiamo gli 80 anni dal primo voto delle donne italiane. La Costituzione, all'articolo 51, chiede alla Repubblica di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. E proprio con la prima Presidente del Consiglio donna rischiamo un Parlamento con meno donne di prima, sicuramente con meno garanzie. Non è un dettaglio tecnico. È un messaggio e arriva dritto alle ragazze, alle donne che oggi guardano a quest'Aula. Avete poi inserito una norma definita antiframmentazione. Un partito che non è presente in Parlamento, un movimento civico, una lista di giovani, un'esperienza nuova, dovrà raccogliere centinaia di migliaia di firme per poter partecipare. Certo, effettivamente con tutta questa voglia di fare politica, di votare, di partecipare che c'è in giro, si sentiva proprio il bisogno di una norma che frenasse la partecipazione. Complimenti. Lo dico da chi ha contribuito a far nascere una piccola forza politica dal basso, dai territori, dall'impegno sociale, al di là dei soggetti che questa norma potrebbe colpire o che voi volete colpire, in un paese che soffre di astensione, in cui troppi ancora dicono la politica non serve a niente, i politici sono tutti uguali, votare non serve a niente, voi che fate? Alzate un muro davanti a chi prova a organizzarsi per partecipare a rappresentare le istanze dei cittadini. Ecco, non è proprio un bel segnale. Infine, ma potremmo dire che è l'inizio di tutto, c'è il tentativo surrettizio di inserire il premierato che non avete avuto il coraggio di fare con una legge a sé e avrebbe dovuto cambiare la Costituzione. Ma poiché gli italiani hanno sonoramente bocciato l'altro vostro cambio della Costituzione, avete provato ad inserirlo surrettiziamente, perché avete la fissazione del capo. È un'ossessione vostra e di tutta la destra da sempre. La legge che avete fatto obbliga ogni coalizione a dichiarare il nome del proprio capo che diventerà Presidente del Consiglio. Peccato che la Costituzione, all'articolo 92, affida al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio, proprio perché il Presidente della Repubblica è il garante di tutti e non dice che è un notaio che ratifica le decisioni altrui. Il premierato non siete riusciti a farlo passare dalla porta della Costituzione e provate ora a farlo entrare dalla finestra di una legge ordinaria. Presidente, per concludere, questa legge svilisce la forza della democrazia, perché dice a chi vota: il tuo voto conta, ma fino a un certo punto, e anche questo concetto riecheggia spesso nei vostri ragionamenti, contano più del tuo voto le alchimie costruite da qualcun altro sul tuo voto. Ma lo ricordo a tutti, quello che ritenete oggi la vostra convenienza diventa con grande probabilità una sconfitta domani. Nessuna legge vi permetterà di mettervi al riparo dal giudizio degli elettori e delle elettrici. Per queste ragioni il nostro giudizio resta netto. Questa è una legge elettorale sbagliata nel metodo, nell'impianto e nel messaggio che manda ai cittadini, e per questo la contrasteremo fino all'ultimo voto. Grazie.
4: Grazie onorevole Ciani. Onorevole Cappelletti, prego.
5: Grazie Presidente. Io vorrei partire dalle tre principali criticità che rendono questa legge elettorale una vera e propria truffa ai danni dei cittadini. La prima criticità è che vengano introdotte delle preferenze fasulle. Funzionerà così. L'elettore si recherà al seggio, esprimerà la sua preferenza, ma contribuirà nel 90% dei casi a far eleggere qualcun altro, scelto dalle segreterie del partito. Questo imbroglio mi ricorda quello che avevate fatto nella riforma della giustizia con il finto sorteggio per i membri laici del CSM. In quel caso 15 milioni di italiani capirono che si trattava di un inganno e respinsero sonoramente la riforma. Presto capiranno anche questa ulteriore presa in giro. Seconda criticità. Da una parte la maggioranza festeggia la stabilità di questo governo e dall'altra chiede una legge elettorale per dare più stabilità. È evidentemente una contraddizione. Ma poi di quale stabilità stiamo parlando? La stabilità dipende prevalentemente dalla situazione politica, non dalla legge elettorale. Se vostro obiettivo fosse stato veramente quello della stabilità, avreste potuto introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva. Ma non lo avete fatto, perché a voi non interessa nulla della stabilità, interessa solo farvi una legge elettorale su misura per voi. Terza criticità. Avete introdotto un numero di firme perché una nuova lista possa presentarsi alle elezioni che è addirittura superiore al numero di voti che hanno preso alcuni dei vostri partiti di maggioranza alle scorse elezioni politiche. E l'obiettivo è chiaro: penalizzare le nuove formazioni civiche per ostacolare il cambiamento. È una furbata. Ma è una furbata che verrà certamente dichiarata incostituzionale, non prima però di aver fatto grossi danni alla nostra democrazia. Perché la realtà è una sola. Voi modificate la legge elettorale a fine legislatura perché avete capito che altrimenti perdereste le elezioni, perché sapete benissimo che avete male organizzato il Paese in questi 4 anni. Avete tagliato la sanità, la scuola, le pensioni per aumentare la spesa in armamenti. Avete fallito sul fronte dell'immigrazione con sbarchi che sono aumentati del 50%. E i rimpatri sono al lumicino, inferiori degli ultimi 4 governi. Avete visto fallire grazie ai cittadini e alle forze di opposizione, quindi ovviamente non Renzi e Calenda. Avete visto fallire il tentativo di assoggettare la magistratura al controllo politico con la riforma della giustizia. Avete fallito anche sul fronte della sicurezza, nonostante la lunga serie dei vostri decreti inutili, perché dal 2022 c'è stata una recrudescenza di furti, rapine, truffe, violenze sessuali, eccetera. E questo è il risultato del vostro investimento zero nella prevenzione dei reati. Avete fallito in materia economica, perché se non fosse stato per il PNRR di Giuseppe Conte, manco votato da Fratelli d'Italia, saremmo in recessione. Il governo Meloni sarà ricordato per aver fatto piombare l'Italia all'ultimo posto in Europa per crescita economica. Avete fallito sulle tasse. Dovevate ridurle, ma le avete aumentate portando la pressione fiscale al 43,1%, 1,5 punti in più rispetto al momento del vostro insediamento. E avete fallito anche sulla lotta alla mafia. La riforma Nordio ha cancellato l'abuso d'ufficio, ha svuotato il traffico di influenze, ha aiutato chi rischia l'arresto, ha vietato di usare le intercettazioni nel caso di emersione di un nuovo reato, ha messo il tetto di 45 giorni all'intercettazione. Questi sono tutti interventi a favore dei delinquenti, altro che lotta alla mafia! In conclusione, signor Presidente, consapevoli di tutti questi fallimenti, governo e maggioranza hanno messo il Parlamento a lavorare per i propri bisogni, mettendo da parte i bisogni dei cittadini. Si tratta dell'ultimo disperato tentativo di imbullonarsi alla poltrona, ma non vi porterà fortuna. Con questa o con un'altra legge elettorale perderete comunque le elezioni, perché i cittadini sono stanchi di farsi prendere in giro e non vedono l'ora di farvelo sapere nella cabina elettorale.
4: Grazie onorevole Cappelletti. Onorevole La Carra, prego.
6: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. La discussione sulla legge elettorale è entrata nel vivo oramai da oltre 3 mesi. È una riforma però che presenta tutte le caratteristiche tipiche di questa maggioranza e di questo governo. Si promette tanto, tantissimo, e poi si dà poco, anzi, pochissimo. Lo abbiamo visto accadere di continuo in questa legislatura, dal decreto Rave in poi, Caivano, i decreti sicurezza, le pensioni minime, sulla Fornero, sul concordato preventivo, le riforme del fisco e di recente sul bollo, eccetera, eccetera. Un elenco assolutamente non esaustivo di provvedimenti civetta dai titoli roboanti e dai contenuti minimi. Leggi che dovevano cambiare tutto e non hanno cambiato nulla. Dalle pensioni all'immigrazione, se dopo 4 anni di governo continuate a dare la colpa a chi c'era prima, vuol dire che nel frattempo si è fatto ben poco, per non dire nulla. La legge elettorale che avete partorito è carica di paura, quella di perdere le prossime elezioni, e di ipocrisia, quella che caratterizza ogni singolo decreto approvato dal vostro governo. E il caso dei voti di preferenza è emblematico. La Presidente del Consiglio ne aveva fatto una battaglia personale, ce lo ricordiamo tutti, le sue parole dai banchi dell'opposizione quando puntava il dito contro l'attuale legge elettorale dicendo che avrebbe prodotto un Parlamento di nominati. Ebbene, la vostra legge, colleghe e colleghi, fa ancora peggio. Le preferenze sì sono state introdotte, ma è uno specchietto per le allodole e lo hanno capito tutti. E ciò che è successo nel dibattito parlamentare in questi mesi ricorda alla perfezione un tema attualissimo, quello del prezzo dei carburanti. Vi ricordate quando Meloni e Salvini giuravano e spergiuravano che appena arrivati al governo avrebbero cancellato tutte le accise sulla benzina? Ecco, dopo 4 anni di governo il massimo che sono riusciti a fare è stato uno sconticino di pochi centesimi e per poche settimane. Sulle preferenze è accaduto lo stesso. Si parte con un titolo forte, perché l'importante è sempre e solo il titolo per un governo che vive di narrazione. Rimetteremo le preferenze, basta nominati. Gli italiani devono scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. E poi il pessimo teatrino che abbiamo visto al Senato, con un emendamento bocciato, emendamento presentato dal gruppo del Partito Democratico, e poi ripresentato dalle stesse forze politiche è bocciato nuovamente come se nulla fosse. Un motivo c'era, anzi più di uno, perché se mezza maggioranza non vuole le preferenze, l'altra metà aveva e ha ben presente che si tratta solo di un bluff. Diciamolo chiaramente, le preferenze in questa legge non servono assolutamente a ridare voce ai cittadini, servono solo a coprire uno spessissimo velo di ipocrisia, i veri nominati che siederanno in Parlamento al prossimo giro. Stime indipendenti parlano dell'80% di nominati dalle segreterie di partito, l'80% tra listini circoscrizionali, capiliste e chi più ne ha più ne metta. E chi si avventura a fare comparazioni con il Rosatellum perde tempo e anche un po' di dignità, perché almeno con la legge elettorale vigente gli elettori potevano guardare in faccia i candidati dei collegi uninominali, più di un terzo del totale, e votare con chiarezza. Con le vostre preferenze invece sarà più una questione di fortuna che di voti. Ci saranno talmente pochi eletti che nessuno fino alla conclusione dello spoglio saprà dove e come scatteranno. Insomma, ci troviamo di fronte a una legge che, lungi dall'eradicare la categoria di nominati, ne genera una nuova, quella dei blindatissimi, cioè quei 70 qui alla Camera e quei 35 al Senato che non devono avere alcuna paura del momento elettorale e che anzi possono serenamente prendersi un paio di mesi di vacanza invece di fare campagna elettorale in giro per l'Italia. Perché qualsiasi cosa accada, che si vinca o che si perda, loro hanno una seggiola assicurata nelle liste del premio o come capilista. Questi pochi fortunati possono permettersi tutto, tranne che di subire al capo che le ha assicurato un posto in paradiso. E proprio quei 105 seggi ci portano alla seconda grande questione di questa riforma, il premio di maggioranza. Perché qui il tema non è soltanto quanti parlamentari saranno eletti senza preferenze e quanto possa cambiare la composizione del Parlamento anche quando il risultato elettorale è sostanzialmente un pareggio. Facciamo un esempio. Due coalizioni si presentano alle elezioni. La prima ottiene il 42,1% dei voti, la seconda il 42%, uno scarto dello 0,1%. Se votano i 28 milioni di italiani come nel 2022, parliamo di appena 28.000 voti di differenza. 28.000 voti di differenza. Eppure in una situazione del genere una coalizione avrebbe diritto all'intero premio e l'altra a nulla. 70 deputati e 35 senatori assegnati tutti dalla stessa parte, 105 seggi di differenza sul solo premio a fronte di un risultato elettorale pressoché identico. Che rapporto c'è fra 28.000 voti di vantaggio e un premio di 105 parlamentari? Quale criterio rende necessaria una differenza di questa entità? E soprattutto perché il premio deve rimanere identico, indipendentemente dal distacco tra chi arriva primo e chi arriva secondo? Queste le domande alle quali nessuno si è preso la briga di rispondere. Perché un conto è immaginare un sistema che favorisca la formazione di maggioranza parlamentare, un altro è stabilire che due risultati elettorali quasi identici possano determinare un'attribuzione di seggi così diversa. E non basta replicare che il 42% costituisce una soglia sufficientemente elevata. Quella soglia stabilisce chi può accedere al premio, non introduce alcuna proporzione tra l'entità del premio e il vantaggio elettorale che ne consegue. Sono due questioni completamente differenti, signor Presidente. E anche questo aspetto la dice lunga, lunghissima, sul modo con cui è stata costruita questa riforma elettorale. Una legge fatta su misura, scritta guardando i sondaggi e non per rispondere alla necessità di rappresentare o di garantire una maggioranza stabile. Ma come la storia recente ci insegna, questo genere di operazioni si ritorcono contro chi le mette in campo. D'altronde, così come su tantissimi altri fronti, gli italiani hanno imparato a conoscere questa maggioranza e questo governo, perché ogni promessa fatta è diventata prima una bugia e poi un tradimento. Questa legge elettorale non darà agli italiani un Parlamento più rappresentativo, più vicino alle loro esigenze e ai loro bisogni. Questa legge serve solo a dare ai capi e ai segretari di partito uno strumento certo per premiare i fedelissimi e punire le voci fuori dal coro. Serve a dare alla Meloni un meccanismo, forse l'unico, con cui può giocarsi le prossime elezioni, punto e basta. Nel frattempo non bisogna dimenticare tutti gli altri principi che la Presidente del Consiglio ha voluto calpestare pur di portare avanti questa legge. Uno in particolare descrive bene la spregiudicatezza di questa destra e il prezzo che è disposta a pagare la nostra Premier, la questione di genere, che scompare per intero dal nostro ordinamento elettorale. Non solo allora il prossimo Parlamento sarà composto quasi del tutto da nominati, ma saranno pure tutti uomini, praticamente un Senato del Regno 2.0, un bel salto indietro nel tempo. Con l'elezione della prima Presidente del Consiglio donna della nostra storia ci sarebbe aspettati degli importanti passi in avanti in direzione della parità. Ciò nonostante abbiamo constatato qualcosa di diverso, se non di opposto, in questi 4 anni di governo di Giorgia Meloni, un arretramento in ogni campo in tema di diritti del genere femminile, ed è questo forse più di tutto a non farle onore. Se voleva passare alla storia, sappia che ce l'ha fatta Giorgia Meloni. Sarà ricordata come la peggior presidente donna della storia.
4: Grazie, onorevole Lacarra. Deputata Alifano, prego.
7: Grazie, Presidente. Colleghi, Ministro, sono 3 i motivi conduttori di questa legge elettorale, 3 leitmotiv, come si usa dire. La diseguaglianza, l'inganno perpetrato nei confronti degli elettori e la svolta autoritaria. Il primo, la diseguaglianza. Diseguaglianza tra i partiti al momento della presentazione delle liste. Sono previsti 3 regimi per 3 tipologie di partiti. Caso A. Sono esonerati dal raccogliere le firme i partiti che erano presenti in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura. Caso B. I partiti partiti che hanno formato successivamente un gruppo parlamentare o hanno una componente parlamentare in una delle due Camere devono raccogliere 1500 firme a collegio come minimo. Caso C. Ci sono quelli poi da buttare fuori dal Parlamento, bisogna proprio farli entrare, Presidente, e sono i partiti che non sono presenti attualmente in Parlamento, anche se rappresentano delle realtà politiche molto importanti nel Paese. Ebbene, per quelli sono 225.000 le firme da raccogliere come minimo e se vogliono presentarsi in tutti i collegi sono 450.000 le firme, le sottoscrizioni da autenticare, da raccogliere in poco tempo e in modalità cartacea, un numero abnorme. Ma la diseguaglianza emerge prepotente anche tra i vari candidati e anche qui sono previste tre tipologie di candidati. Torna il numero tre, forse piace a questa maggioranza, la numerologia forse è qualcosa che colpisce. Ebbene, c'è il capolista bloccato che può passare senza essere nemmeno votato. Poi c'è il candidato che è anche nel listino di maggioranza e quello ugualmente può passare anche con zero preferenze. E poi c'è il paria tra i candidati, quello che invece deve raccogliere le preferenze, sudarsi le preferenze e magari far passare un altro candidato e magari lui resta a casa, resta al palo. E questo è l'inganno che viene perpetrato, come dicevo prima, nei confronti degli elettori, perché questo delle preferenze non è né più e né meno che uno spot elettorale, perché tra capilista bloccati, candidati che sono nel listino di maggioranza e candidati semplici, gli ultimi, ebbene, gli elettori di fatto non sanno che cosa succederà al momento in cui entrano nelle urne e tra l'altro saranno pochi i candidati che verranno eletti grazie alle preferenze, massimamente per i partiti più piccoli, se militano nei partiti più piccoli. Ma questo inganno, Presidente, era necessario a parer mio. Era necessario per far digerire, una riforma che riscrive il rapporto tra poteri dello Stato. Ed è una cosa che è stata sottolineata anche nel corso delle audizioni, anche perché grazie al premio di maggioranza si vira verso una forma di autoritarismo, né più né meno, ed è una cosa che i cittadini non vogliono, ma sarà così. È complice anche l'astensionismo che non si è voluto nel corso degli anni realmente contrastare. Anche questa norma per i fuorisede è una norma zoppa. Il calabrese che magari domicilia a Milano temporaneamente non voterà per i candidati presenti nel proprio collegio di appartenenza, ma per un candidato milanese. Quindi voglio dire, anche questa norma alla fine non spinge l'elettore alle urne. E dicevo, c'è questa svolta verso l'autoritarismo e la proliferazione della decretazione di urgenza, Presidente, ne è stato un assaggio di quello che sarà. E io voglio chiudere ricordando una frase famosa: alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie. Era Sandro Pertini che la disse.
4: Grazie, deputata Alifano. Onorevole Aiello, prego. Sì.
8: Grazie, Presidente. Mentre milioni di italiani affrontano ogni giorno il caro vita, l'aumento dei prezzi, gli stipendi troppo bassi, il calo della produzione industriale e i costi energetici ormai diventati insostenibili, il governo Meloni e la sua maggioranza hanno deciso di occuparsi di legge elettorale. Questo, Presidente, dimostra la distanza che c'è appunto tra il governo e il paese reale. dicono di farlo in nome della stabilità. Ed è singolare che a invocare proprio la stabilità sia un governo che si vanta di essere il più longevo della storia d'Italia. La vostra stessa esperienza di governo quindi dimostra che non serviva la vostra legge elettorale per garantire la stabilità del Paese. La verità è un'altra, Presidente. La verità è che Giorgia Meloni e i suoi alleati sanno che dopo anni di politiche fallimentari, che sono sotto gli occhi di tutti, rischiano di perdere le prossime elezioni e quindi sono corsi ai ripari. Per questo cercano di cambiare la legge elettorale, l'attuale legge elettorale, cercano di cambiare le regole del gioco proprio, possiamo dire, a ridosso delle elezioni, perché manca meno di un anno alla fine della legislatura, e vogliono costruirsi ad arte una legge elettorale sulla base dei sondaggi, proprio quello che Giorgia Meloni contestava quando era all'opposizione. Questa proposta è una proposta di legge elettorale che noi definiamo irricevibile, inemendabile, in quanto intanto prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiungerà il 42% dei voti in almeno un ramo del Parlamento, assegnando ben 105 parlamentari a quella coalizione, e saranno 105 parlamentari non eletti con le preferenze, come falsamente detto da molti esponenti della maggioranza, ma saranno tutti parlamentari presi da un listino bloccato di nominati dai capi di segreteria dei partiti. Quindi non è vero che si dà la possibilità ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti, ma saranno rappresentanti solo nominati, non eletti col voto di preferenza. Poi, Presidente, c'è un'altra questione che si aggiunge a questa, ovvero i capilista. Ogni collegio plurinominale, ogni collegio proporzionale avrà dei capilista, anch'essi bloccati, e anche questi candidati non verranno eletti con le preferenze. Quindi questa, possiamo dirlo tranquillamente, senza timore di essere smentiti, questa è una legge elettorale che non ha il voto di preferenza. Soltanto il 15-20% dei futuri eletti sulla base di questa legge elettorale potrebbe entrare attraverso un sistema di, chiamiamole, indicazioni, non vere e proprie preferenze, in quanto l'elettore che entra nella cabina elettorale non avrà la possibilità di scrivere nome e cognome del candidato, ma semplicemente di mettere una X su dei fogli prestampati, su un elenco prestampato, e appunto di questi candidati soltanto il 15-20% avrà la possibilità di essere eletti, perché in prima battuta il voto andrà sempre al capolista bloccato scelto dal capo partito. La verità quindi è che questo elettorale non restituisce agli italiani il diritto di scegliere i propri rappresentanti direttamente, al contrario rafforza ulteriormente quello che è il potere delle segreterie e trasforma i deputati, i parlamentari, i deputati e i senatori nominati, costretti a obbedire al proprio partito per sperare ovviamente in una futura ricandidatura. Altrettanto grave, Presidente, è l'aumento delle firme che è stato introdotto al Senato per quelle formazioni politiche che attualmente non sono presenti in Parlamento. Questo rappresenta una vera e propria barriera costruita ad arte per ostacolare la partecipazione di nuove formazioni politiche alle elezioni, ed è un vero e proprio ostacolo alla democrazia e al pluralismo del nostro Paese. Dietro questa proposta intravediamo anche il tentativo di anticipare per via elettorale la vostra riforma sul premierato. Non ci siete riusciti qui in aula e cercate di bypassarla attraverso questa legge elettorale. E l'obiettivo è ancora più pericoloso, ovvero quello di avere da soli i numeri per poter eleggere il futuro Presidente della Repubblica e i futuri giudici della Corte Costituzionale. Per tutte queste ragioni, Presidente, non possiamo definire questa proposta come una proposta valida, ma è semplicemente l'ennesima legge truffa del governo Meloni e della maggioranza di centrodestra. Altro che stabilità. Questo è un artificio legislativo pensato per conservarvi il potere e comprimere la rappresentanza e allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni. Grazie.
4: Grazie, onorevole Aiello. Onorevole Ferrara, prego.
9: Signor Presidente, colleghi. Questa legge nasce sotto una parola che la maggioranza ripete continuamente: stabilità. Peccato che il 4 settembre Giorgia Meloni abbia celebrato il proprio governo come il più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni, e abbia spiegato che proprio la stabilità consente a una nazione di programmare e decidere. Benissimo. Presidente Meloni, se avete appena festeggiato il governo più stabile della storia repubblicana, ci spiegate perché l'instabilità la state curando con questa legge elettorale? Prima di festeggiare il record della stabilità, poi cambiate le regole per avere stabilità, e tutto questo è una cura singolare. Avete trovato il rimedio quando sostenete che la malattia non c'è più. Poi arrivano le preferenze. Restituiamo le scelte ai cittadini. Magnifico. Peccato che sul capolista l'elettore non possa esprimere alcuna preferenza. Quando si assegnano i seggi, passa prima il capolista dal partito e soltanto dopo gli altri candidati secondo le preferenze. E se scatta il premio, i candidati delle apposite liste circoscrizionali per i 70 seggi alla Camera vengono eletti in blocco. Avete restituito una matita agli elettori, ma avete già scritto voi il primo nome. Una preferenza con la corsia preferenziale. Poi c'è il 42%, il 42% dei voti validi. Nelle condizioni previste dalla legge si può arrivare alla maggioranza assoluta dei seggi. Il dossier del Parlamento fa un esempio molto chiaro che raggiunge la maggioranza di 202 deputati al 42%. Ma c'è anche un altro dato che non possiamo mettere da parte, che è la partecipazione. Alle europee del 2024 ha votato appena il 49% degli aventi diritto. Non significa che nelle prossime politiche sarà così, ma se quel livello di partecipazione si ripetesse, il 42% dei voti validi rappresenterebbe poco più di un quinto degli aventi diritto. Poco più di un quinto degli aventi diritto potrebbe tradursi in una maggioranza assoluta dei seggi. E prima di parlare di governabilità, parliamo anche di rappresentanza. Poi arrivano le firme. Per alcune formazioni bisognerà raccoglierne 6-7 mila per circoscrizione e collegio, mentre per chi è già presente in Parlamento sono previste condizioni diverse. E qui Fratelli d'Italia dovrebbe ricordare la propria storia, perché nel 2013 prese appena l'1,96%, era una forza piccola, ha potuto partecipare, ha potuto crescere, ha potuto avere consenso e conquistarlo, ed è arrivata al governo. Questa è la democrazia. Chi è entrato da una porta, quando ero piccolo, dovrebbe essere riconoscente prima di rendere quella porta più pesante per chi arriva dopo. Infine, come dice anche la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, raccomanda ormai già da anni di non modificare gli elementi fondamentali della legge elettorale l'anno precedente alle elezioni. Non è un comando, non è un divieto assoluto, ma francamente non serve neppure una commissione internazionale per capirlo. Basta il buon senso, il senso comune. Le regole della partita si scrivono prima, non quando la partita si gioca ed è iniziata. Colleghi della maggioranza, non scrivete regole come se il futuro fosse di vostra proprietà. 12 mesi in politica sono un'eternità, cambiano consensi, coalizioni, rapporti di forza. Nessuno sa quale sarà il quadro politico di domani. Voi state cucendo questa legge su misura della fotografia politica di oggi. Il problema è che la politica ha un brutto vizio. Cambia fotografia, prima ancora che il sarto abbia finito il vestito. Quindi, colleghi della maggioranza, cucite pure, stringete pure, aggiustate pure le misure. Tra 12 mesi potreste scoprire di aver confezionato con tanta cura un vestito perfetto per farlo indossare a qualcun altro. E allora sì, chi di spada ferisce, di spada perisce. Oppure, più semplicemente, chi si scrive le regole su misura non si lamenti se domani la misura cambia. Grazie.
4: Grazie onorevole Ferrara. Onorevole Perantoni, prego.
10: Grazie Presidente. La legge elettorale torna alla Camera in terza lettura dopo le modifiche apportate dal Senato. Quest'Aula ha quindi già avuto modo di esprimersi e già molto è stato detto dai gruppi di opposizione e dal Movimento 5 Stelle in particolare. Il passaggio al Senato e successivamente i prodromi di quello che succederà in quest'Aula non possono che confermare il giudizio già espresso dal nostro gruppo. Questa è una legge vergognosa, oltre che una presa in giro per i cittadini. È vergognosa sotto tutti gli aspetti, per la finalità, per il metodo e per il merito. La finalità evidente non è quella di modificare le regole del gioco perché desuete o malfunzionanti, bensì quello di tentare, a ridosso delle elezioni, di costruire un sistema che garantisca la maggioranza e la permanenza al potere. È una legge dettata dalla paura di perdere e di vedervi costretti a rendere conto ai cittadini del disastro che avete provocato in questi 4 anni di malgoverno. Una legge con la quale tentate di limitare la partecipazione democratica e perciò prevedete un sistema di raccolta di firme per le formazioni politiche non rappresentate in Parlamento assurdo e tale da impedirne sostanzialmente la partecipazione alle elezioni. È vergognosa nel metodo. Avete usato lo stesso metro, lo stesso modus operandi che abbiamo subito durante l'iter della riforma costituzionale della magistratura, riforma che è stata asfaltata dai cittadini con il referendum. Gli emendamenti dell'opposizione sono stati regolarmente bocciati. Non avete avuto il coraggio di confrontarvi con le proposte della minoranza e avete deciso tutto nelle riunioni di partito. Tutto quello che riguarda una legge che disciplina le regole attraverso cui i cittadini scelgono i loro rappresentanti in Parlamento e attraverso il Parlamento determinano gli equilibri della nostra democrazia dovrebbe essere condivisa il più possibile tra tutte le forze politiche, cosa che non è avvenuta. Tutti ricordiamo che a luglio qui alla Camera è andato in scena un teatrino imbarazzante. Una maggioranza apparentemente sicura e spavalda che aveva presentato l'emendamento Bignami sulle preferenze farlocche, emendamento benedetto anche dalla Presidente Meloni come unitaria e fondamentale, è andata sotto ed è corsa al Senato a leccarsi le ferite. L'emendamento è lì stato riproposto ed approvato e adesso qui alla Camera viene posta la questione di fiducia per farlo ingoiare a tutti coloro che per un motivo o per l'altro al prossimo giro perderanno la poltrona e non solo perché perderete le elezioni ma anche in conseguenza delle nuove norme che vi stanno obbligando ad approvare. Veniamo al merito. Ci avete raccontato del ritorno delle preferenze come una grande conquista. Invece quasi l'80% degli eletti saranno scelti dalle segreterie attraverso le liste bloccate e i capilista indicati dai partiti. Tutto ciò non ha nulla a che fare con il diritto di scelta dei cittadini. Li state fuorviando portando avanti una narrazione strumentale e distorta, quando in verità le segreterie continueranno a gestire candidati ed eletti. Prevedete poi un premio di maggioranza abnorme, più 70 deputati e più 35 senatori alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. 105 parlamentari indicati dai partiti che non ricevono neppure un voto, ma che entrano nelle istituzioni per optazione. Questi futuri parlamentari, totalmente privi di una qualsiasi investitura popolare, saranno ovviamente selezionati tra i fedelissimi e avranno la funzione di trasformare la minoranza in una maggioranza blindata e senza rischi. L'indicazione del Premier sulla scheda elettorale è poi un attacco alle prerogative del Presidente della Repubblica, è un tentativo di aggirare la Costituzione e introdurre surrettiziamente una sorta di premierato. A tacere, per ragioni di tempo, della violazione palese del principio di equilibrio di genere e dell'assurda revisione delle circoscrizioni per il voto degli italiani all'estero. Insomma, tutta una serie di evidenti disposizioni incostituzionali che fondano la pregiudiziale di costituzionalità che verrà discussa e votata domani. Presidente, mi avvio a concludere e mi chiedo, la riforma della legge elettorale è davvero la priorità da affrontare nell'interesse del Paese e dei cittadini? Fuori da quest'Aula gli italiani hanno problemi ben più urgenti. I salari sono fermi e sempre più erosi dal rincaro dei prezzi e dell'inflazione. Il prezzo del carburante continua a pesare su famiglie e imprese in modo oramai insostenibile. La vostra incapacità e inconsistenza politica è stata dimostrata dall'intervento di grandi aziende come Eni che hanno deciso in autonomia di calmierare il prezzo del carburante, palesando il fatto che voi non governate ma siete governati. Aspettate la mancia che il cliente lascia sul tavolo. Non è male Non è normale pagare 2 euro per litro la benzina. Ci sono lavoratori che aspettano salari migliori, famiglie che fanno i conti con il costo della vita e con quello della scuola per i propri figli, imprese che chiedono risposte. Il Codacons poche ore fa ha rilevato che l'inflazione a settembre è salita al 4,2% su base annua, il che equivale a parità di consumi a una stangata di 1.389 euro annui a famiglia, addirittura ad euro 1.918 per un nucleo familiare con 2 figli. Concludo, Presidente, un attimo, perché così convinco la maggioranza. Il governo cosa fa per risolvere tutto ciò? Al governo non fa niente, non interviene per risolvere nessuno di questi problemi. Al governo interessa la legge elettorale. Una cosa è comunque certa: i cittadini non si faranno prendere in giro da voi, così come hanno dimostrato con il referendum, rispedendo al mittente quell'obbrobrio di riforma costituzionale che avete avuto il coraggio di presentare. O con questa o con altra legge elettorale vi manderanno a casa.
4: Grazie, onorevole Perantoni. Onorevole Dell'Olio, prego.
11: Presidente, rappresentante del governo, colleghe e colleghi, oggi in realtà noi non stiamo discutendo della riforma della legge elettorale, ma di un vestito cucito su misura dalla maggioranza per la maggioranza. Questa legge elettorale va definita con un'unica parola in quest'Aula: è un obbrobrio, e vi spiegherò perché. È un obbrobrio nel metodo, perché le leggi elettorali dovrebbero essere scritte insieme, si scrivono insieme le regole del gioco e non si impongono. Voi avete fatto esattamente l'opposto, avete ridotto

0: Gira la partita, non cerca stabilità, cerca un vantaggio. Ma voi siete bravi in questo, perché siete stati già in grado di cambiare le regole del gioco, e non prima della partita, ma a partita già finita. Ricordiamo tutti come avete interpretato le regole elettorali quando avete fatto fuori la nostra collega deputata Elisa Scutellà per far entrare uno dei vostri. È un ombrobrio nel merito, perché è un premio di maggioranza di 70 deputati, 35 senatori, regalati a chi arriva al 42% dei voti. E ricordiamoci che la percentuale di votanti nelle ultime tre competizioni elettorali delle politiche è scesa progressivamente dal 75% del 2013 al 64% del 2022, 11 punti percentuali in 9 anni. Ammesso e non concesso che alle prossime elezioni politiche voterà la stessa percentuale di italiani, quel 42% dei voti che farà scattare il premio di maggioranza corrisponderà a poco meno del 27% degli italiani con diritto di voto. Quindi chi è stato votato da poco più di un quarto degli italiani riceverà più del doppio, quindi oltre quasi la metà dei seggi in Parlamento, che è una sproporzione enorme. Questo significa che il voto di chi sceglie la parte vincente vale più del doppio dell'altra parte. Non è governabilità questo, è un'espropriazione del principio di rappresentanza. Questa legge è poi un obbrobio per quanto riguarda le preferenze. Voi le avete denunciato come un grande ritorno, ma con i capilista bloccati è una presa in giro. Il cittadino voterà un candidato e molto spesso non lo vedrà in Parlamento, perché entrerà il primo, l'unico eletto sicuro scelto dai capi partiti. E se c'è il premio di maggioranza, il candidato nel listino ha priorità di ingresso rispetto a quello votato con preferenza. Questa è una truffa ai danni degli elettori. Questa legge è un obbrobio perché non serve per dare stabilità al Paese. Ma come? Avete appena festeggiato nella mia città, Bari, il governo più longevo della storia della Repubblica. Questo governo è stato, questa maggioranza è stata eletta con la legge attuale. La stabilità non è data dal potere assoluto dei numeri di Parlamento, ma dalla capacità di mantenere gli accordi presi con i partiti di coalizione. La verità è che la stabilità non c'entra. C'entrano i sondaggi, c'entrano i calcoli di chi entra e chi esce, di chi vince e di chi perde, e c'entra la vostra paura di presentarvi davanti agli italiani alle stesse condizioni degli altri. Voi volete il controllo del Paese per continuare a fare quello che avete fatto in questi ultimi 4 anni, cioè non considerare le minoranze, anche se queste rappresentano una parte della nazione. Questa legge è un obbrobrio perché resta l'indicazione nominativo del candidato premier indicato dalla coalizione. È una palese compressione delle prerogative del Presidente della Repubblica. E voi, invece di fare una riforma costituzionale, avete scelto di aggirare il problema e di raggirare i cittadini. Ma io vi capisco, perché voi avete paura delle riforme costituzionali, visto che o vi sono state bocciate dalla Corte Costituzionale o dai cittadini. E infine un obbrobio di legge per quanto riguarda le donne, perché non sono previste garanzie di rappresentanza equilibrata di genere fra i capilista, cioè tra quei candidati che verranno quasi certamente eletti. Tralascio la questione delle firme, perché anche su quello è stato già detto, è una forma di cercare di bloccare chi voi non volete. Presidente, la sovranità appartiene al popolo, come dice il comma 2 dell'articolo 1 della Costituzione. Non appartiene ai capi partito, non a chi scrive i listini. Voi, con questo obbrobrio di legge, rovinate ulteriormente l'Italia e la voglia degli italiani di partecipare alla vita politica del Paese, perché invece di avvicinarli alle urne, togliete loro anche l'inclusione di contare qualcosa. Grazie.
1: Grazie, onorevole Dell'Olio. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, l'onorevole Fornaro, che ha già parlato. Se vuole un minuto glielo possiamo. No. L'onorevole Maggi mi pare che non ci sta. Chiedo la stessa cosa alla deputata Auriemma. Zaratti mi pare che non ci sta. E quindi ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, l'onorevole Pagano? No. Quindi passiamo direttamente. No, aspetti, abbiamo prima l'onorevole Colucci. No, direttamente l'onorevole Rossi, allora. Lo so, all'ultimo.
2: No, giusto.
1: Va bene così. Prego.
2: Grazie, Presidente. No, io sarò molto breve e vorrei attenermi, diciamo, ai temi oggetto della discussione generale e rimanere legato, diciamo, alle modifiche effettuate nel passaggio al Senato e oggi in terza lettura alla Camera, e quindi limitarmi a quelle riflessioni. la polemica, la risposta alla polemica sarebbe anche

0: È abbastanza semplice, ma vorrei evitarla. Solo una considerazione. Quando si dice che il centrodestra propone una legge elettorale perché ha paura, io vorrei capire, ma quale paura è, se diciamo rappresentata da una legge elettorale che premia chi prende più voti? Io capisco che in alcuni contesti, diciamo nel passato, si è stati abituati ad andare al governo senza vincere le elezioni, ma il centrodestra evidentemente questa paura non l'ha. Non ce l'ha perché presenta una legge in cui chi vince è chi ha preso più voti. Oppure dovevamo fare una legge, secondo le opposizioni, in cui chi prende meno voti va al governo? Non è così. Noi abbiamo fatto una legge su base proporzionale che tutela la rappresentanza, e ve lo ricordo, se c'è un sistema che, diciamo, ferisce la rappresentanza, è il sistema maggioritario. Cioè, oggi noi abbiamo, per esempio alla Camera, un risultato, una coalizione che governa con un'amplissima maggioranza, oltre il 60%, con il 43% dei consensi. Perché è evidente che il sistema elettorale maggioritario è quello che è meno legato e meno legato al risultato elettorale, perché nel sistema maggioritario chi prende un voto di più prende tutti i seggi assegnati, in quel caso un unico seggio assegnato in ogni collegio uninominale. E quindi è lì che la rappresentanza viene, diciamo, compromessa. Noi invece presentiamo una legge elettorale in cui nel col proporzionale, su base proporzionale, con un premio di governabilità. Si è detto, abbiamo tenuto occupato il Parlamento mesi e mesi per una legge elettorale mentre l'Italia, i cittadini affrontavano i problemi. Guardate che io ritengo che la legge elettorale sia anche un sistema per dare quel tipo di risposte. Perché in un mondo complesso come quello attuale, in cui viviamo sfide epocali, è evidente che abbiamo bisogno di dimostrare l'efficienza della democrazia. Guardate, le sfide che affrontiamo con la situazione internazionale che viviamo necessitano di risposte rapide, e crediamo che anche una legge elettorale, in quota parte sicuramente minore, possa dare risposta a quelle sfide, garantendo ai cittadini trasparenza sul programma elettorale, un programma elettorale chiaro, scritto, controfirmato, in cui viene indicato anche la persona da proporre quale guida di quel governo, con una maggioranza stabile che possa portare quel programma a essere realizzato. E questa è una delle risposte alle necessità e alle sfide che viviamo. Si è parlato addirittura con qualche collega, diciamo, del ricorso alla una deriva autoritaria per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Beh, ma guardate, a parte con la legge elettorale non c'entra nulla, e se nel mio operato, per esempio come relatore sulla riforma del regolamento, c'è stato un indirizzo, è stato quello proprio di favorire il minor ricorso possibile alle decretazioni d'urgenza, che è figlio invece di un'inefficienza nel sistema di governo che ricorre alla decretazione d'urgenza per accelerare le risposte alle sfide quotidiane che viviamo. Sul tema parto da alcune questioni. Questione delle preferenze. Ah, sono preferenze finte. A parte che il benaltrismo, diciamo, non mi ha mai convinto. Oggi, da 35 anni, le preferenze non c'erano. Il centrodestra propone una legge con le preferenze. Possono piacere o non possono piacere, si può dire che forse erano meglio le preferenze che vedevano da esprimersi su tutta la lista dei candidati e non con il capolista bloccato, ma le preferenze oggi ci sono, ieri non c'erano. Con il Rosatellum la lista è totalmente bloccata, con poi la perversione del meccanismo del flipper delle pluricandidature, che con la lista interamente bloccata portava a eleggere il terzo e il quarto dei candidati votati da un cittadino, altro che il primo bloccato, il quarto veniva eletto, con il flipper tra collegi, regioni e quant'altro. Ecco, credo che abbiamo dato risposta a queste a questa esigenza di chiarezza nei confronti dei cittadini, per evitare che domani i governi vengano fatti nelle sale, nelle stanze di partito e non invece scelti dai cittadini, in cui votano una coalizione e se ne ritrovano a governarne un'altra, formata magari mista da partiti di una coalizione e dell'altra. Noi vogliamo che, evitare che succeda, lo vogliamo che non succeda più, che ci siano governi non usciti dalle urne, e abbiamo fatto una legge elettorale criticabile, ma che dà risposte certamente. Peraltro una legge elettorale nel solco di molte leggi e di molte proposte fatte anche nel passato sul premio di governabilità. E non voglio divagare, perché il premio di maggioranza non è stato modificato al Senato, ma non è un premio sproporzionato. Il 42% è una soglia superiore a quella fissata dalla Corte Costituzionale nella sentenza sul cosiddetto Porcellum, che la fissava al 40%, che ne determinava il valore minimo al 40%. C'è un tetto massimo, cosa che oggi non c'è, del premio. Si arriva al massimo al 55% circa dei componenti di ognuna delle Camere come obiettivo massimo. 220 e 113, quindi con la garanzia per le minoranze di una rappresentanza che oggi non c'è. Oggi nell'attuale composizione del Parlamento una coalizione che ha vinto al 43% oltre il 60% dei seggi, quindi con questa legge garantiamo la rappresentanza della minoranza, perché fissiamo un tetto al numero massimo di parlamentari, di deputati e senatori assegnati alla coalizione risultata vincente. Sulle preferenze, guardate, io non vorrei darvi una brutta notizia sulla costituzionalità delle preferenze, ma su questo modello di preferenze, che è molto simile al modello inserito nell'Italicum, la Corte Costituzionale si è già espressa, che ha cassato in maniera, diciamo, pesante l'Italicum, ma l'unica parte che ha preservato e che ha dichiarato costituzionale sono proprio le preferenze, con il capolista bloccato, e allora loro, diciamo, la proposta dell'Italicum era di due preferenze. La proposta delle preferenze col capolista bloccato è stata già valutata dalla Corte Costituzionale e è stata ritenuta costituzionale, quindi la presenza di un capolista bloccato e di una lista a preferenze. Peraltro, guardate, quando si parla della conoscibilità delle liste, la Corte Costituzionale si è espressa su una legge, quella del Porcellum, che aveva decine di candidati, non sette, decine di candidati. Quindi era evidente che non c'era la possibilità di conoscere i candidati della lista, ma lì c'erano liste da decine e decine di nomi, oltre 40 in alcuni collegi. Quindi era evidente che non ci fosse la possibilità della conoscibilità del candidato. E quindi ritengo che le preferenze non solo siano un grandissimo passo avanti, ma siano del tutto costituzionali, così come proposte in questa legge. Sulle firme, guardate, ogni legge va valutata a sé e ogni provvedimento va valutato nella sua concretezza. Se noi inseriamo un premio di governabilità su base nazionale, è evidente che se togliamo una, come posso dire, togliamo una soglia di contribuzione al risultato coalizionale, ci deve essere una valutazione della valenza nazionale delle liste che partecipano a quel risultato. Cioè, se noi facciamo in modo che ogni lista, qualunque risultato raggiunga, anche se non assegnatale di seggi, contribuisca al risultato di coalizione, dobbiamo determinare comunque una valutazione che quella lista abbia un carattere nazionale, altrimenti rischiamo che assegnino il premio e poi quelle liste non vedono in nessun caso né assegnare seggi né avere una valenza che sia nazionale, e quindi abbiamo aggravato la procedura di presentazione con delle firme che possano determinarne e significarne la valenza nazionale. Sulla questione di genere, e concludo, credo che il combinato disposto, anche qui la legge va letta nella sua interezza, nella sua concreta applicazione, il combinato disposto della quota di genere del 60-40 tra i capilista, l'obbligo di candidatura nella lista del proporzionale, la presenza delle preferenze peraltro con i nomi scritti sulla scheda e votati con un segno sul quadratino, e quindi l'alternanza di genere che parte dal primo, quindi coinvolge il capolista, riteniamo che garantisca appieno la rappresentanza di genere. Poi, e concludo, Presidente, se c'è qualche partito che lamenta il fatto della rappresentanza di genere, avrà la possibilità di candidare capolista più donne degli uomini, se la donna sarà il genere non rappresentato. Noi riteniamo che invece questa tutela ci sia e che nel combinato disposto delle norme la rappresentanza di genere sia anche valorizzata, come lo sarà valorizzata anche l'elezione a preferenza, perché non è vero che non ci saranno eletti a preferenze, saranno molti di più del 15 o del 20% citati dai colleghi. Quindi ritengo che le osservazioni fatte siano, diciamo, infondate e nulla.
1: Grazie onorevole Rossi. E allora passiamo alla replica della ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, la senatrice Elisabetta Alberti Casellati. Prego, signora ministra.
2: Grazie Presidente. Vorrei fare alcune riflessioni. Le opposizioni hanno detto ripetutamente che trattare la legge elettorale significa disinteresse per i problemi del Paese. A parte la considerazione che occuparsi di un problema non significa escludere un altro, e la dimostrazione plastica l'ha dato il governo Meloni di recente, con la riduzione delle accise, con l'esenzione dal bollo auto, tanto per fare degli esempi, ma parlare di stabilità significa che la stabilità non è parlare di qualcosa di astratto, non è una dissertazione letteraria. La stabilità è un valore, ed un valore perché significa credibilità internazionale, attrattività degli investimenti esteri, significa fiducia dei mercati, significa possibilità di programmare da parte dei cittadini, da parte delle famiglie, da parte delle imprese la loro vita. E poi c'è una questione che è sempre sottaciuta, una questione economica. La stabilità ha un valore economico perché gli ultimi 10 anni precedenti il governo Meloni, 2012-2022, l'instabilità politica è costata agli italiani 265 miliardi in più sugli interessi del debito pubblico. Questi sono denari sottratti alle tasche degli italiani. Ma stabilità significa soprattutto una cosa: chi vota deve poter comprendere che cosa succederà dopo il voto. Gli elettori scelgono la loro rappresentanza e il loro governo, e la politica finalmente governerà assumendosi la responsabilità di quella scelta. Ancora, si è parlato di preferenze. Adesso le preferenze sembrano la grande scoperta delle opposizioni, ma le preferenze le ha introdotte la maggioranza di centrodestra e costituiscono forse una delle maggiori novità della riforma elettorale. Erano assenti dalle elezioni politiche da 33 anni, quindi dal 1993, e nessun governo di centrosinistra le ha mai riproposte. Adesso che le preferenze sono state reintrodotte dal governo, dal centrodestra, le opposizioni sostengono che sarebbero soltanto una possibilità teorica perché il ruolo del capolista resterebbe dominante. Non è così. Perché basti soltanto pensare al fatto, e cito un esempio per tutti, che c'è la possibilità di pluricandidature e per i capilista fino a 5 collegi. Questo cosa significa? Che siccome si dovrà scegliere, e uno, il capolista, il candidato eletto per in più collegi opterà per uno solo, i seggi liberati verranno attribuiti tutti con le preferenze. Quindi le preferenze tornano ad essere decisive per stabilire chi entrerà concretamente in Parlamento. Non si tratta di un meccanismo formale. o simbolico, ma di uno strumento che attribuisce agli elettori un potere effettivo di selezionare finalmente, io dico, la classe dirigente, un meccanismo che riporta al centro il rapporto tra candidato e territorio. Ancora sulle sottoscrizioni. Ha suscitato critiche la norma che ha innalzato da 1.500 a 6.000 il numero di sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle liste nei collegi plurinominali. Si è parlato addirittura di strozzatura del confronto democratico. La norma risponde all'esigenza di ridurre la frammentazione politica coerentemente con quello, con l'esigenza di stabilità che è la ratio della legge elettorale. L'aumento delle firme necessarie a presentare liste ha l'obiettivo appunto di evitare liste improvvisate che non esprimono interessi o correnti di pensiero radicati nella nostra società. Peraltro è stato previsto l'esonero da un lato della raccolta delle sottoscrizioni per partiti che siano già costituiti in gruppo parlamentare o componente politica del gruppo misto in almeno in una delle due Camere alla data del 31 dicembre 2025. E un ulteriore regime di favore è previsto per le liste costituite in gruppi parlamentari o in componenti politiche di gruppi parlamentari in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Ma allora questo che cosa significa? Che la norma che innalza il numero delle sottoscrizioni non ostacolerà certamente la presentazione di partiti seri e di movimenti di opinione diffusi nella società italiana, ma di sicuro impedirà la presentazione di liste di cui abbiamo fatto triste esperienza in Italia, come Avanti Lazio, Forza Roma, Forza Pippo, liste io ci causa che non onorano certamente le istituzioni repubblicane e non onorano il Parlamento. Ancora, sulle circoscrizioni estero, le opposizioni hanno contestato la norma che accorpa le ripartizioni extraeuropee della circoscrizione estero, affermando che così si svuoterebbe di significato il diritto di rappresentanza dei territori oggetto dell'accorpamento. Non è così neanche questo, perché basta leggere gli articoli della Costituzione. All'articolo 56 e 57 prescrivono per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica regole di distribuzione dei seggi fondate sulla densità rappresentativa di ogni circoscrizione. Il terzo comma invece dell'articolo 56 della Costituzione lo esclude espressamente proprio per i seggi assegnati alla circoscrizione estero, rimettendo alla discrezionalità del legislatore la conformazione territoriale della circoscrizione estero. E le ragioni di questa scelta costituzionale sono ragioni evidenti. Il parlamentare eletto nella circoscrizione estero, a differenza del parlamentare eletto entro i confini nazionali, non è chiamato a farsi portatore di interessi territoriali o a creare una connessione con il tessuto sociale riferibile a un dato collegio. Al contrario, i 12 parlamentari eletti all'estero hanno un loro autonomo spazio nelle Camere in quanto portatori di un'unica esigenza, quella degli italiani, di tutti gli italiani residenti all'estero, di cui tutelano, proteggono la cultura, gli interessi, le aspettative, ovunque essi decidano di insediarsi. Sul premio di maggioranza, infine, ho sentito reiteratamente le opposizioni criticare il premio di governabilità, che è stato definito abnorme, è stato definito sproporzionato, che altera la rappresentanza democratica, che consente alla maggioranza di impadronirsi degli organi di garanzia. È falso. Ricordo che il premio di governabilità non è una trovata di questa maggioranza. Da oltre 30 anni il legislatore di centrodestra e di centrosinistra cerca di conciliare due esigenze proprie di una legge elettorale che la Costituzione considera rilevanti: garantire la rappresentatività delle Camere e favorire la formazione di governi in grado di governare. Perché una democrazia nella quale nessuno riesce a decidere rischia di trasformarsi in un eterno inconcludente tavolo di trattativa. E poi la Corte Costituzionale stessa ha chiarito che il premio non è in sé per sé incostituzionale, ma deve essere ragionevole e proporzionato, ed è proprio qui che cascano le accuse. La soglia di accesso è fissata al 42%, è dunque al di sopra della soglia minima del 40% considerata costituzionalmente legittima. Ho sentito citare la legge Acerbo, ma altro che legge Acerbo. L'aveva detto l'onorevole Maggi che la legge Acerbo prevedeva che con il 25% di consenso si potessero acquisire 2/3 dei seggi. E a me sembra che questa legge sia lontana anni luce dalla legge Acerbo, quindi non riesco a capire come continuamente si evoca questa legge. E inoltre il premio assegna al vincitore un bonus in termini di seggi mai superiore al 9% e quindi ben al di sotto della soglia di quel 15% che la giurisprudenza costituzionale ha determinato. Se in passato una parte significativa del centrosinistra considerava legittimo un premio collegato a una soglia del 40% che assicurava il 55% dei seggi, come si può sostenere oggi che una soglia più alta, accompagnata da un premio meno generoso, costituisca una minaccia addirittura per la democrazia parlamentare? Trovo inaccettabile, francamente, che strumenti considerati perfettamente legittimi, quando a proporli è il centro-sinistra, diventino di un colpo illegittimi, antidemocratici, pericolosamente eversivi, quando a proporli sono schieramenti di centrodestra. Ed è inaccettabile poi la tesi, più volte ripetuta, secondo cui il premio consentirebbe alla maggioranza di eleggere da sola il Presidente della Repubblica. Allora non si è letta la Costituzione, perché la Costituzione prevede già che dal quarto scrutinio sia sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune. Significa che la maggioranza parlamentare ha sempre avuto la possibilità di eleggere il capo dello Stato senza i voti dell'opposizione. Tanto è vero che è stato proprio un governo di centrosinistra nel 2006 ad eleggere il Presidente della Repubblica in autonomia, il Presidente Napolitano, senza i voti dell'opposizione, sfruttando un premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale. E nessuno sostenne allora che l'elezione del Presidente della Repubblica fosse illegittima o che il sistema stesse degenerando verso una forma autoritaria o che ci fosse uno strapotere della maggioranza.
1: Grazie, signor Ministro Casellati. Avverto che a norma dell'articolo 40,1 del regolamento, prima dell'inizio della discussione generale, sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Maggi numero 1, Bonafè ed altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3, Zaratti ed altri numero 4 e Boschi ed altri numero 5, che saranno esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è adesso rinviato ad altra seduta. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di giovedì 1 ottobre 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la sottoindicata commissione cui era stata assegnata in sede referente ha chiesto con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa, che la Presidenza proporrà alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento alla settima commissione. La Senato 983, senatori D'Elia ed altri, dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rio Nero in Vulture. A tale proposta di legge, abbinata alla proposta di legge Amendola, la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rio Nero in Vulture nella provincia di Potenza. Avverto che nell'allegato al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per la discussione sulle linee generali della proposta di legge 2830 e abbinate disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. Adesso passiamo agli interventi di fine seduta. La deputata Marino, prego.
3: Grazie signor Presidente. Intervengo per richiamare l'attenzione su una situazione che non può più essere considerata una semplice emergenza occasionale. Parlo del problema dei collegamenti aerei della Sicilia orientale, ogni volta che l'Etna torna a emettere cenere. Tra il 26 e il 28 settembre l'aeroporto di Catania, Fontana Rossa, è rimasto sostanzialmente paralizzato per 3 giorni consecutivi. Nella sola giornata di domenica 27 settembre sono stati cancellati 222 voli e altri 53 sono stati dirottati verso Palermo, Comiso e Trapani. E non è un episodio isolato. Già nel mese di agosto l'attività dell'Etna aveva provocato la cancellazione e il trasferimento di circa 700 voli, con oltre 100.000 passeggeri coinvolti. Asso Esercente ha stimato un impatto potenziale sulla filiera turistica fino a 2 milioni di euro. La cenere vulcanica non è un fenomeno, Presidente, che possiamo eliminare, così come non possiamo spostare l'Etna. Possiamo e dobbiamo invece ridurre la vulnerabilità di un intero territorio. La Sicilia non può permettersi di fermarsi ogni volta che la cenere rende inutilizzabile Fontana Rossa. Per questo ritengo necessario riprendere con serietà il progetto di un nuovo grande aeroporto nel cuore della Sicilia, nell'area di Catania Nuova di Taino, già elaborato nel 2008, dove la legge regionale 4 del 2003, all'articolo 80, aveva autorizzato ad attivare tutte le procedure per l'affidamento dell'incarico dello studio di fattibilità. Signor Presidente, non si tratta di sostituire lo scalo di Catania, ma di affiancarlo con un'infrastruttura strategica in grado di garantire collegamenti e continuità operativa anche nelle situazioni d'emergenza. Si tratta di un progetto che recentemente è al centro del dibattito proprio alla luce delle nuove difficoltà dello scalo etneo. Chiedo quindi alle autorità competenti di avviare tutte le procedure necessarie, considerato che lo studio di fattibilità è stato fatto dall'Università Core, quindi verificare costi, sostenibilità, collegamenti e tempi di realizzazione e mettere le risorse nella nuova finanziaria, perché la Sicilia ha bisogno di infrastrutture che guardino al futuro, non di una gestione dell'emergenza che ricomincia da capo ogni qualvolta che l'Etna torna a farsi sentire. Grazie.
1: Grazie deputata Marino. Sono terminati gli interventi di fine seduta e do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 1 ottobre 2026, ore 9, assegnazione a commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 1886, assegnazioni a commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 2239 d'abbinata, a seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Ore 12, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Buonasera da Chiara Paolini. Si è appena conclusa, lo avete sentito, nell'aula della Camera la discussione generale sulla legge elettorale. La riforma è in terza lettura a Montecitorio. Sentiamo Lucio Bondì.
6: Nuovo testo, stesse posizioni. A Montecitorio si ripete il canovaccio della prima lettura, con la maggioranza che insiste sulla necessità di garantire stabilità e che gli elettori sappiano chi governerà con il loro voto. Ovvio che il testo non piaccia alle opposizioni, dice Fratelli d'Italia in aula. Amano la palude del pareggio per portare a Palazzo Chigi premier che non sono passati per le urne. Luca Sbardella.
7: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni non può condividere questa riforma.
6: Non si tratta di stabilità ma di un premierato mascherato Senato, che sarà bocciato dalla Consulta, si dice certo il campo largo, per cui il testo, passando al Senato, è persino peggiorato. Le minoranze citano i capilista bloccati, che spiegano rendono inutili le preferenze, così come l'alternanza di genere. C'è poi l'aumento delle firme necessarie per le piccole liste, contro cui Riccardo Maggi, più Europa, comincia lo sciopero della fame.
8: Dimostrate di voler decidere voi chi può essere e chi non può essere sulla scheda.
6: Domani il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità.
5: In precedenza in aula il question time, il ministro Nordio ha garantito sulla copertura finanziaria per i tirocini negli uffici giudiziari. È stata svolta un'accurata indagine di ricognizione ed è stato assicurato l'impiego di risorse straordinarie reperite nell'ambito dei fondi residui gestiti dal Ministero per l'esercizio finanziario 2026, così il titolare della giustizia. L'espulsione nel corso di questa legislatura di 257 soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale è quanto vantato dal ministro dell'Interno. Piantedosi ha anche fornito i numeri delle moltissime assunzioni nelle forze di polizia, punto di forza delle politiche del governo Meloni, ha detto. A Question Time anche il ministro Musumeci, che ha anticipato come il governo stia lavorando a un provvedimento pluriennale urgente sui campi Flegrei, che nei prossimi giorni verrà sottoposto al Consiglio dei Ministri. Dall'Aula del Senato, via libera con 95 sì, 53 no e 2 astenuti alla fiducia sul decreto legge per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Sul testo ora legge sentiamo Massimo Giacomini.
9: Arriva da Montecitorio il provvedimento, approvato con la fiducia chiesta dal ministro Ciriani. Interviene sulle ferie dei dipendenti pubblici, su scuola, giustizia e disabilità, ma si occupa anche di campi Flegrei e proroga la gestione della ricostruzione post-sisma 2016. Per questo è definito provvedimento omnibus. Tra le novità di rilievo, ricordiamo riguardo i dipendenti della pubblica amministrazione, ci sono le ferie. Il testo approvato dalla Camera cancella il divieto di pagamento delle ferie stesse, dei riposi e dei permessi non goduti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento ammette la possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva, ma non se il lavoratore ha scelto di non prendersi le ferie potendole fare. Il decreto introduce nuove regole sul dissesto finanziario degli enti locali, interviene sulla disciplina della gestione degli enti in dissesto e in condizioni di squilibrio strutturale. Capitolo giustizia. Viene istituito un ufficio per il processo stralcio nelle sezioni immigrazione e potenziato l'organico dell'Avvocatura dello Stato e ricostituito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale presso il Ministero dell'Agricoltura. Altro capitolo è quello delle risorse destinate alle politiche per la disabilità. Viene aumentato di 23,6 milioni di euro nel 2026 e di 8,8 milioni nel 2027 la dotazione del Fondo Unico per l'Inclusione delle Persone con Disabilità. Per l'emergenza sismica nei campi Flegrei arriva un contributo per i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare casa perché inagibile. Si va dai 400 euro per i nuclei monofamiliari fino ai 900 per quelli con 5 o più persone, altri 200 euro per famiglie con disabili o anziani.
5: E con 78 voti favorevoli, 51 contrari e un'astensione, i senatori hanno dato il via libera anche al disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Il testo passa ora all'esame della Camera. Sui contenuti sentiamo la scheda di Francesca Cecchini.
10: Il disegno di legge si inserisce tra gli adempimenti previsti dal PNRR e ridisegna struttura e funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale, CUN, introducendo innovazioni volte a rendere l'organo più snello ed efficace nel raccordo col sistema universitario. Tra le principali novità, la revisione del numero dei professori e dei ricercatori universitari, che passa da 42 a 28. La componente studentesca e la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo saranno entrambe formate da 3 unità. In totale si passa da 58 membri a 34. Il testo interviene sull'articolo 1 della legge del 2006 che definisce il CUN non solo organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, definizione che rimane, ma anche organo consultivo del Ministro dell'Università e della Ricerca. Il Presidente sarà eletto dagli stessi componenti. Particolare attenzione è riservata al coordinamento con gli altri organi del sistema universitario paritario, i cui presidenti potranno partecipare alle sedute del CUN senza diritto di voto. Infine, il testo stabilisce che i componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, restino in carica per 4 anni e non possano essere eletti per più di 2 mandati consecutivi.
5: Nelle commissioni conclusi i lavori su 2 provvedimenti oggetto di molte critiche. In affari costituzionali della Camera, approvato a maggioranza il disegno di legge sull'antisemitismo e votato il mandato al relatore. Con la maggioranza hanno votato Italia Viva e Azione. PD e Più Europa non hanno partecipato al voto, contrari Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale. La spaccatura è sulla definizione adottata nel testo, che sarà quella dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Molti degli esempi esplicativi per definire l'antisemitismo includono critiche al governo israeliano limitando la libertà di espressione. Da Zaratti, AVS, un no fermo a quel testo, difeso invece dall'Azzurro Gasparri. Contro il disegno di legge è stato annunciato da 250 associazioni un presidio venerdì dalle 14 alle 16 a Piazza Montecitorio. Ed è polemica anche nella Commissione Ambiente e Comunicazioni di Palazzo Madama, dove si è concluso l'esame degli emendamenti sulla riforma della RAI. Per boccia PD, l'Europa chiedeva più indipendenza, la destra ha conservato le nomine governative, l'Europa chiedeva risorse prevedibili e sottratte alle pressioni politiche, invece lasciano la RAI esposta alle decisioni annuali. Soddisfazione invece dalla maggioranza. Questa riforma ci restituisce un servizio pubblico radio-televisivo moderno, libero e finanziariamente sostenibile. Parla invece di Tele Meloni, la pentastellata Floridia, ex presidente della vigilanza RAI. Hanno fatto una riforma in barba al regolamento europeo per cui andremo incontro a un'infrazione. Il riferimento è al Media Freedom Act, la normativa dell'Unione per proteggere pluralismo, indipendenza e trasparenza del settore dell'informazione. Secondo il calendario stabilito dalla capigruppo del Senato, l'esame della riforma del servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe cominciare il 26 novembre. E la Procura di Roma ha ritirato la sua richiesta di archiviazione in merito all'indagine sulla strage di Ustica. La decisione dopo che la Francia ha annunciato la disponibilità a fornire la sua documentazione su quanto accadde il 27 giugno del 1980 al DC9 in volo tra Bologna e Palermo. Tutti i passeggeri, 81, morirono in quella che probabilmente fu conseguenza dell'attività di aerei militari stranieri, anche francesi e americani, in volo sopra l'isola siciliana. Per Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite. La decisione spetterà al giudice per le indagini preliminari. Ora caso Regeni, Palazzo Chigi ha smentito contatti di alto livello tra il governo egiziano e quello italiano prima della sentenza della Corte d'Appello di Roma. Con la decisione presa ieri, i giudici hanno condannato a 10 anni 3 uomini dei servizi segreti egiziani per il rapimento di Giulio Regeni, poi torturato e ucciso. La notizia era stata diffusa da media egiziani. È tutto per questa edizione e per oggi. Grazie a Marco Mascia che è stato con noi in regia. Appuntamento a domani.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: scritta su.
1: Dai,
0: vici,
1: novi,
0: bravi,
1: scritta su.
0: Vabbè, sai, dai, scritta su.
1: Vabbè,
0: sì, beh,
1: dai, dai,
0: scritta su.
1: Vabbè, sì, beh, sì, sì, sì, sì.
2: Ho visto un re.
3: Se la discuse?
2: Ho visto un re.

0: portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No. Il fatto

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.
3: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida. Che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Scorai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari, new entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita morte, miracoli. Morire.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

è stato uno dei tormentoni sicuramente di questa estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 in posizione per Noemi con Tu cosa fai questa

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi estate veramente che va via. Yeah!

0: dodicesima posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta cosa.

E chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asia e rigorosamente in diretta con tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa. Muah!

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità?

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa?

0: italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
0: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E siamo all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giulia, in questo caso insieme a Bresh, ed è Serenamente.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Posizione incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo, quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante. E quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto.

persone. Sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo quello.

chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1985, mi ritorni in mente, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate e più vendute in Italia quell'anno, e andiamo a vedere cosa accadeva, alcuni degli eventi più importanti di quell'anno. Cominciamo con la musica. Il 25 di gennaio veniva registrata, per iniziativa di USA for Africa, We Are the World, una canzone naturalmente i cui proventi andavano in beneficenza. Altri avvenimenti importanti: era il 29 maggio dell'anno del 1985 a Bruxelles, nello stadio Eissel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, crollano degli spalti e muoiono 39 persone. Diamo un'occhiata anche ai film usciti nell'85: Camera con vista, Ginger e Fred, Cocoon, La mia Africa, L'onore dei Prizzi, Tre uomini e una culla, ad esempio, e Amici miei, atto terzo. Ci lasciava Marc Chagall, il pittore russo, il 28 marzo dell'85. Italo Calvino, il 19 settembre, moriva. E Elsa Morante, la celeberrima scrittrice di romanzi, ci lasciava il 25 di novembre. Mentre nascevano il 5 febbraio dell'85 Cristiano Ronaldo. Per chiudere diamo un'occhiata a Sanremo, il primo posto quell'anno nell'85 per Se mi innamoro dei ricchi e poveri, al secondo posto Noi ragazzi di oggi di Luis Miguel e al terzo posto Chiamo l'amore di Gigliola Cinquetti. Insomma, con la musica italiana si volava bassini in quegli anni, tant'è questa era la classifica finale di Sanremo. E noi ci ritroviamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana con un altro anno, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Adesso la musica.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

stagione. Quale skyline? Dal cupolone. Ride come te con te, ma che muoio. Da scena Veroni con sto cago, sto caldo che c'è. E sti ca, basta che stai con me. Mi sento un ottavo re. L'amore eterno come Roma finché dure. Può essere

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.